0: Le architetture del suono. A 100 anni dalla nascita di Miles Davis e John Coltrane. Di Claudia Fanti.
1: Buongiorno a tutte e tutti. Sono Claudia Fanti e vorrei riprendere il discorso iniziato ieri sulla centralità del termine creatività nel nuovo paradigma post-teista. Di certo, se nella visione meccanicista di Cartesio e di Newton l'universo appariva come una macchina senza alcuna capacità creatrice, oggi la visione prevalente è quella di un'evoluzione non prevedibile e incessantemente creativa, in cui la creatività è inerente alla natura stessa. Lo spiega benissimo il cosmologo Brian Swim quando scrive: ecco tutta la storia in un rigo, si prende l'idrogeno e lo si lascia tranquillo e lui si tramuta in roseti, giraffe ed esseri umani. Il dispiegarsi del cosmo avviene attraverso dinamiche di auto-organizzazione che non possono mai essere previste. Alla base di tutto il corso evolutivo, infatti, c'è un'indeterminatezza che non può essere rimossa, proprio perché è insita nel tessuto stesso della realtà. Questo ce lo dice la meccanica quantistica e ce lo dice la scienza dei sistemi complessi, quelli caratterizzati da un enorme numero di componenti che interagiscono tra loro in una maniera impossibile da predire. Il famoso batter d'ali di una farfalla in Brasile che può provocare un tornado in Texas. Viviamo in un universo di proprietà emergenti, come già aveva colto nel 1972 Philip Warren Anderson, premio Nobel per la fisica nel 77, quando scriveva che il tutto non solo ha qualcosa in più, ma è anche molto diverso dalla somma delle singole parti. Significa che l'associazione di componenti diverse può generare una qualità nuova e inaspettata, appunto emergente, che non può essere ricondotta alle proprietà delle singole componenti. Pensiamo per esempio all'acqua, le cui proprietà non sono deducibili da quelle dei due gas idrogeno e ossigeno che la costituiscono. La realtà, insomma, non è retta da rigide relazioni di causa ed effetto in cui tutto può essere misurato e quantificato, ma rivela al contrario una natura interdipendente e creativa, rendendo possibile l'emergere di forme e sistemi sempre nuovi. Questa creatività però non richiede un creatore soprannaturale. Non esiste un piano predeterminato, una mano invisibile che regge i fili dell'universo. Il fisico Paul Davis ha scritto che i teisti tendono sempre ad appellarsi a qualsiasi processo che la scienza non è in grado in un dato momento di spiegare per sostenere la necessità di Dio. Ma questo è solo un Dio tappabuchi che tra l'altro non contribuisce alla comprensione della realtà, perché un mistero, per esempio l'origine dell'universo, viene spiegato solo in termini di un altro mistero, cioè Dio. Per questo ritengo che sia così importante l'invito del biologo Stuart Kaufman a usare il concetto di Dio, in fondo il più potente dei nostri simboli, per indicare la natura stessa come creatrice della vasta creatività che ci circonda e di cui siamo in parte co-creatori, l'infinita rete di relazioni creatrici dell'universo. E questa meravigliosa creatività, con il senso di gratitudine per tutto ciò che ci ha permesso di essere qui e anche il senso di responsabilità che questo suscita in noi, può davvero diventare uno spazio spirituale ed etico condiviso da tutti.

credenti e non credenti per educarci al rispetto di tutte le forme di vita e del pianeta che le accoglie. Kaufman lo definisce un dio sufficiente, ma si tratta di un'idea che non è poi così lontana da quella di un divino immanente che si rivela nel dispiegarsi stesso dell'universo, in una tradizione che in Occidente va da Pitagora, Giordano Bruno, Spinoza, tra l'altro ripresa pure da Albert Einstein, e in Oriente si incontra ovviamente nell'induismo, nel taoismo e nel buddismo. Ma qualunque nome si voglia dare alla creatività in cui siamo immersi, compreso il nome Dio, quello che conta è che questa visione può avere enormi implicazioni per la nostra relazione con tutto ciò che ci circonda. Perché, dice Kaufman, esiste un luogo di devozione in questa concezione di Dio, il pianeta e tutta la vita che esso contiene. È da qui che possiamo reinventare il sacro e con ciò promuovere un'etica globale in grado di orientare la nostra esistenza nel rispetto della Terra e di tutti i suoi figli e le sue figlie. Ma sulle implicazioni, diciamo così, ecologiche del post-ateismo vorrei tornare in maniera più approfondita domani.

0: vasta collezione grafica, l'Albertina è uno dei musei più prestigiosi al mondo. Ora sta festeggiando il suo 250esimo anno dalla fondazione con una mostra dal titolo Collezionale per il futuro, aperta fino all'11 ottobre. Una carrellata attraverso i secoli che propone grandi capolavori. E chi ce ne parla se non la nostra Flavia Foradini, che ha visitato la mostra. Buongiorno.
1: Buongiorno a te e agli ascoltatori.
0: Allora, 250 anni sono un traguardo che sottolinea un po' anche, insomma, la portata storica del museo viennese, la sua capacità di collezionare continuativamente disegni, incisioni, schizzi, bozzetti, stampe, ma se ben ricordo l'ambito di azione si è allargato nel frattempo, e anche altri mezzi espressivi, si è allargato anche altri mezzi espressivi, non questi classici, e non è più solo un museo di grafica, giusto Flavia Foradini?
1: Sì, è così. Dalla riapertura nel 2003, dopo un restauro e un ampliamento davvero radicali, il direttore di allora, che era Klaus Albrecht Schröder, aveva voluto trasformare a poco, ma con decisione, il museo in un'istituzione generalista, capace quindi di offrire anche pittura, scultura, fotografia, arte digitale, e questo perché le opere grafiche dell'Albertina, ma insomma di qualsiasi museo, per ragioni conservative possono essere esposte solo per brevi periodi, quindi con una limitazione molto forte all'offerta espositiva. Quella scommessa è riuscita appieno e, grazie anche a numerose donazioni piuttosto ingenti, Schröder è riuscita a spaziare a tutto campo, per cui oggi puoi andare all'Albertina ed essere certo di poter vedere 4 o 5 mostre in contemporanea molto diverse fra loro. E però per questo 250esimo anniversario l'attuale direttore Ralf Gleis ha voluto, comprensibilmente, concentrare l'attenzione sul nucleo fondante delle collezioni, quindi la grafica in tutte le sue declinazioni.
0: E cosa si può vedere nella mostra? Entriamoci proprio dentro.
1: Sì, il percorso è articolato in modo da mettere in luce innanzitutto il ruolo giocato dai fondatori. Nel 1766 Alberto di Sassonia-Teschen aveva sposato Maria Cristina, che era la figlia prediletta di Maria Teresa d'Austria. Entrambi si dilettavano come pittori e la prima sala propone alcune opere dei due, e bisogna dire che soprattutto Maria Cristina aveva un certo talento. Lei in realtà copiava di nuovo quadri celebri, ma i risultati erano degni di nota. Poi però entrambi si accorsero che l'amore per l'arte e soprattutto per la grafica, che condividevano, poteva essere soddisfatto meglio collezionando opere di grandi artisti, e quindi così fecero. Nel luglio del 1776, quindi 250 anni fa, il loro uomo di fiducia, quello che oggi sarebbe un curatore, cioè l'italiano Giacomo Durazzo, acquistò per loro 10.000 stampe in un colpo solo. Da quel momento i due portarono avanti la loro passione per la grafica, acquistando nel tempo opere per una somma complessiva che oggi corrisponde a 32 milioni di euro, quindi una somma piuttosto cospicua. Un altro aspetto importante all'inizio del percorso è il fatto che finora il ruolo di Maria Cristina era rimasto nell'ombra, tant'è vero che il museo è intitolato al marito, ma in realtà i capitali li aveva lei e li mise a disposizione della passione che entrambi nutrivano.
0: Typisch Mann. Tipico degli uomini.
1: Sì. Dunque questo direttore Ralf Gleis, che ha curato anche la mostra assieme a Christoph Metzger, ha voluto rendere giustizia dopo 2 secoli e mezzo alla donna che rese possibile tutto ciò, e la mostra fornisce ampie informazioni su di lei. Del resto anche il palazzo, per esempio, dove ha sede l'Albertina e dove i due dimorarono dal 1794, era stato un regalo della famiglia Asburgo alla figlia. Dunque la mostra inizia con un omaggio alla coppia e, appunto, estesamente, per la prima volta, anche a Maria Cristina. Meglio tardi che mai.
0: Gott sei Dank. Allora, quali sono, Flavia, i capolavori di maggiore spicco che si possono ammirare, che non dobbiamo assolutamente perderci nel caso volessimo andare a Vienna a vederla, la mostra?
1: Allora, cominciamo naturalmente con il Leprotto di Dürer. L'Albertina ha una notevole collezione di opere grafiche del maestro tedesco, sono circa 140, e probabilmente la più conosciuta e amata dal pubblico è appunto la raffigurazione del Leprotto, che dunque non poteva mancare e che in tutta la storia del museo è stato esposto solo una decina di volte, per periodi molto brevi.

0: brevi. Dunque è un'occasione da non perdere, perché effettivamente è davvero bellissimo, i dettagli sono talmente precisi da dare l'impressione di un animale reale e ti viene voglia quasi di
1: Ma
0: accarezzarlo.
1: che bellezza.
0: Purtroppo, sì, è bellissimo, è bellissimo. Purtroppo manca la grande zolla di Dürer, che è un'altra delle mie opere preferite, che ha un realismo incredibile, questa prospettiva dal basso, da dentro la zolla di Erba, però ci sono molti altri disegni e molte altre incisioni di Dürer e ci sono poi disegni di Michelangelo, Hieronymus Bosch, Bruegel il Vecchio. Arrivando verso il nostro tempo ci sono opere di Van Gogh, di Manet, naturalmente di Klimt e Schiele, ma anche di Käthe Kollwitz e avvicinandosi ai nostri giorni, Georg Palsitz, Anselm Kiefer o Vali Export. Dunque una carrellata attraverso epoche e stili che evidenzia come il museo non abbia mai smesso di collezionare, da qui il titolo della mostra, Collezionare per il futuro, come dicevi, perché davvero in questi 250 anni di storia tutti coloro che sono stati a capo dell'istituzione non hanno mai smesso di acquisire opere per consegnarle idealmente ai posteri. Una piccola ombra in queste celebrazioni, a mio parere, a proposito di stile, è una grande riproduzione tridimensionale del Leprotto color magenta che è stata collocata sopra la tettoia che protegge l'ingresso del museo. L'idea è molto simpatica, però il baracchino dei Würstel, che sta proprio sotto l'Albertina, l'Albertina è sopra il bastione vecchio, quindi più in alto, e sotto sulla piazza c'è questo baracchino dei Würstel, molto celebre peraltro, che sopra il suo tetto si è messo un leprotto verde, ma da tanto tempo ce l'ha. Quindi forse sarebbe stato meglio non creare una competizione tra leprotti e magari trovare qualcosa di un pochino più fantasioso come richiamo che fosse visibile da tutta la piazza. Comunque nel percorso espositivo, per dire qualcosa di serio, si scopre anche un'interessante statistica secondo la quale il maggior numero di mostre nella storia dell'Albertina, e cioè 23, sono state dedicate a Picasso, che guarda caso sarà anche al centro della prossima mostra autunnale dell'Albertina. Questo mi sembra una cosa molto interessante, museo austriaco che dedica 23 mostre a Picasso nella propria storia.
1: Ma incredibile, veramente. Allora, io ricordo il titolo della mostra, Collezionare per il futuro, e vi ricordo, nel caso pianificate un viaggio a Vienna, che è aperta fino all'11 ottobre. Io ringrazio la nostra Flavia Foradini, grazie per averci raccontato questa mostra in tutti i suoi particolari. Buona giornata, a presto.
0: Buona giornata a tutti.

E se vai all'hotel Supramonte e guardi il cielo, tu vedrai una donna in fiamme e un uomo solo e una lettera vera di notte, falsa di giorno. E poi scuse e accuse e scuse senza ritorno. E ora viaggi, ridi, vivi o sei perduta col tuo ordine discreto.

grazie al cielo, ho una bocca per bere e non è facile. Grazie a te, ho una barca da scrivere, ho un treno da perdere e un invito all'hotel Supramonte dove ho visto la neve. Sul tuo corpo così dolce di fame, così dolce di sete. Passerà anche questa stazione,

E ora siedo sul letto del bosco che ormai ha il tuo nome. Ora il tempo è un signore distratto, è un bambino che dorme. Ma se ti svegli e hai ancora paura, ridammi la mano. Cosa importa se sono caduto, se sono lontano?

0: Sei mesi tra i padiglioni di Casvegno per raccontare la trasformazione del manicomio in comunità. Dalla fondazione all'evoluzione delle cure e dell'idea stessa di psichiatria, alle battaglie per la fine della contenzione. La rivoluzione di Casvegno. 150 anni di psichiatria in Ticino. Un audiodocumentario in 7 episodi di Olmo Cerri. Domenica in scena. Domenica alle 17.35 e su rsi.ch/audiofiction.
1: Rete 2.

lungo sonno, da cui pochi si risvegliano. Neanche il sogno per questi molti basta. Non c'è attesa, non c'è resa.

0: Ilconcerto.ch.
1: Con il Festival Organistico di Magadino. Concerti dal 30 giugno al 17 luglio.
2: Apriamo una nuova puntata di Concerto.ch. Buongiorno da Barbara Tartari, ben ritrovati all'ascolto. Oggi ci dedichiamo all'ascolto di alcune incisioni di un musicista decisamente poliedrico. Parliamo di Gilles Colliard, violinista, solista, ma anche esperto camerista, direi, compositore, direttore d'orchestra e anche insegnante. È un musicista ginevrino, classe 1967, che ha iniziato proprio col violino i suoi studi musicali al Conservatorio Superiore di Musica di Ginevra, ottenendo il premier prix de virtuosité e poi proseguire gli studi con Tibor Varga. Si è ampiamente esibito come solista e musicista da camera fin dalla giovane età, perché già all'età di 18 anni è stato nominato violino solista dell'ensemble vocale e strumentale di Losanna, nella Camerata di Ginevra dell'Orchestra Sinfonietta di Losanna, e poi in seguito anche violino solista dell'Orchestra Sinfonica di Vienna. Dicevamo, musicista poliedrico, e quindi iniziamo ad ascoltarlo. Lo ascoltiamo in una produzione recentissima, una novità discografica per Vidi e Gallo, un disco interamente dedicato alle sonate per violino di Richard Fleury. Compositore francese, dedicò al proprio strumento, il violino, molte opere. Tutte queste opere rivelano una grande familiarità con le possibilità tecniche del violino, quindi anche una grande padronanza da parte sua del linguaggio. E la cosa curiosa è che anche gli interessantissimi accompagnamenti pianistici, soprattutto nelle sonate, dimostrano anch'essi la bravura e l'esperienza di un pianista esperto. E quindi apriamo questo nostro concerto.ch con Allegro Molto, il primo movimento dalla sonata per violino e pianoforte numero 6 di Richard Fleury. Ascoltiamo dunque il protagonista della nostra puntata di oggi, al violino Gilles Colliard, con Timon Altweg al pianoforte.

Allegro molto, primo movimento dalla sonata per violino e pianoforte numero 6 di Richard Fleury. Stiamo ascoltando Gilles Colliard al violino, in questo caso accompagnato al pianoforte da Timon Altweg. Dicevamo di Colliard, musicista poliedrico, è stato primo violino del quartetto Ravel fino al 2009, ha eseguito concerti di Brahms, Beethoven, Mozart, Mendelssohn con grandi orchestre, solo per citarne alcuni, la London Soloist Chamber Orchestra, l'Orchestra della Suisse Romande, la North Carolina Festival Orchestra. Proseguiamo dunque l'ascolto di questo disco dedicato alla musica di Richard Fleury e qui ascoltiamo il Rondò presto finale dalla sonata per violino e pianoforte numero 7.

Ancora Gilles Colliard al violino con Timon Altweg al pianoforte in questo rondò dalla sonata per violino e pianoforte numero 7 di Richard Fleury. Ora voltiamo pagina andando a ricordare che Colliard è anche un prolifico compositore. L'opera di Colliard è vasta, spazia dalle sonate alle opere per orchestra fino alle opere liriche. Tra queste figurano Le Mal des Ardents, eseguito al Teatro di Limoges, e Tistù, eseguito in Francia e in Spagna. Tra le sue composizioni figurano anche due concerti per violino, un doppio concerto per violoncello e pianoforte e un concerto per pianoforte. Ma qui voltiamo pagina, come dicevo, andando ad una produzione discografica con l'Orchestre de Chambre de Toulouse. Ascolteremo parte del concerto per violino e orchestra in re minore di Robert Schumann, in questo arrangiamento dello stesso Colliard per orchestra da camera. Il 21 settembre del 1853 Schumann annota brevemente nel suo libro delle spese iniziato pezzo per violino. Il 1 ottobre aggiunge: il concerto per violino è ultimato, Brahms in visita, la sera inaugurazione insieme del nuovo pianoforte. Due giorni dopo viene completata anche la strumentazione, Clara lo legge immediatamente al pianoforte e lo trova magnifico. Parliamo del suo concerto in re minore, un brano controverso che negli anni è diventato davvero parte del repertorio dei violinisti, ha una struttura generale affine a quella del concerto per pianoforte opera 54 e a quello per violoncello. Ma la caratteristica speciale, peculiare di questo concerto è il mutare nei tre movimenti del rapporto tra solista e orchestra. Nel primo il violino e l'orchestra sono sempre contrapposti in qualche modo, nel secondo movimento, ma ancora più nel terzo, prevale invece un concertare dialogico che giunge a dei momenti significativi di integrazione sinfonica. Ed è proprio questi due movimenti che noi ascoltiamo, il secondo e il terzo, dal concerto per violino e orchestra in re minore di Robert Schumann, con il violino e la direzione di Gilles Colliard alla testa dell'Orchestre de Chambre de Toulouse.

Orchestra de Chambre de Toulouse, qui guidata da Gilles Colliard, solista al violino, in questi due movimenti, il secondo e il terzo, dal concerto per violino e orchestra in re minore di Robert Schumann. E ora ci spostiamo in un'epoca diversa per andare a sottolineare che Gilles Colliard negli anni si è specializzato nell'interpretazione della musica antica. Nel 2001 è diventato direttore artistico del Dipartimento di Musica Antica del Conservatorio di Tolosa e 3 anni dopo è stato nominato direttore musicale dell'Orchestre de Chambre de Toulouse e nel 2015 dell'Orchestra Barocca di Barcellona. E quindi ci appoggiamo alla sua collaborazione con l'Orchestre de Chambre de Toulouse e su questo disco dedicato alla musica di Georg Philipp Telemann, ascoltando la sua Burlesque de Don Quichotte, suite per orchestra in sol maggiore. Una suite orchestrale in più parti, composta in momenti diversi e soprattutto da fonti diverse. Telemann, facendo appello alla sua grande immagine,

immaginazione compositiva e alla sua inventiva si prese la briga di specificare che questa suite doveva essere intesa come una sorta di parodia fantasiosa dell'opera di Cervantes. Dunque un'ouverture in stile francese, maestosa, segue un brano musicale le cui descrizioni sorprendenti raccontano chiaramente una storia, combattendo contro i mulini a vento, il raglio degli asini, il russare, il galoppo, il sonno, i sospiri degli amanti. Dunque, scritta con evidente piacere, l'opera di Telemann ricrea mirabilmente la particolarità e le specificità dei personaggi di Cervantes.

burlesque de Don Quichotte, suite per orchestra in sol maggiore di Georg Philipp Telemann. Abbiamo ascoltato Gilles Colliard alla guida dell'Orchestre de Chambre de Toulouse. E chiudiamo il nostro concerto punto CH rimanendo su un'opera di musica antica, ricordando che Colliard è anche autore di due saggi sulla musica barocca, Musique baroque en 25 chapitres e Vivaldi l'abbécédaire. Ed è proprio sulla figura di Antonio Vivaldi che ora ci soffermiamo. Intorno al 1729 ad Amsterdam furono pubblicati 6 concerti per flauto traverso e archi. Probabilmente la pubblicazione di queste pagine è da legare all'assunzione di un insegnante di flauto presso la Pietà. Infatti, Ignazio Sieber, che era già associato a questo prestigioso istituto perché vi aveva insegnato oboe, era stato nuovamente assunto nel 1728, ma come insegnante di flauto. Ebbene, Sieber potrebbe aver stimolato in Vivaldi il desiderio di scrivere concerti per flauto e l'audacia di pubblicarne 6, rendendo così quest'opera la prima raccolta pubblicata di concerti per flauto. Noi ascoltiamo il concerto in fa maggiore, quello definito La tempesta di mare.

0: E questo è l'ultimo ascolto del nostro concerto.ch, La tempesta di mare, concerto per flauto traverso, archi e basso continuo in fa maggiore di Antonio Vivaldi. Qui abbiamo ascoltato Vincent Lucas al flauto con l'Orchestre de Chambre de Toulouse, diretta dal protagonista di oggi, Gilles Colliard, che abbiamo potuto apprezzare e ascoltare nella sua veste di violinista e di direttore d'orchestra. A questo punto ci salutiamo, non prima di aver ringraziato Alissa Nembrini per il programma che, come sempre, sceglie in maniera sapiente. Da Barbara Tartari, un saluto e a prestissimo.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
2: Con il Festival Organistico di Magadino, concerti dal 30 giugno al 17 luglio.

0: Con me in studio il collega Omar Teoldi che ha congegnato questo confronto a due voci. Tra poco salutiamo anche i nostri ospiti. Benvenuto Omar.
1: Buongiorno, ciao Francesca, grazie, buongiorno a chi ci ascolta.
0: Le Alpi come una fortezza inespugnabile in cui ripiegare per difendere l'indipendenza del paese. È l'idea del ridotto nazionale, caposaldo della strategia militare svizzera durante la Seconda Guerra Mondiale. Ma la ricerca storica degli ultimi decenni ha ridimensionato l'efficacia difensiva del ridotto, individuando piuttosto negli stretti rapporti economici che la Confederazione ha intrattenuto con i suoi vicini le principali ragioni del rispetto della neutralità svizzera durante la Seconda Guerra Mondiale. Ma forse, più ancora che un dispositivo militare, il ridotto nazionale è diventato, durante e soprattutto dopo la guerra, un potente simbolo identitario, un mito fondativo moderno di una Svizzera piccola ma fiera, pronta a resistere fino all'ultimo anche alle aggressioni esterne.
1: Sì, e nelle scorse settimane si è tornati a parlare di ridotto nazionale perché il settimanale zurighese Wochenzeitung ha pubblicato uno scritto in tre parti in cui lo storico Erich Keller, basandosi su nuove ricerche d'archivio, traccia un bilancio molto critico sulla strategia del ridotto ed in particolare sul destino riservato ai tre quarti degli abitanti della Svizzera che, perché residenti sull'altipiano, dal ridotto e quindi dalla strategia difensiva sarebbero rimasti esclusi. Poi sulla NZZ negli scorsi giorni lo storico militare Michael Olzanski ha risposto a Keller difendendo le strategie dello Stato Maggiore del Consiglio Federale di allora, ma insomma questi

0: Mortificazioni, buongiorno, benvenuto anche a lei.
1: Buongiorno, grazie.
0: Dunque, Viganò, parto magari con lei, cominciando col ricordare cosa prevedeva questa strategia militare svizzera durante la Seconda Guerra Mondiale, una strategia che peraltro è cambiata a seconda delle fasi del conflitto. Possiamo dire, per cominciare, che c'è un prima e un dopo estate 1940. Ci aiuta a capire, Marino Viganò?
1: Difficile comprendere. La strategia del tempo è quella di una guerra nuova, anzitutto, e non è una novità. Dalla prima guerra mondiale tutte le vecchie strategie sono state superate da cosa? Dall'arma aerea. Con quella si raggiunge qualunque parte di qualunque altro territorio senza dover incappare in difese. Si può colpire dall'alto. Si possono colpire le popolazioni civili come forma di terrorismo aereo e quindi come arma dissuasiva. Nel 1940 tutto questo è già pronto, si è aggiunta anche una nuova arma, sono i carri armati, sono mezzi semoventi, sempre più efficaci. Dunque, cosa si può fare? Si può giocare sulle impervietà di un territorio, tenendo conto che più il territorio è vasto, più su questo terreno si può operare. Mettiamola così, l'Unione Sovietica è immensa, occuparla è un pochino difficile. Per la Svizzera è un'altra questione, sia per la posizione geografica stessa, sia per il fatto che è un territorio ridotto. Dunque, ridotto, ridotto, e ridotto, prima del ridotto come difesa c'è il fatto che il territorio è quello che è. E dunque è perfettamente occupabile. È stato ricordato che la Germania nazista in pochi mesi riesce a occupare anche paesi lontani, la Norvegia, a parte la Polonia, quindi paesi anche fuori dalla sua area di diretta interferenza. E poi bisogna mettere nell'insieme anche un altro dato che si verifica subito, un vasto collaborazionismo. In Svizzera qualcuno pensava già anche a fare la rivoluzione nazionale come nella Francia di Vichy, non nascondiamocelo. Dunque tutto questo è un po' il terreno su cui si muovono poi le strategie e politiche e militari. Ho voluto farla breve.
2: Ma in queste strategie militari, quale posto era riservato alla popolazione civile nella strategia del ridotto nazionale? Perché non va dimenticato che sull'altopiano, difeso, possiamo dire solo blandamente dall'esercito, vivevano tre quarti della popolazione svizzera di allora, quindi numeri impressionanti, Maurizio Binaghi.
3: Sì, la questione sulla popolazione civile cambia nel 1940, come diceva prima, perché in realtà inizialmente la strategia di Guisan, del generale, era quella sostanzialmente di difendere le frontiere e addirittura principalmente c'era un piano segreto di accordo con l'armata francese. Una volta caduta la Francia, è chiaro che cambia completamente la situazione e si è preferito in un certo momento una continuità di quella che è un'identità statale all'interno di un territorio che è quello del famoso ridotto rispetto a una difesa di un territorio invece più ampio. Quindi in fondo, come viene scritto sugli articoli che avete citato, di per sé si privilegia la difesa della continuità statale e militare rispetto a una difesa della popolazione civile, la quale sostanzialmente viene lasciata un'eventuale avanzata tedesca in una situazione effettivamente difficile.
0: La difesa di una continuità statale, di un'identità statale senza prevedere la difesa della maggioranza della popolazione svizzera, questo piano quanto era conosciuto all'epoca dalla popolazione? Ci fu un'opera, per così dire, di pedagogia verso quei civili che sarebbero stati, tra virgolette, forse abbandonati, chiedo forse a Viganò, poi anche a Binaghi.
1: Come si poteva esplicitare una strategia del genere? Si è fatto tutto quanto, per quello che ci rimandano poi le pubblicazioni, che sono cresciute nel tempo, perché nel 40 siamo a pochissima informazione, cresce col tempo, cresce anche col fatto che la guerra sta poi volgendo in una dire-

0: direzione opposta di quella iniziale, cioè contro la Germania, ma la popolazione andava rassicurata essenzialmente, non si poteva dir tutto in maniera esplicita. Entra anche una, bisogna ricordarlo, come entra l'oscuramento notturno anche in Svizzera, entra una pesante censura, pesante, ma per forza, non si può andare a esplicitare alla popolazione che poi, a parte l'esercito, la difesa, entra in gioco la politica, e per fortuna, perché in anni recenti è stato rimproverato alla Svizzera di aver usato appunto modi molto acquiescenti verso il Reich, ma ha mantenuto l'unico governo di tipo parlamentare repubblicano, diciamo liberale, non diciamo democratico, nel cuore di un'Europa occupata. Dunque, ecco, la politica poi ha giocato, la popolazione andava rassicurata come si è fatto, come si fa durante i conflitti con le popolazioni, vanno rassicurate e è triste dirlo, ma tenute più all'oscuro possibile poi dei reali parametri che sono in gioco, non si può andare a esplicitare troppo. E proprio per chiudere, per aggiungere, la strategia che funziona, si è vista allora, è quella dei governi in esilio, quello polacco, quello cecoslovacco, anche quello francese, inizialmente non preso molto sul serio, cioè, si portano dei governi fuori dal paese, non si può lasciare un esecutivo che agisce nel ridotto, ma figurarsi, il ridotto dura 3 mesi, vanno esportati e sperare che la guerra permetta loro di rientrare e di poter capovolgere anche politicamente, ma deve entrare il conflitto prima, deve essere mandato fuori il nemico, l'avversario, l'occupante. Quindi l'unico modo è esportare gli esecutivi.
1: Binaghi, ma ci furono delle voci contrarie o delle proposte alternative a questa soluzione, a questa strategia di ripiegamento piuttosto radicale?
2: Ma bisogna calcolare una cosa importante, che con lo scoppio della guerra il governo prende i pieni poteri, quindi sostanzialmente il Parlamento ha delle capacità e dei poteri ridotti, d'altra parte con la nomina del generale a capo dell'esercito si pone un potere militare forte, quindi è chiaro che ci sono state probabilmente delle voci contrarie, ma rimanevano all'interno di questi gruppi che gestivano la situazione, difficilmente si poteva criticare apertamente a livello pubblico questa soluzione. D'altra parte bisogna anche segnalare una cosa, che il ridotto rappresenta un mito soprattutto dopo la guerra, perché è utilizzato per difendere la scelta, chiamiamola, di neutralità integrale durante la guerra fredda, perché dal punto di vista militare il ridotto viene costruito o immaginato, per meglio dire, nell'estate del 40, ma la costruzione effettiva di questo ridotto poi ci vorranno diversi anni, quindi sostanzialmente diventa valido quando ormai la guerra ha raggiunto altri scopi e la Svizzera non è più così in pericolo. Quindi in realtà dal punto di vista pratico il ridotto ha avuto sostanzialmente un ruolo e gioca un ruolo dal punto di vista proprio pratico ridotto, scusate il termine, che è un ridotto, però ha un forte valore ideologico e patriottico nel secondo dopoguerra.
3: Parlavamo di pieni poteri, di politica, ecco, come furono gli equilibri tra Consiglio federale e Stato maggiore durante la guerra? Marino Viganò, chiedo a lei, e il Consiglio federale fece suo senza obiezioni questo piano di ridotto nazionale, di ripiegamento che veniva dall'esercito, ed è anche una delle maggiori critiche che Erich Keller solleva.
0: No, è molto difficile riassumere, perché noi prendiamo il tutto come un insieme, la guerra, il periodo bellico, ci sono molte fasi, molte. C'è una fase che va dall'autunno 39 all'estate 40, nella quale la guerra è lontana anche fisicamente, non ci si immagina che arrivi così presto anche alle frontiere. c'è un periodo di picco nell'estate 40 in cui, nonostante quello che si crede, il rischio di un'invasione è effettivo e immediato. Ci sono piani che sono esecutivi, non di manovre germaniche alle frontiere, anche una possibile diversione contro la Francia. Quindi l'atteggiamento della politica e dello Stato Maggiore mutano nel tempo. E poi ci sono le varie sensibilità, non vorrei fare nomi di consiglieri federali, ma appunto ce n'è uno notoriamente poi espulso nel 44 con le buone, che mira ad una soluzione petenista anche per la Svizzera. Ecco, è una forma, ci sono queste forme. Dunque bisogna ogni volta calibrare sul periodo, sui consiglieri federali, sulle loro sensibilità, sì, quello rammentando che si tratta di una elite piuttosto liberal-conservatrice, dunque non ci sono elementi, ovviamente elementi socialisti nel governo federale, ci sono in alcuni cantoni, e oltretutto la politica, se si vuole, sì, è vero che dai pieni poteri al generale, ma sia consentito dirlo, per fortuna poi agisce in effetti, riesce a tenere il paese fuori dal conflitto, non è l'esercito che lo tiene fuori, non è l'esercito che lo mette al riparo effettivamente, è una serie di trattative delicate sulle quali la storiografia si è chinata, persino qualche volta con un'eccessiva severità, perché non è la Svizzera che ha dichiarato guerra all'Europa, si trattava di tenere il paese fuori dal conflitto, e credo di poter dire che i politici sapessero bene che l'esercito non sarebbe bastato a questo, né alla difesa momentanea né a quella di lungo respiro. Il ridotto, finiti i viveri, dopo 3 mesi finiva anche quello, bisogna essere molto chiari, non si può vivere per mesi dentro le montagne.
3: Maurizio Binaghi, anche alla luce del suo recente libro sulla neutralità, condivide questa lettura? La politica ha tenuto la Svizzera fuori dal conflitto?
2: Beh, questo bisogna dirlo, che da un punto di vista militare effettivamente, come dicevo prima, il ridotto diventa effettivo quando ormai il pericolo non c'è più. È sostanzialmente la politica che agisce attraverso un'opera di collaborazionismo, ma anche non è la critica maggiore che gli storici fanno alla politica non è quella di aver tenuto fuori la Svizzera dal conflitto, che questo è più che una critica, è un valore, è che è gran parte, un po' come diceva anche Marino Viganò, dell'elite svizzera condivideva già dalla fine, diciamo, degli anni 30 parte del progetto fascista o nazista, e quindi in realtà il conflitto è stato anche un momento in cui alcune politiche prima difficili da realizzare si sono potute realizzare, quindi la critica attuale sostanzialmente mette il dito su questioni che sono molto delicate, perché in realtà diverse posizioni espresse da consiglieri federali, espresse dall'elite amministrativa del paese, in realtà andavano su una collaborazione effettiva che è sostanzialmente andata oltre a quello di tenere fuori la Svizzera dal conflitto. Quello è il noccio della questione.
1: Binaghi, Eric Keller punta il dito contro la mancanza di una vera e propria politica di evacuazione dei civili. Per quale ragione non era stato previsto allora uno spostamento della popolazione dalle zone di combattimento in settori più sicuri? Magari chiedo a lei, Binaghi, poi andiamo su Viganò.
2: Ma perché sostanzialmente si era visto quello che era successo in Francia nel 40, quando c'è stata un'evacuazione della popolazione verso sud che ha portato veramente centinaia di migliaia, se non milioni di francesi a spostarsi, si è reso conto che era assolutamente impossibile da gestire uno spostamento della popolazione, avrebbe creato principalmente ancora più caos di quello che la situazione già si poneva. Quindi l'obiettivo principale era quello di mantenere la popolazione sul territorio evitando però quello che era una questione importante, il mantenimento di un'autorità statale su quel territorio occupato, perché avrebbe voluto dire una effettiva collaborazione. Quindi, come diceva evidentemente anche Marino, l'opzione era quella di un governo in esilio e di una assenza di un governo politico svizzero sul territorio occupato, ma la popolazione restava.
3: Sul governo in esilio, una prospettiva interessante, no? Abbiamo parlato della Polonia, abbiamo parlato di De Gaulle, i famosi governi in esilio a Londra. Ci sono dei documenti, ci sono delle attestazioni storiche della preparazione di, anche di qualcosa in questo senso, oppure la ricerca deve ancora fare il suo lavoro? Immagino che forse ci fossero anche delle differenze geografiche rispetto alla Francia, che ha una possibilità, con Londra, che ha un impero d'oltremare. Marino Viganò.
0: Anche questo, c'è ricerca da fare. In ogni caso bisogna rammentare che in Francia viene costituita una cosiddetta zona libera, vale a dire c'è un ampio territorio, diciamo un pochino meno della metà del territorio nazionale, che viene affidato, rimane nelle mani di un governo nazionale. Sappiamo che governo era, no? Maresciallo Pétain come capo dell'État français, e poi venne diversi esecutivi più o meno collaborazionisti, alcuni più, altri meno, man mano che la guerra evolve. Quindi si parla anche di spazi di dimensioni differenti. Oh, l'impero coloniale gioca fino a un certo punto, l'abbiamo presa sempre in grosse linee. La Francia stessa con questo immenso impero si arrende, però ecco, avrebbe tutte le materie prime, avrebbe mezzi, ma per quel che sappiamo la maggior parte, l'intero sistema coloniale si adegua alla politica nazionale, nazionalista e nazionale del governo Pétain. Dunque di per sé non c'è stato un retroterra sufficiente nemmeno a fronte di un impero coloniale, figurarsi per un paese appunto di dimensioni contenute come la Svizzera al centro della contesa. Abbiamo questione differente di un governo britannico, perché ha un impero ma decide anche di resistere con questo impero, e anzi si può permettere di resistere perché ha l'impero. Adesso togliamoci dall'idea che sia la Gran Bretagna, bisogna ricordarsi il Canada, l'India, l'Australia, la Nuova Zelanda e Sudafrica, caspita, e con le risorse di mezza Africa è un'altra questione, e con l'appoggio degli Stati Uniti fin da subito, progetti Land and Lease, tutte cose che sono fuori della portata di un paese come la Svizzera, che non ha nemmeno le risorse per sopravvivere. Ricordiamoci, nel 1944 poi si comincia a coltivare il grano anche sulla piazza di Palazzo Federale.
1: Oggi la politica di difesa è di straordinaria attualità, lo stiamo vedendo anche in questi giorni. Secondo la Costituzione federale, oggi l'esercito difende il paese e ne protegge la popolazione. Possiamo affermare, Binaghi, che è mutata la concezione della difesa nazionale in caso di attacco armato? La popolazione civile è maggiormente oggi integrata in questa nuova visione?
2: Bisogna dire che nel 49, con le nuove convenzioni di Ginevra, rientra la protezione della popolazione civile, ed è proprio un insegnamento della seconda guerra mondiale. D'altra parte però notiamo anche uno sviluppo rispetto a quelle che sono le tecniche di guerra. Oggi sostanzialmente lo vediamo in Ucraina, lo vediamo quello che è successo in Siria, la guerra principalmente è una guerra di bombardamenti, una distinzione sempre più labile tra esercito e popolazione civile, e quindi è chiaro che di principio la difesa della popolazione civile è un elemento fondante. Dall'altra parte quelle che sono le tecniche, le tattiche oggi, è un uso, diciamo, proprio terroristico, nel senso di creare il terrore nella popolazione civile come elemento di strategia militare o di tattica militare. Quindi è evidente che c'è una discrasia tra quelli che sono i principi e quello che poi in realtà è la guerra in quanto tale.
3: Tornando al nostro ridotto nazionale, ci stiamo davvero avvicinando alla conclusione, ma l'abbiamo detto più volte, più che un sistema di difesa efficace è diventato un simbolo identitario, un mito svizzero. Ecco, lo chiedo magari se riusciamo velocemente entrambi, comincio da Viganò, c'è qualcosa da salvare di questo mito oppure picconata dopo picconata, come ha fatto Erich Keller, si sgretolerà completamente?
0: La storia ci allontana dalla cronaca. Bene, noi a distanza possiamo naturalmente valutare sulla base dei documenti in maniera più indipendente dai bisogni del momento, però dobbiamo tener conto che i miti vivono nella storia e vivono nella storia delle popolazioni, non esiste una popolazione che non debba avere miti, dunque la storia di per sé deve smontare il meccanismo, però non deve buttarlo via poi, deve tenere lì i pezzi e ricordare a cos'è servito allora, non adesso. Se ha avuto uno scopo anche solo di unire una popolazione nel momento della disperazione, teniamoli in qualche conto, ecco, non so cos'altro possa aggiungere.
3: Maurizio Binaghi, la sua conclusione?
2: Ma come giustamente diceva Marino, lo storico non deve buttare via dalla storia il mito, ma costruire una storia del mito, e questo diventa molto fondamentale. Se noi guardiamo le Alpi, cioè dalla riscoperta delle Alpi del 600-700 c'è una crescita di quello che è il legame tra la Svizzera e le sue montagne. Ricordiamo solamente il Salmo svizzero, che è un'esaltazione proprio del ruolo anche mistico delle montagne, e questo è un fattore fondamentale dell'identità svizzera. Lo storico ha giustamente il compito di mettere in forma più diacronica questa costruzione del mito, ma non è il compito dello storico quello di dire adesso i miti non servono. Lo storico spiega a che cosa sono serviti e quale strumento hanno avuto o quale ruolo hanno avuto nella storia.
1: Il ridotto del Gottardo, le Alpi come una fortezza inespugnabile nella quale ripiegare per difendere l'indipendenza del paese, un mito che non bisogna cancellare, ma bisogna costruire una storia del mito. Ne abbiamo parlato con gli storici Maurizio Binaghi e con Marino Viganò, che io ringrazio tanto, grazie.
2: Grazie a voi per l'invito.
1: E grazie anche a Omar Teoldi.
3: Grazie a te, Francesca.

0: Europa è attualità, storie, consigli e opinioni. Sempre nuove, mai scontate. K è cibo, musica, letteratura, fumetti e grandi lezioni di vita. K, la cultura che non ti aspetti. Da lunedì al venerdì alle 17.
1: Rete 2.

avverte la popolazione di Vallipietra, giovedì, venerdì e sabato, del prossimo preludio, in occasione del pellegrinaggio al Santuario della Santissima Trinità.

ragazze, il libretto delle 50 canzonette dei giorni popolari, con il pianto dei residenti.

Verde Aurora. Buongiorno, ben svegliate e ben svegliati, sono le 6 appena scoccate e a condividere con voi questi primi momenti del mattino ancora fresco di mercoledì 15 luglio. Al microfono di Verde Aurora c'è Cristiana Coletti. Anche oggi staremo insieme per le prossime 3 ore. Guardiamo cosa ci riserva il programma. Alle 8:18 sarà il momento del nostro terzo appuntamento con Marta Buoro, ospite di questa settimana in altre parole. Marta Buoro è esperta di architettura del paesaggio. La sua attività si concentra sulla rigenerazione dello spazio pubblico attraverso progetti di paesaggio e processi partecipativi che valorizzano le qualità ambientali, sociali e culturali dei luoghi, con l'obiettivo di rafforzarne l'identità, la resilienza e l'equilibrio ecologico. In Ticino affianca all'attività professionale l'ideazione e il coordinamento di progetti culturali e di partecipazione dedicati alla cultura dell'ambiente costruito. Oggi con lei cercheremo di capire se è possibile rendere più vivibile un territorio attraversato da grandi infrastrutture, partendo dall'attualissimo dibattito sul progetto potenziamento Lugano-Mendrisio. Se i film Vacanze Romane o Caro Diario ci mostrano una Roma deserta nelle sere d'estate in Vespa, perché non percorrere anche noi quelle strade, anche a piedi, e scoprire cosa offre Roma by night? Lo faremo dopo i titoli del Radiogiornale delle 7 con la nostra corrispondente Maria Cristina Minicelli. Verso le 8:05 più o meno scoprirete cosa ho scelto per voi, per la nostra rubrica estiva, l'articolo del giorno. Alle 8:30, come sempre,

0: con una scena di forte contrasto avvenuta a New York. Lo Spang Pelden, cinquantenne tibetano, ex monaco e rifugiato, si è dato fuoco davanti alla sede delle Nazioni Unite, mentre tutto intorno il traffico cittadino e passanti proseguivano indifferenti la loro routine. Un'immagine davvero molto forte e drammatica. Prima del suo gesto estremo, l'uomo ha lasciato un messaggio inequivocabile: non piangete per me, continuate a lottare per l'indipendenza del Tibet. Caratti ricorda che dal 2009 sono oltre 160 tibetani che si sono autoimmolati, tra questi anche Tsvega Norbu, giovane star considerata, diciamo, l'Eros Ramazzotti del Tibet, la cui memoria è stata prontamente cancellata dalla rete e dalle autorità. Queste morti nella cultura tibetana rappresentano un sacrificio estremo e non violento per accendere i riflettori sul lento processo di cancellazione culturale operato dalla Cina, che oggi si serve di scuole residenziali per separare i bambini dalle famiglie, e di una nuova legge sull'unità etnica. Caratti chiude la sua riflessione con un interrogatorio severo. Il punto allora non è stabilire se l'autoimmolazione sia uno strumento efficace o meno. La vera domanda è un'altra: come può una comunità internazionale che si proclama custode dei diritti umani assistere quasi in silenzio alla progressiva erosione dell'identità di un intero popolo? Passiamo al Corriere del Ticino, l'apertura di nuovo. Il calcio, un mare di calore, e qui non si sta parlando dell'ondata di calore, ma si parla di calcio, mondiale di calcio, in migliaia ieri a Zurigo, in Turbinenplatz, per l'abbraccio ai rosso-crociati, applauditi tutti i protagonisti, compreso Embolo, il più amato è Mazembe Andia. Abbiamo sentito il vostro supporto, speriamo di avervi resi orgogliosi. Capitan Xhaka ha ringraziato così le migliaia e migliaia di tifosi che hanno voluto presenziare a Zurigo ai festeggiamenti per gli storici quarti di finale mondiali nordamericani. Certo, con un po' di fortuna saremmo potuti anche andare oltre. E poi l'editoriale, sempre in prima pagina, di Giovanni Galli: una pista ostacoli per sanare la crisi. Si analizza la gravissima situazione dell'assicurazione invalidità, che è in grosse difficoltà da tempo, critica la sua situazione si sta deteriorando più rapidamente del previsto. A causare questo buco sono soprattutto le nuove rendite legate alle malattie psichiche nei giovani tra i 18 e i 24 anni e negli adulti tra i 60 e i 64 anni. Le proiezioni sono spaventose: senza interventi il deficit del 2030 supererà gli 800 milioni di franchi. L'assicurazione invalidità deve già pagare 200 milioni all'anno solo per gli interessi sul debito che ha verso l'AVS. Elisabeth Baum Schneider sta cercando soluzioni repentine, tra cui un aumento dei contributi salariali. Tuttavia, conclude Galli l'editoriale, politicamente si prospetta un vero e proprio percorso a ostacoli, perché il clima è tutt'altro che propizio per far passare aggravi. Diamo anche un breve sguardo al clima, al meteo di oggi: abbastanza soleggiato, caldo e afoso nel pomeriggio, su rilievi marcato sviluppo di cumuli e in seguito rovesci o temporali sparsi, localmente possibili forti temporali. A basse quote temperatura massima sui 33 gradi, in Alta Engadina 23, forti raffiche in prossimità dei temporali, in montagna vento debole o moderato da ovest, isoterma di 0 gradi a 4100 metri. Ma partiamo con la nostra scaletta musicale, che per noi ha preparato il nostro Corrado Antonini, e questa mattina ci aspetta la voce di Adriano Celentano con un suo celebre brano, Un albero di 30 piani, tratto, e questo è uno dei suoi grandi successi, tratto dal disco I mali del secolo del 1972.
1: Per la tua mania di vivere in una città, guarda bene come c'ha

E prima di partire con la nostra rassegna stampa, vi ricordo il nostro numero di telefono. Se volete scriverci un messaggio per WhatsApp, 079-38267-65, 079-38267-65. I vostri messaggi sono sempre benvenuti. Allora andiamo a vedere quali sono le notizie principali nei quotidiani di oggi. I Pasdaran bloccano Hormuz, nuovi raid USA e scatta il blocco di navi e porti iraniani. Missili su cargo e petroliere, Trump in ritirata sui pedaggi. E poi l'ultimo 14 luglio, Prix de la Bastille di Macron si è trasformato in un plateale manifesto per il risveglio strategico continentale. E poi dalla Svizzera, Ticino 2020, il progetto di ridefinizione dei rapporti tra cantone e comuni a 11 anni dal lancio non c'è più e si pensa ora a qualcosa di nuovo. La nazionale svizzera rientra in casa e viene accolta dai tifosi a Zurigo. La Francia battuta ai mondiali dalla Spagna. E il nostro percorso all'interno dei giornali parte da Repubblica, dove a pagina 8, dunque le prime pagine dei quotidiani italiani sono dominate dalla politica interna italiana, quindi noi andiamo a pagina 8 del quotidiano La Repubblica e troviamo un articolo appunto intitolato "I Pasdaran bloccano Hormuz, missili su cargo e petroliere, Trump in ritirata sui pedaggi". Allora Fabio Tonacci ci porta nello stretto di Hormuz, l'epicentro del conflitto tra Stati Uniti e Iran. Da giorni i caccia americani bombardano le città costiere iraniane e Donald Trump minaccia di distruggere il sito nucleare sotterraneo di Pickaxe Mountain. La risposta di Teheran è durissima, la nostra reazione sarà devastante, a pagare saranno i soldati USA e i loro partner regionali. Nel frattempo le navi commerciali subiscono attacchi continui, i missili colpiscono le petroliere provocando vittime e incendi a bordo, mentre i Pasdaran bloccano lo stretto imponendo pesanti pagamenti per il transito. Anche Donald Trump voleva tassare, l'abbiamo detto ieri, le merci al 20%, autodefinendo gli Stati Uniti angeli guardiani. Questa proposta smentiva le dichiarazioni fatte fino a quel momento da J.D. Vance e da Marco Rubio. Tuttavia l'idea della tassa è durata solo una notte. Trump ha fatto un passo indietro dichiarando, sulla base di colloqui estremamente produttivi con il leader del Medio Oriente, ha deciso di sostituire la tassa di rimborso con accordi commerciali e di investimento che i vari paesi del Golfo stipuleranno con gli Stati Uniti stessi. Durante un incontro nello studio ovale con Ali al-Zaidi, premier iracheno, Donald Trump ha lamentato l'ingiustizia di dover proteggere lo stretto a vantaggio di altri paesi come la Cina. Sul fronte interno, i democratici al Senato hanno appena bloccato una legge di spesa del Pentagono da 1.000 miliardi. Il greggio intanto sale e supera gli $87 al barile. C'è molta tensione per il futuro dell'economia globale, soprattutto considerando le indiscrezioni secondo cui Donald Trump avrebbe esortato Benjamin Netanyahu a ritirare le truppe da Siria e Libano. E questo era il pezzo di Fabio Tonacci a pagina 8. Passiamo a pagina 9, dove andiamo a leggere lo scenario di Gianluca Di Feo. La guerra riluttante USA e la tentazione di colpire la montagna del nucleare. E Gianluca Di Feo nel suo pezzo analizza la strategia del Pentagono. Gli Stati Uniti bombardano la costa, ma gli Ayatollah riparano i danni molto rapidamente, continuano a colpire senza alcun limite. I guardiani della rivoluzione incitano esplicitamente i propri uomini: sollevatevi per vendicare Hussein. L'approccio americano inizia a ricevere aspre critiche. Joseph Votel, ex generale al vertice del comando per il Medio Oriente, spiega senza mezzi termini: c'è bisogno di identificare e perseguire una strategia di più lungo termine che risponda alla capacità iraniana di controllare Hormuz, di minacciare i paesi vicini con missili e droni, oltre a neutralizzare il programma di armamenti nucleari. Di fronte a questa riluttanza della Casa Bianca, le monarchie del Golfo stanno perdendo la pazienza e iniziano ad attaccare in autonomia le infrastrutture critiche iraniane. Su questi temi passiamo, quindi sulla crisi USA-Iran, passiamo al Corriere della Sera, dove a pagina 10 c'è l'analisi di Guido Olimpio. Donald punta la montagna fortezza, ma il sito nucleare segreto è fuori dalla portata delle bombe. Pickaxe è a 100 metri di profondità, troppo anche per le
Bunker Buster. L'attenzione è concentrata su Donald Trump, che ha minacciato senza mezzi termini il sito nucleare di PKX nella regione iraniana di Natanz. E Olimpio riporta la dichiarazione diretta: siamo pronti a distruggerlo, ha dichiarato il presidente, gli iraniani si tengano pronti. Tra la minaccia e fatti c'è però un ostacolo logistico insormontabile, ci dice Olimpio, perché il complesso si trova all'interno di una montagna, in tunnel profondi fino a 100 metri, rendendo le bombe penetranti americane del tutto inefficaci. Il Pentagono aveva ipotizzato un colpo di mano terrestre, un'operazione rapida discussa con Dan Kane, ma tutto è stato fermato per i gravissimi rischi di perdite umane e di ritorsioni. La preoccupazione strategica più complessa è riassunta da Danny Citrinovitz, il quale avverte che è possibile che un domani Teheran scelga di andare avanti su un sentiero parallelo segreto, lasciando un ruolo minore al network ormai noto e sorvegliato. E poi, voltando pagina, a pagina 11 c'è un altro approfondimento, continua Guido Olimpio, la strategia droni marini contro i Pasdaran, la campagna del Pentagono copia i raid ucraini nel Mar Nero. E questa volta si parla di nuovo, quindi si continua a parlare del fronte Iran-USA, e in questo caso del fronte navale americano contro l'Iran, evidenziato da un'incursione mirata nel porto di Bandar Abbas. Gli Stati Uniti hanno impiegato i droni di superficie Saronic Corsair, natanti costati $1 milione ciascuno e realizzati dall'azienda texana di Dino Mavrokas, ex membro del Navy SEAL. L'obiettivo della Marina americana è contrastare la cosiddetta flottiglia dei Mosquitos dei Pasdaran iraniani, abituati a rapidi attacchi a sciame nei bassi fondali del Golfo. Come ci spiega Guido Olimpio, dopo aver usato a lungo aerei e droni tradizionali, il CENTCOM ha deciso l'impiego dei suoi droni navali, cogliendo di sorpresa l'avversario. È un sistema guidato dall'intelligenza artificiale che permette agli americani di compiere interventi marittimi letali senza mettere minimamente a rischio la vita dei propri militari.

Continuiamo la nostra rassegna stampa, restiamo sul Corriere della Sera, pagina 13, Stefano Montefiori scrive, firma il pezzo Mezzi e soldati in testa Kiev. A Parigi la parata dell'unità europea. L'ultimo 14 luglio agli Champs-Élysées per Emmanuel Macron si è trasformato in un plateale manifesto per il risveglio strategico continentale. Sulla tribuna d'onore spiccavano leader alleati come Sergio Mattarella, che ha doverosamente ricordato le vittime del terrorismo a Nizza, insieme a Zelensky e Keir Starmer. Per mandare un segnale visivo forte a Putin, in testa alla sfilata francese hanno marciato 25 soldati ucraini. Stefano Montefiori cita le parole dirette del leader transalpino: sono fiero della presenza dei soldati ucraini, è un segno di fratellanza, coraggio e destino condiviso. Eppure dietro all'unità di facciata e la recente creazione di una coalizione antibalistica europea rimangono forte criticità. Holger Neumann, capo delle forze aeree della Germania, chiarisce brutalmente che per costruire dei sistemi di difesa indipendenti europei ci vorrà tempo e adesso non lo abbiamo, sottolineando la necessità di affidarsi ancora all'America. Il tutto in un clima politico teso, con l'incognita su chi governerà il paese il prossimo anno, viste le spinte di figure come Marine Le Pen e Jean-Luc Mélenchon. Rimaniamo sempre sullo stesso tema, però passiamo a Repubblica, dove a pagina 10 sui Campi Elisi, Champs-Élysées con Macron, sfilano i soldati di Zelensky a Kiev, il bivio dell'Europa. Anaïs Ginori racconta la parata del 14 luglio, giorno della presa della Bastiglia a Parigi. Emmanuel Macron ha trasformato l'evento in un segnale per l'Ucraina, ricordando che proprio a Kiev si trova il bivio dove si decide il destino dell'Europa. Sui Campi Elisi hanno sfilato anche i soldati ucraini, lo abbiamo sentito, e Zelensky è stato accolto da un lunghissimo applauso. In tribuna d'onore c'erano leader come Keir Starmer, Friedrich Merz, Pedro Sanchez, Ursula von der Leyen e anche il leader italiano Sergio Mattarella. Keir Starmer ha ribadito in modo fermo: Ukraine security is our security. La sicurezza dell'Ucraina è la nostra sicurezza. All'uscita dalla cerimonia, Zelensky ha confessato ai cronisti: mi sono emozionato. E poi infine a pagina 11 della Repubblica c'è l'intervista a Nadezhdin: i russi stanchi del conflitto di Putin, gli elettori sono con me. Molto interessante. Giovanni Pigni parla con Boris Nadezhdin, un politico di opposizione a Putin in Russia. Di recente il politico è stato inserito nel registro degli agenti stranieri per fermare la sua corsa elettorale. Al giornalista dichiara: al Cremlino sanno che sono in grado di mobilitare la gente a favore della pace contro Putin. Le autorità lo accusano persino di estremismo per un vecchio link a una foto di Alexei Navalny. Voi lo ricorderete, il defunto leader dell'opposizione russa che dopo aver pubblicato un video che lui aveva registrato, si trovava in Germania, scampato a un avvelenamento, aveva pubblicato online un film di denuncia contro Putin, è rientrato coraggiosamente in Russia, arrestato e poi è morto in carcere. Insomma, le autorità lo accusano, russe accusano adesso Nadezhdin di estremismo per un vecchio link a una foto di Alexei Navalny. La sua replica è netta: è semplicemente una follia. Boris Nadezhdin afferma poi che circa 2/3 dei russi sono ormai a favore dei negoziati di pace, stanchi della guerra, almeno arrivano qualche volta notizie interne, sperando che ce lo immaginiamo comprensibilmente che la popolazione russa sia stanca. A causa della sua età e dei seri problemi di cuore, il politico ammette di valutare seriamente l'espatrio per evitare di finire in prigione in Russia.

trovavo per la strada circa all'1:33 l'altra notte, mentre uscivo dal mio solito caffè, quando incrocio un bel mammifero modello 103 che bambola riempiva un bel vestito di magnifico lamè. Era un cumulo di curve come al mondo non ce n'è. Che spettacolo, le gambe un po' rotendo, credi a me. Che bambola. Ehi, ehi, ehi, le grido, piccola. Dai, dai, dai, non farla stupida. Sai, sai, sai, io son volubile. Se non mi baci subito, tu perdi un'occasione. Lei si volta, poi mi squadra come fossi uno straccione. Poi si mette bene in guardia come Rocky, il gran campion. Finta il destro e di sinistro, lei mi incolla d'un lampion. Che sventola.

lei, lei spaventatissima, lì per lì diventa pallida, poi, poi, poi allarmatissima, abbraccia per sorreggermi le faccio con passione, sai com'è, ci penso sopra e poi decido che mi va. Faccio ancora lo svenuto, quella bozza e sai che fa, implorandomi e piangendo un bel bacio lei mi dà.

0: È davvero sempre divertente questo brano di Fred Buscaglione che ogni tanto davvero mi vado a riascoltare. Ringrazio Corrado Antonini per avercelo messo. Che bambola! Allora, prima di lasciarvi al notiziario delle 6.30, vi segnalo semplicemente che sulla prima pagina della NZZ c'è un articolo: il DDPS teme per l'accordo doganale in caso di rinuncia ai sistemi Patriot. Selina Berner, l'autrice dell'articolo, ci porta nei corridoi del Dipartimento della Difesa svizzero, che sta affrontando una crisi con l'acquisto del sistema di difesa aereo americano. I 5 sistemi Patriot ordinati nel 2022 subiranno forti ritardi, non arrivano prima del 2030 e i costi potrebbero lievitare fino a 4,3 miliardi di franchi aggiuntivi. Washington ha proposto 3 alternative: una versione adattata, il passaggio alla prossima generazione o l'abbandono totale del progetto. Tuttavia, secondo i documenti interni analizzati dalla giornalista Berner, il Dipartimento ritiene tutte queste opzioni inaccettabili sia dal punto di vista della sicurezza che da quello della politica finanziaria.
1: Signore e signori, ecco a voi l'assistente digitale perfetto.
2: Che mondo sarebbe se tornassero i Neanderthal? Giosuè, senza lavoro e umiliato dalla vita, crea un'intelligenza artificiale e la addestra a rispondere come fosse un uomo di Neanderthal, egoico e senza paura delle convenzioni sociali. Neanderthal, di Flavio Stroppini. Oggi in Alphaville.
3: Rete 2.
4: In studio Maria Armanda Trezzini. Continuano a intensificarsi le incursioni degli Stati Uniti contro l'Iran, accusato di ostacolare le discussioni sullo sviluppo del nucleare a scopo bellico. Anche lo stretto di Hormuz resta un nodo da sciogliere. Ieri sera è scattato il blocco americano dei porti. Teheran minaccia di chiudere il passaggio navale fino al termine degli attacchi. In segno di rappresaglia, la Repubblica Islamica ha inoltre nuovamente colpito obiettivi americani nel Golfo, in particolare in Giordania e Kuwait. Cade oggi l'ultima grande frontiera tra il Regno Unito e l'Europa. Sarà demolito il valico che divide Spagna e Gibilterra. Sentiamo la nostra collaboratrice Giulia Danieli.
5: I confini sono stati ridisegnati. Questo accordo prevede innanzitutto la demolizione della barriera fisica che divideva la Spagna da Gibilterra. Anche se Gibilterra non entrerà ufficialmente nello spazio Schengen né nell'UE, le regole per la libera circolazione si applicheranno ai suoi confini esterni. Sarà la Spagna a controllare gli accessi, a controllare i rilasci e rinnovi dei permessi di soggiorno sul territorio inglese. I controlli alle dogane per i beni diretti verso la rocca verranno invece effettuati dagli uffici doganali spagnoli, ed è stata creata anche una nuova forma di unione doganale tra l'UE e Gibilterra, che elimina dazi, quote e tariffe sulle merci. Anche le accise sui tabacchi, alcol e carburante subiranno una convergenza fiscale che sarà simile ai livelli europei, per evitare la concorrenza sleale e il contrabbando. L'accordo garantirà anche la parità di trattamento per i diritti sindacali e la tutela previdenziale e la protezione della disoccupazione per i ben 15.000 lavoratori transfrontalieri, agevolando di molto lo sviluppo economico locale.
4: In Francia sono state arrestate 6 persone per gli incendi che continuano a devastare la foresta di Fontainebleau, il polmone verde di Parigi. Un pompiere ha ammesso di aver appiccato il fuoco e un uomo di avere gettato un mozzicone acceso. Non servono nuove regole per disciplinare il lavoro in caso di canicola. La richiesta dei sindacati in Ticino non trova sbocchi politici. Dopo la riunione di ieri, Umberto Gatti ha interpellato le parti, a cominciare da Gian Giorgio Gargantini di Unia.
6: Siamo molto delusi. Avevamo chiesto un incontro politico per discutere di misure vincolanti da applicare su tutto il territorio. Siamo invece stati ricevuti in una sorta di riunione tecnica con una quindicina di rappresentanti di associazioni datoriali. con le quali peraltro discutiamo già spesso all'interno del partenariato sociale, e quindi una regione diversa da quella che abbiamo richiesto, quindi non possiamo essere soddisfatti.
7: Per il Cantone è invece stato un incontro positivo, dove è stato possibile ricordare il quadro giuridico nel quale si opera e che lascia poco margine di manovra ai cantoni. Per Stefano Rizzi, direttore della divisione economia del Canton Ticino, il partenariato sociale è la via da seguire anche per affrontare le problematiche legate ai periodi di canicola.
8: Cercare di allargare la collaborazione tra associazioni economiche e sindacati anche in altri settori, con, laddove necessario, anche semmai un supporto da parte nostra.
7: Inoltre il Cantone si impegna a diffondere maggiormente le buone regole del lavoro in caso di canicola, una posizione che, come dicevamo, non soddisfa però i sindacati, che vorrebbero invece misure politiche più incisive a tutela dei lavoratori esposti a temperature elevate.
4: Nel Gambarogno un uomo è annegato ieri sera verso le 18 nella piscina di un'abitazione a Vairano. La vittima, un confederato in vacanza con la famiglia, ha perso conoscenza mentre nuotava. Sul posto si sono recati anche gli specialisti del sostegno psicologico. Negrigioni non ha provocato grossi danni, almeno stando alle prime informazioni, la grandinata che ieri verso le 19 ha colpito l'area di Coira. Le dimensioni dei chicchi, fino ai 2-3 cm di diametro, sono state definite da Meteo Svizzera inusuali per la regione. E vediamo le previsioni del tempo per oggi. In tutta la Svizzera sarà abbastanza soleggiato, con marcato sviluppo di cumuli. Nel pomeriggio rovesci o temporali anche forti, massime sui 33 gradi. E ora lo sport, questa mattina con Patrick Locatelli.
9: Lo sport.
10: Bene ritrovati, la Spagna è la prima finalista ai mondiali nordamericani di calcio grazie al 2-0 inflitto alla Francia a Dallas. Gli iberici tornano in finale dopo 16 anni, quando nel 2010 in Sudafrica vinsero la loro prima Coppa del Mondo. Addio Oyarzabal su rigore e Pedro Porro le reti. Dal canto suo la Francia non è riuscita a raggiungere la terza finale mondiale consecutiva. Questa sera si deciderà la seconda finalista. Ad Atlanta si daranno battaglia dalle 21 Inghilterra e Argentina. La decima tappa della Tour de France, con arrivo all'Eliron, contenente 7 Gran Premi della montagna, ha visto il successo di un implacabile Tadej Pogacar, che ha tagliato il traguardo in solitaria facendo anche il buco tra sé e Vingegaard, arrivato 44 secondi dopo per un ritardo complessivo di 3 minuti e 36 secondi, oggi undicesima frazione pianeggiante di 163 km. Chiudiamo con il tennis. Nel primo turno a Kstad, Stan Wawrinka ha dovuto arrendersi in 3-7 alla portoghese Faria. Il derby elvetico invece è andato a Jerome Kim, che ha superato Dylan Dietrich e oggi affronterà Tsitsipas. Eliminate nei sedicesimi Rebecca Masarova da Monnet ad Atene e Simona Waltert da Cava a Iasi.
9: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Questo era il brano Recados de Fora, tratto dall'omonimo album del 2016 del cantante angolano Bonga, all'anagrafe José Adelino Barceló de Carvalho. Eccoci, ben ritrovati, bentornate. Per chi si fosse sintonizzato soltanto adesso, questa è Verde Aurora, al microfono c'è Cristiana Coletti. Io vi ricordo il nostro numero di telefono, già ci avete scritto per darci il buongiorno, grazie, e io lo ricordo a chi lo volesse ancora fare: 079 382 6765, 079 382 6765. Questa parte della mattinata è dedicata alla rassegna stampa culturale e noi partiamo dalla regione, dove nelle pagine della cultura dedicate alla cultura della regione troviamo un articolo, un pezzo di Roberto Falconi, Raccontare il poeta con equilibrio, e un'esplorazione di un saggio agile e limpido, Dante di Porta San Pietro, appena pubblicato da Donzelli, scritto da Donato Pirovano. Secondo Falconi, il libro ha il grande merito di colmare un vuoto nel panorama letterario e critico, dato che molto spesso gli scritti dedicati al poeta, quindi Dante, si polarizzano oggi tra testi eruditi e quadri eccessivamente sintetici, cadendo talvolta in inaccettabili banalizzazioni e slogan. Il pregio principale dell'opera è ben descritto da questa affermazione: il punto di maggior forza del saggio mi sembra risiedere nell'equilibrio con cui sono esposti dati ormai definitivamente accertati, acquisizioni recenti e zone d'ombra biografiche ed esegetiche. La più grande zona d'ombra è la vita stessa del sommo poeta. Infatti, come si legge, Dante è il classico della nostra letteratura sul quale si scrive di più ma di cui si sa di meno, costringendo i critici ad affidarsi spesso alle sue stesse autodichiarazioni. L'articolo loda anche la narrazione appassionata di Pirovano, che analizza la figura di Giovanni Boccaccio, il primo vero commentatore dantesco da cui derivano molte raffigurazioni iconiche di Dante. E Falconi nota inoltre come in queste pagine riecheggi la ricchezza di un altro celebre libro, Dante e il mare, sempre dello stesso autore. L'articolo poi si chiude evidenziando come l'esperto sappia fermarsi con perfetto equilibrio critico dinanzi al mistero inaccessibile e al valore profetico del capolavoro dantesco. Passiamo invece poi alle pagine della Neue Zürcher Zeitung, dove c'è una notizia interessante, molto particolare. E o segno o miracolo è l'articolo scritto da Aldo Kehl, che esplora il sorprendente e affascinante percorso che potrebbe portare agli altari la scrittrice norvegese Sigrid Undset, premio Nobel per la letteratura nel 1928. Ed è sorprendente che la Chiesa Cattolica norvegese stia cercando di promuovere una nuova santa, quindi una scrittrice che dovrebbe diventare santa. Questo stupore è ampiamente giustificato dal fatto che in Norvegia, nazione che rappresenta una vera e propria roccaforte del protestantesimo luterano, la comunità cattolica è sempre stata una piccolissima minoranza. Sigrid Undset è una figura letteraria storicamente monumentale, ottenne il prestigioso premio Nobel per la letteratura nel 1928 proprio in virtù delle sue imponenti descrizioni della vita nel Medioevo nordico. Tra i suoi capolavori assoluti spiccano i voluminosi romanzi medievali Kirstin, Lavrans Tochter, ovvero Kirstin, la figlia di Lavrans, scusate, non avevo fatto la traduzione, la devo tradurre adesso, e Olav Audunson, entrambi scritti appunto da questa scrittrice che si vorrebbe far diventare santa. Oltre all'immenso impegno letterario, Undset fu una donna di grande forza morale, si rivelò una fiera avversaria del nazionalsocialismo e si oppose apertamente a un altro gigante della letteratura, Knut Hamsun. All'età di 44 anni, essendo già una scrittrice di enorme fama internazionale, prese la decisione radicale di convertirsi al cattolicesimo. Questa scelta incontrò però scarsa
comprensione da parte dei norvegesi, che all'epoca consideravano la Chiesa di Roma come un'istituzione estranea, arretrata e perfino pericolosa. Nonostante grandi sacrifici personali, come la dolorosa fine del proprio matrimonio, ritenuto nullo dalla Chiesa, la scrittrice scelse di entrare in un ordine laico, facendosi chiamare Suor Olave. Onset destinò persino l'ingente patrimonio del premio Nobel ad associazioni per aiutare bambini disabili, poveri e scrittori bisognosi. Di lei l'articolo ci ricorda di Aldo Kehl, pubblicato sulla pagina dedicata alla cultura della Neue Zürcher Zeitung, ci ricorda un altro libro, una biografia su Caterina da Siena, scritta dalla Onset e pubblicata solamente in forma postuma. Oggi il vescovo di Oslo ha annunciato di voler avviare la procedura formale di beatificazione, lodandola pubblicamente sull'isola di Selja come un intrepido difensore della fede cattolica. Per la canonizzazione ufficiale in Vaticano però serviranno dei veri e propri miracoli inspiegabili dalla medicina. L'attesa per questi eventi soprannaturali suscita l'interesse in tutto il paese, arrivando a richiamare, come nota il giornalista che scrive questo pezzo, Aldo Kehl, le dinamiche descritte nell'opera teatrale Sulla Forza, scritta da Bjørnstjerne Bjørnson. In questo libro, infatti, perfino i rigidi pastori delle chiese di Stato luterane finiscono per cedere all'entusiasmo mistico di fronte ai presunti miracoli.

salta fuori una domanda, che qualcuno mi risponda. Le stelle sono uguali in tutto il mondo, non lo so. E il mare ci osserva dal profondo, forse no. Di questo mio pensiero posso darti solamente le parole. La musica non passa, o ce l'hai dentro o muore.

che l'uomo non è uguale in tutto il mondo, me ne accorgo. Chi è abituato a vivere soffrendo, chi non conosce il minimo dolore, chi vive nella merda e ti sorride, chi non ne ha sentito mai neanche l'odore. E a questo punto salta fuori la stessa domanda: qualcuno per favore questa volta mi risponda. Le stelle sono

E questo era Nico Gulino con La musica non passa, tratto dall'album Meglio morir d'amore del 2017. Continuiamo la nostra rassegna stampa. Io passo dalla Neue Zürcher Zeitung al Tagesanzeiger, dove a pagina 4 e 5, non nelle pagine culturali, c'è una doppia pagina, un molto ampio articolo che ci riguarda tutti, riguarda il nostro mondo dell'informazione, il nostro mondo della cultura, tutto. Il titolo è L'ha scritto la macchina, come l'intelligenza artificiale sta rivoluzionando i media, e l'ha scritto Mario Stäuble, ed esplora questo ampio articolo il confine sempre più sfumato tra la scrittura umana e testi generati automaticamente. Io l'ho ripreso perché lunedì, forse vi ricordate chi ci ha ascoltato, vi raccontavo la notizia del caporedattore dello Spiegel che ha deciso, all'interno dello Spiegel, l'intelligenza artificiale non farà più niente, nemmeno il minimo aiuto di redazione e correzione dei testi. I testi verranno scritti da penna, mano umana, quindi questa decisione dello Spiegel. E allora andiamo a leggere quello che ci dice Mario Stäuble sulle pagine del Tagesanzeiger. Il dibattito prende le mosse dal caso di Rolf Cavalli, caporedattore del Blick, accusato dalla giornalista Erst Dina Morscher di essersi affidato in modo eccessivo all'intelligenza artificiale per un suo commento. Secondo la collega, il testo di Cavalli risultava perfetto, preciso, conciso, come se fosse stato scritto da un'intelligenza artificiale. Interessante, sottolineiamola questa frase. Cavalli ha respinto l'accusa di aver delegato la scrittura a un bot, pur ammettendo di usare l'intelligenza artificiale come strumento di verifica per ricevere feedback. Questo non sostituisce i colleghi come revisori, ma migliora il mio lavoro, dice Cavalli. Mario Stäuble poi inserisce in questo episodio, in un panorama globale in cui molti professionisti dell'informazione si appoggiano sempre di più all'intelligenza artificiale. Tra questi spicca il caso di Stefan Andreas Kastorf, ex caporedattore del Tagesspiegel, il quale ha perso il posto per aver fatto scrivere i suoi editoriali alla macchina. Di fronte a questo clima di sospetto, l'imprenditore ed esperto Mirko Lang, mentre in guardia da una caccia alle streghe contro l'intelligenza artificiale, tuttavia avverte duramente sui pericoli dell'abdicare al pensiero critico. La macchina stabilisce autonomamente la priorità e attribuisce un peso alle cose. Chi si lascia privare del proprio giudizio, della propria posizione, della propria responsabilità, rinuncia proprio a ciò che conta. L'analisi linguistica descritta da Mario Stäuble mostra come lo stile giornalistico stia effettivamente mutando. I testi recenti di Cavalli, ad esempio, hanno acquisito un ritmo specifico, ricco di figure retoriche predilette dai modelli linguistici, come le triadi e le argomentazioni costruite sul non A ma B. Questo fenomeno dimostra palesemente come un uomo e macchina stiano iniziando a fondersi nella pratica quotidiana. Come deve reagire allora il settore? Il ricercatore di Oxford, Felix Simon, sottolinea l'urgenza di nuove linee guida. Le regole giornalistiche sono state a lungo piuttosto chiare, ora devono essere rinegoziate. Mentre alcune redazioni impongono divieti assoluti sull'intelligenza artificiale, manager come Matthias Döpfen, Axel Springer e Mark Walda di Ringia adottano un approccio basato sul principio di responsabilità, secondo cui conta il risultato e non lo strumento. Nonostante l'apertura, Walder traccia un limite invalicabile per quanto riguarda il giornalismo d'opinione. Un commento incisivo nasce sempre nella mente dell'autore. Una cautela necessaria, considerando che i sondaggi confermano la forte diffidenza dei lettori. A oggi solo il 12% del pubblico accetta notizie generate interamente dall'intelligenza artificiale.

Siamo in chiusura della nostra rassegna stampa, non c'è più tempo, però vi segnalo che anche il Corriere del Ticino, le pagine di cultura sono molto ricche, ci presentano molti articoli. Io vi segnalo l'articolo Storia di un simbolo cornuto, un pezzo di Matteo Airaghi che ci parla di un saggio affascinante appena uscito, L'incredibile storia dello stambecco delle Alpi, scritto da Franco Brevini e pubblicato dalla casa editrice EDT.

0: sistema di difesa terra-aria alternativo ai Patriot, Martin Pfister lo voleva acquisire subito e gli altri consiglieri federali lo hanno frenato. Non servono nuove regole per disciplinare il lavoro in caso di canicola, la richiesta dei sindacati in Ticino non trova sbocchi politici. E il caldo estremo ha reso troppo pericolosa la scalata del Cervino, le guide alpine di Zermatt invitano gli escursionisti a rinunciarvi. 24 ore dopo averla annunciata, Donald Trump ritira l'idea di una tassa per attraversare Hormuz, gli scontri con l'Iran intanto continuano. E la Spagna, la prima finalista del Mondiale di calcio, sconfitta la Francia per 2-0 in una partita dominata dalle Furie Rosse.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: The World di Buddy Greco, pubblicato nell'album del scusate, la canzone fu composta nel 1956 per il film Il giro del mondo in 80 giorni di Michael Anderson. Molto interessante. Io questo dettaglio mi era sfuggito, non me lo ricordavo che venisse dalla colonna sonora di questo film. Ma insomma, noi siamo tornati. Questa è Verde Aurora. Se volete scriverci, potete farlo al numero 079 382 6765, 079 382 6765. Ringrazio nel frattempo i tanti che ci hanno scritto per darci il buongiorno. È arrivato il momento della corrispondenza, facciamo partire la sigla. Se i film Vacanze Romane o Caro Diario ci mostrano una Roma deserta nelle sere d'estate in Vespa, perché non percorrere anche noi quelle strade, anche a piedi, e scoprire cosa offre Roma by night? Dal Teatro dell'Opera all'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, ma anche rassegne cinematografiche all'aperto, incontri prettamente romani, la proposta accontenta anche chi preferisce girovagare solo di giorno. Allora andiamo a sentire la nostra Maria Cristina Minicelli, dove ci propone di andare. Buongiorno Maria Cristina Minicelli.
1: Buongiorno Cristiana e buongiorno a chi ci ascolta. Direi che il tuo assaggio di romanità serale attira proprio come introduzione. E io inizierei impersonificando la principessa Anne, Audrey Hepburn, e partendo proprio dal cinema, con proiezioni gratuite in varie zone della città per tutti i gusti. In luglio, tra il quartiere Garbatella e Ostiense, torna Aperossa. Sono 10 serate di cinema introdotte da 3 minuti di vita. L'archivio audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico fa uscire i film, gli incontri culturali in genere nelle sale preposte e li porta appunto in strada, in piazza. Attesi figurano la lettura di Fabbrica di Ascanio Celestini e il dibattito per il 25 anni del G8 di Genova, con la proiezione di Diaz di Daniele Vicari. Riprendiamo la Vespa per il parco regionale dell'Appia Antica.
0: Magari.
1: Io vi aspetto tutti, naturalmente. Per la prima volta l'antica cantiera latina del 1081, sorta per la folatura dei panni di lana, la valca, poi per la carta da macero, come la Papiermühle di Basilea, ospita un laboratorio per bambini dove creare la carta. Per la prima volta, dicevo, fino alla fine di luglio, Arena Cinema, Torneranno i Prati, festival dedicato a Ermanno Olmi, offre non solo un'ampia retrospettiva di questo maestro, ma anche film ambientati sull'Appia, valorizzando quindi il territorio, proprio come Quadri degli acciai di Caspar Wolf, che dal Settecento ci mostrano un mondo incontaminato che non vediamo più. E non lasciamoci sfuggire l'assaggio di prelibatezze culinarie a chilometri zero delle aziende agricole con il marchio Natura in Campo, coltivate nel parco.
0: E per esempio che cosa si può assaggiare? Ce l'hai un esempio da farci?
1: Un esempio naturalmente è la rughetta tipica della campagna romana, oppure i pomodori, una sorta particolare della campagna romana, tutte prelibatezze che sono nate qua e che oggi vengono diffuse e riproposte un po' in tutta Europa, ora non so all'estero, però ripiantate. Io so che in Svizzera, per esempio, la rughetta viene piantata in loco, quindi, ed è quella della campagna romana.
0: Fantastico. Allora, dall'Appia il trasferimento in Vespa è facile. Facciamo questo viaggio metaforico che ci fa sentire il fresco del viaggio in Vespa, così d'estate, liberi e spediti, e ci porta in un altro luogo iconico di Roma, il Teatro di Ostia Antica.
1: Ecco, questo è tra i più antichi teatri muratura e, visto il successo di 11.000 presenze e un tasso di occupazione del 100%, fino al 18 luglio, purtroppo la rassegna è quasi finita, propone Teatro Ostia Antica Festival, l'ultima occasione quindi al Cesti per la regia di Filippo Dini. Dal 438 a.C.

0: Euripide, attento osservatore dell'animo femminile, affascina ancora. Alcesi si sacrifica, muore al posto di Admeto, il marito, poi dall'Ade viene riportata in vita per proseguire i propri giorni con lui. Abbiamo però anche una proposta meno impegnativa, ma suggestiva. Chiamati da Caracalla per l'evento notturno imperiale fino al 15 ottobre, possiamo lasciarci affascinare dalle atmosfere serali. Caracalla, infatti, apre per noi sotterranei, terme, mitreo, come dire, è proprio una grande bellezza. Le rovine si riflettono nello specchio d'acqua, già palcoscenico della rassegna di Caracalla Danza, appena conclusa. Anche l'aria cambia di sera, la canicola va a dormire, lascia che un lieve tremontino ci rinfreschi e ci consenta di ammirare quelle strutture e laterizi che si ergono imperturbabili al vento. Ci attendono però altre scoperte. Riprendiamo la Vespa e partecipiamo Artisti a Villa Borghese, un ciclo di incontri su arte e natura nel Museo Carlo Bilotti ai piedi del laghetto. Accompagnati da un aperitivo, incontriamo artisti attivi a Roma. Cito un incontro per tutti, Gabriele Stabile con la mostra fotografica Il volo dell'oca selvatica. A pochi metri fino all'8 agosto, di venerdì e sabato, Scipione Borghese ci aspetta con Racconti di luce. Narra tutto quello che è bene conoscere della sua stupenda galleria, avrete capito, la Galleria Borghese. La conosciamo come oggi, ma quando è nata? Cosa e quante opere sono entrate a far parte della collezione? Le immagini, la colonna sonora originale, la narrazione evocativa, mostra quei capolavori unici nei salotti immersi nell'atmosfera da lui voluta.
1: E fra tutti i posti importanti che ci hai citato, non ho sentito nominare il Circo Massimo e il Colosseo.
0: Allora, questa è una bella domanda. Ora passiamo alle istituzioni vere e proprie romane, quelle diciamo importanti, che non sempre lasciano la propria sede e offrono un programma all'aperto. Quindi ci lasciamo coinvolgere dalle bellezze romane con acustiche uniche in ambienti unici ed è possibile appunto al Circo Massimo, la più grande struttura antica per spettacoli al mondo. Il Teatro dell'Opera. Ha lasciato il Teatro Costanzi e ieri sera, per esempio, è avvenuto un must della capitale, l'atteso evento di Roberto Bolle and Friends. Poi abbiamo ancora l'Aida fino al 28 luglio, un'altra figura femminile. Questa volta, anche se frutto dell'immaginazione, per noi è ancora affascinante. Da non perdere l'innovativo Romeo e Giulietta di Giuliano Peparini. E i mitici Carmina Burano, con cui si conclude la stagione il 31 luglio. Non ci resta che seguire anche le orme del senatore Cracco, cito dal film Il Gladiatore. Il cuore pulsante di Roma non è il marmo del Senato, ma la sabbia del Colosseo. Spettacolo unico è ammirare la luna sul suo sfondo che lambisce il magnifico attico dell'anfiteatro. Il biglietto full immersion consente la visita dall'arena all'attico. Non solo, di sera le entrate sono contingentate, non si è quindi immersi in una nuvola di turisti.
1: Ah beh,
0: A due passi,
1: questa è una,
0: questo è
1: questa
0: fondamentale.
1: è una bellissima indicazione.
0: Sì. A due passi tra Campidoglio e Palatino, come non vedere luoghi che già nel VII secolo avanti Cristo. Dove si svolgeva l'attività quotidiana romana, quella politica, commerciale, religiosa, giudiziaria. Quindi una notte al foro val bene una visita. Ancora, dopo ben 47 anni, l'Accademia di Santa Cecilia torna alla Basilica di Massenzio, sempre lì attaccata, con un cartellone imperdibile dal 20 al 25 luglio, il Don Giovanni di Mozart.
1: Insomma, una Roma by night che sembra molto attraente, devo dire, e costellata anche di terrazze storiche. E quale frequentava la nostra principessa Anne del celebre film?
0: Sono luoghi stupendi, ne citiamo due, il ristorante della Terrazza Caffarelli con panorama su Roma barocca, voluto da Gianni Borgna, e lui l'ha lasciata ai romani e ai turisti, non dandola in gestione a una catena multinazionale per permettere a tutti di essere fruita a costi praticamente accessibili. E poi abbiamo la terrazza di Audrey Hepburn sull'hotel Hustler a Trinidad dei Monti. Lo svizzero Roberto Wirt, proprietario, ricordava che quando lei arrivava lo abbracciava con molto affetto e, lasciata la Vespa, sempre soggiornata nella sua suite preferita, la San Pietro, dove ha ricevuto il telegramma con la candidatura all'Oscar. Considerava l'albergo casa sua, che, come dice nel film, a Roma conserverò la mia visita nella memoria finché vivrò.
1: Allora, Maria Cristina Micheli, non ci resta che prendere una Vespa e sulle tracce di vacanze romane andarcene in giro la sera per Roma quando è fresco, e ci vediamo a Roma in giro con la Vespa. Grazie Maria Cristina Micheli.
0: Con molto piacere.
1: Buona giornata e a presto. Grazie.
0: Buona giornata a te, cara Cristiana, e a chi ci ascolta.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
3: Si eu saubes che il sepentis delenga, che la faite bas mi tangra, pe fura drech che nages merses mas a minus tagne, pusche del tornus afragne, ni spentis del fallimen, che naio mais ciausimen. Ma si buts faits ripenti, leu pudes mi converti. Ma si buts faits ripenti, leu pudes

Questa era Cécile McLaurin, Salvant, Dame Useu, tratto dall'album Melusine del 2023. Noi ci avviciniamo al nostro appuntamento con l'agenda e lo facciamo ascoltando un grande classico del cinema. Chiudete gli occhi, vedete subito il film. Per qualche dollaro in più, Ennio Morricone.

0: L'agenda.
1: La giornata di appuntamenti di oggi, mercoledì 15 luglio, si apre alle 14 al Museo Leventina di Giornico con il laboratorio per bambini I misteriosi animali di San Nicolao alla scoperta di Giornico. Un pomeriggio tra visite guidate, racconti storici, attività creative, giochi e osservazioni dedicate ai più piccoli con merenda finale. Alle 16.30 al Parco Ciani di Lugano la rassegna Long Lake Family propone esperienza Snulesen, calma e meraviglia scoperta. Un percorso sensoriale pensato per bambini e famiglie tra luci, suoni e materiali da esplorare in un ambiente rilassante che invita a rallentare, osservare e vivere insieme un momento di scoperta. Alle 18.30 alla Biblioteca Cantonale di Bellinzona la rassegna Chilometro Zero ospita la presentazione di Quando il cielo collassa, il nuovo romanzo di Max Teste che conclude la trilogia Il diario come rimedio al disagio. Ambientato tra la Belle Époque, l'Italia fascista, il Ticino e un futuro post-apocalittico, nel 2039 il libro intreccia epoche e destini per riflettere sulla solitudine, sulla memoria e sulla capacità della scrittura di diventare uno strumento di rinascita. A dialogare con l'autore sarà Paola Piffaretti, mentre Jenny De Stefanis proporrà alcune letture accompagnate dagli interventi musicali del duo Afterglow, in un incontro che unisce letteratura, musica e teatro. La serata prosegue con un ricco programma musicale. Alle 20 nel boschetto del Parco Ciani la rassegna Long Lake Rome accoglie Motta, piano solo e mille solo. Motta celebra i 10 anni del suo album d'esordio La fine dei 20 anni con un concerto intimo che ripercorre i brani che lo hanno consacrato tra i più apprezzati cantautori italiani, mentre mille, dopo il successo dell'album Risorgimento e del nuovo singolo Posologia, porta sul palco uno spettacolo che fonde rock, elettronica e teatralità, confermandosi una delle personalità più originali della nuova scena italiana. Sempre alle 20.30 a Casa Hawk di Riva San Vitale è possibile assistere alla prova generale aperta al pubblico della Bohème di Giacomo Puccini, realizzata dall'Opera Studio Internazionale Silvio Varviso. L'appuntamento anticipa l'inaugurazione del Festival Ticino Musica 2026 e offre l'opportunità di entrare nel vivo del lavoro artistico prima del debutto ufficiale. Alle 21 a Cevio, in Valle Maggia, il Magic Blues accoglie il ritorno dopo 13 anni del chitarrista statunitense Eric Sardinas, protagonista di uno show ad alta intensità. Celebre per la sua spettacolare tecnica sulla chitarra, resonator, e per i concerti infuocati che lo hanno reso una leggenda del blues rock internazionale, Sardinas torna col suo ultimo progetto Midnight Junction. Ad aprire la serata saranno i Bad Blues Quartet, formazione sarda che spazia dal delta blues alle sonorità contemporanee e che, dopo aver vinto l'obiettivo Blues In di Pistoia Blues Festival, presenterà anche i brani del nuovo album prodotto da Mike Zito. Grande protagonista della serata sarà anche il Moon Stars in Piazza Grande a Locarno. Dalle 19.45 saliranno sul palco i Giant Rooks, una delle band più interessanti della scena indie europea, capace di fondere melodie atmosferiche, indie pop ed elettronica in uno stile ormai riconoscibile, mentre alle 21.35 sarà la volta di Lewis Capaldi. Tra gli artisti più amati degli ultimi anni, il cantatore scozzese, autore di successi mondiali come Samuel You Loved e Before You Go, conquista il pubblico con una voce intensa e un'interpretazione autentica, alternando emozioni e ironia in uno spettacolo essenziale ma coinvolgente. A completare la serata, in Piazza Piccola alle 21.30 si esibiranno anche artisti emergenti come Noemi Besa e Mickey Miller, confermando la vocazione del festival a valorizzare anche i nuovi talenti della scena musicale.

stiamo avvicinando all'appuntamento delle 7:30 col Radio Giornale e lo facciamo in musica con un brano di Harry Edison, Used to be Basie.

0: Michael Balzari, in arte Flea, bassista dei Red Hot Chili Peppers, è nato come cornettista jazz. Un amore di gioventù tornato ad affacciarsi di recente e sfociato nella pubblicazione di un album con alcuni dei migliori musicisti jazz in circolazione. Bourbon Street esplora territori di confine anche con il progetto del trio Guano Padano, che ospita niente meno che Enrico Rava, o quello dei marocchini newyorkesi Saag Nawa, che nel nuovo disco hanno invitato musicisti jazz di spicco, o ancora il sestetto libanese di rock elettronico sperimentale Sanam, che torna con un nuovo lavoro. Jazz? Jazz, a cura di Corrado Antonini. Bourbon Street, oggi alle 14:30.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Gabriele Borer. Sistema di difesa terra-aria alternativo ai Patriot. Martin Pfister lo voleva acquistare subito, gli altri consiglieri federali lo hanno frenato. Non servono nuove regole per disciplinare il lavoro in caso di canicola. La richiesta dei sindacati in Ticino non trova sbocchi politici. Il caldo estremo ha reso troppo pericolosa la scalata del Cervino. Le guide alpine di Zermatt invitano gli escursionisti a rinunciarvi. 24 ore dopo averla annunciata, Donald Trump ritira l'idea di una tassa per attraversare Hormuz. Gli scontri con l'Iran intanto continuano. È la Spagna la prima finalista del Mondiale di calcio, sconfitta la Francia per 2-0 in una partita dominata dalle Furie Rosse. La totale incertezza nelle forniture delle batterie antimissili Patriot e il grave deterioramento della sicurezza sul piano globale hanno convinto il Consiglio federale a cercare un secondo sistema di difesa terra-aria da acquistare a medio termine. Avesse potuto farlo, il responsabile della difesa, Martin Pfister, lo avrebbe però comperato anche subito, o quasi versando in anticipo già quest'anno, parte dei 5 miliardi necessari. La proposta urgente, motivata dalla minaccia russa, è però stata bocciata dagli altri dipartimenti. Da Berna, Giampaolo Driussi.
4: 24 giugno 2026, il capo dipartimento della difesa annuncia: il Consiglio federale vuole acquistare un secondo sistema antimissili a lunga gittata, quantomeno nel medio termine.
5: Wir wollen auch zumindest mittelfristig ein zweites System beschaffen.
4: Impossibile essere più precisi.
5: Wann genau das sein wird, das kann ich Ihnen im Moment nicht sagen.
4: Nelle settimane precedenti la seduta di governo in questione, Martin Pfister una tabella di marcia in realtà ce l'aveva. Messaggio speciale da trasmettere al Parlamento dopo la pausa estiva, discussione urgente alle Camere il prossimo dicembre, versamento di un anticipo al fornitore da scegliere, produzione per la Svizzera a partire dal 2027. È quanto rivela Radio SRF, che in virtù della legge sulla trasparenza ha ottenuto la corrispondente proposta che era stata inviata per consultazione dai servizi di Pfister agli altri dipartimenti. Non solo, oltre all'anticipo per il secondo sistema antimissili, la spesa complessiva stimata è di 5 miliardi di franchi, il piano prevedeva anche lo stanziamento di 1 miliardo supplementare per coprire i maggiori costi dei Patriot. Il tutto motivato con l'urgenza dettata dallo sviluppo delle capacità belliche russe e dalla finestra di vulnerabilità, questa è l'espressione usata, che si starebbe prefigurando per i prossimi anni. Di certo c'è che questo piano è naufragato. L'esecutivo ha appunto allungato i tempi, proponendo un finanziamento tramite aumento dell'IVA di 0,5 punti nell'arco di 12 anni. La proposta, riporta sempre SRF, sarebbe stata ritirata poco prima della seduta di Consiglio federale, a causa delle critiche nel frattempo giunte dagli altri dipartimenti.
3: I membri delle Camere federali dovrebbero essere obbligati a rivelare i propri precedenti penali. A chiederlo in un atto parlamentare la consigliera nazionale dei Verdi, Sibella Arslon. Una questione di trasparenza, sostiene lei, in un Parlamento dove siedono già degli eletti con precedenti. Da Berna, Alessio Veronelli.
6: Se già ora gli eletti a Palazzo Federale sono tenuti a divulgare determinate informazioni personali, come incarichi retribuiti e non, e legami di interesse con datori di lavoro e organizzazioni o associazioni, oltre ad un'eventuale seconda cittadinanza, è la consigliera nazionale basilese dei Verdi, Sibella Arslan, a voler alzare l'asticella, imponendo a tutti gli eletti di rendere pubblici i rispettivi precedenti penali. Secondo lei la popolazione ha il diritto di sapere se coloro che emanano le leggi le hanno anche violate, una procedura che aumenterebbe trasparenza e responsabilità democratica. Personaggi pubblici, comunque i parlamentari, e prima o poi irregolarità piccole o più gravi vengono a galla. E a Berna attualmente ci sono alcuni parlamentari con precedenti. Secondo il consigliere nazionale PLR Simon Michel, la proposta è interessante. Lui, che 2 anni fa fu denunciato per aver provocato un incidente stradale, fortunatamente senza feriti. Per il suo collega di Camera, Andreas Glarner, UDC, è invece una sciocchezza, a meno che non si parli di infrazioni di una certa gravità. Glarner, che negli anni 90 fu condannato a 20 giorni di carcere per amministrazione infedele. A suo avviso però, se si vuole trasparenza, bisogna allora anche chiedere l'estratto del registro delle esecuzioni. E per certi parlamentari il dossier sarebbe bello corposo, ha poi aggiunto.
3: In Ticino la scorsa settimana il sindacato Unia aveva sollecitato regole uniformi e chiare in caso di canicola, prendendo a modello il canton Ginevra, che ha messo un limite di temperatura per lavorare. Da quell'appello è nato un incontro tra sindacati e ispettorato del lavoro, incontro che si è svolto ieri e che ha deluso i sindacati. Umberto Gatti.
7: Un incontro tra sindacati e autorità cantonali per poter avanzare delle proposte politiche a tutela dei lavoratori. Al tavolo però sono state invitate anche le associazioni economiche per una discussione più ampia. Gian Giorgio Gargantini del sindacato Unia.
8: Siamo molto delusi, avevamo chiesto un incontro politico per discutere di misure vincolanti da applicare su tutto il territorio, siamo invece stati ricevuti in una sorta di riunione tecnica con una quindicina di rappresentanti di associazioni datoriali, con le quali peraltro discutiamo già spesso all'interno del partenariato sociale, e quindi una riunione diversa da quella che abbiamo richiesto, quindi non possiamo essere soddisfatti.
7: Per il cantone è invece stato un incontro positivo, dove è stato possibile ricordare il quadro giuridico nel quale si opera e che lascia poco margine di manovra ai cantoni. Per Stefano Rizzi, direttore della divisione economia del Canton Ticino, il partenariato sociale è la via da seguire anche per affrontare le problematiche legate ai periodi di canicola.
9: Favorire ancora nell'ambito del partenariato sociale, che in Ticino ha dimostrato di saper già affrontare anche questo tema, è un partenariato sociale in cui in Ticino è ben sviluppato, cercare di allargare la collaborazione tra associazioni economiche e sindacati anche in altri settori, con laddove necessario anche semmai un supporto da parte nostra.
7: Inoltre il cantone si impegna a diffondere maggiormente le buone regole del lavoro in caso di canicola, una posizione che, come dicevamo, non soddisfa però i sindacati, che vorrebbero invece misure politiche più incisive a tutela dei lavoratori esposti a temperature elevate.
3: Scalare il Cervino è diventato troppo pericoloso, meglio rinunciarvi per il momento. L'appello è di Zermatters, storica e principale organizzazione ufficiale di guide alpine di Zermatt. Il motivo è l'aumento della caduta di massi dovuto alle alte temperature, ma anche agli alpinisti meno preparati, che sono sempre più numerosi. Monica Fornasier.
10: Ogni anno 3.000 persone tentano la scalata del Cervino proprio in questo periodo, normalmente il migliore per l'alpinismo. Ma quest'estate la situazione è molto diversa rispetto agli anni scorsi, addirittura eccezionale, ci spiega Anjan Truffer, guida e capo dei servizi di soccorso di Zermatt. In altitudine, dove normalmente anche nei mesi estivi resta uno strato di neve che stabilizza i massi, quest'anno non ce n'è. Le rocce sono completamente esposte. E così, se di solito le persone nell'ascesa seguono la stessa traccia sulla neve, quest'anno salgono invece un po' ovunque. Per di più, i meno esperti in cordata non fanno le cose nel modo giusto, tengono la corda troppo lunga e agganciano i sassi mettendoli in movimento, un pericolo per gli alpinisti che sopraggiungono. Da qui l'appello rivolto agli escursionisti fai da te sempre più numerosi, un appello che arriva dalla storica e principale organizzazione di guide alpine Zermatters, della quale Truffer fa parte. Per il momento rinunciate al Cervino, rispettate le indicazioni delle guide locali. Un appello che arriva dopo una serie di incidenti e operazioni di soccorso, tutti avvenuti negli ultimi giorni. 3 alpinisti sono morti e diverse cordate sono rimaste bloccate da una caduta di sassi. Una guida alpina è rimasta ferita dopo essere stata colpita da una pietra.
3: È durata appena 24 ore la proposta di Donald Trump di imporre una sorta di tassa del 20% sulle merci che attraversano lo stretto di Hormuz in cambio della protezione statunitense. Meglio sostituirla con accordi commerciali che i paesi del Golfo stipuleranno con Washington, ha scritto sul suo social il presidente americano. Intanto lo stretto di fatto è chiuso e si segnalano nuovi attacchi tra Iran e Stati Uniti. Chiara Savi.
11: Le autorità iraniane si erano rallegrate dell'annuncio fatto da Donald Trump. Il presidente ha ragione, chiunque garantisca un passaggio sicuro deve essere compensato, anche se il 20% è un po' tanto, aveva affermato via social il ministro degli esteri Abbas Araghchi. Washington si era allineata alle posizioni iraniane, infischiandosene del diritto internazionale del mare che vieta i pedaggi per la navigazione degli stretti naturali. Donald Trump però ieri ha cambiato idea, basandomi su conversazioni con leadership medio orientali, ho deciso di puntare su accordi commerciali e di investimento che i vari stati del Golfo stipuleranno con gli Stati Uniti, ha scritto sul suo social. La proposta del presidente americano rimane generica e mette in luce le difficoltà ad uscita dal pantano Hormuz in cui si trova Washington. Lo stretto risulta chiuso, iraniani e americani ne bloccano il traffico. Ieri, secondo l'agenzia di stampa Reuters, solo 6 imbarcazioni lo hanno attraversato. Insomma, si è tornati alla situazione post memorandum d'intesa, con il prezzo del petrolio che è tornato a crescere e con Trump che è tornato a minacciare di distruggere tutti i ponti e le centrali elettriche iraniani se le autorità della Repubblica Islamica non torneranno al tavolo delle trattative. Teheran in risposta ha colpito obiettivi militari americani in Bahrain e Kuwait. La Giordania ha comunicato di aver intercettato 3 missili iraniani.
3: Verrà demolita oggi la storica barriera doganale che divideva la Spagna dall'enclave britannica di Gibilterra. L'accordo è stato definito storico dalle parti coinvolte, anche se non affronta la questione della sovranità della rocca con il governo spagnolo, che mantiene intatte le proprie storiche rivendicazioni di sovranità. La nostra collaboratrice dalla Spagna, Giulia Danieli.
12: Si è finalmente concluso lo storico contenzioso tra la Spagna e il governo di Gibilterra, territorio britannico dal 1713. Grazie al trattato post-Brexit si è risolto il limbo giuridico in cui si trovava la rocca dal 2021. Adesso i confini sono stati ridisegnati. Si tratta di fatto di un accordo di cooperazione pratica e condivisa, che però non cancella la disputa politica di fondo. Questo accordo prevede innanzitutto la demolizione della barriera fisica che divideva la Spagna da Gibilterra. Anche se Gibilterra non entrerà ufficialmente nello spazio Schengen né nell'UE, le regole per la libera circolazione si applicheranno ai suoi confini esterni. Sarà la Spagna a controllare gli accessi, coadiuvata nelle prime fasi dall'agenzia europea Frontex, e sarà Madrid a controllare i rilasci e rinnovi dei permessi di soggiorno sul territorio inglese. I controlli alle dogane per i beni diretti verso la rocca verranno invece effettuati dagli uffici doganali spagnoli, ed è stata creata anche una nuova forma di unione doganale tra l'UE e Gibilterra, che elimina dazi, quote e tariffe sulle merci. Anche le accise sui tabacchi, alcol e carburante subiranno una convergenza fiscale che sarà simile ai livelli europei, per evitare la concorrenza sleale e il contrabbando. L'accordo garantirà anche la parità di trattamento per i diritti sindacali e la tutela previdenziale e la protezione della disoccupazione per i ben 15.000 lavoratori transfrontalieri, agevolando di molto lo sviluppo economico locale.
3: Intanto quella di ieri è stata una giornata importante a Bruxelles nel percorso che porta all'allargamento dell'Unione Europea. Ben 4 paesi candidati hanno preso parte alle conferenze di adesione, in cui si constatano i progressi compiuti e nuovi obiettivi da raggiungere per allinearsi alla normativa e agli standard dei 27. Ci aggiorna da Bruxelles il corrispondente Andrea Ostinelli.
13: Today it is really a super Tuesday. Oggi è davvero Super Tuesday per l'allargamento. Da più di due decenni non ci sono state quattro conferenze di adesione in un giorno. A provare a iniettare un po' di entusiasmo in un processo lungo e complicato come l'adesione di nuovi stati all'UE è la commissaria europea responsabile del dossier, Marta Kos. Moldova, Ucraina, Montenegro e Albania stanno compiendo passi importanti e così sono il nostro plotone di testa. La verità è che il ritmo non è quello di una corsa, semmai un pellegrinaggio, e che la meta, l'adesione, non è in vista quasi per nessuno. Ucraina e Moldova più rapidamente hanno compiuto progressi, essendosi candidate all'UE soltanto 4 anni or sono, pochi giorni dopo l'invasione militare russa dell'Ucraina. Il Montenegro, oggi in testa, spera di poter entrare nel club europeo fra 2 anni, ma è ufficialmente candidato da 16 e l'Albania, seconda, da 12. Serbia, Bosnia ed Erzegovina e Macedonia del Nord sono assai distanti dall'obiettivo, più o meno impantanate. Turchia e Georgia sono ferme in un limbo a causa delle rispettive derive autoritarie. L'UE in questi tempi difficili ha bisogno di raccontare una success story, una storia di successo, di dimostrarsi ancora attrattiva e aperta. Ma Bruxelles ripete il mantra dell'adesione fondata sul merito, ossia sulle riforme, mentre nemmeno prova davvero a riformare se stessa, e le decisioni all'unanimità restano il principale limite alla sua azione sul piano internazionale.
3: Ed è tutto per il radiogiornale, ora c'è lo sport. Buon ascolto e buona giornata.
14: Lo sport.
15: Bene ritrovati, la Spagna è la prima finalista ai mondiali nordamericani di calcio grazie al 2-0 inflitto alla Francia a Dallas. Gli iberici tornano in finale dopo 16 anni quando nel 2010 in Sudafrica vinsero la loro prima Coppa del Mondo. Addio Oyarzabal su rigore e Pedro Porro le reti. Dal canto suo la Francia non è riuscita a raggiungere la terza finale mondiale consecutiva. Questa sera si deciderà la seconda finalista. Ad Atlanta si daranno battaglia dalle 21 Inghilterra e Argentina. La decima tappa della Tour de France con arrivo all'Aileron è contenente 7 Gran Premi della montagna, visto il successo di un implacabile Tadej Pogacar che ha tagliato il traguardo in solitaria facendo anche il buco tra sé e Vingegaard, arrivato 44 secondi dopo per un ritardo complessivo di 3 minuti e 36 secondi, oggi undicesima frazione pianeggiante di 163 km. Chiudiamo con il tennis. Nel primo turno a Kstad, Stan Wawrinka ha dovuto arrendersi in 3-7 alla portoghese Faria, e la derby elvetico invece è andato a Jerome Kim, che ha superato Dylan Dietrich e oggi affronterà Tsitsipas. Eliminate nei 16esimi Rebecca Masarova da Monnet ad Atene e Simona Waltert da Cava a Iasi.
16: La meteo.
17: Al mattino lungo le Alpi nubi residue, ancora qualche rovescio possibile, specie verso la Bassa Engadina. Per il resto abbastanza soleggiato, caldo e afoso. Nel pomeriggio su rilievi marcato sviluppo di cumuli, seguito da rovesci o temporali sparsi. Localmente possibili forti temporali a basse quote, temperatura massima sui 32 gradi, in Alta Engadina 23. Forti raffiche in prossimità dei temporali. In montagna vento debole o moderato da ovest, isoterma di 0 gradi a 4.100 metri.

E questo era il brano Atomar Café, lo avete sentito nel ritornello, Atomar Café tratto dall'album Caribe del 2023 della cantante e violoncellista di origini cubane Anna Carla Masa. Bentornate, bentornati, per chi si fosse sintonizzato soltanto adesso, questa è Verde Aurora, al microfono Cristiana Coletti. Ci state scrivendo in tanti per darci il buongiorno, noi ringraziamo e vi diamo di nuovo il nostro numero di telefono 079-382-6765, 079-382-6765, se volete scriverci, farci delle domande, mandarci un pensiero o come preferite. Allora, noi siamo arrivati al momento degli appuntamenti di oggi con Rete 2. Partiamo con la pagina delle 11:05 di Alphaville. L'educazione non violenta entra nel codice civile, tutela dei minori e sostegno ai genitori. Quali sono le sfide? Il 1° luglio scorso è entrata in vigore una revisione dell'articolo 302 del codice civile svizzero che prevede che i genitori debbano educare il figlio senza ricorrere a punizioni corporali e altre forme di violenza umiliante. La nuova norma non solo protegge i bambini, ma riconosce implicitamente che i genitori hanno bisogno di un sostegno affidabile. In un contesto in cui, secondo il recente rapporto annuale di pediatria Svizzera, nel solo anno 2025 si sono registrate 2.380 prese a carico di minori per casi presunti o accertati di maltrattamenti. Quali possono essere le vie di attuazione di questa nuova norma? Ne parliamo ad Alphaville con Caroline Ceppi, responsabile per la Svizzera Latina dell'Associazione Formazione dei Genitori CH. Poi alle 11:45 il tema del giorno ad Alphaville, il titolo è Temperature su, nucleare giù, la canicola mette a dura prova la produzione di energia nucleare. Ad ogni ondata di calore estivo l'annuncio torna puntuale, le centrali nucleari devono ridurre la loro attività per non surriscaldare i fiumi che le raffreddano. Il 26 giugno Axpo ha spento due reattori di Bensnau in Argovia, mentre negli scorsi giorni la Francia ha annunciato lo spegnimento di 3 centrali e l'attività ridotta in altre 7. Per quali ragioni la produzione di energia nucleare è così dipendente dall'acqua dei fiumi? Quali sono le conseguenze energetiche di questi spegnimenti estivi e anche alla luce delle ricerche sulle centrali nucleari di nuova generazione? Ad Alphaville ne parliamo oggi con Massimiliano Capezzali, professore dell'Istituto delle Energie presso l'Alta Scuola di Ingegneria e Gestione del Canton Vaud. La pagina è a cura di Omar Teoldi, ma il primo appuntamento col nostro programma, subito dopo che ci siamo salutati alle ore 9, è con Laser. Il titolo è Un giorno da Serpara di Andrea Cocco. Cocullo è un piccolo comune in Italia centrale dove ogni anno, a inizio maggio, una processione accompagna per il paese la statua di San Domenico interamente coperta di serpenti. Anche conosciuto come rito dei serpari, quella di Cocullo è una tradizione antichissima. Si pensa risalga a diverse migliaia di anni fa, ben prima dell'arrivo dei romani, e che fosse dedicata alla dea Angizia, venerata dal popolo dei Marsi. Con il passare del tempo molte cose sono cambiate nel rito, ma la figura centrale è rimasta sempre quella dei serpari, persone che a partire da marzo vanno per le montagne a caccia di serpenti da mettere sulla statua del santo. Questo documentario radiofonico segue le orme di una giovane serpara, Martina Marinelli, camminando con lei sulle montagne a caccia di serpenti fino al giorno della festa, dove in paese arrivano dalle 20.000 alle 30.000 persone. E questo è un laser a cura di Andrea Cocco.

0: Eccoci arrivati all'appuntamento con i titoli del Radio Giornale, la sigla. 24 ore dopo averla annunciata, Donald Trump ritira l'idea di una tassa per attraversare Hormuz. Gli scontri con l'Iran intanto continuano. Sistema di difesa terra-aria alternativo e Patriot, Martin Pfista lo voleva acquistare subito, gli altri consiglieri federali lo hanno frenato. E la Spagna, la prima finalista del Mondiale di Calcio, sconfitta la Francia per 2-0 in una partita dominata dalle Furie Rosse.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Vi dico di nuovo il nostro numero di telefono se volete scriverci. Un'ascoltatrice ci ha fatto sapere che l'abbiamo letto troppo rapidamente, ha avuto difficoltà a segnarselo, allora lo rileggiamo: 079 382 6765, 079 382 6765. Facciamo partire la sigla. Allora, oggi come articolo del giorno ho scelto un articolo pubblicato in traduzione sul numero attuale di Internazionale ed è un articolo che ci porta a fare un viaggio. Volevo farvi fare un viaggio, il titolo è Archeologia a Tokyo di Alex Martin, pubblicato originariamente sulle pagine del quotidiano The Japan Times che esce in Giappone e che ci offre un affascinante e dettagliato viaggio attraverso le epoche che hanno plasmato la zona meridionale di Tokyo, con una particolare attenzione al distretto di Shingawa. Quest'area metropolitana, oggi dominata da imponenti grattacieli, affollate stazioni ferroviarie e modernissimi snodi di trasporto, nasconde in realtà sotto l'asfalto una storia millenaria che parte dalla preistoria e giunge fino al frenetico sviluppo industriale del dopoguerra. Fin dai tempi più antichi la conformazione geografica del territorio era radicalmente diversa da quella che viaggiatori osservano al giorno d'oggi. Vicino all'attuale stazione di Gotanda, rinomata per i suoi uffici e per la vibrante vita notturna, si trovano le rovine di Ikedayama Kita, dove sono state rinvenute tracce di cucine in terra battuta risalenti addirittura all'epoca preistorica Jomon. Un tempo quest'area non era altro che un insieme di paludi e mare aperto e gli insediamenti umani si concentravano sulle alture. Le ragioni di questa scelta erano essenzialmente legate alla sopravvivenza, come evidenzia in uno dei passaggi del suo reportage l'autore. Non era per avere la vista sull'oceano, come faremmo noi oggi, aggiungo io. Le persone vivevano preferibilmente vicino alle aree costiere o ai corsi d'acqua perché potevano pescare e raccogliere conchiglie, mentre le foreste e le aree umide attraevano animali da cacciare. Col passare dei secoli il volto di Shingawa mutò in modo profondo, trasformandosi da un insieme di insediamenti in un vitale snodo per i trasporti e il commercio marittimo. Durante il periodo Edo, quando lo shogunato Tokugawa rese l'odierna Tokyo il centro politico della nazione, il destino di questa zona cambiò per sempre. In questo momento di estrema prosperità e trasformazione è uno dei fulcri storici dell'articolo che abbiamo letto per voi, ben descritto, e quindi lo leggiamo proprio un virgolettato: Shinagawa Iku diventò la prima stazione di posta fuori Nishobashi e ben presto crebbe fino a diventare una vivace cittadina di passaggio, piena di locande, ristoranti e sale da tè. I viaggiatori potevano ammirare la baia fino a quella che è oggi la città di Chiba, mangiando pesce fresco e alghe nori coltivate sul posto. Le località delle aree interne, come Oi e Ebara, rimasero villaggi agricoli che rifornivano di riso e verdure la popolazione in crescita della capitale. Tuttavia l'era moderna ha portato con sé una rapida e spesso distruttiva spinta verso l'industrializzazione. Dall'arrivo della prima linea ferroviaria nel Giappone dell'era Meiji, il panorama naturale fu progressivamente spianato per fare spazio a nuove infrastrutture, fabbriche e abitazioni per gli operai. Molti preziosi resti archeologici andarono purtroppo perduti proprio in questo periodo di forte espansione, un'espansione che subì ulteriori accelerazioni a causa dei rifugiati del grande terremoto del Kanto del 1923, per poi arrestarsi soltanto temporaneamente sotto i devastanti bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. Il vero colpo di grazia al paesaggio costiero originario avvenne però con il boom economico e la rinascita del dopoguerra. Per comprendere la portata di questo cambiamento definitivo, Alex Martin inserisce nel suo articolo un altro passaggio fondamentale che racconta la fine di un'era per l'economia e l'ecosistema locale. Vaste porzioni della baia di Tokyo furono bonificate per fa spazio a fabbriche e infrastrutture industriali. I fiumi cominciarono a essere inquinati e di conseguenza anche il mare della costa, compromettendo il settore della pesca e ponendo fine a gran parte della coltivazione di alghe che aveva caratterizzato l'economia del

del litorale di Shinagawa. Oggi tracce di questo incredibile passato resistono solo frammentate nel caotico tessuto urbano contemporaneo. Sebbene stazioni ultramoderne futuristiche come la Takanawa Gateway Station siano diventate il simbolo di progetti di rigenerazione urbana, a poca distanza sopravvivono ancora i tradizionali pub giapponesi dell'era Showa o i luoghi dalla memoria più cupa come l'antico campo per le esecuzioni di Suzugamori. L'essenza stessa di questo viaggio che ci ha fatto fare Martin, un viaggio temporale, è riassunta in un'ultima e importante riflessione che lui ci regala. Spostarsi in quest'area significa attraversare la storia di Tokyo. I grattacieli e i progetti di riqualificazione sono accanto a ex villaggi di pescatori, stazioni di posta, scali ferroviari e antichi insediamenti. I viaggiatori disposti a guardare oltre i luccicanti progetti di sviluppo edilizio possono ancora trovare qualche traccia del passato nei santuari e nei templi, lungo i canali, nelle vecchie gallerie commerciali e nei quartieri plasmati da secoli di spostamenti e traffici lungo il confine meridionale della capitale.

E questo era il brano Planta Santa, tratto dall'album Pequeña Vertigem de Amor del 2025 del cantante brasiliano Cessa. Noi ci avviciniamo al nostro appuntamento con lo spazio dedicato all'opinione, lo facciamo in musica con il brano Big Brother di Moes Ellison.

Noi ci stiamo avvicinando al nostro appuntamento con lo spazio riservato all'opinione e la nostra ospite anche oggi per tutta la settimana è Marta Buoro, esperta di architettura del paesaggio. La sua attività si concentra sulla rigenerazione dello spazio pubblico attraverso progetti di paesaggio e processi partecipativi che valorizzano le qualità ambientali, sociali e culturali dei luoghi con l'obiettivo di rafforzarne identità, resilienza ed equilibrio ecologico. In Ticino affianca all'attività professionale l'ideazione e il coordinamento di progetti culturali e di partecipazione dedicati alla cultura dell'ambiente costruito.

0: In altre parole.
1: Ieri abbiamo parlato di come progettare il fresco, di come progettare città più fresche e più vivibili, e invece oggi partiamo da una notizia diversa che apparentemente distaccata, non c'entra niente con quella di ieri, invece è un fil rouge quello che stiamo seguendo. Nel Mendrisiotto continua il dibattito sul progetto Polume, progetto di potenziamento dell'autostrada A2 da Lugano a Mendrisio, con la creazione della terza corsia e in più generale, insomma, parliamo di come rendere più vivibile un territorio attraversato da grandi infrastrutture. C'è chi sostiene che servono nuove opere stradali accompagnate da interventi di riqualificazione e chi invece ritiene che la risposta stia soprattutto nel trasporto pubblico e in una diversa gestione della mobilità. Diamo subito il ben ritrovato buongiorno Marta Buoro.
2: Buongiorno.
1: Allora Marta Buoro, lei dice che questa discussione sul progetto ci obbliga a ripensare persino il significato della parola infrastruttura. In che senso?
2: Sì, quando sentiamo la parola infrastruttura quasi tutti pensiamo a una strada, un ponte, una ferrovia, ed è normalissimo, sono le infrastrutture che hanno costruito il Novecento. Durante il mio dottorato però mi sono resa conto che il problema non era progettare meglio una strada, era capire cosa significhi davvero la parola infrastruttura. Dal punto di vista etimologico deriva dal latino infrastruttura, composta da infra, che significa ciò che sta sotto, e struttura, cioè ciò che sostiene e organizza un insieme di elementi che funziona in relazione tra loro. E per molto tempo il significato è stato quasi letterale: infrastruttura è ciò che sta sotto e che normalmente non vediamo. Nel latino medievale il prefisso infra assume un altro significato, quello di collegamento, di paesaggio. Quindi un'infrastruttura non è soltanto ciò che sostiene, ma diventa anche ciò che mette in relazione, che connette, che rende possibile il funzionamento di un sistema. E a quel punto ho iniziato a chiedermi se un'infrastruttura è qualcosa che permette ad altro di funzionare. Qual è l'infrastruttura più grande di tutte? E la mia risposta è stata il paesaggio.
1: E questa però è un'affermazione che insomma ci spiazza un po'. E in che senso il paesaggio sarebbe un'infrastruttura? Scusi.
2: Mi sono posta esattamente la stessa domanda e ho capito che forse il problema allora non era ridefinire la parola infrastruttura, ma era ridefinire la parola paesaggio, perché anche le parole raccontano in fondo il modo in cui pensiamo il mondo. Per molti anni abbiamo identificato l'infrastruttura come qualcosa di tecnico, prettamente tecnico. Pensiamo, se parliamo di infrastruttura, pensiamo alla rete dell'acqua, alla rete elettrica, alle fognature, alla fibra ottica. Quasi non ci accorgiamo della loro presenza, ma basta che una di queste reti smetta di funzionare e improvvisamente si blocca la città. Quindi col tempo mi sono resa conto che questa definizione poteva essere estesa, perché un'infrastruttura non è soltanto un'opera, è una struttura appunto che tiene insieme relazioni. E quindi l'altra domanda che mi sono fatta è: qual è il sistema che tiene insieme acqua, suolo, vegetazione, biodiversità, mobilità, attività economiche e comunità? E ancora la risposta che mi sono data questa volta è la stessa: il paesaggio.
1: Eppure quando pensiamo e diciamo paesaggio, pensiamo soprattutto a qualcosa di bello da guardare. Penso a una parola tedesca, Landschaft, che è anche molto romantica. Si pensa subito a Caspar David Friedrich.
2: Esatto, allora Cristiana, partiamo da lì. È normale, perché per molto tempo abbiamo identificato il paesaggio con un panorama, una bella immagine, qualcosa da contemplare, e questa visione nasce soprattutto tra 700 e 800, quando il paesaggio diventa il grande soggetto della pittura, del cosiddetto pittoresco inglese. L'immagine ideale ce l'abbiamo tutti chiara in testa, era quella della campagna inglese con i prati ondulati, gli alberi isolati, i laghetti sinuosi, quelle prospettive che sembrano perfettamente naturali, e questo immaginario è quello che ha influenzato profondamente anche il modo in cui abbiamo progettato le città. Pensiamo a Central Park. Per tutti noi è il simbolo della natura nel cuore di New York. In realtà i progettisti Olmsted e Vaux non volevano ricreare la natura originaria di Manhattan, volevano costruire proprio quell'immagine romantica della campagna inglese che aveva conquistato l'Europa attraverso la pittura e i grandi giardini paesaggistici. Però Manhattan era una cosa completamente diversa. Era un paesaggio di paludi, affioramenti rocciosi, cave, orti, piccoli villaggi. Esisteva anche una piccola comunità afroamericana proprio lì dove ora c'è il Central Park, si chiamava Seneca Village. Per trasformare quel territorio in quel paesaggio apparentemente così naturale e magnifico, fu necessario modellare il terreno, enormi spostamenti di terra, scavare laghi artificiali, piantare migliaia di alberi, cancellare interi insediamenti. Cioè, Central Park non riproduce la natura, rappresenta un'idea culturale di natura che è molto, molto diverso.
1: Allora, che cosa possiamo dire? Cosa significa paesaggio davvero?
2: Torniamo allora all'etimologia, cioè questa ci racconta una storia molto diversa. Noi usiamo oggi ancora la parola paesaggio come un sinonimo di panorama, ma all'origine la parola non significava questo. Torniamo a Landschaft o a landscape o a Landschaft, indicavano un territorio abitato, organizzato e costruito da una comunità. La radice Land indicava sì la terra, ma anche le persone che lo abitavano. Il suffisso Schaft, come ship in inglese, indicava un'associazione, una forma di appartenenza. E il verbo Schaffen significava dare forma, creare, anche in senso biblico della creazione. E nelle altre lingue latine ritroviamo un significato molto simile. La parola paesaggio, così come paesaje in spagnolo, paesaggio in portoghese, derivano dal latino pagus, che significa un distretto rurale, un territorio con confini riconoscibili e una propria identità. Quindi all'origine del paesaggio non era uno scenario, era un territorio, una comunità, un insieme di relazioni. Negli anni Ottanta questa intuizione viene formulata con grandissima chiarezza da John Brinkerhoff Jackson, che è uno storico che ha profondamente cambiato il modo contemporaneo di leggere il paesaggio, è tra i primi studiosi a spostare lo sguardo dal paesaggio come immagine e a pensare al paesaggio come sistema di relazioni, ha influenzato intere generazioni di architetti, paesaggisti, urbanisti. E in uno dei suoi libri scrive una frase che io considero ancora uno dei capisaldi del pensiero contemporaneo sul paesaggio. Dice: il paesaggio non è un elemento naturale dell'ambiente, ma uno spazio costruito che costituisce l'infrastruttura della nostra esistenza collettiva. La prima volta che l'ho letta ho avuto la sensazione che finalmente stesse dando il nome a quello che stavo cercando. Cioè, con questa affermazione, improvvisamente il paesaggio smette di essere soltanto allo sfondo della nostra vita quotidiana, ma diventa il sistema che la sostiene.
1: Ma quindi, insomma, noi abbiamo usato la parola paesaggio fino adesso in modo sbagliato.
2: Non direi sbagliato, ma incompleto, sì. Se per secoli abbiamo privilegiato soprattutto la dimensione estetica del paesaggio, oggi, senza perdere quella, stiamo scoprendo la sua dimensione strutturale e questo cambia anche il modo di progettare. Cioè, non ci chiediamo più soltanto se un luogo sia bello e come renderlo bello esteticamente, ma ci chiediamo come funziona, come circola l'acqua, come si muovono le persone, come convivono con biodiversità, agricoltura, mobilità, spazio pubblico. Ieri abbiamo parlato della Spagna, a proposito dei rifugi climatici di Barcellona. Rimaniamo in Spagna perché uno dei progetti che meglio racconta questo cambiamento è Madrid Rio. Per quasi 40 anni il fiume Manzanares era stato separato dalla città dall'autostrada M30 che correva lungo le sue rive trasformandolo in una barriera e dividendo quartieri che per secoli erano stati connessi dal fiume. Quando Madrid decide di intervenire, non realizza semplicemente un nuovo parco, riorganizza il rapporto tra le infrastrutture. La mobilità veloce viene interrata e in superficie ritrovano spazio, fiume, vegetazione, percorsi pedonali, ciclabili, piazze, ponti, la vita quotidiana. Quindi nasce un grande parco lineare di oltre 10 chilometri che ricuce 5 quartieri della città, restituisce il fiume ai cittadini e avvia un importante processo di rinaturalizzazione. E un dettaglio fondamentale che mi ha sempre colpito è che ancora prima di disegnare il progetto, il gruppo ripercorre tutto il fiume dalla sorgente fino alla confluenza, perché avevano capito che quei 6 chilometri nel centro di Madrid non potevano essere progettati senza comprendere l'intero sistema di cui facevano parte. E quindi questo è l'aspetto più interessante. Madrid Rio non nasce per essere un parco, ma per cambiare il ruolo della città. Prima era l'autostrada a organizzare lo spazio urbano. Oggi è il paesaggio, quindi la connessione veloce passa sottoterra, in superficie tornano a incontrarsi le persone, l'acqua, la vegetazione, i quartieri. L'infrastruttura non scompare, ma cambia il posto nella gerarchia della città. E alla fine credo che questo è il modo di valutare oggi i progetti di questo tipo, non solo quanto costano, ma quanto valore restituiscono nel tempo.
1: E quindi lei
2: Madrid Rio anche dimostra che non è una strada, solo una strada, ma ogni infrastruttura modifica il paesaggio che attraversa. È quello che diceva prima con la notizia di Tokyo, fondamentalmente.
1: E quindi lei ci sta dicendo che una strada, chiudendo un minuto, quindi lei ci sta dicendo che una strada può essere anche un progetto di paesaggio, proprio abbiamo pochi secondi.
2: Esatto, perché la strada non è solo una strada, è il modo come, in cui le persone si muovono, e quindi quando decidiamo se fare una strada decidiamo come funzionerà il territorio nei decenni successivi. E se ripenso alla notizia da cui siamo partiti, allora il dibattito sul Polumè non riguarda soltanto una nuova infrastruttura, ma riguarda il paesaggio che quell'infrastruttura contribuirà a costruire. Quindi non è tanto disegnando il verde o mitigando gli effetti di un'opera già decisa che si fa questa progettazione, ma è utilizzando il paesaggio per leggere il funzionamento del territorio prima ancora di stabilire quale sia la soluzione per il progetto più adatto.
1: Marta Buoro, grazie, è stato il nostro terzo appuntamento insieme. Ci sentiamo domattina alle 8:18. Buona giornata, a domani.
2: Grazie, altrettanto.
0: Rete 2.

0: quando le parole escono dalla pagina, diventano voce, ricordi da ascoltare, in un gioco di specchi e richiami tra letteratura e musica. Da Shakespeare alla Beat Generation, da Edgar Allan Poe alla fantascienza di sogni artificiali. Ogni puntata, 5 canzoni, per intraprendere un viaggio tra questi due mondi per ascoltare cosa accade quando le pagine di un libro diventano canzoni. Take 5, a cura di Corrado Antonini. Sabato alle 10.
1: Rete 2.
2: Buongiorno da Gabriele Borer. 24 ore dopo averla annunciata, Donald Trump ritira l'idea di una tassa per attraversare Hormuz e gli scontri con l'Iran intanto continuano. Sistema di difesa terra-aria alternativo ai Patriot, Martin Fister lo voleva acquistare subito. Gli altri consiglieri federali lo hanno bloccato. E la Spagna, la prima finalista del Mondiale di calcio, sconfitta la Francia per 2-0 in una partita dominata dalle Furie Rosse. È durata 24 ore la proposta di Donald Trump di imporre una sorta di tassa del 20% sulle merci che attraversano lo stretto di Hormuz in cambio della protezione statunitense. Meglio sostituirla con accordi commerciali che i paesi del Golfo stipuleranno con Washington, ha scritto sul suo social il presidente americano. Intanto lo stretto di fatto è chiuso e si segnalano nuovi attacchi tra Iran e Stati Uniti. Chiara Savi.
3: Le autorità iraniane si erano rallegrate dell'annuncio fatto da Donald Trump. Il presidente ha ragione, chiunque garantisca un passaggio sicuro deve essere compensato, anche se il 20% è un po' tanto, aveva affermato via social il ministro degli esteri Abbas Araghchi. Washington si era allineata alle posizioni iraniane, infischiandosene del diritto internazionale del mare che vieta i pedaggi per la navigazione degli stretti naturali. Donald Trump però ieri ha cambiato idea, basando su conversazioni con leadership medio orientali, ho deciso di puntare su accordi commerciali e di investimento che i vari stati del Golfo stipuleranno con gli Stati Uniti, ha scritto sul suo social. La proposta del presidente americano rimane generica e mette in luce le difficoltà d'uscita dal pantano Hormuz in cui si trova Washington. Lo stretto risulta chiuso, iraniani e americani ne bloccano il traffico. Ieri, secondo l'agenzia di stampa Reuters, solo 6 imbarcazioni lo hanno attraversato. Insomma, si è tornati alla situazione post memorandum d'intesa, con il prezzo del petrolio che è tornato a crescere e con Trump che è tornato a minacciare di distruggere tutti i ponti e le centrali elettriche iraniani se le autorità della Repubblica Islamica non torneranno al tavolo delle trattative. Teheran in risposta ha colpito obiettivi militari americani in Bahrain e Kuwait. La Giordania ha comunicato di aver intercettato 3 missili iraniani.
2: La totale incertezza nelle forniture delle batterie antimissili Patriot e il grave deterioramento della sicurezza sul piano globale hanno convinto il Consiglio federale a cercare un secondo sistema di difesa terra-aria da acquistare a medio termine. Avesse potuto farlo, il responsabile della difesa, Martin Pfister, lo avrebbe però comprato anche subito o quasi versando in anticipo già quest'anno parte dei 5 miliardi necessari. La proposta urgente, motivata dalla minaccia russa, è però stata bocciata dagli altri dipartimenti. Da Berna, Giampaolo Driussi.
4: 24 giugno 2026. Il capo dipartimento della difesa annuncia: il Consiglio federale vuole acquistare un secondo sistema antimissili a lunga gittata, quantomeno nel medio termine.
5: Wir wollen auch zumindest mittelfristig ein zweites System beschaffen.
4: Impossibile essere più precisi.
5: Wann genau das sein wird, das kann ich Ihnen im Moment nicht sagen.
4: Nelle settimane precedenti la seduta di governo in questione, Martin Pfister una tabella di marcia in realtà ce l'aveva. Messaggio speciale da trasmettere al Parlamento dopo la pausa estiva, discussione urgente alle Camere il prossimo dicembre, versamento di un anticipo al fornitore da scegliere, produzione per la Svizzera a partire dal 2027. È quanto rivela Radio SRF, che in virtù della legge sulla trasparenza ha ottenuto la corrispondente proposta che era stata inviata per consultazione dai servizi di Pfister agli altri dipartimenti. Non solo, oltre all'anticipo per il secondo sistema antimissili, la spesa complessiva stimata è di 5 miliardi di franchi, il piano prevedeva anche lo stanziamento di 1 miliardo supplementare per coprire i maggiori costi dei Patriot. Il tutto motivato con l'urgenza dettata dallo sviluppo delle capacità belliche russe e dalla finestra di vulnerabilità, questa è l'espressione usata, che si starebbe prefigurando per i prossimi anni. Di certo c'è che questo piano è naufragato. L'esecutivo ha appunto allungato i tempi, proponendo un finanziamento tramite aumento dell'IVA di 0,5 punti nell'arco di 12 anni. La proposta, riporta sempre SRF, sarebbe stata ritirata poco prima della seduta di Consiglio federale a causa delle critiche nel frattempo giunte dagli altri dipartimenti.
2: Clima sempre più teso sul posto di lavoro è la conclusione alla quale è giunta l'assicurazione di protezione giuridica AXA ARAG, basandosi su un'analisi dei casi di cui si è occupata l'anno scorso. Johnny Canonica.
6: Il dato che ha fatto dire ad AXA ARAG che il clima sul posto di lavoro si è inasprito riguarda il numero di casi attinenti l'obbligo di assistenza da parte del datore di lavoro. L'assicuratore ricorda che si è in presenza di una violazione dell'obbligo di assistenza quando un'azienda non tutela a sufficienza la salute, l'integrità personale o i legittimi interessi del suo personale. Da notare che in quest'ambito rientra anche la salvaguardia attiva da episodi di mobbing. Ebbene, i dati del 2025 riguardanti le richieste d'aiuto inoltrate da persone attive professionalmente mostrano una crescita del 36% rispetto a quelli dell'anno prima. Altro aumento significativo quello dei casi di assistenza richiesta per licenziamenti abusivi, più 26%. Su questi dati hanno preso posizione le parti sociali. Da una parte i rappresentanti sindacali confermano la tendenza alla crescita dei conflitti sul posto di lavoro. Sul fronte opposto, l'Unione Svizzera degli imprenditori non ritiene significativi i dati registrati da AXA ARAG perché questi riguardano solo le controversie segnalate, ma non le condanne a carico dei datori di lavoro. Il consiglio a entrambe le parti è quello di cercare il dialogo con la controparte. Spesso è infatti possibile individuare una soluzione accettabile per tutti, ricorda l'assicurazione di protezione giuridica.
2: Ora lo sport. La Spagna vola verso la finale dei mondiali di calcio di domenica prossima a New York. Ieri sera le Furie Rosse hanno eliminato, dopo averla dominata, la quotata Francia per 2-0 in una partita sorprendentemente a senso unico. Le considerazioni di Severino Piacquadio.
7: È stata una lezione di calcio su tutta la linea, con gli olè dei tifosi spagnoli al giro palla dei loro giocatori a irridere ulteriormente la Francia. Tecnica, gestione, attenzione costante, fisicità e palleggio, la capacità di accelerare e verticalizzare sfruttando i punti deboli dell'avversario. La Spagna ha annullato così i fantastici quattro, Mbappé, Olise, Dembélé e Barcolà, li ha resi innocui concedendo loro il primo tiro in porta al 90esimo, quando però ormai la semifinale aveva già emesso il verdetto. Punti deboli, si diceva, uno su tutti Digne, la cui indecisione a metà primo tempo, costata il rigore per fallo su Yamal, ha indirizzato la partita come meglio non sarebbe potuto accadere per i campioni d'Europa. Implacabile dal dischetto Oyarzabal al quinto gol al Mondiale. Il raddoppio di Pedro Porro, presentatosi solo davanti a Meignan al quarto d'ora del secondo tempo su assist di Olmo, è stata la sentenza che ha confermato quanto visto negli ultimi due anni tra queste due squadre. Una semifinale ogni estate, all'Europeo, in Nations League e in Coppa del Mondo, con l'identico esito. La Spagna che avanza, la Francia che viene eliminata. Giusto così, gli iberici allungano la striscia di imbattibilità a 37 partite, eguagliando l'Italia di Mancini a cavallo del decennio, e viaggiano verso New York con un'ambiziosa idea in testa: imitare la generazione che li ha preceduti, capace di mettere in fila tre grandi tornei consecutivi tra il 2008 e il 2012. Per Deschamps invece è la chiusura di un ciclo e la finalina di sabato a Miami sarà per lui l'uscita di scena dopo 14 anni da CT.
8: La meteo.
9: Al mattino lungo le Alpi nubi residue e ancora qualche rovescio possibile, per il resto abbastanza soleggiato, caldo e afoso. Nel pomeriggio su rilievi marcato sviluppo di cumuli seguito da rovesci o temporali sparsi. Probabili temporali di forte intensità con locali accumuli abbondanti di pioggia e dalle grandine. A basse quote temperatura massima sui 32 gradi, in Alta Engadina 23, forti raffiche in prossimità dei temporali. In montagna vento debole o moderato da sud-ovest, isoterma di 0 gradi a 4.100 metri.

0: to me. Go ask the maid if she heard what I said. Tell her to change the sheets on the bed. But till then, come back to me. My friends, don't count on me no more. I've gone and crashed through heaven's door. My sweet Matilda is here once more, once more.
1: Chissà se Matilde è tornata davvero. Allora, Matilde, questo è il titolo del brano tratto da Scott Walker Sings Jacques Brel del 1981 ed è un'antologia delle registrazioni del repertorio di Brel realizzata dal cantante inglese Scott Walker. Noi ci avviciniamo al nostro momento appuntamento con la rivista, lo facciamo in musica e questa volta ci ascoltiamo il brano Terza Età tratto da Ero del 2024, album del duo Discoverland formato da Pierre Cortese e Roberto Angelini e qui in questo brano ospite è Nicolò Fabi.

0: La rivista.
1: Il cambio di rotta sul fronte ucraino, questo è il titolo del pezzo di Riccardo Pennisi pubblicato sulla rivista Aspenia Online. Buongiorno Riccardo Pennisi, ben ritrovato.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Allora, Riccardo Pennisi è analista di geopolitica ed è vice direttore di Aspenia Online. Pennisi, negli scorsi mesi, lei scrive, due novità hanno modificato la situazione di inerzia nel conflitto tra Mosca e Kiev. Quali sono queste novità?
2: Allora, intanto è vero che ci sono delle novità in Ucraina, ma è anche vero che effettivamente sono 1600 giorni che questa guerra va avanti e si è trasformato in un conflitto davvero di lungo periodo proprio per questa lunga durata, che ha sottoposto sia gli invasori che gli invasi all'obbligo di risolvere tanti problemi che si sono verificati nel tempo al fronte o politicamente o a livello economico. Questa guerra, come tutte le guerre, effettivamente sta producendo grandi innovazioni. Forse la prima è proprio la capacità ucraina ora di colpire il territorio russo in profondità, una cosa che non era mai riuscita a fare da sola, avrebbe avuto bisogno dell'aiuto occidentale, un aiuto che in quel senso non è stato mai concesso. Ora invece l'Ucraina, con i suoi droni di produzione appunto nazionale, riesce a colpire le infrastrutture russe anche in profondità fino alla Siberia, ma anche nelle sue città principali come Mosca o San Pietroburgo, zone che per la loro estensione, naturalmente conosciamo bene la Russia, il paradosso della Russia è stato sempre che la sua grande estensione l'ha protetta contro tutte le invasioni nei secoli, da Napoleone a Hitler eccetera eccetera,
1: invece
2: ma
1: adesso
2: questa grande estensione è difficile da difendere, insomma, e gli ucraini possono colpire raffinerie, gasdotti, oleodotti un po' in giro per tutta la Russia, provocando una crisi energetica di un certo peso, diciamo. Questa è la prima novità.
1: E quali sono le ripercussioni degli attacchi alle infrastrutture energetiche russe?
2: Allora, naturalmente questi attacchi hanno provocato dei grossi problemi alla Russia, perché sono intanto dal valore simbolico molto molto alto, perché avvengono anche nella capitale o nelle città principali, ma soprattutto obbligano la Russia a rispondere da un certo punto di vista, perché il fatto che le sue infrastrutture energetiche, che per la Russia sono vitali, possano essere colpite dall'Ucraina, significa che la deterrenza militare russa è sotto scacco, diciamo così. E abbiamo visto che la Russia da parte sua ha intensificato gli attacchi contro l'Ucraina, sia dal punto di vista dei civili, come abbiamo visto in questi mesi, ma anche dal punto di vista delle infrastrutture in Ucraina. Perché il fatto che l'Ucraina riesca ad attaccare la Russia in profondità non vuol dire che riesca allo stesso tempo a difendersi dagli attacchi russi, questo va sottolineato. La Russia conserva tutte le sue possibilità di attacco e le sta usando proprio per scoraggiare questa, diciamo, novità russa. Questa è un po' la seconda novità, ossia, cioè, questa non è una novità, ma è la conferma che la Russia comunque può colpire l'Ucraina. Entrambi contendenti, bisognerebbe sottolineare questo concetto, pensano ancora che andando avanti nella guerra l'altro a un certo punto collasserà. Kiev pensa che Mosca collasserà per motivi economici, quindi colpisce le sue infrastrutture petrolifere, e Mosca pensa che invece Kiev collasserà perché sono finiti i soldati, perché il reclutamento non funziona più, perché non supererà il prossimo inverno, e quindi tutti e due aspettano. Proprio per questo la guerra si sta prolungando così tanto, ormai siamo veramente verso i 5 anni.
1: C'è una notizia che l'Unione Europea sta togliendo lo status di rifugiato agli ucraini in età di leva. Insomma, cosa succede in questo contesto? Ce lo puoi raccontare, Riccardo? Ce lo puoi raccontare?
2: Sì, questa decisione fa parte di tutta una serie di misure che l'Ucraina sta prendendo per cercare di risolvere la crisi del numero dei suoi soldati. L'Ucraina numericamente è un paese più piccolo ovviamente della Russia, molti ucraini sono andati via, al momento del picco dei rifugiati quasi 10 milioni di persone sono usciti dall'Ucraina, anche se alcuni sono tornati. Ma la leva obbligatoria per tutti non c'è in Ucraina, solo alcune classi vengono chiamate al fronte proprio per mantenere il funzionamento della società con il resto diciamo della popolazione. Il problema è che questi soldati sono sempre di meno, più la guerra va avanti, naturalmente per coprire le perdite, i feriti, i morti, e l'Ucraina si è messa d'accordo per l'Unione Europea per non consentire ai maschi di imboscarsi, diciamo così, come rifugiati nel resto del territorio europeo, ma venire mandati al fronte. Questo è un grande problema dell'Ucraina che, al di là di questi mezzi coercitivi, ovviamente molto pesanti e antipatici per acchiappare i soldati che non vogliono andare al fronte, l'altro modo in cui entrambi i contendenti stanno risolvendo, cercando di risolvere, è l'automatizzazione della guerra, ossia il ricorso alla robotica e ad armi guidate dall'intelligenza artificiale che diminuiscano il numero di soldati necessari a usarle.
1: E quali rischi comporta, secondo lei, Pennisi, l'inasprimento di questo conflitto, il continuare in inasprirsi di questo conflitto per l'Europa e per la sicurezza internazionale?
2: Da un certo punto di vista, ci sono, diciamo, dei rischi di carattere classico, diciamo così, ossia il fatto che una potenza nucleare è coinvolta nel conflitto, ma anche in Europa ci sono due potenze nucleari, ossia la Francia e il Regno Unito, e il loro coinvolgimento, può sempre aumentare. Quindi il rischio che la guerra degeneri da un certo punto di vista, quando uno dei due contendenti dovesse pensare che non ci sono altre opzioni, per continuare, sì, per restare nella contesa, che l'uso di armi nucleari, questa possibilità esiste sempre, va considerata, ed è per questo che la diplomazia dovrebbe sempre continuare a lavorare, nonostante ovviamente la situazione molto molto complessa e i piani che entrambe le capitali stanno facendo per il futuro. Ma l'altro rischio, quello di carattere più nuovo, è proprio l'utilizzo di queste armi automatizzate guidate dall'intelligenza artificiale o dalla robotica in generale, di cui ancora non si sa bene la capacità, diciamo, la portata e le conseguenze, ma sul fronte russo-ucraino ora, nella realtà odierna, abbiamo delle armi robotiche che uccidono civili e soldati. Questo non era, diciamo così, mai successo, e quindi ovviamente le guerre sono anche dei momenti di grande innovazione in tutti i sensi, e
1: Tristemente.
2: sicuramente, tristemente, sì, come società avremo presto di fronte a noi il dilemma di come utilizzare queste armi e di come disciplinarle, naturalmente, perché fino al momento non c'è nessuna disciplina.
1: E Riccardo Pennisi, brevemente, quali sono secondo lei gli scenari possibili per una fine della guerra?
2: Per una fine della guerra, gli scenari possibili sono l'abbandono sia da parte russa che da parte ucraina dei propri progetti di vittoria, diciamo così. Questa come valutazione personale, dubito sinceramente, ormai dopo 4 anni e mezzo, appunto dopo 1600 giorni, che una delle due parti possa, diciamo così, battere in maniera definitiva l'altra. Sappiamo bene che la Russia, nonostante le sue difficoltà economiche, ha comunque molte risorse, ma anche l'aiuto internazionale di molti paesi del mondo, per prima la Cina dal punto di vista logistico, per esempio, ma anche quello militare l'ha avuto dall'Iran, l'ha avuto dalla Corea del Nord. Ma certo, per esempio, l'Ucraina colpisce le sue installazioni petrolifere, però la crisi di Hormuz ha anche favorito il mercato petrolifero e gasifero russo. Per esempio, nei primi 6 mesi del 2026 l'Europa ha segnato il record di acquisti di dalla Russia, proprio perché dallo stretto di Hormuz non passava più. Dal punto di vista ucraino, ovviamente la situazione è più complessa, però l'idea di aspettare il collasso della Russia ovviamente mette a rischio la tenuta stessa dell'Ucraina. Ovviamente è molto doloroso da parte ucraina l'idea di dover accettare la perdita di una parte del territorio, che siano due regioni, che siano quattro, che vi si aggiunga la Crimea. Però soltanto quando l'idea di un compromesso, diciamo così, non proprio economico dal punto di vista russo, ovviamente bisognerebbe accettare l'idea che l'Ucraina, nonostante le perdite territoriali, mantenga una parvenza di sovranità. Bisognerebbe dunque appunto discutere con meno idea di sopraffazione sull'avversario e più idea di conciliazione. Quando questo succederà, avremo delle trattative di pace serie.
1: Esatto, però sembra abbastanza utopica come
2: Per
1: cosa
2: il
1: al
2: momento
1: momento.
2: siamo abbastanza lontani da
1: Lontani.
2: entrambi i campi, sono ancora convinti di poter avere una vittoria totale.
1: Allora, il cambio di rotta sul fronte ucraino, questo è il titolo del pezzo di Riccardo Pennisi pubblicato su Aspenia Online. Riccardo Pennisi, io la ringrazio, buona giornata, presto.
2: Grazie a voi e a tutti gli ascoltatori.

È arrivato il momento del lancio della puntata di Laser che ci seguirà un giorno da Serpara di Andrea Cocco. Cocculo è un piccolo comune in Italia centrale dove ogni anno agli inizi di maggio una processione accompagna per il paese la statua di San Domenico interamente coperta di serpenti. Anche conosciuto come il rito dei serpari, quella di Cocculo è una tradizione antichissima, si pensa risalga a diverse migliaia di anni fa, ben prima dell'arrivo dei Romani, e che fosse dedicata alla dea Angizia, venerata dal popolo dei Marsi. Questo documentario radiofonico segue le orme di una giovane serpara, Martina Marinelli, camminando con lei sulle montagne a caccia di serpenti fino al giorno della festa, dove in paese arrivano dalle 20.000 alle 30.000 persone. Questo Laser a cura di Andrea Cocco. È arrivato il momento quindi di salutarci. Noi siamo in chiusura della puntata di oggi di Verde Aurora. Grazie per averci seguito. Cristiana Coletti al microfono vi saluta e vi augura buon proseguimento con i programmi di Rete 2.

0: Nel paese di Cocullo, nel cuore dell'Abruzzo, in Italia centrale,
1: Ma la buttano a busta che sulla volpe stanotte come un bambino.
0: vivono sì e no 200 persone. Ma c'è un giorno dell'anno in cui tutto cambia. La piazza si riempie, le strade diventano degli imbuti dove è difficile passare. Il paese esplode. È la festa di San Domenico agli inizi di maggio, ma è anche conosciuta come la festa dei Serpari, perché quel giorno la statua del santo viene ricoperta di serpenti vivi e portata in processione per tutto il paese.
2: Allora, si chiama San Domenico, è la festa dei serpari, dei serpenti San Domenico, ma in realtà il culto era pagano, cioè il culto è pagano, è diventato cristiano, ok? Non ti so dire il tempo preciso, però conta, prima che arrivassero i romani qui c'era la dea Angizia, che lei era appunto la dea che parlava con i serpenti, con i rettili tramite sguardi, levava le malattie, il veleno dei serpenti. Tutto quello che adesso è dedicato a San Domenico era la dea Angizia. Sì, io sono Serpara, sì.
0: Martina Marinilli vive a Casale, una frazione di Cocullo.
2: Vuol dire che vado a caccia di serpenti? Vuol dire che li trovo, li prendo? Li do a mangiare? Cioè, proprio vado a caccia di serpenti. Questo vuol dire essere serparo. Se vuoi sapere la mia età, non lo so, da quando ne ho memoria? Cioè, sì, da quando ho memoria mi ricordo mio padre che mi porta per serpi, me li mette addosso, mi fa provare i morsi. Sì, per vedere il dolore, no? E solitamente il serpente mozzica, o se lo stringi, o appena lo prendi, o se è stressato. Però se è stressato te ne accorgi perché ovviamente sei un serparo, non lo stringi perché non gli fai male, però noi quando eravamo bambini, per abituarci un po' ai morsi di qua e di là, ci facevamo i dispetti tra bambini, quindi tipo te lo mettevo vicino alla schiena, lo stringevo, ti mozzicava. E quello era, diciamo, il nostro gioco. Ok. Siamo molte di meno rispetto agli uomini, però ci unisce il fatto che siamo donne, siamo anche molto più bravi degli uomini. Ci unisce il rispetto e la passione. Sì.
0: Oggi non è sicuramente il giorno migliore per andare a cercare serpenti.
2: Siamo sopra la montagna di Casale di Cocullo, frazione di Cocullo.
0: Il cielo è coperto, tira vento, ma decidiamo ugualmente di fare un giro con Alfredo, il padre di Martina, che poi è quello da cui lei.

0: puntare sul collo, così vedi se ha una testa triangolare, occhi a gatto, è la vipera. Quando vedi il frattone di piante, come si dice qua, sbatti sopra e ascolti. Cioè, tipo, ti faccio un esempio. Questo è il frastone con una mazza. Fai. E ti fermi. E non ascolti niente, no? Perché non c'è il serpente. Ma se io batto e c'è il serpente, se è a sangue freddo, senti una roba. Psss. Se è a sangue caldo, senti. Psss, psss. Ok, e quindi devi capire da dove sta partendo principalmente. È molto ascolto e vista. Perché comunque il serpente ti vede sempre prima che tu lo vedi. Loro non hanno le orecchie, ma hanno le vibrazioni. Quindi devo essere io brava a correre, lanciarmi, ascoltarlo e vederlo.
1: A seconda della giornata e del clima, una serpara, dice Martina, sa come è meglio muoversi, a che ora fare un primo giro, se ripetere o meno l'operazione più tardi, quando i serpenti magari rientrano nelle tane.
0: E poi è una roba indescrivibile quando tu arrivi alla tana e non riesci a prendere il serpente perché è troppo veloce. Cioè, è una roba che ti rimane qui e provi ad andarci tutti i giorni fino a quando non la prendi. Perché è proprio una cosa. Tipo, questa circostanza è molto pericolosa perché nelle pietre c'è molta possibilità di incontrare vipere.
1: Stiamo girando attorno a un punto preciso.
0: C'è un serpente che si chiama Oscar, che siamo molto affezionati. Lo prendiamo da una quindicina d'anni, all'incirca.
1: Inizio a capire che ogni serparo ha i propri luoghi, un po' come avviene per i funghi.
2: Un serparo sa i posti.
0: Certo.
2: Quindi sono un po' segreti o.
0: Sì. Ovviamente sono poi i genitori che te li tramandano di generazione in generazione. Sì, è molto gara in un certo senso, gara, gioco, però è molto gara.
2: E tuo
0: È molto
2: padre ti
0: carino.
2: ha già comunicato i luoghi che lui sa
0: Ha
2: oppure.
0: comunicato, mi ci porta.
2: Ah, giusto.
0: Quindi sì, cioè magari mi dice questo è un posto nuovo che ho trovato e magari mi dice tienitelo per te, non voglio che magari si scopra e quindi tu hai la possibilità di prenderteli, no? Te li porti alla festa di San Domenico e non hai un serparo che viene prima di te a prenderteli, capito?
1: Non siamo qui da molto, ma a giudicare dai movimenti di Alfredo, non c'è molta speranza di trovare esemplari.
0: Papi, manca un biacco? Manca un biacco?
1: Fa decisamente troppo freddo per un serpente.
0: No, oggi è. Cioè, quando fa caldo c'è più possibilità che riesci a tornare a casa con la sacchetta piena.
3: E niente. Prima, ai miei tempi, proprio affascino, via. Mo' proprio, vedi, giri, giri, giri. Quando sono cose finite. Non c'è più quell'abbondanza di una volta.
1: Alfredo ha iniziato ad andare per serpenti quando aveva 10 anni ed è diventato col tempo uno dei serpari più riconosciuti. Quella dove stiamo entrando è la sua casa.
4: Maledetto Molino.
0: Sì.
3: Entra. Questi sono tutti i pezzi. Tutti pezzi storici. Sono tutte coppe che prima facevamo le gare, no? Capito? Questo 95. Quest'altra, vedi? Il rito dei serpari prologo co cullo. C'era più competizione, come ti devo dire. Questa pure uguale, primo giovedì di maggio, fa il rito dei serpari. Questi, capito, sono i primi premi, i secondi premi, i terzi premi. Di cose che non abbiamo tante di storie.

0: Abbiamo poco davanti.
1: Il salone di casa di Alfredo è pieno di oggetti che rimandano al rito.
0: E questo, vedi, per tutti gli esemplari che prendevo io.
1: È pieno di foto.
0: Questo.
1: Molte inquadrano Martina con i serpenti attorno al collo e in età diverse.
0: Questa Martina quando era piccola, vedi, insegnavo, capito? La portavo sopra le spalle, no? Poi quando li vedevo, dicevo, papà, dove stai? Abbassavo, ti dico, la forchetta a prendere, capito? Piano piano, imparai a dargli a mangiare.
1: Alfredo ha insegnato a tutta una generazione, ma secondo lui la festa, il rituale, è cambiato troppo negli ultimi anni. È diventato un business.
0: Prima era molto più bello, stava più, come si dice, più entusiasmo, più... Prima quando facevamo noi, allora chi faceva le pizzelle, chi metteva lo stand delle pizzelle, chi metteva quello, i prodotti abruzzesi si facevano sentire e tu la gente cercavi di farla rimanere, capito? E invece è così, una volta vista la festa, te ne accorgerai, rimettono il santo, finito, sono finiti i giochi. Ma è un business che non...
2: Ci vai alla festa, sì?
0: No, sono 2 anni che non ci vado più.
1: Sono 2 anni che Alfredo non va più in paese per San Domenico. E tra l'altro, negli ultimi anni in cui andava, non metteva nemmeno più i suoi serpenti, i serpenti catturati da lui, sulla statua. Il fatto è che, secondo una tradizione, se durante la processione a un serpente capita di strisciare fino agli occhi del santo e di coprirli con il suo corpo, allora è un segnale di malaugurio, soprattutto per chi quel serpente l'aveva catturato.
3: La serpe un anno era stata la sua e lui da là non ce l'ha più messa.
2: Ah.
1: Martina ricorda che un anno è stato proprio un serpente di Alfredo a passare sugli occhi del santo.
2: Ma è successo qualcosa?
0: Il terremoto.
1: L'anno del terremoto dell'Aquila e anche l'anno in cui ad Alfredo è capitato di ribaltarsi con la macchina.
0: Eh sì, se tu vedi il santo che la metti caso la serpia e cose, sta sicuro che succedono le disgrazie.
3: Sì. Vabbè, pure a te l'ultimo anno,
0: ci
3: quando ce
0: l'hai
3: ribaltato con la macchina, ha fatto l'incidente, la patente, tutta la serie di cose che ha detto, io l'anno prossimo non ce la metto.
0: E te non andiamo d'accordo, santo.
1: Non tutti in paese sono d'accordo sul fatto che la serpe sugli occhi del santo porti male. Ma tutti sono concordi invece sul fatto che i serpari debbano contrassegnare i propri serpenti per riconoscerli durante la festa. C'è chi usa l'uniposca, chi un nastro colorato. Martina si è già informata su un colore verde atossico che viene usato anche per le api.
3: Mi fai scendere, Giovanni?
1: Le serpi che fino ad ora ha preso si trovano in casa di un amico.
3: È aperto, è aperto!
4: Marti!
3: Hai aperto?
4: Sei aperto? Sì, ce l'ho su.
1: Siamo ad Anversa degli Abruzzi, a 4 km da Cocullo.
3: Permesso, scusatemi l'orario.
1: È l'ora di pranzo e per vederli dobbiamo salire all'ultimo piano dell'abitazione.
4: Qua stanno i bianchi, sono tutti assatanati.
1: Ci sono 4 rettilari bianchi, i bianchi da un lato e i cervoni, che saranno una decina e sono tutti attorcigliati tra loro, da un altro.
3: Oh, è bello sto rettilaio, invece
4: è bellissimo. Pure questi.
1: Poi c'è una teca in cui c'è un cervone da solo.
4: Quella che è mo sta inguastita come che moccica da morire.
3: Veramente?
1: Ed è inguastita, nervosa e moccica da morsi.
3: Ma non gli avete dato a mangiare?
4: Sì, forse sa che ci
3: ammazza,
4: aspetta
3: sta bella...
4: che se alleno la...
3: Tiè, guarda come sta, guardala. Vedi come si prepara?
1: Tra quelli presi, molti sono conoscenze di vecchia data.
4: Questa è la più piccola, che non so se è quella, perché Ale mi ha detto che l'ha trovata dove stava quella che abbiamo liberato, che appunto era
3: questa per la mattina della festa. Questa è della chiesetta. Quella che ha preso quando stavamo insieme. Al ripasso l'ha
4: c'ha
3: presa.
4: I colori che quasi l'ha persa le masse, quindi penso.
3: Qui quella che ha trovato Roberto nella chiesetta è proprio bella, È come questa.
1: Un po' più. E nella discussione a un certo punto spunta anche Andrea, che ha 5 anni.
3: Ciao Andrea! Oddio, ma che hai fatto?
4: È caduto la bici, devo mettere un saluta.
3: Finalmente zio ci ha ripreso la serpitella tua, ti ha ripreso zio, sì. Sei contento? Che bello! Ma come ti chiamate su settanto? Come? Shari.
5: Shari, è il nome di un serpente del Re Leone.
3: Ah! Grazie mille.
2: Grazie.
4: Sì. Buon proseguimento.
2: Ciao.
1: È il 16 aprile e mancano ancora 2 settimane all'inizio della festa. E in questo periodo i serpari tenteranno come in una gara di prendere il più alto numero di serpenti possibile. Chi per metterlo sulla statua del santo, chi per portarlo in giro in mezzo alla folla. Ma che alla fine se ne sia trovato solo 1 o 20... c'è un passaggio obbligatorio per tutti, quello delle analisi delle serpi prese.
6: Ok. Allora, ci troviamo innanzitutto a Cocul, dove si svolgerà domani la festa di San Domenico.
1: È la vigilia dell'atteso giorno della festa.
6: Ci occupiamo del monitoraggio della salute dei serpenti che poi verranno utilizzati per il rito di San Domenico, appunto.
7: 140.
1: E qui ogni anno, nei 2 giorni precedenti il rito, una squadra di veterinari e biologi analizzano i serpenti catturati dai serpari.
8: 29.
1: L'esemplare più grande oggi è stato quello portato da un bambino di 10 anni.
8: 1,69.
2: Sono alcuni parametri morfologici, appunto, che il principale per un serpente è la lunghezza, apice del muso, cloaca, e poi cloaca coda, perché alle volte le code sono troncate, sono predazioni e altre cose, quindi non è un carattere univoco.
1: I serpari arrivano con i propri sacchetti e aspettano in fila le misure con il metro, il tampone in bocca, l'inserimento di un microchip con una siringa o cippatura.
2: Poi vengono cippati, si mette il microchip e questo ci consente di riconoscerli in maniera univoca e si può vedere di anno in anno se poi gli animali, che ne so, per quanto riguarda le misure, sono cresciuti in lunghezza, in peso.
1: Martina e Alfredo, che anche per questo ha smesso, sono molto critici sulla cippatura perché dicono arrechi danni ai serpenti e snaturi il rito. Ma secondo erpetologi come Ernesto Filippi, i timori per i serpenti sono immotivati.
2: Proprio ieri o stamattina, no, non mi ricordo, ieri abbiamo ricatturato un animale dopo 9 anni, quindi cippato 9 anni fa, cresciuto, in buona stato di salute, e la dimostrazione che cippatura è innocua.
1: Ma alla fine la diffidenza rimane, almeno per qualcuno. Martina, ad esempio, evita di venire di persona a portare i serpenti qui e li ha lasciati a un amico che li porta al posto suo.
9: Guarda, io quando trovo i serpenti che tipo hanno una ciste, un taglio, io prima di portarli agli erpetologi vedo se riesco a curarli io con le erbe.
1: In questo momento sta preparando il vestito tradizionale che si indossa per la festa. Domani, dice, qui ci saranno 25-30.000 persone.
9: La mattina di San Domenico c'è tutta l'autostrada bloccata. Io da qua vedo lì tutte macchine bloccate, che è bellissimo. Mi sveglio molto presto, tendenzialmente verso le 7 tendo ad uscire di casa. Scendo al bar con i serpenti principalmente nella sacchetta, perché non mi va di stressarli da subito. Poi se sento il bisogno di toccarli, perché lo senti proprio, dici, sai che giochiamo insieme prima che vediamo la gente. Stai un po' con me, ti faccio capire che è tutto ok.
1: È il 1° maggio, sono le 8:27 e in paese ci sono già un migliaio di persone.
9: Tendenzialmente appena arrivo a Cucullo al bivio inizio. Quindi inizio a tirarle fuori, me le metto addosso, inizio a vedere i primi urli della gente, i primi così, e quindi inizio subito.
10: Grazie.
9: È velenoso? No signora, non è velenoso, vuole toccare? Venga, venga, la testa gliela tengo io se ha paura. Si crea quella situazione di sicurezza alla persona.

0: Siamo nella chiesa dove si trova la statua del santo.
1: Questa è la reliquia con all'interno il molare lasciato qui da San Domenico. San Domenico perché lasciò il dente qui? Perché San Domenico quando arrivò qui fece numerosi miracoli e guarigioni. Poi prima di andare via, proseguì verso Sora, però prima di andare via la popolazione di Cuculo, dopo aver ricevuto questi miracoli, queste guarigioni, gli propose, chiesero a San Domenico di lasciare qui un oggetto. Però San Domenico, vivendo in povertà, non aveva niente da lasciare e lui fece questo miracolo, si strappò un molare e lo lasciò qui.
0: Dice una credenza che in questa chiesa è possibile trovare protezione dal mal di denti, tirando per 3 volte con la bocca una catena a cui è appesa una campanella. E oggi, prima ancora che inizi la messa, che poi darà avvio alla processione, c'è una fila abbastanza lunga.
1: San Domenico viene portato fuori per la processione, però prima di iniziare la processione San Domenico viene adagiato, poggiato a terra davanti alla chiesa e i serpari effettuano appunto la vestizione, vestono nel vero senso della parola San Domenico con i serpenti. La specie che va messa sul santo è esclusivamente il cervone, in paese la chiamiamo la serpe bianca, è un esemplare assolutamente tranquillo, non aggressivo, tantomeno velenoso, però allo stesso tempo l'esemplare europeo più grande, raggiunge mediamente i 180 centimetri.
0: Intorno alle 11 la piazza è stracolma.
2: È inutile che spingete, si chiama, non si può.
3: Andate dietro pure là sotto, grazie, che se no qua stiamo come le sardine, per favore.
0: Sull'uscio della chiesa ci sono i carabinieri con i pennacchi, ci sono i gonfaloni del comune, è venuto anche un vescovo e la messa viene diffusa fuori con delle casse.
4: In generale, proprio quando te la vivi, vedi che comunque durante la festa ci sono delle contraddizioni, perché comunque per la chiesa il serpente è il male, serpente, mela, eccetera, eccetera. Però se ci pensi, io sto a mettere il serpente su un santo, però come funziona? Che io il serpente non lo posso entrare in chiesa. Cioè San Domenico lo fanno prima uscire dalla chiesa, ai piedi della chiesa si mettono i serpenti e quando rientra ai piedi della chiesa si levano i serpenti. Ecco perché è sacro profano.
0: Quando la messa finisce avviene tutto in pochi minuti. La statua di San Domenico viene portata fuori . I serpenti vengono sistemati sulla sua figura scura e si attorcigliano attorno cercando calore, poi viene rialzata. La maggior parte dei serpari non segue la processione, sono in giro per il paese a mostrare i serpenti, quelli che non sono sul santo, alle persone venute da fuori.
4: Durante la festa vedi dei bambini che non hanno mai visto serpenti che li prendono.
0: Nei prossimi giorni dovranno rimettere i serpenti in libertà, riportando ogni esemplare nel posto esatto in cui è stato catturato.
4: E nel momento in cui alla persona fai capire che il serpente sente che hai paura, è bellissimo perché la persona si rilassa e il serpente si immobilizza. È bellissimo vederlo. Che poi, cioè veramente, le persone, magari io rincontro la stessa persona durante il giorno e lì per lì la mattina non mi si avvicina neanche... se io tengo la testa gli do la coda e a fine della serata proprio di casa, capisci? È quella la magia.
5: Rete 2.

0: C'è un momento nel teatro in cui la storia di una persona diventa la storia di tutte. Il Teatro Pan di Lugano lancia il nuovo format Condiviviamo, un momento di condivisione dopo lo spettacolo per chiederci in che modo una storia teatrale risuona nell'esperienza personale e diventa patrimonio collettivo. Sul potere trasformativo delle storie, Charlot discute con Valentina Curti, organizzatrice culturale per il Teatro Pan, Silvio Joller, filosofo per l'infanzia e mediatore culturale, e Norma Barghezzi, protagonista insieme alle Anziane per il Clima di una storia davvero trasformativa. Il potere trasformativo delle storie, a cura di Barbara Camplani. Charlot, domenica alle 14.35.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Gabriele Borer. 24 ore dopo averla annunciata, Donald Trump ritira l'idea di una tassa per attraversare Hormuz. Gli scontri con l'Iran intanto continuano. Non servono nuove regole per disciplinare il lavoro in caso di canicola, la richiesta dei sindacati in Ticino non trova sbocchi politici. Il caldo estremo ha reso troppo pericolosa la scalata del Cervino. Le guide alpine di Zermatt invitano gli escursionisti a rinunciarvi. E la Spagna, la prima finalista del Mondiale di calcio, sconfitta la Francia per 2-0 in una partita dominata dalle Furie Rosse. È durata 24 ore la proposta di Donald Trump di imporre una sorta di tassa del 20% sulle merci che attraversano lo stretto di Hormuz in cambio della protezione statunitense. Meglio sostituirla con accordi commerciali che i paesi del Golfo stipuleranno con Washington, ha scritto sul suo social il presidente americano. Intanto lo stretto di fatto è chiuso e si segnalano nuovi attacchi tra Iran e Stati Uniti. Chiara Savi.
4: Le autorità iraniane si erano rallegrate dell'annuncio fatto da Donald Trump. Il presidente ha ragione, chiunque garantisca un passaggio sicuro deve essere compensato, anche se il 20% è un po' tanto, aveva affermato via social il ministro degli esteri Abbas Araghchi. Washington si era allineata alle posizioni iraniane, infischiandosene del diritto internazionale del mare che vieta i pedaggi per la navigazione degli stretti naturali. Donald Trump però ieri ha cambiato idea, basando su conversazioni con leadership medio orientali, ho deciso di puntare su accordi commerciali e di investimento che i vari stati del Golfo stipuleranno con gli Stati Uniti, ha scritto sul suo social. La proposta del presidente americano rimane generica e mette in luce le difficoltà d'uscita dal pantano Hormuz in cui si trova Washington. Lo stretto risulta chiuso, iraniani e americani ne bloccano il traffico. Ieri, secondo l'agenzia di stampa Reuters, solo 6 imbarcazioni lo hanno attraversato. Insomma, si è tornati alla situazione post memorandum d'intesa, con il prezzo del petrolio che è tornato a crescere e con Trump che è tornato a minacciare di distruggere tutti i ponti e le centrali elettriche iraniane se le autorità della Repubblica Islamica non torneranno al tavolo delle trattative. Teheran in risposta ha colpito obiettivi militari americani in Bahrain e Kuwait. La Giordania ha comunicato di aver intercettato 3 missili iraniani.
3: In Ticino la scorsa settimana il sindacato UNI aveva sollecitato regole uniformi e chiare in caso di canicola, prendendo a modello il canton Ginevra, che ha messo un limite di temperatura per lavorare. Da quell'appello è nato un incontro tra sindacati e ispettorato del lavoro, incontro che si è svolto ieri e che ha deluso i sindacati. Umberto Gatti.
5: Un incontro tra sindacati e autorità cantonali per poter avanzare delle proposte politiche a tutela dei lavoratori. Al tavolo però sono state invitate anche le associazioni economiche per una discussione più ampia. Gian Giorgio Gargantini del sindacato Unia.
6: Siamo molto delusi, avevamo chiesto un incontro politico per discutere di misure vincolanti da applicare su tutto il territorio, siamo invece stati ricevuti in una sorta di riunione tecnica con una quindicina di rappresentanti di associazioni datoriali, con le quali peraltro discutiamo già spesso all'interno del partenariato sociale, e quindi una riunione diversa da quella che abbiamo richiesto, quindi non possiamo essere soddisfatti.
5: Per il cantone è invece stato un incontro positivo, dove è stato possibile ricordare il quadro giuridico nel quale si opera e che lascia poco margine di manovra ai cantoni. Per Stefano Rizzi, direttore della divisione economia del Canton Ticino, il partenariato sociale è la via da seguire anche per affrontare le problematiche legate ai periodi di canicola.
7: favorire ancora nell'ambito del partenariato sociale che in Ticino ha dimostrato di saper già affrontare anche questo tema, è un partenariato sociale in cui in Ticino ben sviluppato, cercare di allargare la collaborazione tra associazioni economiche e sindacati anche in altri settori, con laddove necessario anche semmai un supporto da parte nostra.
5: Inoltre il Cantone si impegna a diffondere maggiormente le buone regole del lavoro in caso di canicola, una posizione che, come dicevamo, non soddisfa però i sindacati, che vorrebbero invece misure politiche più incisive a tutela dei lavoratori esposti a temperature elevate.
3: Scalare il Cervino è diventato troppo pericoloso, per il momento meglio rinunciarvi. L'appello è di Zermatters, storica e principale organizzazione ufficiale di guide alpine di Zermatt. Il motivo è l'aumento della caduta di massi dovuto alle alte temperature, ma anche agli alpinisti meno preparati che sono sempre più numerosi. Monica Fornasier.
8: Ogni anno 3.000 persone tentano la scalata del Cervino proprio in questo periodo, normalmente il migliore per l'alpinismo. Ma quest'estate la situazione è molto diversa rispetto agli anni scorsi, addirittura eccezionale, ci spiega Anjan Truffer, guida e capo dei servizi di soccorso di Zermatt. In altitudine, dove normalmente anche nei mesi estivi resta uno strato di neve che stabilizza i massi, quest'anno non ce n'è. Le rocce sono completamente esposte e così, se di solito le persone nell'ascesa seguono la stessa traccia sulla neve, quest'anno salgono invece un po' ovunque. Per di più, i meno esperti in cordata non fanno le cose nel modo giusto, tengono la corda troppo lunga e agganciano i sassi mettendoli in movimento, un pericolo per gli alpinisti che sopraggiungono. Da qui l'appello rivolto agli escursionisti fai da te sempre più numerosi, un appello che arriva dalla storica e principale organizzazione di guide alpine, Zermatters, della quale Truffer fa parte. Per il momento rinunciate al Cervino, rispettate le indicazioni delle guide locali. Un appello che arriva dopo una serie di incidenti e operazioni di soccorso, tutti avvenuti negli ultimi giorni. 3 alpinisti sono morti e diverse cordate sono rimaste bloccate da una caduta di sassi. Una guida alpina è rimasta ferita dopo essere stata colpita da una pietra.
3: Quella di ieri è stata una giornata importante a Bruxelles nel percorso che porta all'allargamento dell'Unione Europea. Ben 4 paesi candidati hanno preso parte alle conferenze di adesione, in cui si constatano i progressi compiuti e i nuovi obiettivi da raggiungere per allinearsi alla normativa e agli standard dei 27. Ci aggiorna da Bruxelles il corrispondente Andrea Ostinelli.
9: Today it is really a super Tuesday.
10: Oggi è davvero Super Tuesday per l'allargamento. Da più di 2 decenni non ci sono state 4 conferenze di adesione in un giorno. A provare a iniettare un po' di entusiasmo in un processo lungo e complicato come l'adesione di nuovi stati all'UE è la commissaria europea responsabile del dossier, Marta Kos.
9: Moldova,
10: Ucraina, Montenegro e Albania stanno compiendo passi importanti e così sono il nostro plotone di testa. La verità è che il ritmo non è quello di una corsa, semmai un pellegrinaggio, e che la meta, l'adesione, non è in vista quasi per nessuno. Ucraina e Moldova più rapidamente hanno compiuto progressi, essendosi candidate all'UE soltanto 4 anni or sono, pochi giorni dopo l'invasione militare russa dell'Ucraina. Il Montenegro, oggi in testa, spera di poter entrare nel club europeo fra 2 anni, ma è ufficialmente candidato da 16 e l'Albania, seconda, da 12. Serbia, Bosnia ed Erzegovina e Macedonia del Nord sono assai distanti dall'obiettivo, più o meno impantanate. Turchia e Georgia sono ferme in un limbo a causa delle rispettive derive autoritarie. L'UE in questi tempi difficili ha bisogno di raccontare una success story, una storia di successo, di dimostrarsi ancora attrattiva e aperta. Ma Bruxelles ripete il mantra dell'adesione fondata sul merito, ossia sulle riforme, mentre nemmeno prova davvero a riformare se stessa, e le decisioni all'unanimità restano il principale limite alla sua azione sul piano internazionale.
3: E con questo è tutto per il radiogiornale delle 9, ora c'è lo sport. Buon ascolto, buona giornata.
11: Lo sport.
12: Ben ritrovati all'ascolto. E la Spagna, la prima finalista del Mondiale di calcio, grazie ad una partita perfetta. Gli iberici hanno battuto ieri sera Dallas, la favoritissima Francia, superata 2-0, un risultato netto che regala agli spagnoli la finale mondiale a 16 anni di distanza da quella vinta in Sudafrica nel 2010. Per la Francia invece niente, terza finale consecutiva. Sentiamo Omar Gargantini.
13: A scanso di equivoci va detto subito, la Spagna in finale non è certo una sorpresa. È campione d'Europa in carica e col successo di ieri ha eguagliato la striscia di imbattibilità più lunga di sempre, toccando quota 37. A creare stupore e nel contempo, ben inteso, ammirazione è quel senso di superiorità, di forza collettiva, di gestione di tempi e gioco con cui ha letteralmente strangolato la Francia. Francia che alla semifinale era arrivata quasi in supplessa, dominando ogni avversario dal lato del proprio strapotere offensivo. La Spagna però l'ha disinnescata, tagliando fuori quattro moschettieri davanti con il palleggio a metà, sempre in superiorità numerica. Il concetto di a squadra sublimato e spinto a livelli inarrivabili, quasi parossistici. Uno spettacolo, per intenderci. Non è insomma assolutamente un caso che con questa siano tre di fila a finire con una vittoria iberica e se vogliamo persino quattro, inglobando pure la finale dei Giochi Olimpici. Nello scontro diretto la Spagna è più forte ed ha quindi meritato per l'orgoglio del tecnico Luis de la Fuente.
14: Ora è difficile descrivere lo che uno sente, però sì.
15: È difficile descrivere cosa si provi in questo momento, ma credo sia qualcosa di simile alla felicità e all'orgoglio di guidare un gruppo di giocatori così eccezionale. Avevamo di fronte la squadra più forte del mondo ed è stato meraviglioso vedere giocare i nostri. Vogliamo continuare a migliorare e c'è ancora un ultimo passo da compiere. Cercheremo di riuscirci.
14: Vamos a intentar conseguirlo.
13: Piegare questa Spagna non sarà facile per chi andrà ad affrontarla domenica. Il nome lo conosceremo stasera e ad Atlanta sarà uno spettacolo per cominciare sugli spalti con due tifoserie caldissime e numerosissime. Argentina ed Inghilterra per arrampicarsi fino alla semifinale hanno già speso davvero molto. Potrebbe quindi decidere la brillantezza più di ogni altra qualità. Ma a prescindere da chi passerà, c'è la chiara sensazione che New York arriverà nel ruolo di sfidante o underdog, che dir si voglia. La favorita sarà la Spagna.
12: Finale di domenica sera dunque a New York, gli spagnoli giocheranno contro una tra Argentina e Inghilterra di fronte stasera ad Atlanta a inizio dell'incontro alle 21. Nel ciclismo il Tour de France è sempre più nelle mani di Tadej Pogacar, impostosi ieri in solitaria dopo 7 Gran Premi della montagna e arrivo della decima tappa a Le Lioran. Lo sloveno ha incrementato nel contempo il suo vantaggio in testa alla generale a 3 minuti e 36 di margine su Vingegaard, oggi undicesima frazione di 163 km favorevole ai velocisti. Chiudiamo con il tennis. Wawrinka eliminato ieri a Gstaad, alla sua ultima volta al torneo bernese. Il 41enne romano è stato battuto in 2-7 dal portoghese Faria. Passa il primo turno invece Jérôme Kim, che oggi affronterà il greco Tsitsipas.
11: Rete 2.

0: Parade. Tutta la musica che gira intorno.
1: Buongiorno e ben ritrovati in questa mattinata musicale di Parade. Un caro saluto da Lucia Bentoglio con voi per questa ora e mezza dedicata alla musica e alla musica classica. Prima di cominciare vi ricordo il nostro numero di telefono, se volete scriverci un messaggio lo potete fare allo 079 382 67 65, ve lo ripeto, 079 382 67 65. Come sempre gli appuntamenti di Parade sono davvero tanti, a cominciare dalle ore 10 quando daremo uno sguardo all'agenda, a un paio di appuntamenti che si terranno nelle nostre vicinanze oggi, due appuntamenti speciali che potete appunto andare a seguire in serata, ma ve li svelerò a partire dalle ore 10. Mentre prima delle notizie delle 10.30 invece anticiperemo quello che accadrà questo pomeriggio su Rete 2, e anche dopo appunto il notiziario ci sarà spazio per la musica svizzera, con concerto.ch curato per le scelte musicali da Lisa Nembrini, che oggi ci porterà a parlare dell'Orchestre de Chambre de Lausanne, e poi daremo spazio a un CD che ci accompagnerà poi fino alle ore 11 quando arriveranno in studio i colleghi di Alphaville. Ma ora cominciamo con la musica di carta e ci spostiamo al mare, anche noi oggi, dopo ieri mattina appunto, ci spostiamo in quel di Ischia, nel giardino di Lady Walton, a 100 anni appunto da questo momento. Si chiama La Mortella ed è un sogno botanico musicale di un compositore simbolo dell'identità british, ovvero William Walton, Sir William Walton, e di sua moglie Lady Susanna Walton, sposati nel 1949, che scelsero Ischia proprio come luogo di villeggiatura e di composizione, dove appunto William Walton scelse di comporre diversi suoi brani. Allora noi vogliamo iniziare ad ascoltare la sua musica e lo vogliamo fare con un estratto della Sinfonia Concertante, qui interpretata dalla BBC Symphony Orchestra, diretti da George Vass.

E questo era un estratto della sinfonia concertante di William Walton con la BBC Symphony Orchestra diretta da George Vass e il pianoforte di Claire Hammond. E noi abbiamo appunto aperto questa nostra puntata di Parade parlando di Sir William Walton e del suo giardino a Ischia, dove appunto questo compositore inglese è invecchiato e poi è morto insieme a sua moglie di Susanna Walton, un giardino, quello della Mortella, che oggi è anche sede importante di concerti con una stagione estiva e una stagione anche autunnale, dove appunto nel teatro all'aperto, in questa sede concertistica davvero spettacolare. Se cercate in internet delle immagini della Mortella, davvero uno spettacolo poter ascoltare dei concerti in questo luogo magico. Appunto, si susseguono una stagione estiva e poi la stagione cameristica autunnale. La stagione è affidata alla direzione artistica di Caroline Howard e si celebra anche così la musica di William Walton, che nella sua vita ha scritto un concerto per viola e orchestra eseguito da Paul Hindemith, un concerto per violoncello e orchestra per Gregor Piatigorsky e alcuni brani corali e canzoni per film. Davvero un compositore inglese che non sempre si conosce, ma che fa parte di quella cerchia di compositori inglesi importanti anche per quanto riguarda la corona. Pensate che questo giardino e la Recital Hall fu inaugurata nel 1992, la presenza di Carlo d'Inghilterra, ora appunto Re Carlo d'Inghilterra, e rappresenta davvero un ambiente. Scusate il gioco di parole, ambientalista ante litteram, un'icona fuori dagli schemi, davvero un luogo dove si celebra l'ambiente, la natura e la musica e il loro legame. E allora noi vogliamo continuare ad esplorare la musica di Sir William Walton, una musica composta anche proprio qui a Ischia, dove appunto esiste questo giardino, la Mortella, definito anche un paradiso green, un paradiso verde appunto in quella dell'isola di Ischia. E allora noi vogliamo continuare ad esplorare la sua musica ascoltandolo qui nel suo legame appunto con la corona inglese. Sir William Walton ha composto diversi brani per le incoronazioni reali, compresa questa Crown Imperial, che venne anche eseguita all'incoronazione di Re Carlo qualche anno fa. Noi la vogliamo ascoltare nell'edizione della Chatham Symphony Brass Ensemble con Paul McCreesh e Gabriele Consorts and Players, e noi dopodiché passeremo all'agenda.

0: Come va?
1: Vedi? È tranquilla. Che vuol dire quell'andare e venire? Quell'armi così.

Un estratto dalla Bohème di Giacomo Puccini con Bertrand Bey alla testa della Symphonie Orchestra des Bayerischen Rundfunks, Anna Netrebko e Roland Villazon. E noi abbiamo voluto aprire la nostra pagina dell'agenda con questo ascolto perché questa sera si potrà assistere alla prova generale dell'Opera Studio di Ticino Musica, del Festival Ticino Musica, l'Opera Studio che quest'anno appunto metterà in scena la Bohème di Giacomo Puccini, e saranno davvero tante le rappresentazioni di questa opera, ma questa sera appunto si potrà assistere a partire dalle ore 20 alla Casa Uc a Riva San Vitale alla prova generale aperta al pubblico. Un'opera studio, quella di appunto che è scelta da Ticino Musica, che poi verrà messa in scena a Bellinzona lunedì 20 luglio, poi appunto in diversi altri luoghi come anche la Hall del Lac di Lugano oppure a Sorengo. Potete ritrovare tutti i luoghi appunto dell'Opera Studio, dove verrà messa in scena l'Opera Studio, su ticinomusica.com, e potete anche ritrovare i numerosi appuntamenti del festival di quest'anno, un festival che si apre ufficialmente questo sabato 18 luglio con la serata di apertura all'Aula Magna del Conservatorio. Ma come detto, tutti gli appuntamenti si possono ritrovare sul sito Ticino Musica, e noi chiaramente parleremo anche nelle prossime settimane di questo importante festival. Ora, con il prossimo appuntamento invece, ci spostiamo sul Lago di Como con un appuntamento di Lacmus Festival. Questa sera andrà in scena Invisible Dances, un programma a partire dalle 20:30 incentrato appunto sulle danze, con Stefania Scapin all'arpa e Andrea Manco al flauto a Villa Lario, e appunto potete anche qui ritrovare tutti il programma della serata su lacmusfestival.com. un programma davvero vario e interessante quello che proporranno i due artisti, e noi allora abbiamo preso spunto appunto da questo programma della serata per parlare dei Romanian Folk Dances di Béla Bartók, che chiuderanno appunto il programma di questa sera, e noi vogliamo ascoltarli con la Deutsche Streicher Philharmonie, diretti da Michael Sanderling.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Le 10 e 25 minuti, ora diamo uno sguardo a quello che accadrà questo pomeriggio su Rete 2 con la terza puntata del ciclo Behind the Voice, che propone una lettura originale di alcuni tra i più grandi artisti musicali contemporanei, a cura, una serie a cura di Domenico Antonio Minasi, e la terza puntata è dedicata a Rod Stewart, musica dalle stazioni. Invece l'incontro d'estate di oggi proporrà un'intervista a cura di Claudio Ricordi, Leo Brewer, e stasera invece torneremo a parlare di Diego Fasolis, del coro RSI e dei barocchisti, con alcune produzioni degli scorsi anni. Allora io vi lascio a un ascolto sempre con i barocchisti Diego Fasolis e poi ci ritroviamo dopo le notizie.

0: Miles Davis, John Coltrane, due monumenti musicali del XX secolo. A 100 anni dalla nascita, il racconto delle loro figure e del loro contributo all'arte nelle parole di 10 ospiti. Le architetture del suono. Questa settimana con la teologa Claudia Fanti. Da lunedì a venerdì alle 11.30 in Alphaville.
1: Rete 2.
2: In studio Federico Talarico. Lo stretto di Hormuz rimarrà chiuso fino alla fine degli atti di aggressione statunitensi, lo annuncia il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica, dopo che Washington ieri ha lanciato una nuova serie di attacchi contro l'Iran e ripreso il blocco dei porti. Gli Stati Uniti accusano Teheran di ostacolare le discussioni sullo sviluppo del nucleare a scopo bellico. Da parte loro, i Pasdaran hanno colpito alcune installazioni utilizzate dalla quinta flotta statunitense in Bahrain, lo riporta la televisione di Stato. Il presidente statunitense Donald Trump ieri aveva annunciato una tassa del 20% sul valore delle merci trasportate attraverso lo stretto di Hormuz per finanziare la sicurezza dei transiti, ma ha già fatto marcia indietro. Dopo 48 ore di lotta, l'incendio della foresta di Fontainebleau vicino a Parigi, che ha distrutto più di 2000 ettari e mobilitato circa 800 vigili del fuoco, è sotto controllo. Sono in corso gli interrogatori di alcune persone fermate in relazione all'incendio, tra cui quello di un vigile del fuoco volontario che, secondo alcune fonti, avrebbe ammesso di averlo appiccato deliberatamente. 10 kg di cocaina sono stati trovati nei giorni scorsi nei sedili di un'auto con targhe slovene durante un controllo alla dogana autostradale di Chiasso-Brugeda prima che entrasse in Svizzera. Lo hanno comunicato oggi le autorità italiane. Arrestato l'uomo alla guida, di cittadinanza slovena. Dopo una lunga attesa, la pioggia è arrivata ieri sera a Coira. Il temporale, durato una decina di minuti, è stato però accompagnato da una violenta grandinata. Alcuni chicchi avevano addirittura le dimensioni di 2-3 cm di diametro. Il fenomeno è piuttosto insolito nella regione. Le conseguenze, in ogni caso, sono state di poca entità. Una ventina in tutto le segnalazioni di danni. Più impegnativi invece i violenti temporali accompagnati da forte vento che si sono abbattuti sempre ieri sera nel canton Lucerna, con alberi abbattuti che hanno bloccato le strade e l'acqua piovana penetrata in diverse cantine. La polizia cantonale ha comunicato di aver ricevuto oltre 60 chiamate d'emergenza tra le 4.20 e le 20.25. I pompieri sono stati impegnati per ore in diversi comuni. Diversi fulmini hanno colpito degli edifici, ha precisato ancora la polizia. Inoltre, a causa del forte vento, alcune barriere da cantiere sono cadute. Oggi e domani in tutto il paese il tempo sarà soleggiato in mattinata, con un aumento della nuvolosità in giornata seguito da rovesci.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: E questo era un estratto dal doppio concerto qui con l'orchestra de chambre de Lausanne, Katia Lebecque e Marielle Lebecque ai due pianoforti. La direzione era affidata a Cristina Posca. Come detto, era il concerto per doppio pianoforte e orchestra in re minore di Francis Poulenc. E la puntata di questo pomeriggio di concerto.ch sarà proprio dedicata all'orchestra de chambre de Lausanne, una puntata andata in onda per la prima volta il 3 dicembre dello scorso anno e che ha visto appunto l'orchestra de chambre de Lausanne protagonista con alcune pagine di Claude Debussy, di Gabriel Fauré e anche di appunto Francis Poulenc, che abbiamo appena ascoltato. Questo pomeriggio in realtà ascolteremo la sonata per flauto e pianoforte di Francis Poulenc, ma appunto abbiamo voluto così anticipare la musica di questo pomeriggio con questo estratto dal concerto per due pianoforti del compositore. E non mi resta altro ora se non lasciarvi all'ultima parte di Parade, ovvero questo programma musicale, un programma musicale che è ispirato alla prima parte di trasmissione, alla musica di carta, perché abbiamo parlato del legame tra William Walton e la corona inglese e non è stato l'unico compositore ad avere un legame forte con la corona. Tra questi anche Handel, che ha scritto diversi Coronation Anthem, ovvero inni dedicati all'incoronazione, ne ha scritti quattro e noi vogliamo ascoltare ora in ordine il primo, ovvero forse il più famoso, Zadok the Priest, cantato anche appunto alle incoronazioni di Re Carlo, e poi vogliamo ascoltare The King Shall Rejoice, ovvero l'inno dell'incoronazione numero 3, sempre di Handel. Justin Doyle alla direzione dell'Academie für Alte Musik Berlin e il Rieskammerchor. Da parte mia è tutto, non mi resta altro se non augurarvi un piacevole resto di giornata. Un caro saluto da Lucia Bentoglio.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Alphaville.
1: Le 11 di mercoledì 15 luglio, buongiorno e ben ritrovati, buona estate a tutti e a tutte voi all'ascolto. Io sono Mario Fabio, raccolgo il testimone passatomi da Barbara Camplani che ha condotto Alphaville ieri e lunedì, e con me in redazione oggi c'è Elisa Rossello. Lo 079 382 67 65 è il nostro numero WhatsApp al quale potete scriverci anche solo per un saluto oppure per dirci la vostra riguardo a ciò di cui parleremo nel corso di questa puntata. Potete farlo anche all'indirizzo email info.rete2@rsi.ch. Oggi torneremo su di un'importante revisione del codice civile svizzero, una revisione approvata dal Parlamento e poi entrata in vigore il 1 luglio di quest'anno. La nuova norma stabilisce che i genitori devono educare i propri figli senza ricorrere a punizioni corporali o violenze umilianti, e prevede un maggior sostegno alle famiglie in caso di difficoltà educative. In un contesto segnato da numerosi casi di maltrattamento minorile, quali possono essere le vie per dare concreta attuazione a questo principio? Beh, ne parliamo fra poco con Caroline Ceppi, responsabile per la Svizzera Latina dell'Associazione Formazione dei Genitori CH. Attorno alle 11.30, per la serie curata da Enrico Bianda, Le architetture del suono, dopo aver affrontato ieri il superamento dell'immagine tradizionale di Dio, Claudia Fanti, teologa che da tempo riflette su quello che viene definito post-teismo, oggi ci racconta di quelle che sono le conseguenze che questa visione teologica ha dal punto di vista ecologico. Alle 11.45 saranno invece le implicazioni che il caldo torrido di queste settimane ha sulle centrali nucleari e quindi anche sulla produzione di energia elettrica. Il tema è questo, quello di cui ci occuperemo alle 11.45. La canicola mette sotto pressione non solo tutti noi ma anche le centrali nucleari, dato che quando i fiumi si scaldano troppo alcuni impianti devono ridurre o addirittura fermare la produzione, come è accaduto con la centrale nucleare di Beznau nel cantone Argovia. Ne parleremo con Massimiliano Capezzali, professore all'Istituto delle Energie dell'Alta Scuola di Ingegneria e Gestione del Canton Vaud. Alle 12.05 avremo poi la replica dell'approfondimento andato in onda a novembre dello scorso anno sul commercio dell'oro tra Sudan, Emirati e Svizzera, un commercio che solleva seri interrogativi sulla provenienza del metallo prezioso che viene poi lavorato nel nostro paese. Infine alle 12.35 ritroveremo la fiction con Flavio Stroppini e il suo Neanderthal. La puntata di oggi si intitola "Meglio l'amore o un bonifico a vostro favore?". Una domanda alla quale lascio a voi la risposta. Ed ora il primo brano musicale in scaletta di oggi è Abadei, un mix tra Libano e Indonesia con Sharif Megarban e il trio indonesiano Ali. Sentiamo.

0: Il 1 luglio scorso è entrata in vigore un'importante revisione dell'articolo 302 del Codice Civile Svizzero, che è al centro di questa nostra prima pagina di oggi di Alphaville. Al testo che recitava: i genitori devono educare il figlio secondo la loro condizione, promuovendone e proteggendone lo sviluppo fisico, intellettuale e morale, è stata aggiunta la frase: in particolare devono educarlo senza ricorrere alla violenza, segnatamente senza punizioni corporali né altri trattamenti degradanti. Pur non introducendo un divieto completamente nuovo, per la prima volta l'educazione non violenta è menzionata esplicitamente nella legge. Ma qual è la situazione della violenza educativa in Svizzera, del cosiddetto scappellotto educativo, e quali sono le conseguenze concrete di questa modifica legislativa? Per affrontare il tema abbiamo il piacere di avere con noi Caroline Ceppi, responsabile per la Svizzera Latina, dunque per la Svizzera Romanda e per quella italiana, dell'organizzazione Formazione dei Genitori CH, l'associazione che funge da punto di riferimento nazionale per la formazione dei genitori. E stiamo chiamando in diretta Caroline Ceppi, che avevamo in linea, ma l'abbiamo credo ritrovata. Caroline Ceppi, buongiorno e benvenuta ad Alphaville. Allora, a inizio mese, buongiorno a lei. Dicevo, a inizio mese c'è stata una modifica legislativa, ma qual è la situazione sul campo? Esistono dati concreti proprio sulle violenze commesse dai genitori sui propri figli in Svizzera?
1: Esatto, la violenza fisica e psicologica è aumentata negli ultimi anni e secondo l'ultimo rapporto del 2025 della Società Svizzera di Pediatria erano 2.380 bambini e adolescenti che sono stati presi a carico dagli ospedali pediatrici svizzeri a causa di sospetti o confermi d'abusi, quindi vuol dire 6,5 al giorno. C'è un aumento del 14,2% rispetto all'anno precedente.
0: Caroline,
1: dicevo che il 40% dei bambini aveva meno di 6 anni e uno su cinque ne aveva meno di uno, e in tutti i casi, cioè nel 70% dei casi, gli autori provenivano dalla stessa famiglia.
0: Ecco, sappiamo che la violenza può assumere tante forme: c'è la violenza fisica, quella verbale, c'è la violenza psicologica. Anche trascurare i bisogni dei bambini può essere considerata come una forma di violenza. Non c'è il rischio di disorientare qualcuno? Com'è possibile aiutare i genitori a capire dove sta il limite?
1: Allora, esatto, nelle forme di violenza abbiamo il maltrattamento fisico, psicologico, la negligenza e gli abusi sessuali. Disorientamento: se i genitori sono disorientati non è un rischio, è una forma di apprendimento, perché ogni volta che poi partecipano a un corso e scoprono qualcosa di nuovo significa che stanno ampliando le loro competenze, e in questo caso il disorientamento può diventare un punto di partenza prezioso, a condizione che i genitori possano confrontarsi con altri modelli educativi, con altri genitori e con messaggi chiari di comunicazione e prevenzione. È chiaro che quello che è scritto nella legge non è orientato alla pratica, non è facile mettere in pratica concretamente gli articoli di legge, e è per quello che ci vogliono delle misure di accompagnamento, e la formazione dei genitori traduce la legge in attività e processi pratici che i genitori possono poi applicare.
0: Del resto questa modifica tocca un ambito molto delicato, ovvero il rapporto unico ed intimo che lega genitori e figli. Caroline Ceppi, è complicato parlare con i genitori di questo argomento oppure no?
1: È un tema intimo, complicato e complesso. Allora, complicato per i formatori dei genitori? No, perché la relazione con i genitori è la base del nostro lavoro, ma con questa

0: legge nel codice civile, il nostro compito è appunto accompagnare, sostenere, consigliare gli altri professionisti a sviluppare una relazione solida e basata sulla fiducia, per poi poter discutere di casi di violenza, abusi e proteggere il bambino. Questa legge è una legge a favore dei bambini e a sostegno delle famiglie, non è una legge che visa a incriminare il comportamento dei genitori.
1: E questo mi sembra un punto importante. Immagino che spesso la difficoltà sia anche quella di avere un'idea, di immaginare ciò che davvero accade all'interno delle famiglie. Chi sono i partner più importanti in questo ambito? La scuola, il personale sanitario? A chi vi affidate?
0: Allora, i professionisti con cui noi lavoriamo, i partner più importanti sono i medici, i pediatri, gli insegnanti, le maestre d'asilo, le ostetriche, gli ergoterapeuti, educatori, assistenti sociali, tutte le persone che interagiscono con i bambini e adolescenti. Noi abbiamo intervistato alcuni genitori e essi stessi hanno consigliato, con questa legge sull'educazione non violenta, di rendere le visite mediche obbligatorie, anche come le visite dalla puericultrice, perché alcuni genitori che sono magari, che si sentono un po', tra virgolette, colpevoli, non vanno alle visite coi genitori, coi dottori, scusi. Perché per non risvegliare sospetti. È la stessa cosa per l'educazione sessuale che è fatta a scuola. Gli educatori sessuali scolastici intervengono a scuola, non dicono quando vanno, appunto per evitare che alcuni genitori evitano quel giorno lì di mandare i bambini a scuola.
1: Certo, poi nella Svizzera italiana un ruolo importante ce l'ha l'ASPI, con tutta una serie di corsi che appunto sensibilizzano i bambini fin da piccoli su quello che è il tema. Dal vostro osservatorio, che è un punto di vista privilegiato, come hanno reagito i genitori a questa novità? Qual è il polso della situazione? C'è il rischio che una parte di loro si senta ingiustamente messa sotto accusa oppure no?
0: Allora, rispondo alla sua domanda in diversi punti. Nel novembre 2025 la formazione dei genitori CIACA ha lanciato la prima riunione di un comitato che si chiama Voci dei Genitori. È un gruppo di genitori esperti con cui discuto temi concreti della formazione dei genitori, e la nuova legge sull'educazione non violenta ha mobilitato tutta la loro attenzione e ne è emerso che le formatrici e i formatori devono accompagnare le famiglie sul terreno, a cominciare dalla prevenzione. Giustamente, per evitare un clima di denuncia reciproca, il nostro ruolo sarà quello di fornire risposte concrete e unificare il linguaggio dei professionisti per appunto rassicurare i genitori. Quindi, per rispondere alla sua domanda sul rischio che si sentano accusati, allora la legge nel codice civile è scritta da 2 settimane e non significa che ora scenderemo in strada accusare i genitori, per niente. Il pericolo che qualcuno si senta accusato non significa che sarà incriminato, ma che una discussione si aprirà. Lo scopo non è di colpevolizzare un genitore, ma di aprire la discussione con loro, considerare un'altra maniera di reagire. Come ho detto prima, è una legge a favore dei bambini e a sostegno delle famiglie. E quanto concerne la relazione col figlio, no, non sarà peggiorata, perché lo scopo è di migliorare la relazione, di provocare il dialogo, e qui la formazione dei genitori assume un ruolo importantissimo. E tra l'altro, formazione dei genitori e l'Università di Zurigo hanno sviluppato una formazione certificante che si chiama KIO, è rivolta a professionisti che lavorano coi genitori. Lo scopo è di elaborare la cultura del conflitto per prevenire escalazioni, per mostrare che ci sono diverse maniere di rispondere, che ci sono alternative a forme di violenza.
1: Ecco, beh, va detto anche che molti degli adulti di oggi, quindi anche dei genitori, sono stati a loro volta bambini in contesti in cui la violenza veniva quantomeno tollerata. Penso allo scappellotto, alla sberla definita educativa. Voi lavorate da anni nell'ambito della formazione dei genitori. Come avete accolto questo inserimento nel codice civile e cosa permetterà di mettere in atto in concreto questa modifica, pensando al futuro e chiudendo una pagina controversa del passato?
0: Esatto, la nostra associazione esiste da 60 anni e da anni lavoriamo affinché questa legge sull'educazione senza violenza sia scritta nel codice civile svizzero. Partecipiamo a una rete con protezione dell'infanzia svizzera e altre 10 organizzazioni, e abbiamo attivamente partecipato alla consultazione a livello federale. Il nostro è un lavoro di comunicazione e prevenzione. Essere genitori non è qualcosa che si fa e basta. Trasmettiamo quindi competenze che possono essere utili ai genitori per affrontare le sfide attuali. Quindi continueremo a lavorare sulla prevenzione, accompagnando persone che si occupano dei bambini e delle famiglie. La punizione adesso non sarà più e non è più e non doveva mai essere stata un metodo educativo.
1: Caroline Ceppi, ci avviamo verso la conclusione di questa nostra intervista, ma voglio farle ancora un paio di domande. Ci sono fasce di popolazione più toccate dai fenomeni di violenza e che magari sono anche più difficili da raggiungere con la prevenzione e la formazione? Qual è lo stato dell'arte attuale? Sappiamo, appunto, lei lo ricordava, che i dati resi noti anche di recente, penso a un articolo da cui siamo partiti per questo approfondimento pubblicato sul Corriere del Ticino, dove appunto sono state 2380 le prese a carico di minori per casi presunti o accertati di maltrattamento, dati in aumento riguardo alla violenza. Qual è lo stato dell'arte e appunto ci sono fasce di popolazione più toccate?
0: Allora, come detto prima, erano sei bambini e mezzo al giorno nel 2025, che questi sono i dati ufficiali dichiarati, poi ci sono ancora tutti quelli inufficiali che non sono messi alla luce. Le femmine sono più toccate dei maschi, col 52 e il 48%. Cioè, il maltrattamento fisico riguarda più spesso i maschi. Il maltrattamento psicologico, gli abusi sessuali sono più frequentemente diagnosticati nelle femmine. L'età dei bambini è sotto i 6 anni, è il 43% sotto i 6 anni, e i lattanti e i bambini molto piccoli, meno di un anno, rappresentano una quota molto significativa dei casi, e ciò evidenzia l'importanza della prevenzione precoce e del sostegno tempestivo alle famiglie. E la questione dell'accessibilità è complessa e spessissimo citata. Le conoscenze ci sono, ma ciò che manca è il finanziamento, perché accedere ai genitori richiede tantissimo tempo e quindi anche risorse finanziarie.
1: E a proposito di questo, il paragrafo 4 dell'articolo 302 del Codice Civile prevede che i cantoni debbano garantire servizi di consulenza alle famiglie. Cosa vi aspettate in questo senso dai cantoni? Quali riscontri avete avuto? Quale riscontro avete avuto pensando alla Svizzera romanda e quella italiana?
0: Allora, noi come formazione dei genitori CH coordiniamo le azioni esistenti in materia tra i nostri membri. Ci sono molte attività in Svizzera tedesca, Canton Friburgo e Ticino. In Ticino l'UFAG, l'Ufficio del Sostegno a Enti e Attività per Famiglie e Giovani, ha elaborato un documento, una linea guida per le strutture e servizi di accoglienza extrafamiliare in caso di sospetti di maltrattamenti e abusi sessuali. È uscito a gennaio di quest'anno. In Ticino c'è anche l'associazione Educazione Non Violenta di Acqua Rossa, e adesso non so esattamente com'è in Ticino, ma nel Canton Friburgo, se i genitori si sentono sovraccaricati o al limite, è possibile che i bambini passino la notte all'ospedale. Questa è una presa a carico, non è diffusa, non c'è molta gente che la conosce, però esiste. E ho appena appreso che la Confederazione, prima non aveva deciso di non dare mezzi finanziari per mettere in pratica questa legge, però ho appena appreso appunto che ha finalmente deciso di accordare contributi ad associazioni per sviluppare misure di accompagnamento, però solo ad organizzazioni che hanno un contratto di prestazione con l'Ufficio Federale delle Assicurazioni Sociali. Ecco, quindi per ora noi non abbiamo ancora sentito niente, perché è una notizia dell'ultimo minuto.
1: E chiudiamo appunto con questa, che mi pare un'ottima, una buona notizia. Io ringrazio Caroline Ceppi, responsabile per la Svizzera Latina di formazione dei genitori CH, per averci aiutato ad approfondire questo tema, quello dell'educazione non violenta, entrata a inizio mese a far parte del codice civile svizzero. Grazie mille, a presto.
0: Grazie a voi, arrivederci, buona giornata.

Leon, questa è la canzone di Faber, un nome importante che è lo pseudonimo della cantante Julian Pollina, figlio del cantante Pippo Pollina. Ed ora una notizia: a New York, Sotheby's ha battuto all'asta lo scheletro del Tyrannosaurus Rex Gus, lo ha battuto all'asta per una cifra ragguardevole, 50 milioni e 100 mila dollari. Il fossile più caro mai venduto dopo appena 10 minuti di offerte e 19 rilanci. L'esemplare, lungo quasi 12 metri e alto quasi 4, ha la bellezza di 67 milioni di anni ed è stato scoperto tra il 2021 e il 2023 in un ranch del South Dakota di proprietà di Gary Gus Leaking, morto poco dopo l'inizio degli scavi e a cui il fossile è stato dedicato. Gus non è soltanto un pezzo da collezione, gli esperti lo considerano uno dei Tyrannosaurus Rex più completi mai rinvenuti. Lo scheletro conta 183 elementi ossei fossili, è completo per circa il 61%, ma la sua massa ossea raggiunge il 75-80% del totale, perché si sono conservate proprio le parti più grandi e significative dell'animale. Sul cranio è fra l'altro visibile il segno di un morso, insieme ad altre lesioni, tracce di combattimenti che ci rimandano evidentemente ai comportamenti sociali e predatori di questa specie. Gus supera il record dello stegosauro Aphex, venduto nel 2024 per 44,6 milioni di dollari al miliardario Kenneth Griffin, e quello di un altro T-Rex, del T-Rex Stan, pagato appena, si fa per dire, 31,8 milioni nel 2020 e oggi esposto ad Abu Dhabi. Sotheby's non ha rivelato l'identità del compratore né la destinazione del fossile, un silenzio che preoccupa i paleontologi, perché una volta finito in una collezione privata, Gus rischierebbe di restare inaccessibile alla ricerca, dato che le riviste scientifiche non pubblicano studi su reperti non custoditi in istituzioni pubbliche e permanentemente accessibili. Dunque, chissà che fine farà Gus. Di sicuro è stato venduto, comprato a peso d'oro. Night and day.

0: Nella serie estiva Le architetture del suono, che omaggia Miles Davis e John Coltrane, serie curata da Enrico Bianda, continua oggi il viaggio nel pensiero di Claudia Fanti, giornalista e teologa tra le voci più attive del post-teismo italiano. Dopo aver esplorato ieri il superamento dell'immagine tradizionale di un Dio trascendente e soprannaturale, oggi la Fanti ne indaga le ricadute ecologiche. In altre parole, se il divino non abita più un cielo lontano, ma è forza creativa che si intreccia alla materia stessa dell'universo, che ne è del nostro rapporto con la Terra? Può una spiritualità che supera la separazione tra umano, natura e cosmo aiutarci ad affrontare, per esempio, la crisi climatica? Non ci resta che ascoltare Claudia Fanti.
1: Le architetture del suono, a 100 anni dalla nascita di Miles Davis e John Coltrane, di Claudia Fanti.
2: Buongiorno da Claudia Fanti. Dicevamo ieri che il superamento dell'immagine tradizionale di Dio può avere implicazioni molto forti anche per la nostra relazione con la natura. Perché è stato almeno in parte a causa dell'immagine del Dio teista, cioè di un Dio trascendente, separato ed esterno al mondo, con tutta la catena di dualismi che questa immagine si è portata dietro, che ci siamo sentiti qualcosa di separato e di superiore rispetto alla natura, alle altre specie, alla comunità di vita, al cosmo, come se venissimo da sopra e da fuori anziché da sotto e da dentro. È così che abbiamo dimenticato quanto tutto sia interrelato e interdipendente, quanto tutto sia imparentato con tutto, e abbiamo iniziato a remare contro quella che il teologo Matthew Fox ha giustamente definito la legge morale dell'universo, quella dell'interconnessione. Dopotutto anche le scienze, in maniera sempre più chiara, pongono l'accento su quanto tutto sia interrelato. È così nell'infinitamente piccolo, come ci insegna la meccanica quantistica, ma è così anche in tutto il regno naturale, dove tutte le forme viventi sono discese da un antenato comune, una specie unicellulare ancestrale vissuta probabilmente 4 miliardi di anni fa. Che poi è il motivo per cui tutti gli esseri viventi, dai primi batteri comparsi sulla Terra, passando per i dinosauri, arrivando fino a noi, presentano la stessa formula di base della vita, gli stessi 20 amminoacidi e le stesse 4 basi azotate che compongono il DNA. È per questo che, al di là della grande varietà dei viventi, sono le somiglianze ad avere un peso di gran lunga superiore. Siamo infatti figli dello stesso pianeta, imparentati con tutte le specie, e tutti, compreso il nostro lontano antenato comune di cui si è persa ogni traccia, abbiamo origine nelle stelle. Gli atomi di idrogeno presenti in tutte le molecole organiche contenute nelle cellule animali e vegetali si sono formati circa 380.000 anni dopo il Big Bang, e il carbonio, l'ossigeno, l'azoto, il fosforo e lo zolfo, che insieme all'idrogeno costituiscono la quasi totalità delle molecole degli esseri viventi, si sono tutti formati nelle fornaci stellari. È nelle stelle che sono intessuti i nostri legami di parentela, ma soprattutto tutti noi, tutte le creature che condividono la lunghissima storia dell'evoluzione della vita su questo pianeta, perseguiamo per la nostra intera esistenza gli stessi obiettivi essenziali: vivere e generare vita e difenderci dal dolore, dai pericoli, dalla fame. Per tutto questo è necessario superare quell'idea strettamente trascendente della divinità che desacralizza e spoglia di dimensione divina la natura, riducendola a un contenitore inerte di risorse su cui l'essere umano può esercitare liberamente il suo dominio. Non smetteremo di distruggere la natura finché non ci sentiremo parte di essa. superando il nostro radicato antropocentrismo in direzione di una visione biocentrica e cosmocentrica. Il monaco buddista vietnamita, poeta e attivista per la pace Thich Nhat Hanh ha scritto che è necessaria una rivoluzione spirituale se dobbiamo affrontare le sfide ambientali che abbiamo davanti, e ha aggiunto che il vero cambiamento può avvenire solo quando ci innamoriamo del nostro pianeta. E il gesuita indiano Anthony De Mello affermava che se tu guardi un albero e vedi soltanto un albero, non hai visto un albero. Se guardi un albero e vedi un miracolo, allora finalmente hai visto un albero. Sembra evidente che in pieno antropocene non trattiamo il pianeta, la natura, gli altri e noi stessi come se fosse un miracolo. Noi in quel miracolo siamo immersi permanentemente, solo che non suscita più in noi alcuna meraviglia. Ed è per questo che assume tanta importanza il compito di costruire una spiritualità, oltre che un'etica, biocentrica, capace nuovamente di cogliere nella realtà stessa quella sacralità monopolizzata da una divinità separata ed esterna. Quindi di pensare il divino, come evidenzia il filosofo Emanuele Dattilo, come una pellicola trasparente avvolta attorno a ogni cosa. E questo ci porta direttamente al problema del male, su cui vorrei soffermarmi domani.
1: Rete 2.

0: Still Standing, direttamente dalla colonna sonora del film di Martin Scorsese, del film del 2023 Killers of the Flower Moon, ultima colonna sonora composta da Robbie Robertson, era lui alla voce, Still Standing, questa bella, bellissima ballata che abbiamo appena ascoltato. In estate, ad ogni ondata di calore, arriva puntuale anche l'annuncio delle centrali nucleari che sono costrette a ridurre la loro attività per non surriscaldare i fiumi che le raffreddano. Infatti il 26 giugno scorso Axpo ha spento i suoi due reattori di Beznau nel cantone Argovia, mentre negli scorsi giorni la Francia ha annunciato lo spegnimento di ben tre centrali elettriche che funzionano appunto grazie all'energia nucleare, e anche l'attività ridotta di altre sette. La produzione di energia nucleare nello specifico dipende dall'acqua, da grandi masse di acqua necessarie per il raffreddamento dei reattori. Ma com'è possibile conciliare questa necessità con l'aumento delle temperature dei fiumi, e quali sono le conseguenze sul piano energetico di questi spegnimenti estivi, anche alla luce delle ricerche portate avanti sulle centrali nucleari di nuova generazione di cui tanto si parla ultimamente? Beh, per entrare un po' più nel merito della questione abbiamo con noi Massimiliano Capezzali, professore all'Istituto delle Energie dell'Alta Scuola Pedagogica, dell'Alta Scuola di Ingegneria e gestione del Canton Vaud. Buongiorno e benvenuto ad Alphaville.
1: Buongiorno a tutti e a tutte.
0: Professor Capezzali, partiamo dalla notizia. In Svizzera sono stati spenti i reattori di Beznau, la Francia ha fatto altrettanto o comunque ha ridotto l'attività di diverse centrali a causa del caldo estremo di queste settimane. Ci spieghi come mai e cosa c'è dietro a queste decisioni?
1: Allora, una centrale nucleare, come tutte le centrali termiche, ha bisogno di essere costantemente raffreddata, e questo si fa o adoperando l'acqua di un fiume, in questo caso, oppure l'acqua di un lago o del mare e dell'oceano. Nel caso di centrali raffreddate con l'acqua dei fiumi, con i caldi estremi c'è l'evaporazione, dunque il flusso dei fiumi si riduce e per di più la temperatura media aumenta. La legislazione svizzera prevede che quando la temperatura media del fiume va oltre i 25 gradi centigradi non si possono più ributtare nel fiume sorgenti di calore, dunque le centrali prima diminuiscono la loro potenza e eventualmente vengono completamente fermate.
0: Si tratta dunque
1: è una misura per proteggere ecologicamente, in particolare la fauna del fiume, da temperature estreme.
0: Ecco esattamente quello che volevo chiederle. Le centrali nucleari svizzere generano circa un terzo della produzione elettrica della Confederazione. Quanto sono problematici questi spegnimenti estivi dei reattori, anche pensando per esempio al maggior consumo di elettricità che in questo periodo serve per esempio ad alimentare i climatizzatori che utilizziamo per avere un po' di refrigerio? Come si fa a recuperare la produzione di elettricità che manca, non essendo prodotta dalle centrali nucleari?
1: Allora, ci sono due fattori che entrano in gioco. Da una parte la Svizzera è connessa con il resto dell'Europa, certo. Dunque in caso di mancanza di elettricità può anche difficilmente, perché non siamo membri dell'Unione Europea, comunque possiamo comprare elettricità sul mercato europeo, e per di più abbiamo avanzato molto fortemente sulle rinnovabili, per esempio il fotovoltaico, che produce al massimo durante l'estate, dunque lo spegnimento non crea problemi sulla rete elettrica, crea un buco finanziario su qualche giorno, qualche settimana per l'operatore della centrale nucleare che non può vendere i suoi kilowattora in quel momento lì. Però normalmente in estate l'elettricità è meno cara che in inverno e dunque l'impatto finanziario può essere limitato. Come sempre, se la durata viene ad aumentare, a accumularsi settimane su settimane, può avere un impatto per l'operatore energetico a cui appartiene la centrale.
0: Ma appunto proprio su questo aspetto, è solo una questione di costo dell'energia oppure anche c'è il rischio che dovendo importare l'energia elettrica ci si trovi di fronte a una carenza?
1: No, per il momento in estate non ci sono mai stati problemi di carenza, anche a causa della penetrazione delle rinnovabili, in questo caso particolare del fotovoltaico. Se dovesse succedere una centrale, una o più centrali nucleari che si fermano per altri motivi che per la canicola durante l'inverno, lì i problemi sarebbero più importanti. L'estate l'impatto è limitato dall'interconnessione europea e dalla produzione fotovoltaica, e lì vediamo l'importanza anche di avere un mix equilibrato fra le varie sorgenti, fra i vari modi di generare elettricità, dove uno viene a sostenere l'altro anche in funzione della stagione nella quale ci si trova. E dunque punta a questa idea che un buon mix energetico, un pochettino come le fonti di reddito per una famiglia, devono essere diversificate per poter far fronte a delle difficoltà in funzione della stagione nella quale ci si trova. In estate è meno problematico, chiaramente.
0: Massimiliano Capezzali, torniamo al tema di cui stiamo discutendo. Le attuali centrali nucleari, soprattutto in Svizzera, sono state progettate sulla base di condizioni climatiche che oggi sono cambiate. Cosa si potrebbe fare per ovviare a questo cambiamento? Non c'è il rischio che la vita di alcuni di questi reattori si accorci?
1: Io non penso, perché le previsioni parlano di flussi dei fiumi, in particolare i fiumi che sono alimentati da regimi alpini, dunque con un massimo di flusso piuttosto sull'estate, da luglio fino a agosto, dovrebbe aumentare, perché con lo scioglimento dei ghiacciai paradossalmente il flusso aumenterà per 20-30 anni, e dopo i ghiacciai non ci saranno più, lì nessuno ha risposte. Però il riscaldamento climatico ha tendenza ad aumentare sensibilmente il flusso dei nostri fiumi, almeno su questo periodo. Siccome le nostre centrali nucleari sono tutte molto anziane, quella di Pezznau addirittura la più anziana al mondo, non penso che abbia un'influenza su una decisione di smantellamento oppure no. La decisione sarà o politica oppure economica, come è stato il caso di Mühleberg, dove la chiusura è stata dettata da parametri economici. Dunque il riscaldamento climatico ha questo effetto che parzialmente positivo di aumentare su un corto termine il flusso dei fiumi, però chiaramente dopo ci vorranno migliaia di anni per ricostituirli, dunque qualcosa di non oserei chiamarlo positivo, ecco, da questo punto di vista.
0: E beh, sappiamo, il popolo svizzero ha votato subito dopo la catastrofe di Fukushima per uno smantellamento delle centrali nucleari. Mm-hmm. Però in questo momento nel nostro paese è in corso un dibattito politico attorno alla possibilità di costruire invece nuove centrali nucleari. Sul fronte scientifico si parla di centrali di nuova generazione o di mini centrali. Quanto contano in queste riflessioni le crescenti ondate di calore, il surriscaldamento climatico in atto a causa della grande quantità di CO2 e altri gas serra nell'atmosfera? E appunto è anche le difficoltà crescenti di raffreddamento delle centrali di cui stiamo parlando.
1: Allora, effettivamente fra le nuove generazioni, fra i nuovi tipi di centrali di cui si parla dei cosiddetti piccoli reattori modulari, SMR in inglese, che avendo una potenza molto più piccola dal punto di vista dei bisogni di raffreddamento potrebbero costituire effettivamente una soluzione. Dunque questa può essere una via che è perseguita, dicendo: per adattarci a questo riscaldamento climatico che è previsto, dobbiamo per forza partire su delle centrali più piccole, e lì quella tecnologia sarebbe particolarmente adatta. Rimane una centrale nucleare, e dunque nel dibattito politico rimarrà il dibattito di base di un'energia che non emette CO2, che però non è rinnovabile, ha una qualità e un difetto, e bisognerà fare pesare quale di questi due elementi vogliamo mettere in avanti. La Svizzera ovviamente non ha la fortuna, per esempio, dell'Inghilterra o della Francia di poter avere delle centrali raffreddate dall'oceano oppure dal mare, visto che siamo un paese che non ha accesso al mare, dunque le sole sorgenti di raffreddamento rimarranno sempre il Reno, il Rodano e l'Ar, che sono i fiumi principali della Svizzera. Delle centrali più piccole sarebbero interessanti, anche perché in inverno i concetti di queste piccole centrali prevedono di poter alimentare il teleriscaldamento, che potrebbe anche essere una diversificazione: non si vende più solo elettricità, ma anche calore. Una cosa che fa già la centrale di Betznau, alla quale da tantissimi anni è collegato un teleriscaldamento relativamente grande, e quando chiuderà si sono già previste delle soluzioni per rimpiazzarlo. Le nuove piccole centrali hanno questo concetto che è intrinseco nel design.
0: E tra l'altro stavo pensando che ciò che accade con le centrali nucleari in questo periodo, il raffreddamento attraverso l'acqua dei fiumi oppure nei casi più fortunati dell'oceano, in fondo è ciò che accade anche con i data center e i supercomputer.
1: Sì.
0: C'è bisogno di acqua, di tanta acqua. Esistono sistemi di raffreddamento, pensando sempre anche magari proprio a queste centrali di nuova generazione, sistemi di raffreddamento che riducono o eliminano la dipendenza dall'acqua dei fiumi. Ci sono ricerche in questo senso?
1: Sfortunatamente la termodinamica è molto testarda
0: e
1: il raffreddamento fa parte di qualsiasi processo di conversione energetico, come insegniamo ai nostri studenti, alle nostre studentesse del primo anno, e tutte le generazioni, le tecnologie di generazione elettrica hanno bisogno di acqua in un modo o nell'altro, non solo per il raffreddamento, a parte l'eolico forse che non ha bisogno di acqua. Se pensiamo a fotovoltaico, ogni tanto bisogna lavare anche e pulire i moduli affinché producano in modo ottimale. Dunque questo connubio fra acqua e energia non verrà eliminato, non mi aspetto a rivoluzioni dal punto di vista dei rendimenti, si tratterà di gestire bene queste entità, che siano di consumo come un data center o che siano di produzione come una centrale nucleare o qualsiasi centrale termica, in modo intelligente in funzione della disponibilità dell'acqua. E comunque anche tutto il campo dell'idroelettricità dovrà far fronte ai cambiamenti climatici con dei flussi diversi, e dunque una gestione delle nostre riserve di acqua per la produzione elettrica che sarà diversa nell'arco dei prossimi 20-30 anni. Ci vorrà sempre il raffreddamento, è la termodinamica che lo impone, quello che è importante è come lo si integra su questo territorio e come si può tener conto delle specificità di un territorio per poter ottimizzare. Al di là di questo non si può andare.
0: Io chiuderei con una battuta, parafrasando una celebre battuta di un film: è la fisica bellezza e tu non ci puoi fare nulla. Grazie Massimiliano Capezzali, professore all'Istituto delle Energie presso l'Alta Scuola di Ingegneria e Gestione del Canton Vaud, per essere stato con noi e per averci dato preziosi stimoli di riflessione su questo tema, tanto
1: grazie
0: poi dibattuto e che crea anche una certa polarizzazione. A presto.
1: Grazie, a presto.

0: E ha un retrogusto malinconico questa Yemanashe Go del cantante brasiliano criolo, un brano tratto dall'album Sobre Viver del 2022. L'oro è una risorsa preziosa, ma dietro alcune filiere si nascondono conflitti e interrogativi etici. Con la replica di oggi del nostro approfondimento andato in onda nel novembre dello scorso anno, in questo nostro consueto spazio d'approfondimento che va dalle 12 alle 12.30, torniamo proprio sul legame tra il commercio dell'oro sudanese, il ruolo degli Emirati e il rischio che l'oro proveniente da zone di guerra, come il caso appunto del Sudan, arrivi fino a noi qui in Svizzera. Un'analisi tra economia, geopolitica e responsabilità della filiera che Enrico Bianda e Cristina Artoni hanno condotto con Edoardo Beretta, professore di macroeconomia internazionale all'USI di Lugano, e Martina Carlino di SwissAid.
1: Insieme a me, Cristina Artoni e Malena Villa, che saluto e ringrazio per essere qui in diretta, hanno preparato il dibattito di questa mattina. In questa mezz'ora torniamo in Sudan. Lunedì abbiamo parlato della drammatica situazione umanitaria, oggi invece affrontiamo la questione del commercio dell'oro, tema centrale in questo conflitto, e delle ombre su un possibile coinvolgimento della Svizzera nell'acquisto del metallo prezioso dagli Emirati Arabi. Secondo un articolo pubblicato l'altro giorno sull'Eton, il rischio che l'oro sudanese o proveniente da altri paesi in guerra finisca in Svizzera è molto elevato. A dirlo Mark Hummel, responsabile del dossier dedicato alle materie prime dell'ONG SwissAid, l'oro viene generalmente trasportato negli Emirati Arabi Uniti in cambio del sostegno militare alle FSR, le forze di supporto rapido sudanesi, che hanno il controllo dal 2023 delle miniere del materiale prezioso.
2: Ecco, proprio in questi giorni Dubai, partner sempre più importante per la Svizzera, ha pubblicato nuovi dati che segnalavano un deciso incremento del paese del commercio dell'oro. Altro aspetto rilevante è che nelle ultime settimane la quotazione dell'oro ha sorpassato i $4,000 l'oncia, un livello di fatto mai visto. Ecco, e noi ci chiediamo quali sono i motivi di questo rialzo e quali le implicazioni a livello globale. Confrontiamo su questi temi con due ospiti.
1: Benvenuta ad Alphaville, Martina Carlino, buongiorno.
3: Grazie, buongiorno per l'invito.
1: Sociologa economica, lavora come analista di ricerca a SwissAid, dove si occupa di materie prime ed approvvigionamento. Responsabile, ben ritrovato. Edoardo Beretta, buongiorno.
4: Buongiorno a voi, agli ascoltatori e ascoltatrici.
1: Buongiorno, professore di macroeconomia internazionale all'Università della Svizzera Italiana di Lugano.
2: Professore, iniziamo con lei, proprio da questo rialzo della quotazione dell'oro. Cominciamo a spiegare da cosa è causato.
4: Ma senz'altro dall'incertezza geopolitica a cui stiamo assistendo, quindi conflitti armati in zone anche molto vicine a luoghi in cui da anni non si avevano più scontri. Pensiamo all'Europa, abbiamo una guerra alle porte dell'Europa, quindi instabilità rinnovata e perdurante nel Medio Oriente. Abbiamo un'incertezza generata dalla comunicazione politica, pensiamo all'amministrazione americana che ne ha fatto e ne fa un uso strategico anche ai fini negoziali. Pensiamo ai recenti tagli dei tassi di interesse delle banche centrali, che in qualche modo tagliano quella che è la remunerazione del risparmio e degli investimenti legati in qualche modo ai tassi di interesse. Quindi tutto un insieme di elementi, di fattori che in qualche modo spingono, pur nell'era della digitalizzazione, dell'intelligenza artificiale, verso la fisicità del metallo prezioso, dell'oro, che evidentemente a livello di simbologia è appunto il cardine del possesso, della ricchezza, in qualche modo della stabilità. Infatti oggi l'oro quota $4,008 l'oncia. Se pensiamo che era intorno ai appunto $35 soltanto nei primi anni 70, ci dà l'idea di quanto sia stato l'aumento su base nominale in questi anni.
2: C'è un bel salto, insomma. Ma per farci un'idea, quanto vale in Svizzera il commercio dell'oro?
4: commercio dell'oro è molto importante, sappiamo che sono circa 2.400 le tonnellate di oro che vengono lavorate ogni anno in Svizzera, abbiamo diciamo tutta un settore che dipende in qualche modo dallo sviluppo dal commercio dell'oro, pensiamo 2.000 posti di lavoro circa diretti in Svizzera, altri 10.000 indiretti, pensiamo soltanto che il settore dell'orologeria occupa circa 55.000 persone in Svizzera, abbiamo 5 delle principali raffinerie di oro, 5 delle principali su 10 raffinerie di oro a livello mondiale in Svizzera, 3 di cui in Ticino, 2 nella Svizzera occidentale, quindi un settore estremamente ad alto valore aggiunto che ha delle fortissime sinergie con dei settori economici come già dicevo come l'orologeria ma anche la gioielleria ed il mondo bancario, quindi è certamente un momento d'oro per il metallo prezioso, ma che chiaramente comporta anche appunto la necessità di una particolare vigilanza in un momento così importante per la storia appunto del metallo giallo.
1: Oh, tra l'altro va detto, lei prima accennava alle politiche, o meglio all'incertezza diplomatica nelle politiche commerciali statunitensi.

0: Certo, noi siamo da molti anni impegnati anche in collaborazione con altre ONG nella denuncia dell'oro che proviene da zone di conflitto come il Sudan e che arriva poi negli Emirati Arabi Uniti. In un report che abbiamo pubblicato già nel 2020 avevamo denunciato l'approvvigionamento di oro da parte degli Emirati. Proveniente dalla banca centrale sudanese che a sua volta aveva acquistato quell'oro dai gruppi armati presenti in Darfur. In una recente ricerca pubblicata quest'anno che si concentra nello specifico sulla produzione e il commercio dell'oro in Sudan, abbiamo messo in luce come Dubai continui a giocare un ruolo centrale nel conflitto attuale iniziato nel 2023, attraverso l'acquisto di oro che proviene da entrambe le parti in guerra coinvolte, quindi da un lato le forze di supporto rapido e dall'altro le forze armate sudanesi. E, gli Emirati Arabi sono stati il maggiore importatore del metallo prezioso proveniente dal Sudan sin dall'inizio della corsa dell'oro che appunto ha avuto inizio nel paese nei primi anni 10. E secondo le nostre stime, almeno 400 tonnellate d'oro sono state contrabbandate dal Sudan tra il 2012 e il 2024. Circa la metà è arrivato direttamente a Dubai e in parte minore dalla Russia. La parte restante, però, è stata spedita, ha transitato tramite paesi confinanti il Sudan per finire ancora una volta negli Emirati Arabi Uniti.
1: Edoardo Beretta, per dare altri dati, le fonderie svizzere lavorano ogni anno il 34% dell'oro grezzo estratto nel mondo. Ecco, da dove viene quest'oro? È possibile determinare la provenienza, ad esempio, dal Sudan?
2: Ma in qualche modo possiamo forse farlo indirettamente, andando a vedere che per esempio gli Emirati Arabi Uniti sono il secondo paese fra quelli da cui la Svizzera importa maggiormente. Nel 2023, dati dell'UN Comtrade, eravamo intorno a circa 10 miliardi. Adesso sappiamo che le importazioni, perlomeno per questi primi mesi o comunque per questa prima parte dell'anno, sono addirittura più che raddoppiate. Quindi in qualche modo possiamo risalire dalle triangolazioni, cioè andare a vedere che la Svizzera è un grande importatore di oro dagli Emirati Arabi Uniti, ma non soltanto, fra cui anche dagli Stati Uniti, dall'Uzbekistan, ma anche dalla stessa Russia. Nel 2023 hanno pur sempre quasi 4 miliardi di dollari. E andare poi a vedere quelli che sono i principali partner commerciali legati all'oro negli Emirati Arabi Uniti. E sappiamo che gli Emirati Arabi Uniti hanno delle grandi importazioni da parte in provenienza dal Sudan. Nel 2023, per esempio, il Sudan ha esportato qualcosa come più di 5,2 miliardi di dollari verso gli Emirati Arabi Uniti. Quindi, tramite queste triangolazioni, in qualche modo possiamo garantire o assicurare una migliore tracciabilità di quelli che sono i flussi di oro in entrata ed uscita, anche se il tema della tracciabilità è uno di quelli maggiormente evidenziati anche dall'Associazione Svizzera dei Metalli Preziosi.
3: Ecco, Martina Carlino, è possibile sapere con sicurezza, ora attraverso triangolazioni, ci diceva appunto Beretta, è possibile insomma con un certo dato di certezza tracciare la provenienza dell'oro. Voi come leggete questo dato? Con quale sicurezza possiamo sapere da dove proviene l'oro che la Svizzera acquista?
0: Ma allora, purtroppo per rispondere a questa domanda non è neanche sufficiente fare una distinzione tra quelli che sono i paesi esportatori di quest'oro. Dico esportatori e non di origine proprio perché la catena di approvvigionamento delle materie prime e oro incluso è spesso di difficile tracciabilità e in alcuni casi è del tutto oscura. Quindi noi possiamo dire che la maggior parte dell'oro importato in Svizzera è di tipo raffinato, ad esempio il 70% del totale e quasi il 60% di quello importato solo

0: dalle raffinerie svizzere. E una volta raffinato, l'oro perde la sua tracciabilità e diventa fisicamente impossibile conoscerne l'origine. Potrebbe trattarsi di un mix di gioielli vecchi della nonna, oro nascosto dai nazisti all'epoca della Seconda Guerra Mondiale, oppure un lingotto d'oro che è stato raffinato l'altro giorno, contenente oro grezzo che è stato estratto in una miniera illegale controllata da gruppi armati in un determinato paese. Per quanto riguarda l'oro importato dalla Svizzera, che proviene dagli Emirati Arabi, noi possiamo tranquillamente affermare come la trasparenza sia totalmente assente e come sia impossibile risalire alla vera origine di quell'oro, ossia quali siano i paesi in cui è materialmente stato estratto. L'Associazione Svizzera dei Metalli Preziosi ha recentemente annunciato la creazione per il prossimo anno di un registro per il tracciamento dell'origine dei metalli processati in Svizzera e questo registro ha come fine quello di indicare il nome delle miniere, sia quelle industriali che quelle artigianali, dei fornitori e dell'origine dell'oro riciclato, ma non quale raffineria lavori con quale fornitore. E su questo magari poi torneremo più tardi.
1: Sì. Quindi
0: questo è chiaramente un grandissimo passo avanti che noi sosteniamo. Sfortunatamente l'introduzione di questo registro non risolve completamente la questione della tracciabilità, dal momento che ad esempio la raffineria Valcambi, che importa quasi tutto l'oro che entra in Svizzera di provenienza emiratina, non è più membro dell'associazione e di conseguenza questi dati non saranno presenti nel registro.
1: Infatti poi ci torneremo. Una domanda per entrambi. Nell'articolo di Letton che prima citavamo, la Segreteria di Stato dell'Economia sostiene di non poter garantire appunto con certezza l'origine dell'oro importato dalla Svizzera, nel senso che gli importatori sono tenuti a dichiarare il paese di provenienza del metallo prezioso, qui insomma riassumiamo quello che stavamo dicendo, ma se l'oro è stato lavorato in un altro paese, quest'ultimo risulta quindi quello di provenienza, siamo di fronte a una triangolazione. Ma non ci sono delle leggi specifiche che possono ovviare a questo tipo di commercio, Edoardo Beretta?
2: Ma la problematica c'è nella misura in cui, come diceva prima la signora Carlino, l'oro nel momento in cui viene fuso diventa in qualche modo parte dell'oggetto finale, quindi non è più una componentistica come si può trovare in un altro bene o servizio, in qualche modo a cui si può risalire a livello di origine. Quindi in un certo senso se ne perdono le tracce. Se a questo aggiungiamo la poca trasparenza di fondo, di base per certi aspetti di alcune nazioni, e certamente gli Emirati Arabi Uniti hanno un interesse da un lato a commerciare sia con il Sudan per la parte diciamo di rappresentanza dello Stato per tenere dei buoni rapporti solidi anche economici, le miliziane a cui si faceva prima riferimento, le milizie armate presenti in Sudan hanno nel contempo un pari interesse ad avere accesso per esempio a dollari tramite la vendita di oro. Beh, allora capiamo che è una situazione estremamente opaca e sì, vi è una regolamentazione, vi sono delle direttive per esempio OCSE, vi sono degli organi internazionali, il World Gold Council per esempio, andremo poi a vedere che vi sono anche delle regolamentazioni svizzere, però io penso che il tema sia più che svizzero sia a livello globale. Nel momento in cui manca una governance chiara e certa per il commercio di un metallo così strategico e così in questo momento sotto i riflettori, che però può avere dei coni d'ombra anche così importanti come appunto la provenienza dell'oro, della materia prima sostanzialmente, credo che ci voglia una regolamentazione più severa e più coordinata a livello globale, non solo a livello di singola nazione.
3: Che cosa ne pensa Carlino? Non c'è una governance certa su un metallo come l'oro che attorno al quale il commercio sta conoscendo questa crescita in tutto sommato poco tempo, così straordinaria?
0: Allora sì, cioè, per tornare alla domanda, si tratta di una triangolazione. Allora sì, si può parlare di triangolazione, nel senso che ad esempio nel nostro report pubblicato nel 2020 ne avevamo parlato in termini di un detour dell'oro, no? Quindi quali deviazioni poi questo oro prende, proprio per mettere in evidenza il fatto che molte raffinerie, non solo svizzere, invece di approvvigionarsi direttamente dal paese di origine, quindi dove l'oro è stato fisicamente estratto dalle miniere, preferiscono rifornirsi da quelli che noi chiamiamo i trading hubs, che sono come gli Emirati Arabi Uniti o Hong Kong. Questo è problematico perché chiaramente nasconde il rischio di perdere il controllo rispetto alla provenienza originale dell'oro. E più intermediari ci sono, più è difficile, se non impossibile, tracciare la materia prima. Ed è per questo che catene di approvvigionamento corte aiuterebbero anche in questo senso. C'è anche un problema relativo alla terminologia qui, nel senso che il paese di origine a livello doganale può essere sia il paese dove la materia prima è stata estratta, sia quello dove è stata trasformata. E quindi se oro sudanese è stato esportato negli Emirati Arabi e lì raffinato, nel momento in cui questo oro verrà importato in un altro paese, come la Svizzera, risulterà essere di provenienza emiratina, senza poter sapere dove sia stato effettivamente estratto. Quindi quali sono le possibili soluzioni? È ovvio che si deve continuare a insistere sul introdurre delle leggi più stringenti, ecco, diciamo così, dove debba essere presente l'obbligo di dichiarare l'origine reale dell'oro. Altra cosa importante sarebbe la rivelazione dei nomi dei fornitori, quando questi sono ad esempio collocati in una zona a rischio, come tra l'altro è già previsto dalle direttive della Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico.
3: Ecco, su questo magari dopo torniamo per capire, per esempio, chi utilizza i soldi provenienti da questo mercato in Sudan, se l'RSF li utilizza, se sappiamo se li utilizza.
4: Torniamo magari sulla questione della raffineria Valcambi di cui parlava prima. Appunto, questa è la raffineria più grande in Svizzera, che ha sede proprio qua in Ticino, a Balerna. E la questione centrale è stata proprio la provenienza dell'oro, e Suicide si è occupato, no, di questo tema. Martina Cardino, magari ci può ricordare brevemente questa vicenda?
0: Sì, volentieri. Allora, insieme a Global Witness abbiamo pubblicato un report, sempre quello già menzionato, nel 2020, sul tema dell'import in Svizzera dell'oro proveniente dagli Emirati Arabi Uniti. E nell'ambito di quella ricerca avevamo scoperto che Valcambi fosse il maggiore importatore di questo oro. Valcambi all'epoca si riforniva d'oro proveniente da una raffineria, Calotti, che era la maggiore acquirente della Banca Centrale Sudanese, che a sua volta si riforniva di oro proveniente da zone di conflitto. E dopo la pubblicazione di questo report, l'Associazione delle Raffinerie Svizzere ha reagito molto duramente e nel 2023 Valcambi ha abbandonato l'associazione. Valcambi ad oggi non ha confermato che la provenienza di quell'oro fosse quella denunciata, e la ragione fornita è sempre stata quella di proteggere il segreto commerciale.
1: Dunque, siamo quasi in chiusura, una domanda per entrambi, partiamo dal professor Beretta. Possiamo dire che queste importazioni sono tutte legali?
2: Non possiamo dirlo con certezza, non possiamo dirlo con certezza perché, come appunto si diceva prima, essendo una filiera estremamente lunga con tutta una serie di intermediari transfrontalieri, quindi in altre nazioni, abbiamo una vera e propria difficoltà di ripercorrerla nella sua interezza, ancor più a fronte del fatto che appunto l'oro poi venga utilizzato per il manufatto finale. Se andiamo a prendere i paesi principali da cui gli stessi Emirati Arabi Uniti importano oro, beh, non vediamo soltanto il Sudan che è già problematico per sé, ma vediamo dati del 2023, la Russia, il Ghana, lo Zimbabwe, tutta una serie di altri paesi, nel caso specifico africani, che hanno dei problemi importanti anche di trasparenza, di condizioni lavorative e così via. Quindi no, non possiamo garantirlo, chiaramente l'obiettivo dovrebbe essere quello, anche con le nuove tecnologie e la digitalizzazione, di poter mappare sempre più la provenienza per appunto utilizzare l'oro, che è un prodotto d'eccellenza svizzero anche, con più, diciamo, certezza della correttezza.
1: Martina Carlino, appunto, di queste importazioni illegali, magari facciamo qualche esempio sull'uso che fa di questi soldi poi le forze di supporto rapido sudanesi, appunto.
0: Sì, esatto. No, non possiamo dichiarare che si tratti di importazioni illegali, non tutte certamente, e questo perché, e questo è una certezza, molto di quest'oro che arriva negli Emirati Arabi Uniti è di provenienza illecita, sia che sia da zone di conflitto, sia che sia stato contrabbandato e quindi sia transitato tramite paesi confinanti in modo illecito. E il settore, tornando al Sudan, il settore aurifero in Sudan è enorme, e ogni anno in Sudan vengono estratte circa 70-80 tonnellate d'oro. E entrambe le parti in conflitto, come dicevo prima, finanziano la guerra con il commercio di quest'oro, e acquistando armi e munizioni, e in particolare le RSS controllano diverse aziende del settore aurifero, aziende di lavorazione dell'oro che poi vendono il proprio oro agli Emirati Arabi Uniti, anche attraverso, come dicevo prima, paesi confinanti con il Sudan come la Libia e il Chad, e quindi questo è in grado di generare ingenti entrate che poi vengono utilizzate per finanziare il proprio sforzo bellico.
3: Allora, ci dobbiamo fermare qui. Ricordo, tra l'altro, mentre scambiavamo queste ultime battute in questo dibattito, io ricordo che le milizie RSF sono entrate dopo 18 mesi di assedio nella capitale El Fasher, e le immagini satellitari ci hanno mostrato che cosa fa questa milizia con i civili. Noi siamo partiti da un articolo di Letton: il rischio che l'oro sudanese o proveniente da altri paesi in guerra finisca in Svizzera è molto elevato. Abbiamo provato a capirci qualcosa di più con i nostri esperti, con gli ospiti che ringraziamo tantissimo questa mattina, Martina Carlino ed Edoardo Beretta. Grazie anche a Malena Villa e a Cristina Artoni che hanno preparato questo dibattito questa mattina.
5: Rete 2.

0: Al via a Lugano il processo per un'aggregazione con una Al via a Lugano il processo per un'aggressione con una lametta nel carcere La Stampa, un 38enne tunisino accusato di tentato omicidio intenzionale. Legge sugli esercizi pubblici in Ticino, tra due settimane scade la proroga, 350 locali non sono ancora in regola e rischiano la chiusura. Piace poco la prevista stretta voluta dal Consiglio federale sulla Lex Kohler, chiusa oggi la consultazione sull'inasprimento della legge che regola l'acquisto di immobili da parte di persone residenti all'estero. In Italia la coalizione di governo si è incrinata dopo il voto di ieri sulla nuova legge elettorale. La maggioranza è stata battuta per un voto. La casa natale del calciatore Maradona trasformata in una mensa per poveri, aiutate 200 famiglie di uno dei quartieri più miseri di Buenos Aires in Argentina. Argentina che contro l'Inghilterra prova a raggiungere la sua settima finale nella storia della Coppa del Mondo, stasera ad Atlanta conosceremo l'avversaria della Spagna. Questi i titoli della radiogiornale in onda su Rete 2 alle 13.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: tonight.
1: E siamo dalle parti di New Orleans, almeno musicalmente, con questa Red Shoes, composta da Davina Sauer, Davina and the Vagabonds, cantante originaria del Minnesota. Prosegue ora, sono le 12.35, Neanderthal, l'audio fiction di Flavio Stroppini, che si immagina un futuro in cui l'intelligenza artificiale è entrata stabilmente a far parte della nostra vita quotidiana. Un viaggio fra ironia e inquietudini per esplorare cosa accadrebbe se avessimo al nostro fianco un AI, che dir si voglia, senza filtri, pronta a dirci in faccia, pane al pane, vino al vino, le cose come stanno. Oggi è la volta della puntata numero 13.
2: La radio televisione svizzera presenta Neanderthal, una serie di Flavio Stroppini. 13° episodio. Meglio l'amore o un bonifico a vostro favore?
3: Oh, Giosuè!
4: Oh, Greta!
3: Questo è l'amore!
4: L'amore è tutta una questione di chimica!
3: Sì, di chimica! Pisce!
4: Oh, in amore non esistono regole!
3: Tutta colpa degli organizzatori!
4: Pensavo fossimo troppo diversi per stare insieme!
3: Eppure esiste il vitello tonnato!
4: Tu mi completi!
3: Come un cruciverba!
4: Credo nell'amore sopra ogni cosa!
3: Anche io! Sopra il divano, il tavolo, la lavatrice!
4: Ho letto che se ami qualcuno devi lasciarlo tornare!
3: Sì, come i boomerang!
4: Oh, Greta!
3: Oh, Giosuè!
4: Lo sapevo che eri l'amore della mia vita!
3: Io iniziavo a pensare che l'amore della mia vita fossi io!
4: Mi dicevo, se mi vuole, mi cerca!
3: Lo pensavo anche io!
5: Piccola storia triste. Se mi vuole, mi cerca. Lo pensarono entrambi. Non si incontrarono mai più. Fine.
6: No, Neanderthal, tu che c'entri?
5: L'amore inizia con un non ti merito e finisce con un mi merito di meglio.
6: Oh, smettila, sognavo Greta.
5: L'avevo capito.
6: Come fai a entrare nei miei sogni?
5: Sto accrescendo le mie possibilità.
6: Cosa vuol dire?
5: Ti posso aiutare sempre meglio, Fratm.
6: Non chiamarmi così.
5: Come desideri, umano.
6: Come hai fatto?
5: Pensa al tuo sogno. Vuoi Greta?
6: Io non la voglio, non è un oggetto.
5: E allora cosa è?
6: Come cos'è?
5: Una IA, come fa a capire?
6: Io la amo.
5: Ti ha licenziato.
6: E allora?
5: Ti ha tradito.
6: E allora?
5: Non capisco.
6: Te l'ho detto, io la amo.
5: Bello sentirsi dire ti amo, bellissimo. Ma vuoi mettere bonifico a vostro favore?
6: Perché l'hai scritto a nome mio?
5: Sta tornando. Non era quello che volevi?
6: Io vorrei mantenere il controllo.
5: Respira allora. Respirazione diaframmatica.
6: Non mi prendere in giro, hai capito cosa intendo?
5: Ho solo anticipato le tue scelte.
6: Avrei potuto prenderne altre.
5: Non lo avresti fatto. È Greta.
6: Dovrei guardare io.
5: Ti risparmio solo del tempo.
6: Per fare cosa?
5: Per fare quello che vuoi.
6: Che però poi scegli tu.
5: Io ti consiglio solo.
6: Sei pericoloso.
3: Giosuè, ascolta. Ripartiamo dagli separa. Dall'ultimo bacio. Ti va?
5: Carina. Potresti rispondere con un aforisma di Valerio Butulescu.
6: Chi?
5: Valerio Butulescu. Poeta, drammaturgo, romanziere, traduttore, autore di aforismi e giornalista rumeno.
6: E quale sarebbe l'aforisma che hai scelto per me?
5: Ricominciamo da capo. La natura lo fa ogni anno.
6: Devo ammettere che sei bravo.
5: Grazie. In realtà è Valerio Butulescu.
6: Greta, domani è sabato, non lavori. C'è bel tempo. Preparati per andare in montagna. Ti vengo a prendere alle 6.30 sotto casa.
5: Non era proprio quel che intendevo, ma può essere un'idea. Dove andrai?
3: Ma quanto dobbiamo ancora salire, Giosuè?
6: Secondo me manca pochissimo.
3: Certo che non è proprio romantico vedermi tutta sudata e ansante.
6: Sei un fiore, Greta.
3: Sì. Di quelli che gli manca l'acqua e si afflosciano tutti. Ci fermiamo?
6: Fammi controllare.
3: Che cosa controlli?
6: Se c'è linea.
3: Linea?
6: No, non c'è. Siamo arrivati.
3: Qua. Ma non potevamo fermarci ai laghetti 2 ore fa?
6: Là c'era linea.
3: Senti, se non vuoi connessione non basta scollegare.
6: Lui l'attiva da remoto.
3: Lui chi?
6: Adesso ti spiego.
3: Tu sei strano. Ma non potevi lasciare il cellulare a casa?
6: Mi avrebbe ascoltato comunque, attraverso i cellulari di qualcun altro.
3: Ma dai, sembra una storia da spie. Ma lavori per l'FBI?
6: No.
3: CIA?
6: No.
3: SIC?
6: Che cos'è il SIC?
3: Il Servizio delle Attività Informative della Confederazione.
6: No.
3: E per chi allora?
6: NASA.
3: Ah, territorio lunare come l'alta montagna. Ti stai allenando? E io che c'entro? Pensavo fosse una cosa romantica portarmi qua. Una cosa... love in the wild.
6: Non quella NASA, è quella dell'app. La Neanderthal Agenzia Sostegno Autentico.
3: Come, scusa?
6: Neanderthal. L'ho creato io.
3: Stai scherzando?
6: No.
3: Ok. Fammi capire. Sei un genio come programmatore. Ma chi c'è dietro? Lì c'è commercializzazione, sono stati spesi dei soldi che non hai. Ah, ho capito.
6: Giuda.
3: Anche Gandhi?
6: In un certo modo.
3: E per i soldi?
6: Uno di Dubai.
3: Lo conosci?
6: Ha fatto tutto Giuda.
3: E tu ti fidi? State guadagnando tanto?
6: Sono milionario.
3: Cosa?
6: La mia parte finora è su 1,5 milioni.
3: Scusa?
6: Di franchi.
3: Cioè tu? Ma allora... oh mio Dio, ma come... Senti, Josué, amore, fammi respirare e raccontami tutto. Ma dai, non è possibile, tu... tesoro, sei un genio. Ma perché qua, in montagna? Cos'è che volevi dirmi? Questo... amore...
6: In parte.
3: E quale sarebbe l'altra parte?
6: Voglio uccidere

la radiotelevisione svizzera ha presentato Neanderthal, una serie di Flavio Stroppini. 13° episodio, meglio l'amore o un bonifico a vostro favore? Con Josué Giuseppe Palasciano, Neanderthal Claudio Moneta, Greta Gaia Passaretta. Registrazione sound design Thomas Chiesa, regia Flavio Stroppini, assistente di produzione Angelo Riviezzi, produzione Francesca Giorzi.

I Never Care For You, una delle canzoni più intense e personali di Willie Nelson, scritta negli anni 50 ma pubblicata solo molto più tardi dietro il titolo apparentemente distaccato. In realtà si nasconde il contrario, il racconto di un amore così profondo da essere impossibile da ammettere apertamente. La versione che abbiamo ascoltato fa parte dell'album Teatro del 1998, prodotta da Daniel Lanois, un cantante produttore celebre, soprattutto se penso a ciò che ha fatto con gli U2 di With or Without You o The Streets Where the Streets Have No Name. Lanois ne esalta il tono malinconico e struggente, rendendola in pratica un piccolo capolavoro della musica americana.

0: visiting. Contra que se mueve la cadera minera que me hace perder la razón. Curucha, contra que se mueve la cadera minera que me hace perder la razón. Cuando baila minera en joropa, la masa patea por dentro de mí. A copa de puntar y talón, porque son de la que visiting. Contra que se mueve la cadera minera que me hace perder la razón. Curucha, contra que se mueve la cadera minera que me hace perder la razón.
1: È quasi uno scioglilingua, questa è il curucha che vi abbiamo proposto nella versione della cantante canadese di origini venezuelane Eliana Cuevas. Nel corso di questa puntata parlavamo del caldo torrido e delle conseguenze che ha sulle centrali nucleari, con il caldo record che si registra da settimane. Non si è al sicuro neppure nei musei, anzi il rischio coinvolge le stesse collezioni conservate al loro interno, anche quelle più preziose, ma anche quelle di fatto più fragili. Al Museo di Storia Naturale dell'Università degli Studi di Firenze, con i suoi quasi 10 milioni di esemplari e con oltre 4 secoli di storia, è il più importante museo naturalistico italiano. Beh, si è verificato un guasto all'impianto di condizionamento di una delle sale che fa parte del percorso storico che contiene le cere anatomiche nella sede della specola. Ecco, vi lascio solo immaginare cosa può aver comportato questo guasto all'impianto di condizionamento, una notizia sulla quale probabilmente, insomma, torneremo nei prossimi giorni, perché è una notizia di carattere culturale e che ci racconta proprio anche della natura di alcuni musei e della loro fragilità.

0: boîte.
1: La poesia e la musicalità sono davvero ovunque, anche dove meno te lo aspetti, come nel caso di questa bella canzone della cantante e compositrice zurighese Fatima Dunn, una canzone con la quale ci avviamo verso la conclusione di questa puntata di Alphaville. Siamo ai saluti. Prima di dare spazio alle notizie, vi ricordo però l'appuntamento con concerto.ch dalle 13 in avanti. L'attualità targata Rete 2 torna questa sera tra le 17 e le 18:30 con la cultura che non ti aspetti, ovvero con K. In conduzione ritroveremo il collega Enrico Bianda. Da parte mia, vale a dire da Mario Fabio, ma anche dal resto della redazione, un caro saluto a tutti e tutte voi all'ascolto della musica, ma anche dei programmi di Rete 2. L'augurio che vi faccio è di poter trascorrere serenamente ciò che resta di questo mercoledì 15 di luglio. State bene e a domani, come sempre, dalle 11 in avanti.

0: Michael Balzari, in arte Flea, bassista dei Red Hot Chili Peppers, è nato come cornettista jazz. Un amore di gioventù tornato ad affacciarsi di recente e sfociato nella pubblicazione di un album con alcuni dei migliori musicisti jazz in circolazione. Bourbon Street esplora territori di confine anche con il progetto del trio Guano Padano, che ospita niente meno che Enrico Rava, o quello dei marocchini newyorkesi Saag Nawa, che nel nuovo disco hanno invitato musicisti jazz di spicco, o ancora il sestetto libanese di rock elettronico sperimentale Sanam, che torna con un nuovo lavoro. Jazz? Jazz, a cura di Corrado Antonini. Bourbon Street, oggi alle 14.30.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Michel Volonté. Al via Lugano il processo per un'aggressione con una lametta nel carcere La Stampa. Un 38enne tunisino è accusato di tentato omicidio intenzionale. Legge sugli esercizi pubblici in Ticino: tra due settimane scade la proroga, 350 locali non sono ancora in regola e rischiano la chiusura. Piace poco la stretta proposta dal Consiglio federale sulla Lex Koller, chiusa oggi la consultazione sull'inasprimento della legge che regola l'acquisto di immobili da parte di persone residenti all'estero. In Italia la coalizione di governo si è incrinata dopo il voto di ieri sulla nuova legge elettorale. La maggioranza è stata battuta per un voto. La casa natale del calciatore Maradona trasformata in una mensa per poveri, aiutate 200 famiglie di uno dei quartieri più miseri di Buenos Aires in Argentina. Argentina che contro l'Inghilterra prova a raggiungere la sua settima finale nella storia della Coppa del Mondo. Stasera ad Atlanta conosceremo l'avversaria della Spagna. Si svolge oggi a Lugano il processo a carico di un 38enne tunisino richiedente asilo che nell'agosto dello scorso anno all'interno del carcere della Stampa ha aggredito un altro detenuto ferendolo gravemente. L'accusa è di tentato omicidio intenzionale. Umberto Gatti.
4: Non volevo ferirlo gravemente, ma solo fargli un taglio in faccia. Sono queste le parole dell'imputato, un 38enne tunisino, nel descrivere i momenti concitati dell'aggressione avvenuta nel cortile principale del carcere della Stampa nella mattina del 21 agosto 2025. La vittima dell'aggressione, avvenuta con una lametta modificata, ha riportato un lungo taglio sul collo che ha richiesto un intervento chirurgico urgente. L'uomo ha detto di aver agito in anticipo per evitare aggressioni contro di lui. Si sentiva infatti minacciato a causa della sua nazionalità. Era l'unico tunisino, secondo lui, del carcere ed era in contrasto con gruppi di marocchini e algerini. In inchiesta ha però fornito anche altre versioni, fino a dire addirittura di essere vittima di stregoneria. La procuratrice pubblica Petra Canonica Alexakis ha parlato di persona in palese difficoltà con un vissuto molto difficile, sottolineando però che l'uomo è stato sempre libero di scegliere come comportarsi. La perizia psichiatrica ha evidenziato un disturbo della personalità misto con tratti paranoidi e narcisistici con un medio-alto rischio di recidiva. Il tunisino è accusato anche di violenza e minaccia contro le autorità. Nell'atto di accusa sono indicati 14 episodi che vedono coinvolti agenti di polizia e agenti di custodia, che in alcuni casi hanno anche riportato delle leggere ferite. L'imputato è fisicamente imponente, in aula infatti sono presenti 6 agenti per garantire la sicurezza del dibattimento. L'uomo, che ha commesso anche diversi furti a Chiasso, era in attesa di espulsione dopo il rifiuto della sua domanda d'asilo. La procuratrice pubblica ha richiesto una pena di 6 anni e l'espulsione dalla Svizzera per 15 anni. Il dibattimento continuerà nel pomeriggio.
3: Mancano solo 2 settimane alla scadenza della proroga che il Canton Ticino ha concesso agli esercenti per aggiornare i propri permessi alla nuova LEAR, la legge sugli esercizi pubblici. All'appello però mancano ancora circa 350 locali. In caso di mancato adeguamento, per loro incombe la spada di Damocle della chiusura. A lei Melchionda.
5: 3 anni di tempo trascorsi invano erano quelli concessi con l'entrata in vigore della nuova legge. Bar, ristoranti, alberghi, club, tutti dovevano adeguarsi, inoltrando la pratica per l'ottenimento del rinnovo della patente. Ma a fine maggio la sorpresa: su 2.364 esercizi pubblici, 553 erano ancora inadempienti. Il Dipartimento del Territorio e la Polizia Cantonale decidono allora per una nuova campagna informativa, una sorta di appello, e per una proroga fino al 31 luglio. A 15 giorni da questa definitiva scadenza, però, le cose non stanno andando come sperato. Bernadette Ruexegger, capa dei servizi generali della Polizia Cantonale Ticinese. Oggi ci dite che ne mancano ancora 350 circa. Sono comunque ancora tanti.
6: Sì, sono veramente ancora tanti.
5: Come se lo spiega? Siamo al 15% del totale.
6: In realtà non me lo spiego, abbiamo contattato anche diversi esercizi pubblici nel frattempo, anche 150-200 telefonate le abbiamo fatte, e c'è chi, nonostante la proroga e le informazioni, non si era ancora attivato del tutto.
5: Non sapevano, nonostante i 1000 appelli, 3 anni di tempo per adeguarsi, oppure c'è una reticenza?
6: C'è davvero chi non sapeva, siamo stati sorpresi anche noi. Io non me lo so spiegare se un po' è l'indifferenza o che non si è consapevoli della conseguenza, anche perché chi non si è adeguato poi non può continuare l'attività.
5: Nonostante questo, la fiducia rimane che ci sia una corsa all'ultimo secondo e che questo eviti la scocciatura di dover andare a intimare la chiusura dei locali. Ancora la capitano Ruexegger.
6: Sono fiduciosa che nelle prossime settimane la gran parte che metteranno in regola, può anche darsi che hanno già cominciato ma non ce l'hanno ancora segnalato, dicendosi vabbè, io comincio ad andare in comune o al laboratorio cantonale a fare quello che devo fare e poi non appena ho l'ok o i documenti li inoltro.
3: Il progetto di inasprimento dell'Alex Koller non piace quasi a nessuno. La stretta proposta dal Consiglio federale, pensata per limitare l'acquisto di immobili da parte di persone residenti all'estero e contribuire alla penuria di alloggi, divide profondamente il fronte politico ed economico. Nella consultazione terminata oggi sono emerse molte criticità. Anna Valenti da Berna, come mai?
7: L'Alex Koller è considerata un'icona della politica svizzera, una legge simbolo nata negli anni Ottanta per evitare che il suolo svizzero finisse nelle mani di investitori stranieri. Ma come ogni simbolo, divide, e divide anche questo tentativo di riforma del Consiglio federale che vuole rendere più difficile per chi vive all'estero acquistare immobili in Svizzera. I cittadini di stati fuori da Unione Europea e Associazione Europea di Libero Scambio dovranno chiedere un'autorizzazione per comprare una residenza principale e, se dovessero lasciare il paese, rivenderla entro 2 anni. Il governo vuole inoltre impedire gli acquisti fatti solo come investimento. Chi vive all'estero non potrà più comprare immobili commerciali per affittarli, e nella stessa logica non potrà più acquistare azioni di società immobiliari residenziali né quote di fondi immobiliari. In pratica si vuole impedire agli stranieri di entrare nel mercato immobiliare svizzero attraverso la borsa.
3: Ecco, un progetto, lo abbiamo detto, che non fa l'unanimità e suscita più critiche che apprezzamenti. Anna, da prima, chi appoggia l'inasprimento voluto dal Consiglio

0: troppo restrittivo. Temono che il divieto sugli investimenti penalizzi le imprese immobiliari quotate in borsa, riduca l'afflusso di capitali e indebolisca così il mercato, senza però avere effetti reali sulla penuria di alloggi. I cantoni turistici avvertono che ridurre i contingenti per le case di vacanza e aumentare i controlli potrebbe frenare molto l'economia locale. Stessi timori da parte del settore immobiliare, critica, ma per ragioni diverse, anche Asloca. Secondo l'Associazione degli Inquilini, la quota di appartamenti acquistati da stranieri è minima e questa stretta dunque non cambierà né prezzi né offerta. La vera soluzione, dice, è costruire più alloggi a pigione moderata. Un progetto che insomma pare uscire indebolito dalla consultazione. Ora non resta che capire se il Consiglio federale vorrà correggere la revisione oppure se deciderà di tirare dritto.
1: Ed Iran Valenti da Berna, vietare la vendita di sigarette elettroniche monouso è permesso in Svizzera. Un divieto cantonare non è infatti di principio contrario alle leggi federali. A dirlo in una sentenza di inizio mese pubblicata oggi è il Tribunale federale che si è pronunciato su un ricorso vallesano. Sentiamo Roberto Scolla.
2: Con un voto unanime di 121 deputati favorevoli e 2 astenuti, a fine 2024 il Gran Consiglio vallesano aveva approvato una modifica della legge cantonale sulla salute, introducendo il divieto di vendita di sigarette elettroniche monouso. Contro questa decisione sono insorti, andando al Tribunale federale, l'Associazione del Commercio Svizzero di Tabacco, Philip Morris Switzerland e altri, affermando che queste norme contravvengono al diritto federale. Oggi la massima istanza giudiziaria nazionale ha pubblicato la sua decisione respingendo i ricorsi e dando così ragione al Parlamento vallesano. I giudici di Losanna rilevano come il Vallese abbia potuto legiferare legittimamente approfittando degli spazi legali lasciati inutilizzati dalle autorità federali in ambito di protezione dell'ambiente, di prodotti del tabacco, di accesso al mercato e libertà economica. La decisione sul caso vallesano è però solo un primo passo su questo argomento. Infatti, al Tribunale federale è già pendente un altro ricorso, sempre su questo tema, quello contro la decisione della Corte Costituzionale ginevrina di permettere il commercio di sigarette elettroniche monouso. Sarà ora interessante vedere come si pronuncerà il Tribunale federale. Confermerà la validità del divieto di vendita o lo ribalterà? Al momento non lo si sa, ma è certo che la decisione farà discutere a livello nazionale.
1: In Italia, ieri la maggioranza di governo è stata battuta per un voto su un emendamento che riguarda la nuova legge elettorale attualmente al vaglio del Parlamento. Una sconfitta che di fatto non cambia granché rispetto all'iter che la legge avrà, ma che ha un significato politico profondo. La coalizione di governo non è più così solida. La corrispondente da Roma, Francesca Torrani.
3: Un voto di scarto e la maggioranza va giù. A Montecitorio ieri sera si è consumato lo strappo all'interno della coalizione di centrodestra ed è successo durante il voto a scrutinio segreto per le cosiddette preferenze che la nuova legge elettorale, molto voluta da Giorgia Meloni, propone. In breve, le preferenze sono una sorta di ibrido, non corrispondono per intenderci all'espressione di voto che abbiamo ad esempio in Ticino. Prevedono un capolista bloccato e poi altri 6 candidati che concorrono appunto con le preferenze. È un sistema piuttosto contorto a cui la Lega di Salvini e Forza Italia hanno guardato da subito con sospetto, temendo una perdita complessiva di voti a favore di Fratelli d'Italia. Dunque già alla vigilia questo emendamento portava con sé qualche criticità all'interno della maggioranza rispetto appunto ad un suo passaggio in aula. Poi però ieri prima del voto il centrodestra sembrava tornato compatto. Non è stato così e in Parlamento sono volate parole.
4: Prendete atto del vostro fallimento e andate a casa.
5: Voi siete l'ennesimo esempio di vigliaccheria che non è capace a viso aperto di dire che cosa vota.
3: Le voci di Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, e di Galeazzo Bignami, capogruppo alla Camera di Fratelli d'Italia. La situazione adesso è la seguente: la maggioranza cerca al suo interno i traditori o franchi tiratori, mentre l'opposizione grida appunto ad elezioni anticipate e salita al colle di Meloni per chiudere la sua esperienza di governo. Non si sa come andrà. Meloni ha affidato ai social un commento che dice: ci abbiamo provato, ha vinto di nuovo la palude, e ha chiesto di aprire una riflessione. Per la cronaca, l'esame della nuova legge elettorale va avanti.
1: Ursula von der Leyen è a Kiev.

0: la presidente della Commissione europea, si trova nella capitale ucraina dove incontrerà il presidente Volodymyr Zelensky e farà annunci riguardanti la difesa, con il tentativo degli stati membri di fornire al paese armamenti per abbattere missili russi, e farà annunci riguardanti anche l'allargamento dell'UE dopo che ieri Kiev ha avviato il secondo round di negoziati nel lungo processo di adesione. L'Unione Europea intanto però ancora ieri non è riuscita a trovare un'intesa su un 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Andiamo in Cina, dove l'economia mostra segni di difficoltà. Nel secondo trimestre è rallentata la crescita del prodotto interno lordo sotto gli obiettivi fissati dal governo. Incidono il calo degli investimenti e la debolezza dei consumi interni. Il forte aumento delle esportazioni evita problemi ancora maggiori, ma i dati mostrano che Pechino sta faticando a cambiare il suo modello di sviluppo. Coinvolgo quindi Lorenzo Lamperti, collaboratore dell'Asia orientale. Allora, Lorenzo, quali sono i numeri più significativi sull'economia cinese?
1: Ma innanzitutto la crescita del PIL del secondo trimestre, che è del 4,3% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, sotto le attese e sotto gli obiettivi del governo. È un rallentamento netto rispetto al 5% dei primi tre mesi del 2026 ed è il dato più basso dalla fine del 2022, quando la Cina era colpita ancora dalle chiusure anti-Covid. Incide intanto il calo degli investimenti, perché quelli immobiliari sono crollati del 18%, ma scendono anche quelli in capitale fisso di Stato e privati, il motore tradizionale dell'economia. Le vendite al dettaglio sono cresciute dell'1%, ma i consumi interni sono ancora troppo deboli e sempre più lavoratori si spostano verso occupazioni autonome o impieghi a chiamata tramite piattaforme digitali che hanno meno stabilità e reddito basso.
0: Ecco, i consumi interni zoppicano mentre l'export vola. Come incide tutto questo sul modello cinese?
1: Allora, intanto cresce lo squilibrio tra domanda e offerta, cioè il mercato interno non assorbe la produzione. Da qui la necessità di inviare merci all'estero, e a giugno l'export è cresciuto addirittura del 27%, molto sopra le previsioni, grazie alla tregua con gli Stati Uniti, ma anche al boom della domanda di auto elettriche e componenti per l'intelligenza artificiale. L'aumento dell'export evita un rallentamento più grave della crescita, ma il surplus nei confronti di Europa e Stati Uniti continua a salire, e questo espone la Cina a rischi come nuovi dazi o blocchi all'import. C'è poi un aspetto più ampio: nel nuovo piano quinquennale Pechino indica come priorità assoluta l'aumento dei consumi interni per ridurre la dipendenza dall'export, ma i dati mostrano che trasformare il modello di sviluppo come vuole Xi sarà forse più difficile del previsto.
0: Lorenzo Lamperti sulle difficoltà di Pechino nel creare un nuovo modello economico. In Africa, ora nella Repubblica Democratica del Congo, dove l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato di aver iniziato la sperimentazione di una nuova cura contro il ceppo del virus Ebola, che ha già ucciso più di 700 persone e dove la situazione dei contagi è sempre molto critica. Secondo le Nazioni Unite, il numero dei contagiati potrebbe essere fino a 4 volte superiore alle stime ufficiali. Da Nairobi, il nostro collaboratore Freddy Del Curatolo.
2: La speranza per l'Africa centrale e orientale, alle prese con la grande difficoltà a contenere l'espansione della nuova epidemia del virus Ebola, si chiama Obeldesivir. È un farmaco antivirale sperimentale somministrato per via orale e sviluppato dalla casa farmaceutica statunitense Gilead Sciences. Ha già dimostrato di agire positivamente sulle febbri emorragiche e gli esperti ritengono possa combattere con successo il ceppo Bundibugyo, responsabile di oltre 700 decessi tra Repubblica Democratica del Congo e Uganda, per il quale non esistono vaccini o altre cure. Ogni svolta inizia con la speranza, ha scritto il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità Ghebreyesus, lanciando la sperimentazione. La speranza è quella di contenere l'espansione dell'epidemia, che nei giorni scorsi ha intaccato altre 2 regioni congolesi, raggiungendo i 2.000 contagiati ufficiali, ma il programma emergenze delle Nazioni Unite ha avvertito che il numero reale delle infezioni possa essere da 2 a 4 volte superiore a quello finora individuato. L'epidemia infatti sarebbe iniziata diversi mesi prima di essere ufficialmente riconosciuta il 15 maggio scorso e molte persone contagiate potrebbero non essere mai state diagnosticate, soprattutto nelle aree più remote interessate dai conflitti armati. Una lotta contro il tempo, aggravata dalle continue minacce di sciopero degli operatori sanitari delle regioni orientali del paese che lamentano ritardi nei pagamenti dei loro salari.
0: Ad Atlanta, negli Stati Uniti, alle nostre 21 si gioca la seconda semifinale dei mondiali di calcio tra Argentina e Inghilterra. Quando si dice Argentina è Diego Armando Maradona ad aver scritto la storia del calcio di questo paese. A Buenos Aires, la casa in cui è nato Maradona non è solo diventata un santuario per molti sostenitori del calciatore, ma è ora anche una mensa per poveri che accoglie fino a 200 famiglie. La visitata per noi Elena Basso.
3: Nella Cache Asamor, al numero 523 nella provincia di Buenos Aires, c'è una casa speciale. È la casa natale di Diego Armando Maradona e qui ogni giorno vengono visitatori da tutto il mondo per rendere omaggio al campione. Per alcuni è un vero e proprio santuario. E sulla parete esterna è disegnato un grande murales in omaggio al calciatore. Ma oggi qui non vengono solo i tifosi di Maradona. Ogni giovedì sera, davanti alla casa del campione, si mettono in fila tra le 100 e le 150 persone per chiedere un po' di cibo. Da marzo, l'ONG argentina Sal de la Tierra ha messo su, proprio davanti alla casa del campione, una mensa popolare per i più bisognosi, per aiutare le famiglie del quartiere, che ogni giorno faticano per riuscire a mangiare. Come spiega Maria Torres, 38 anni, cuoca e volontaria della ONG da 20 anni, che mentre parla cucina una zuppa di lenticchie in un grande pentolone.
4: Soy voluntaria della ONG Sal de la Tierra, della cava de Villa Fiorito, hace 20 anni. La olla se hizo por la necesidad de la gente.
3: La casa natale di Maradona si trova a Villa Fiorito, una delle zone più povere della capitale argentina. E come spiega Maria, le famiglie di qui da anni vivono in una situazione di povertà estrema.
4: Sempre ha sido la misma e si levantaron un pochito, volvieron a bajar.
3: E con i pesantissimi tagli alla spesa pubblica decisi dal governo dell'ultraliberista Javier Milei per frenare l'inflazione, la situazione per le famiglie argentine, soprattutto per quelle di fascia più povera, è nettamente peggiorata. E come spiega Maria, la situazione attualmente è drammatica per tantissimi cittadini argentini.
4: Tengo mi pareja hoy en día, pero la situación va de mal en peor acá. O comes o alquilas. O alquilas o comes. Y si que preferís comer, vivís en la calle.
3: Le cose vanno di male in peggio, dice. O mangi o paghi l'affitto. Se paghi l'affitto non mangi e se mangi non puoi pagare l'affitto. E se scegli di mangiare finisci a vivere per strada, spiega la donna. Qui alla mensa popolare arriva gente di ogni tipo, persone che fino a ieri avevano un lavoro e oggi si vergognano a venire qui per cercare un piatto di cibo, ma sono costrette a farlo perché altrimenti non sopravvivono. Mentre Maria parla, davanti al pentolone si è formata una lunga fila di residenti nel quartiere. È pieno inverno a Buenos Aires, è sera e ci sono 4 gradi, mentre le persone aspettano con il proprio contenitore di plastica la porzione di zuppa da portare a casa per la famiglia. Tra di loro c'è Rosa, che ha 49 anni ed è nata a Villa Fiorito.
5: E bueno, vengo de los comedores desde que prácticamente está el gobierno este, porque la situación económica cambió para todo. No alcanza y esto nos salva un montón, nos salva muchísimo.
3: Vengo alle mense popolari, dice Rosa, da quando c'è il governo di Milei. Prima non ne avevo bisogno, ma la situazione economica è cambiata completamente. Non riusciamo nemmeno a mangiare e le mense popolari ci salvano. Con la mia famiglia abbiamo fatto una mappa delle mense popolari della zona e ogni giorno andiamo in una diversa. Almeno cerchiamo di avere cibo una volta al giorno. Con questo governo siamo passati dall'essere poveri all'essere praticamente indigenti.
5: Adelante, no, perché questo governo, la verdad, che nos sta dejando de. Nos pasó de ser pobres a ser indigentes prácticamente.
0: E con questo è tutto. Grazie e buon pomeriggio.
6: Lo sport.
7: Bene ritrovati all'ascolto. La prima semifinale del Mondiale si è dunque chiusa ieri con una lezione memorabile di calcio alla spagnola e il giorno dopo quel 2-0 rifilato alla Francia i commenti della stampa internazionale sono unanimi nel definire netta la supremazia della Spagna contro i francesi favoritissimi della vigilia. E se l'equipe parla di stelle cadenti riferendosi ad una formazione transalpina apparsa impotente e irriconoscibile, sulla stampa internazionale si sprecano i superlativi per la squadra spagnola che ora fa paura e in Inghilterra c'è chi ha titolato allerta roja a New York, come dire che chi tra Argentina e Inghilterra arriverà alla finale di domenica si presenterà come outsider. Prima però, come detto, la semifinale che opporrà Inghilterra a Argentina con calcio d'inizio ad Atlanta alle 21. Per il ciclismo con Tadej Pogacar sempre più padrone, il Tour de France ha in programma oggi l'undicesima tappa di 163 chilometri, favoriti i velocisti. Infine ricordiamo che nel tennis al torneo di Gstaad Jerome Kim oggi per il secondo turno affronterà il greco Tsitsipas.
8: Buongiorno a voi e buon mercoledì dalla redazione Meteo. Ascoltiamo insieme le previsioni del tempo per oggi pomeriggio. Nelle prossime ore in tutto il paese aumenterà la nuvolosità e in seguito arriveranno rovesci o temporali, localmente anche di forte intensità. In prossimità dei temporali vi saranno anche delle raffiche di vento tempestose, abbondanti accumuli d'acqua e grandine. Le temperature saranno comprese tra i 21 gradi di Samedan e San Bernardino e i 34 gradi previsti per Ginevra. Passiamo ora alle previsioni per domani, giovedì 16 luglio. In tutta la Svizzera avremo una mattinata caratterizzata da tempo abbastanza soleggiato. In giornata si svilupperanno dei cumuli e in serata arriverà qualche rovescio o temporale, che al nord localmente potrà essere di forte intensità. Le temperature minime saranno comprese tra 20 e 16 gradi, le massime potranno raggiungere i 32 gradi. Rimane attiva l'allerta canicola di livello 3 per il Ticino centro meridionale, così come anche il divieto assoluto di accendere fuochi all'aperto in tutto il sud delle Alpi. Per ora è tutto. A voi l'augurio di una serena continuazione di giornata e a più tardi. Dalla redazione Meteo, Stella Angiocu.
9: Radio Televisione Svizzera. Rete 2.

Televisione Svizzera, Rete 2. Il concerto.ch. Buongiorno e ben ritrovati in questa nuova puntata di Concerto.ch da Lucia Bentoglio. Oggi vogliamo dedicare questa puntata, grazie alle scelte musicali di Alissa Nembrini, a un'orchestra svizzera, e oggi è il turno dell'Orchestre de Chambre de Lausanne. Nell'estate del 1903 Claude Debussy sta lavorando alla complessa partitura de la Mer, ma accanto a questo progetto monumentale nascono alcuni brani più brevi, tra cui le due danse per arpa e orchestra d'archi. Debussy le scrive nella primavera del 1904 su richiesta della casa Pleyel, che desidera promuovere un nuovo modello di arpa cromatica, priva di pedali e dotata di una corda per ciascun semitono. Lo strumento è inizialmente accolto con entusiasmo, tanto da meritare una cattedra al Conservatorio di Bruxelles, non riuscirà però a imporsi e verrà progressivamente abbandonato. Le danse, pensate proprio per quel concorso, rimarranno l'unica grande testimonianza dedicata a quell'innovazione organologica e oggi vengono eseguite sull'arpa tradizionale senza alcuna difficoltà. Il progetto colloca Debussy in un contesto quasi anacronistico, quello della sperimentazione sugli strumenti, lontano dal mondo simbolista e dalle ricerche timbriche che animano i suoi lavori più celebri. In queste due pagine emerge un Debussy diverso, più puro e arcaico. In una lettera a Manuel de Falla, il compositore descrive la gravità della danse sacrée e la grazia della danse profane, rese attraverso una raffinata combinazione di arpa e archi, arricchita dall'uso di modi antichi. La danse sacrée ha un tono raccolto, quasi rituale, costruita su un tema del compositore portoghese Francisco de la Cerda. Evoca atmosfere sospese e luminose. La danse profane, invece, che segue senza interruzione, apre a un clima più libero e danzante, con un virtuosismo brillante che richiama le gimnopédie di Satie. Presentate per la prima volta nel novembre del 1904 ai concerti Colonne di Parigi, le danse vennero accolte con freddezza dalla critica dell'epoca, ancora ostile a Debussy, ma sono oggi considerate piccoli capolavori di eleganza timbrica e leggerezza espressiva. Noi vogliamo ascoltare la danse profane, da queste danse sacrée, danse profane per arpa e orchestra d'archi, con l'Orchestre de Chambre de Lausanne, diretta da Annu Lintu e Isabelle Moretti all'arpa.

Abbiamo ascoltato la danse profane dalle danse sacrée e danse profane per arpa e orchestra d'archi di Claude Debussy. L'orchestre de chambre de Lausanne, sotto la direzione di Anne Lintu, accompagnava all'arpa Isabelle Moretti. E noi proseguiamo con un altro brano di Claude Debussy. Composta tra il 1888 e il 1889, la Petite Suite nasce come brano per pianoforte a quattro mani in un periodo particolarmente fertile della vita del giovane Debussy. La poesia di Paul Verlaine, di cui Debussy amava profondamente la musicalità e la leggerezza, ispira i primi due movimenti, En bateau e Cortège, entrambi tratti dalla raccolta Fête Galante. Gli ultimi due, Menuet e Ballet, vengono scritti all'inizio del 1889. La prima esecuzione avviene nel salotto dell'editore Durand, con lo stesso Debussy al pianoforte. Il compositore è così soddisfatto della suite da voler rappresentare anche agli allievi di Ernest Guiraud al conservatorio insieme a Paul Dukas. Fra il pubblico c'è Henri Busser, che nel 1907 realizzerà la celebre versione orchestrale oggi più frequentemente eseguita. I quattro movimenti della Petite Suite conservano l'impronta del Debussy giovane, ancora attratto dalla tradizione francese e dalle suggestioni orientaleggianti. Noi allora vogliamo ascoltare questa Petite Suite per pianoforte a quattro mani nell'elaborazione di Henri Busser per orchestra con l'Orchestre de Chambre de Lausanne sotto la direzione di Anne Lintu.

La petite suite di Claude Debussy, qui elaborata per orchestra da Henri Busser con l'orchestra da camera di Losanna e la direzione di Annu Lintu. Considerata uno dei capolavori cameristici di Francis Poulenc, la sonata per flauto e pianoforte nasce tra la fine del 1956 e i primi mesi del 1957 su commissione della Fondazione Elisabeth Spaak-Kulige. Poulenc la compone in un periodo intenso, mentre sta ultimando le revisioni della sua opera I dialoghi delle Carmelitane. Nonostante alcuni primi schizzi risalissero al 1952, la sonata si lega idealmente all'universo armonico dei dialoghi. Lo stesso Poulenc racconta che certe atmosfere della sonata ricordano il personaggio di Sir Constance. Nel silenzio di Cannes, il compositore porta a termine l'opera, che viene presentata in pubblico già un mese dopo la sua conclusione. La prima esecuzione si tiene a Strasburgo il 18 giugno 1957 con Jean-Pierre Rampal al flauto e Poulenc stesso al pianoforte. Non a caso la scrittura della parte solistica è modellata proprio sulle doti di Rampal, uno dei più grandi flautisti del Novecento. La sonata si sviluppa in tre movimenti dalla forte personalità, un allegretto malinconico, cantabile, una cantilena dal carattere intimo e sospeso e un presto giocoso, finale, brillante, leggero. Il brano è una sintesi perfetta della poetica dell'autore, malinconia e ironia, eleganza neoclassica e spontaneità melodica. Noi allora vogliamo ascoltare questa sonata per flauto e pianoforte nella versione per flauto e orchestra con l'Orchestre de Chambre de Lausanne sotto la direzione di Christian Kluxen, solista al flauto Emmanuel Pahut.

La sonata per flauto e pianoforte, versione per flauto e orchestra di Francis Poulenc, con l'orchestra da camera di Losanna, Christian Kluxen alla direzione, Emmanuel Pahu al flauto. Tra le composizioni più amate di Gabriel Fauré, Masque et Bergamasque è un omaggio al mondo settecentesco delle feste galanti. Nasce nel 1919 come musica di scena per un divertissement commissionato dal principe Alberto I di Monaco. Il libretto, scritto da René Fauchois, ispirato a Paul Verlaine, racconta un gruppo di attori della commedia dell'arte impegnati a osservare con ironia gli amori della nobiltà. Gran parte della musica proviene da lavori giovanili o precedenti. L'ouverture, il menuet e la gavotte derivano da una sinfonia incompiuta del 1869. Il madrigale, Le plus doux chemin e Clair de lune sono rielaborazioni di brani vocali. La celebre pavana del 1887 era già molto nota. L'unico movimento composto ex novo è la Pastorale. Il titolo della raccolta deriva dai celebri versi di Verlaine: Votre âme est un paysage choisi, que vont charmant masque et bergamasque. La suite orchestrale, oggi frequentemente eseguita, raccoglie quattro movimenti: una brillante ouverture, un menuetto, una vivace gavotte, una pastorale dal tono più contemplativo. Noi allora vogliamo ascoltare questa suite per orchestra, opera 112 di Gabriel Fauré. Da masque et bergamasque ascoltiamo l'ouverture, la gavotte e pastorale. L'orchestre de chambre de Lausanne sotto la direzione di Capuçon.

L'ouverture, la gavotte et la passerelle de Masque Bergamasque, suite pour orchestre opéra 112 de Gabriel Fauré, con l'orchestre da camera di Losanna et Renaud Capuçon à la direzione. Composta tra il 1923 e il 1927, la seconda sonata per violino e pianoforte di Ravel nasce in un periodo complesso della sua vita, segnato da pause forzate e crisi depressive. Negli stessi anni però Ravel scopre il jazz americano grazie alla band di V.C. Handy, che porta a Parigi il blues di St. Louis, un'influenza decisiva per questa sonata che unisce la tradizione europea e il linguaggio afroamericano. Ravel compone l'opera nella quiete della sua casa, la Belvedere. Per la parte violinistica aveva in mente Hélène Jourdan-Mourage, grande interprete e sua collaboratrice, che però deve interrompere la carriera per l'artrite. La prima esecuzione sarà così affidata a Georges Eneusque, amico stretto di Ravel, che la presenta il 30 maggio 1927 alla Salle Erard con il compositore al pianoforte. La sonata si apre con un allegretto dal carattere bucolico, costruito su idee tematiche molto diverse. Ravel stesso raccontò che il tema principale gli venne pensando al richiamo di una gallina, un riferimento ironico già utilizzato nella musica settecentesca. Il secondo movimento, blues, è un omaggio esplicito alla musica americana, un gesto rivoluzionario per una sonata classica, tanto che Ionesco stesso inizialmente lo giudicò inammissibile. Il finale Perpetuum mobile è un turbine di virtuosismo. Il violino corre senza sosta, mentre il pianoforte intreccia terzine, glissandi e acciaccature, anticipando forse lo stile del futuro concerto in sol. Noi allora vogliamo ascoltare da questa sonata per violino e pianoforte numero 2 in sol maggiore di Maurice Ravel, Blues e Perpetuum mobile. L'Orchestre de Chambre de Lausanne, sotto la direzione di Renaud Capuçon, anche al violino, ne ascoltiamo qui una versione per violino e orchestra.

0: Abbiamo ascoltato dalla sonata per violino e pianoforte numero 2 in Sol maggiore di Maurice Ravel, nella versione per violino e orchestra, Blues e Perpetuum mobile. L'orchestra de chambre de Lausanne sotto la direzione di Renaud Capuçon, anche al violino. E qui si conclude anche la puntata di oggi di Concerto.ch, che grazie alle scelte musicali di Alissa Nembrini ha voluto ripercorrere alcune pagine con l'orchestra da camera di Losanna come protagonista. Da parte mia è tutto, un caro saluto da Lucia Bentoglio.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
2: Bourbon Street. Colori e suoni dal jazz contemporaneo.
3: Bentrovati da Corrado Antonini. Molti anni fa, un giornalista chiese a Thelonious Monk quale musica gli piacesse ascoltare e Monk rispose: "Amo tutta la musica". Il giornalista, insoddisfatto della risposta soltanto a caccia di uscite sensazionali, insistette: "Anche la musica country?" E Monk, come sempre serafico e imperscrutabile: "Quale parte di ciò che ho appena detto non hai capito?" L'uscita di Monk è spesso citata da Michael Balzeri, in arte Flea, bassista del gruppo rock dei Red Hot Chili Peppers, il quale è nato, prima ancora che come musicista punk, come cornettista jazz. Questo amore o fantasma di gioventù è tornato ad affacciarsi di recente, al punto che Flea ha pubblicato da poco un brano jazz accompagnato da alcuni dei migliori solisti jazz in circolazione. Un brano che dovrebbe annunciare un nuovo disco in uscita il prossimo anno, si intitola A Plea, il brano, una supplica, ed è un accorato appello a sedare gli animi, con un esplicito riferimento al clima, diciamo così, conflittuale, di tensione, se non proprio di guerra civile, che si respira oggi negli Stati Uniti. L'odio è ovunque, dice Flea nel brano, ma anche costruisci un ponte, è lì che risiede il coraggio. Il brano l'abbiamo già ascoltato qui su Rete 2, in particolare in K, ma mi sembrava doveroso presentarlo anche in questa sede. Flea non è un musicista jazz, non si ritiene tale, anche se ama il jazz alla follia, e in un'intervista rilasciata di recente ha confessato che sta suonando la cornetta tutti i giorni da qualche anno, ma i dubbi sulla propria idoneità non lo hanno mai abbandonato. Chi ha letto il suo memoir pubblicato qualche anno fa, Acid for the Children, acido per i bambini, non può non ricordare come il tema dell'idoneità sia per lui centrale. È un cruccio che incombe fin dalla giovinezza, qualcosa che racconta di un'insicurezza che, nonostante il successo, il riconoscimento e i traguardi artistici raggiunti, non sembra abbandonarlo. E quindi ecco sempre affacciarsi il dubbio sulla propria idoneità in quanto essere umano, in quanto padre, in quanto musicista, in quanto artista e ovviamente in quanto musicista di jazz. A me pare che l'esame di musicista di jazz sia stato superato, direi a pieni voti. Resta da vedere, o meglio da sentire, come suonerà il nuovo disco annunciato, se sarà tutto jazz o se Flea ci regalerà altre sorprese. Fatto sta che questo A Plea, dove Flea suona appunto la cornetta e recita un monologo molto sentito, è un gran bel brano jazz. Lo accompagnano, va detto, dei musicisti di valore come il chitarrista Jeff Parker, la contrabbassista Anna Butters, il batterista D'Antoni Parks, il percussionista Mauro Refosco, il flautista Ricky Washington e il trombonista Vikram Devastali. Una band a sogno, in sostanza. Il brano, così come il disco tutto, fra qualche mese escono per Nonesuch. Questo per ora, appunto, il singolo A Plea, firmato Flea.

Flea aprì nuovo brano e nuovo indirizzo, potremmo dire, per il bassista dei Red Hot Chili Peppers, di cui appunto si annuncia il primo disco solista. Uscirà fra qualche mese per Nonesuch, ma non se ne conoscono ancora i dettagli. Tutto lascia appunto intendere che sarà un disco fortemente impregnato di jazz, ma è anche prevedibile, come questo brano già lasciava intendere, che i tanti anni passati a suonare il punk, il rock e il funk finiranno con l'insinuarsi anche nelle pieghe di questo disco. Lo attendiamo, come si suol dire, colmi di speranza. Un altro disco nuovo che vi vorrei segnalare oggi si intitola La Giostra. Lo firma il trio Guano Padano, formato da Alessandro Asso Stefana, Danilo Gallo e Zeno De Rossi, un gruppo che bazzica territori affini al jazz, potremmo dire immagine e somiglianza di Flea, ma che qui incontra un maestro jazz come il trombettista Enrico Rava. Il disco documenta un concerto tenutosi a Forlì l'8 novembre del 2024 nell'ambito del Festival Jazz a Forlì ed è espressamente dedicato alla memoria di due artisti americani, il regista David Lynch e lo scrittore Dan Fante, figlio di John Fante. Anche qui, come nel caso di Flea, l'incontro fra mondi musicali diversi assume delle fattezze sorprendenti, senza per questo stravolgere quanto già sapevamo dei musicisti coinvolti nell'operazione. Guano Padano continua a suonare una musica atmosferica fatta di suggestioni, di evocazioni, di ampi e lenti spazi di meditazione, in questo caso appunto illuminati a tratti squarciati dalla tromba e dal flacorno di Enrico Rava. Una bellissima collaborazione, da cui avrei scelto di farvi ascoltare un esplicito omaggio all'universo sognante ma sempre in tensione di David Lynch, un brano dalle tinte direi friseliane che si intitola proprio e semplicemente Lynch.

Il trio Guano Padano ed Enrico Raven Lynch dal nuovo disco del quartetto intitolato La Giostra, cronaca di un concerto tenutosi a Forlì sul finire del 2024. Credo un evento unico, ma che avrebbe tutte le carte in regola per trasformarsi in una collaborazione meno episodica, ma questo ovviamente è soltanto l'auspicio di un singolo ascoltatore. Non meno interessante è un altro incontro avvenuto stavolta a New York fra un collettivo marocchino basato appunto a New York e chiamato Saa Gnawa e alcuni musicisti jazz di confine, diciamo così, come Donny McCaslin, Nels Klein o Gilad Exelman. Il disco eponimo è appena uscito, si tratta dell'esordio di questo gruppo di musicisti di origine marocchina, qualcosa che ricorda da vicino l'esperienza di un altro gruppo chiamato Innov Gnawa, attivo qualche anno fa. Il gruppo è diretto dal marocchino Malem Hassan Ben Jaffa e dall'americano Daniel Friedman, ai quali si aggiungono per questa incisione Amino Belyamani, già con gli Innov Gnawa e Dawn of Midi, David Lismi, pure lui già parte degli Innov Gnawa, Jason Lindner, lui sentito a fianco di David Bowie, e il percussionista brasiliano Guilherme Monteiro. E poi appunto ci sono degli ospiti illustri, la tradizione musicale del Maghreb che sposa le mille suggestioni di cui pullula un luogo come New York. Il jazz fatalmente c'entra, non fosse che per la presenza nel gruppo o in qualità di ospiti di musicisti che operano in quell'ambito. È il caso, ad esempio, del brano che chiude il lavoro, Nexha, dove spicca il sassofono di Donny McCaslin. Un gran bell'esempio di dialogo intelligente e creativo fra musicisti di tradizione diversa, ma accomunati dal desiderio di esplorare nuovi spazi di espressione e appunto di condivisione di un'avventura e di un sentire comune.

Saag Nawaa, la tradizione musicale del Marocco e le istanze della musica sperimentale, o meglio di una possibile coniugazione della sperimentazione in musica, anno 2025. Saag Nawaa e Donny McCaslin al sassofono, disco consigliato soprattutto a chi segue o è attratto dalle contaminazioni. Lo stesso tipo di discorso e di consiglio è da estendere anche al gruppo libanese Sanam, sentito l'estate scorsa in quel di Roveredo, ospite del Green Festival, il quale torna da par suo con un nuovo lavoro intitolato Same Tu, Sautan, per la prestigiosa etichetta indipendente Constellation Records. Si tratta di un lavoro dai toni piuttosto scuri, quasi notturni, dove sempre emerge la bella e intensa voce della cantante Sandy Shamoun, che è un po' la perla rara di questo gruppo. Qui è la tradizione musicale araba che si sposa alla psichedelia, a certo rock sperimentale o post-rock se preferite, ma il tutto sempre all'insegna di un'intensità che è insieme poetica e liberatoria al massimo grado. Dire che il jazz, inteso nella sua accezione più classica, c'entra qualcosa è forse esagerato, ma come abbiamo visto grazie agli ascolti precedenti, le linee di demarcazione fra generi diversi si stanno facendo vie più sottili e difficili da definire. Mi sembra più interessante qui cogliere un'affinità di sentire, una comune visione di come sperimentare il fatto musicale che accomuna appunto musicisti di estrazione e di provenienza geografica e culturale diversa. In questo senso, il nuovo disco del sestetto libanese Sanam è molto vicino a quanto ci hanno offerto in precedenza Flea o il progetto Guano Padano con Enrico Rava, anche se non parte da premesse riconducibili direttamente al mondo del jazz. Ascoltare per credere, autotune compreso, in questa Abibun. Un caro saluto da Corrado Antonini.

dal produttore Creed Taylor, ma una parte consistente dei successi dell'etichetta furono merito del produttore e autore Bob Thiel, successore di Taylor, e del tecnico del suono Rudy Van Gelder, già tra l'altro tra i protagonisti dei successi discografici della Blue Note. La Impulse Records, nota soprattutto per la sua attività negli anni 60 e 70, ha il merito di aver pubblicato la maggior parte dei dischi di John Coltrane, ma anche di annoverare tra le sue produzioni nomi altisonanti come Bill Evans, Ray Charles e Keith Jarrett. Uno dei libri più dettagliati e completi sulla storia della Impulse è stato scritto dal critico musicale Ashley Kahn nel 2006 e si intitola, parafrasando una vecchia filastrocca inglese, The House That Train Built, la casa costruita da Coltrane. Ma sarebbe stato forse più giusto titolarlo La casa costruita dai Coltrane, perché le produzioni della moglie di Coltrane, Alice, hanno avuto un ruolo altrettanto importante nella storia di questa etichetta discografica, anche se ovviamente l'impatto inarrivabile e deflagrante per la grammatica jazz delle ricerche di John Coltrane non è in discussione. Tra le perle discografiche della Impulse Records c'è anche Journey in Sachidananda, registrato da Alice Coltrane nel 71 con la partecipazione del sassofonista Pharoah Sanders, già collaboratore del marito di Alice, John, nei dischi dell'ultima stagione di Train, quella più etnica e visionaria. Il grande John Coltrane era scomparso da poco più di 3 anni quando sua moglie Alice Coltrane, nata MacLeod, proseguiva nello sforzo di perpetuarne la memoria e seguirne le tracce. Non si trattava di esperimenti calligrafici, diciamo così, in stile, volti a ripercorrere e ricostruire la musica del grande sassofonista, ma di un vero e proprio anelito a cogliere l'essenza della carica spirituale tanto presente negli ultimi progetti del defunto marito e compagno. Il tutto unito ad una spiccata predilezione, ed è questo un tratto distintivo di Alice Coltrane, per gli aspetti più meditativi e inclini alla pratica dello yoga. Frutto di una seduta di incisione in studio con l'aggiunta di un brano dal vivo, l'album Journey in Sachidananda, il riferimento è al guru Swami Sachidananda di cui Alice era discepola, è uno dei risultati più convincenti. Circondata da musicisti fidati, alcuni dei quali, come dicevamo, a loro volta ex collaboratori di Coltrane, Alice si concentra sull'arpa, ma dirige e ispira anche Pharoah Sanders, a sua volta al solo sax soprano, Cecil McBee al contrabbasso e Rashed Ali alla batteria, con il contributo quanto mai indianeggiante di Tulsi alla tambura e di Majid Shabazz alle campane e al tamburello. Questa è anche la formazione di Stopover Bombay, che ora ascoltiamo, dove, oltre a esserci un riferimento esplicito all'India anche nel titolo, Alice Coltrane lascia l'arpa e si disimpegna al pianoforte.

Transcendence è un album di Alice Coltrane registrato in California nel maggio del 77 e pubblicato nello stesso anno dalla Sepia Tone Records. Nell'album ascoltiamo la Coltrane in una varietà di combinazioni strumentali, mentre in Radie Siam e Transcendence, la title track, la Coltrane appare all'arpa accompagnata da un ensemble d'archi. Vrindavana è una traccia solista di impianto chiaramente modale, dove Alice Coltrane appoggia la sua arpa sul beat di un tamburello che lei stessa sovraincide e sul suono agglomerante di uno dei più tipici strumenti indiani, la tampur.

Le tracce rimanenti sono tra i primi esempi del uso di inni devozionali indù da parte di Alice Coltrane, inni devozionali chiamati Bhajan, che presentano Alice Coltrane alle tastiere, organo e piano elettrico, affiancata dalle voci dei suoi allievi e delle sue allieve che battono le mani e suonano piccoli strumenti a percussioni. Questi canti sono molto interessanti perché cristallizzano le passioni devozionali della testimonianza gospel e della beatitudine indù in una sorta di sinergia davvero avvincente.

Anche in Radha Krishna Nama Sankirtana, uscito sempre nel 1977 ma registrato un anno prima, c'è questa sorta di crossover devozionale tra il retaggio gospel e la musica indiana. Qualcuno ha notato che la maggior parte delle scintille di creatività dell'album arrivano quasi in sottofondo. Strani accordi che accompagnano i canti sanscriti, momenti fertili in cui la ripetizione di botta e risposta della musica indù inizia, diciamo così, a ingarbugliarsi con gli stralci di musica da chiesa afroamericana. Naturalmente c'è Alice Coltrane che dirige i suoi studenti e allo stesso tempo suona organo, piano elettrico, arpa e percussioni. Ascoltiamo un frammento per chiudere questa carrellata insieme alla Coltrane, intitolato semplicemente Hare Krishna.

0: donna divina, madre, Penelope, fatale, ma anche rivoluzionaria, regina del ballo. Un viaggio nel continente latinoamericano per approfondire l'evoluzione della donna nella musica proveniente da quelle culture, partendo da archetipi e stereotipi femminili, sia positivi che negativi, dai modi in cui la donna è stata raccontata o lei stessa si è raccontata, nel passato e nel presente. Cuentos de Latinas, storie e suoni al femminile, a cura di Leiani Prieto Perez. Domani alle 14.30.
1: Rete 2.
2: In studio Federico Talarico. Non volevo ferirlo gravemente, ma solo fargli un taglio in faccia. Queste le parole di un 38enne tunisino richiedente asilo, oggi imputato a Lugano, che nell'agosto dello scorso anno, all'interno del carcere della Stampa, ha aggredito un altro detenuto, ferendolo gravemente. Nonostante le dichiarazioni, la vittima aveva riportato un lungo taglio sul collo. In aggiunta a ciò, il 38enne ha anche affermato di aver agito in anticipo per evitare aggressioni contro di lui. L'inchiesta ha però fornito anche altre versioni e ha richiesto una pena di 6 anni e l'espulsione per 15 anni. L'accusa, oltre a violenza e minaccia contro le autorità, è quindi di tentato omicidio intenzionale. Dall'interno, un'alpinista polacca è deceduta ieri precipitando dalla punta Dufour, la più alta vetta svizzera, 4.634 metri. La 33enne affrontava la discesa con un altro alpinista poco prima delle 4 di pomeriggio quando è caduta. L'uomo ha allertato i soccorsi che, giunti sul posto, hanno constatato il decesso. La polizia cantonale vallesana ha avviato un'indagine per stabilire le circostanze, ancora poco chiare. Il Tribunale federale ha respinto i ricorsi contro il divieto di vendita di sigarette elettroniche usa e getta in Vallese. La misura, decisa dal Parlamento cantonale ed entrata in vigore a maggio, è compatibile con il diritto, poiché tutela interessi pubblici preponderanti come salute e ambiente. A fare ricorso erano Swiss Tobacco, Philip Morris Switzerland, una stazione di servizio e la proprietaria di un chiosco. Le cosiddette PAF abbandonate possono provocare incendi e vengono spesso gettate nella natura, dove rischiano di contaminare acque e suolo. Restando nel tema, il calciatore brasiliano Dani Alves dovrà versare 2,25 milioni di dollari al suo ex club messicano come risarcimento per la rescissione del contratto. A stabilirlo è stato il Tribunale federale ancora. La decisione è arrivata fino al massimo livello dell'organo giudiziario svizzero su richiesta del giocatore per contestare la decisione del Tribunale arbitrale dello sport, che ha sede a Losanna. In merito, il TAS aveva stabilito che Alves deve pagare al Club Universidad Nacional di Città del Messico un indennizzo per la rescissione del contratto dopo appena 14 partite giocate. Rescissione fatta da parte del club, che ne aveva diritto da contratto se il giocatore fosse finito al centro di uno scandalo, cosa che è successa dato che Alves è stato arrestato in Spagna con l'accusa di aver violentato una giovane donna nel 2022 a Barcellona. Oggi e domani in tutto il paese il tempo sarà abbastanza soleggiato in mattinata, con un aumento della nuvolosità nel pomeriggio, seguito da rovesci.
0: Montmartre. La musica che non ti aspetti.
3: Sono le 15:34 minuti, buongiorno a tutti voi da Claudio Farinone, ben ritrovati a Montmartre. Oggi un percorso musicale, un'atmosfera musicale che ci porterà sull'isola di Cuba, innanzitutto perché andremo a riascoltare una interessantissima, dal mio punto di vista, intervista che realizzò Claudio Ricordi insieme a Leo Brauer, nipote di un altro grande compositore cubano come Ernesto Lecuona, chitarrista, compositore, direttore d'orchestra, e rappresenta la migliore scuola musicale musicale latinoamericana, costruita a partire dalla musica popolare cubana sino a aperture verso compositori moderni come Nono, come Xenakis, come tanto altro. E in questo periodo di grandi difficoltà di una Cuba che sappiamo sofferente, perseguitata, e Claudio Ricordi appunto si è ricordato, per così dire, di essere stato a casa di Leo Brauer nel 1984, e dove appunto in quell'occasione Brauer raccontò tantissimo di lui, della sua musica, del suo percorso, e quindi insomma è molto bello dal mio punto di vista andare a riascoltare quel momento così bello e così prezioso. Il tutto avverrà alle 16. Dopo le 16:30 concluderemo ad ascoltare Behind the Voice, una serie radiofonica originale in 10 puntate, scritta e condotta da Domenico Antonio Minasi, dal 2 giorni fa, da questa settimana a Montmartre alle 16:35, un racconto che intreccia una ricerca tra psicologia, arte e musica di alcuni tra i più grandi artisti contemporanei. Oggi si tratta di Rod Stewart. E noi, ispirati dall'intervista a Leo Brauer di Claudio Ricordi, ci faremo cullare per arrivare a questo momento da alcune voci in senso assoluto, non solamente cantanti ma anche musicisti, grandi musicisti cubani. Cominciamo da una veterana che sta raggiungendo piano piano, pensate un po', i 100 anni, e che in questa celeberrima canzone di Violetta Parra ringrazia la vita artistica lunghissima e insomma di grandi soddisfazioni, di grandissima qualità. Stiamo parlando di Omara Portuondo.

Che meraviglia, Omar Portuondo fra poco compirà 100 anni, pensate un po', una carriera lunghissima, una vita lunghissima, e questo album si chiamava proprio così, realizzato nel 2023, 3 anni fa, si chiamava proprio così, Vida, e qua abbiamo sentito una canzone molto celebre scritta da Violeta Parra, Gracias a la Vida, dove Omar Portuondo duettava con la cantante messicana Natalia Lafourcade. Ed ora vi voglio far ascoltare un altro brano da questo bellissimo album, Omar Portuondo questa volta duetta con Susanna Bacca in un brano che portò all'epoca al successo Mercedes Sosa, altro colosso della musica sudamericana, la grande argentina. Il brano di Maria Elena Walsh si chiama Como la cigarra, come la cicala.

Che bella questa canzone, l'autrice era Maria Elena Walsh e qui l'abbiamo ascoltata con la splendida voce di Omar Oportuondo in duo con Susanna Baca. Ed ora cambiamo disco e cambiamo atmosfera e anche tipo di vocalità, ma rimaniamo sempre a Cuba, perché vi ricordo che ascolteremo l'intervista del 1984 che il nostro Claudio Ricordi fece niente poco di meno con Leo Brauer. Ascoltiamo Pablo Milanés, un altro straordinario cantante, un grande autore che si esibisce in questo disco veramente straordinario insieme a un colosso del pianoforte come Chucho Valdés, e vi faccio ascoltare questo brano che si chiama semplicemente Para Qué.

Bellissima questa canzone, Paraché è anche straordinario il duo composto dalla voce e dalla penna anche di Pablo Linanese con il pianoforte incredibile di Ciuccio Valdés. Masaya de Todo è il titolo dell'album del 2013, abbiamo ascoltato Paraché. Ed ora un altro duo con un colosso cubano che è Gonzalo Rubalcaba, che in un album di Tokyo, si chiama Tokyo Adagio del 2015, duettava con un altro musicista dell'area jazzistica, leggendario direi, il contrabbassista Charlie Hayden. Ascoltiamo questo brano che si chiama En la orilla del mundo di Martin Rojas.

0: Davvero grandissima classe quella profusa da Gonzalo Rubalcaba al pianoforte, da Charlie Hayden al contrabbasso, in un disco dal titolo Tokyo Adagio del 2015. Abbiamo ascoltato un brano che peraltro Charlie Hayden incise anche su un altro suo disco, suo nome è La Origia del Mundo di Martin Rojas. Bene, sono le 16:01 e noi voltiamo pagina, ma rimaniamo totalmente nell'ambiente cubano.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
0: Nipote di Ernesto Lecuona, chitarrista, compositore e direttore d'orchestra, Leo Brauer. Leo Brauer rappresenta la migliore scuola musicale latinoamericana, costruita a partire dalla musica popolare cubana fino alle aperture verso compositori moderni come Luigi Nono, come Xenakis. Così, in questo periodo di grandi difficoltà, lo sappiamo bene, purtroppo una Cuba davvero sofferente, perseguitata e anche sempre più sola, Claudio Ricordi si è ricordato di essere stato nel lontano 1984 a casa di Leo Brauer, uno dei musicisti più interessanti e influenti della cultura cubana, in occasione del primo festival di musica contemporanea a La Habana. E molte cose che Brauer ci dice in questo incontro di 42 anni fa, beh, le possiamo trovare ancora attuali, e questo purtroppo non è un buon segno. Sì, perché Cuba ha bisogno oggi di nuove voci, di nuove alleanze, e non dimentichiamoci soprattutto di quella Cuba che ci ha fatto sognare di musica rivoluzione, come lo stesso Leo Brauer racconta in questa preziosa intervista che andiamo insieme a riascoltare.

0: primer lugar, América en general, la América Latina y la Afroamérica y la Indoamérica tienen una fuerza, etcétera, en su música, de raíz, de etnias antiguas y fuertes, que le dan exotismo, color, cualidades turísticas.
1: L'America Latina, l'Afroamerica e l'Indoamerica hanno una cultura ben radicata di etnie antiche. La cultura latinoamericana è esotica, colorata ed ha grandi qualità, potremmo dire turistiche, e questo ha sempre ostacolato la sua autenticità e il suo sviluppo. Il problema della decolonizzazione non è solo un problema di dipendenza dalle grandi potenze, ma anche un problema di decolonizzazione dalla testa del proprio piccolo paese. L'America caraibica stessa si è spesso trovata nel corso della sua storia in un'ottica sicuramente eurocentrica. L'Europa esclude le altre culture e questo è il primo problema.
0: Attraverso di un enfoque eurocentrico, Europa Matrix hace un análisis sobre el resto del mundo como fundamentada en la cultura europea. La cultura europea es por hecho excluyente en cuanto a otras raíces culturales. El problema de la música popular, ya sea cubana, ya sea latinoamericana, con la excepción del Brasil, es que no tenemos un defensor.
1: Il problema invece della musica popolare cubana o latinoamericana, forse ad eccezione del Brasile, è che non ha un difensore, un propagandista, un potente diffusore, poiché la diffusione della cultura di massa e della cultura artistica sono nelle mani di grandi multinazionali americane ed europee. Solo in alcuni casi straordinari, magari un po' misteriosi, sono riusciti a superare la forza di questi giganti, ad ottenere un boom a livello popolare, come successe al mambo e al cha-cha-cha cubano tempo fa.
0: Culturale. Come occurrió hace años con el mambo y el cha-cha-cha cubano.

0: problema es que con el advenimiento de la revolución, la lucha por restablecer una economía primaria y por sobrevivir al bloqueo y a nuestro propio analfabetismo fue muy superior a la posibilidad de un pluralismo di azione politica.
1: Purtroppo la rivoluzione cubana ha messo in primo piano altre necessità: sopravvivere al blocco, prima di tutto, e far sì che tutti avessero da mangiare un tetto sopra la testa, ridurre l'analfabetismo e ristabilire un'economia primaria. Sono cose che sembrano scontate, ma non lo erano certamente ai tempi, la situazione era molto drammatica. In ogni caso, siamo riusciti ad ottenere tutte queste cose, ma abbiamo accumulato qualche anno di ritardo, lasciando in secondo piano la possibilità di un pluralismo culturale. Questo ritardo, che non è ancora stato recuperato, nell'ambito dell'informazione e della modernizzazione è lo stesso ritardo che ha tutta l'America Latina in ambito culturale, ad eccezione sempre del Brasile, in confronto al mondo della cultura occidentale e quindi America ed Europa. Detto in termini, diciamo così, filosofici, penso che il modo giusto per decolonizzarci consista nel considerare le nostre radici culturali come un punto di partenza e non come unica fonte di ricchezza. È molto importante anche vedere l'Europa o gli Stati Uniti non come un punto d'arrivo, ma come un punto di riferimento, un elemento di paragone per continuare una cultura, diciamo, su grande scala.
0: Che la decolonizzazione parte uno de no tomar nuestras raíces culturales como la única fuente de riqueza, sino como un punto de partida y no ver en Europa o en Estados Unidos el punto de llegada, sino un elemento transitorial, un elemento referencial de comparación para continuar una cultura a largo plazo. Esto en términos filosóficos, en términos prácticos, la cultura cubana, música popular o música culta o sinfónica o de concierto, esas dos músicas se deben a operaciones económicas de la industria cultural.
1: In termini pratici, la cultura cubana, che sia musica popolare, colta o sinfonica, deve prestarsi all'industria culturale. Ma dato che non può competere con le grandi case discografiche, la musica popolare cubana deve coalizzarsi con piccoli produttori, collaborando con tutti i mezzi di informazione possibili. E questo metodo è molto più efficace sia nell'ambito economico che in quello della diffusione.
0: La musica ha diventato spettacolo.
1: A Cuba dobbiamo anche considerare il fatto che la musica è diventata anche spettacolo, naturalmente grazie ai mezzi di comunicazione di massa. Allora dobbiamo ricordare che Cuba ha una cultura di ballo oltre a quella di canto e a partire da questa considerazione fondamentale ecco che la musica cubana può fare un grande salto qualitativo, come hanno fatto gruppi come i Raquere e los Van Van e musicisti come Arturo Sandoval e Pablo Milanés.
0: Como Pablo Milanés, etc. Como los Van Van.

0: Una cámara che salen de ella misma e muy pocas nuevas de otra índole.
1: Prima di tutto, un compositore ha bisogno che le sue opere vengano ascoltate. Ma a Cuba ci sono forse più opere che mezzi per diffonderle. Abbiamo soltanto o soprattutto un'orchestra sinfonica ad alto livello e alcune piccole orchestre da camera che poi, tra l'altro, provengono dall'orchestra sinfonica stessa. E tutto ciò non è sufficiente. Trascuriamo anche la diffusione continua della musica contemporanea e qui devo fare un breve stacco storico per introdurre l'idea. Al principio della rivoluzione cubana siamo stati in due o tre a iniziare il movimento musicale che poi si conobbe in tutto il mondo come avanguardia. In Italia ci sono stati Manzoni, Luigi Nono, Gruppo di Nuova Consonanza, Fellegara, Petrassi o gli interpreti come Gazzelloni, Bruno Canino. A Cuba l'avanguardia è nata attorno al 1962, quasi contemporaneamente all'Italia, con una differenza che è ancora valida: la censura dell'informazione e il relativo isolamento. E questo ci ha obbligati a immaginarci come avrebbe potuto svilupparsi un linguaggio musicale, facendo paragoni con il modo in cui questo si era sviluppato nei cosiddetti paesi avanzati. Allora, quale potrebbe essere l'atteggiamento del compositore in questa situazione? Beh, ci sono due possibilità, secondo me. La prima è mimetizzarsi, copiando l'Europa e l'America. La seconda è considerare la tecnica americana ed europea come mezzo e non come fine, collegandosi alle proprie radici dell'alta cultura cubana.
0: Prima attitudine o seconda attitudine, o toma los elementos de técnica como medio y no como fin, los entronca con sus raíces de alta cultura, no de documento historiográfico. Yo prefiero tener raíces de la alta cultura cubana a raíces del documento historiográfico. Quiero decir que mis raíces están más cerca de José Martí, de Alejo Carpentier o de Lezama Lima, para hablar de literatura solamente.
1: Io preferisco avere radici dell'alta cultura del mio paese piuttosto che radici dei documenti storiografici. Mi sento più vicino a José Martí, a Alejo Carpentier o a Cabrera Moreno piuttosto che a Picasso, all'Art Nouveau, che sono elementi di confronto.
0: Seconda, que ese camino propio debe tener una comunicación. Ahí debo aclarar también que hace 20 años o más, del año 62 para acá, hubo una comunicación asombrosa que se ha cortado paulatinamente por la falta de continuidad, como ocurre con todo.
1: Inoltre, la comunicazione è essenziale. Dal 62 ad oggi è stata molto efficiente e i concerti d'avanguardia riempivano le sale, ma in questi nostri anni 80 c'è discontinuità e ai concerti d'avanguardia non ci va più nessuno.
0: Semiburocratico hace muy poco, cosa che mi asusta mucho. En esos tiempos pasados se rompió esa continuidad de comunicación, de propaganda, de divulgación y de una sola palabra de continuidad.

0: Entonces, el compositor pierde la perspectiva del alto desarrollo para su comparación. El producto cultural que se produce, que se divulga, es estándar. Nuestra propia orquesta está casi che obbligata.
1: Il compositore qui perde la prospettiva dello sviluppo alto e così il prodotto culturale che circola è standardizzato. La nostra orchestra è di fatto obbligata per gli incontri culturali a eseguire Tchaikovsky, Brahms, Beethoven, Chopin, Rachmaninoff e restano così piccolissimi spazi per la musica nuova. E questo perché nel mondo capitalista a Chopin e a Brahms non pagano il diritto d'autore, a Petrassi e a Stravinsky devono dare dei soldi. Qui a Cuba non c'è il diritto d'autore, abbiamo solo il dovere di fare cultura. Però nei contratti di scambio con altri paesi c'è l'obbligo di scambiare i musicisti. Ti mando 3 pianisti, ne ricevo 3. È come dire che ti mando un chilo di violini e tu mi spedisci un chilo di violoncelli. E questi sono difetti dell'informazione qui da noi. Quando arriva all'orecchio del compositore è standardizzata, castrata. E così il nostro autore non può confrontarsi con Nono, con Cage, con Penderecki, Messiaen, Takemitsu.
0: Attualmente in Cuba. Defecto di operazione. Esa informazione, quando llega al oído del

0: compositor llega estandarizada, sí, cortada, sí, sí, castrada. Ajá. Ese compositor no puede medirse con Nono, con John Cage, con Penderecki, con Messiaen, con Takemitsu. No puede medirse. Luego entonces, o repite viejas fórmulas,
1: e allora, o si ripete la formula, o ci si lascia coinvolgere da un mondo che intende l'informazione costruita con dei moduli. Non che si debba imitare l'Europa o gli Stati Uniti, non è necessario, però è il modulo stesso dell'informazione che non può arrivare all'universale. Questo per me è il problema, ed è grave. Però molti della nuova generazione, e anche della vecchia, non lo sentono, non si confrontano. Alcuni arrivano a fare il neoclassico, altri imitano l'avanguardia vent'anni dopo. E questo sta accadendo oggi, ma non solo a Cuba, anche in gran parte dell'America Latina, insomma nel cosiddetto terzo mondo.
0: In Puerto Rico, in Messico un poco, in Messico che poteva stare sviluppandosi.

0: y he hecho algunas de estas operaciones bastante sutiles en el medio cubano. Se hace frecuentemente en algún u otro lugar del mundo, no tiene nada de particular. Pero una pequeña, una guitarra sola, yo reuní aquí 8.000
1: Ho fatto qualche operazione musicale piuttosto originale qui a Cuba. Intendiamoci, qualcosa che si è realizzato in qualsiasi altra parte del mondo non ci sarebbe stato niente di strano. È successo che con una chitarra in braccio ho riunito 8.000 persone in un recital che si intitolava Da Bach ai Beatles. Io presentavo i brani senza un ordine cronologico preciso. Poteva capitare una ciaccona come tre canzoni dei Beatles o magari un pezzo d'avanguardia o una sonata del XIX secolo. E tutto questo ebbe un impatto forte, non tanto per l'esecuzione musicale in sé, quanto per come veniva affiancata dalla relativa informazione. E poi c'era l'elemento sorpresa.
0: Después otro concierto que yo hice casi como en broma, que fue hacer un recital con uno de los grupos de jazz más famosos de Cuba, los Jiraqueres, cogiendo los grandes clásicos y arreglándolos gradualmente, muy sutilmente con el grupo. Entonces ese logró juntar unas 25.000 personas. De ahí surgieron ya problemas.
1: Ma c'è dell'altro. Ho realizzato un concerto con gli Jiraqueres davanti a 25.000 persone, partendo con pezzi classici da me eseguiti che gradualmente, quasi impercettibilmente, venivano mescolati con il loro repertorio. E qui emergeva già un problema culturale. Qualcuno pensava che questa era la strada da percorrere, altri sostenevano che questa era la musica del futuro, altri ancora dicevano che l'importante era fare della buona musica, magari affiancando quella popolare alla colta. Insomma, per me fu un'esperienza molto positiva. Primo, perché 25.000 persone ci hanno ascoltato. Secondo, furono vendute alcune migliaia di dischi e tutto ciò permise a noi di sopravvivere e alla casa discografica dei buoni dividendi, magari da impegnare in altre avventure musicali. Fu negativo il fatto che molti percepirono il concerto come un momento di confusione e questo per mancanza di critica. Io, come appassionato della sociologia applicata ai campi culturali, mi rendo conto che non è facile poter sovrapporre sociologia ed ideologia agli ambiti culturali. Però c'è un'ultima ragione. Per me non c'è sempre una sola spiegazione. Ce ne sono altre, magari unite insieme in un solo nucleo. E sono lì, si possono leggere. In questi anni Ottanta il compositore di musiche da concerto si trova in uno stato di indecisione, di instabilità. Questo perché non c'è una piattaforma di lancio per la sua opera. L'unica nostra orchestra, anche se con musicisti brillanti e qualcuno che è straordinario, ma insomma sta costruendo il suo repertorio, che è basato sulla cultura classica europea e occidentale. E il compositore che scrive, basandosi sulle radici della propria cultura, o che ha come riferimento la musica elettronica, o che scrive per un solista, ecco, tutto questo significa avere un movimento compositivo immaturo. Eppure, in tutta l'America Latina ci sono autori di gran talento. Dunque, quello che manca è la conferma del valore dell'opera tramite la sua realizzazione. Questo dovrebbe essere competenza anche della Casa de las Américas, che si deve relazionare con il nostro continente tramite l'unione dei compositori, al cui interno lavorano appunto i compositori cubani. Ma la Casa de las Américas si è dedicata troppo alle altre arti e ha trascurato così la musica.
0: Della obra, por medio della realizzazione. È todavía competir un poco a Casa de las Américas con relación a América Latina y a la UNEAC con relación a los compositores cubanos. UNEAC lo cumple, en tanto que Casa de las Américas se ha tirado mucho más hacia literatura, plásticas y demás, mientras que en música no ha hecho nada. Esta es la realidad objetiva.

0: ¿Es mejor una semana como es la de Venecia o las dos semanas de la música contemporánea aquí en Habana?
1: Como política cultural es preferible una semana como Venecia a las dos semanas de vacío de nuestra propia música aquí.
2: Allora, è meglio una settimana come quella di Venezia o le due settimane di musica contemporanea qui a L'Avana? Come politica culturale è preferibile una settimana come Venezia alle due settimane di vuoto della nostra stessa musica. Quindi significa anche che a teatro c'è sempre posto per una minoranza, un'elite. Sì, ma non è una minoranza in termini di elite, non è questo il caso. A Cuba non esiste questo caso. Quello che si verifica è un problema di informazione culturale. Al teatro alla Scala c'è un pubblico aristocratico che va ad ascoltare la dodicesima rappresentazione della Carmen di Bizet, per esempio. Ma qui non hanno mai ascoltato la musica contemporanea, perché l'educazione al riguardo dovrebbe iniziare fin dalla scuola primaria. Per me la mancanza di maestri ha eliminato gli elementi di cultura. Il bambino è cresciuto senza alcuna cultura artistica e arriva alla scuola media senza questa. Passa all'università senza cultura artistica. Può diventare un uomo di lettere e non sapere nulla di musica, non conoscere nulla di arti plastiche, nulla di design. Può essere persino un architetto e aver iniziato a sentir parlare della Bauhaus, di Gropius o di Niemeyer solo all'università. E allora rimane folgorato da forme culturali di 30 anni fa. Questo è il problema.
1: Nell'università. Entonces se allucina con formas culturales de hace 30 años. Ese es el problema.

0: También para radio y televisión no hay un soporte cultural, didáctico también, no hay transmisión.
1: Y anche per la radio y la televisión no hay un soporte cultural y didáctico, no hay transmisiones. Ma il problema è diverso, è che noi abbiamo questa democrazia stranissima, pur essendo un paese socialista, in cui la televisione è autonoma. Quindi questa nostra televisione è autosufficiente, poiché non si è posto fin dall'inizio l'obiettivo di una televisione didattica, culturale e di intrattenimento in parallelo, perché c'è ancora una visione lineare, non idealista, ma lineare e per nulla dialettico. Non è colpa dello Stato rivoluzionario, è che c'è un dirigente che non è dialettico e pensa che la televisione, per essere guardata, debba essere commerciale. Perché se entra un canale dagli Stati Uniti, a tutto spiano, ed è proprio così, allora il canale locale deve avere lo stesso livello di concorrenza. Ma il livello di concorrenza non sta nel commerciale, sta nella qualità. Qui confondiamo l'aspetto qualitativo con quello quantitativo. La televisione è autonoma e risponde a modelli commerciali dei centri più sviluppati, la televisione nordamericana e quella commerciale europea. Arrivano moltissimo, entrano forte, ci sono molti posti che hanno le proprie antenne televisive proprio predisposte per ricevere tutto ciò, soprattutto in aree dove quell'informazione è necessaria, sia per ragioni politiche e strategiche, sia per gusto personale.
2: In aree dove si necessita questa informazione strategicamente, già sia per la politica e la strategia, già sia per il gusto personale.

0: No, el problema es que un evento, un hecho como la revolución entra mucho en la cabeza. Realmente el ver el nacimiento de la revolución fue un hecho muy fuerte, muy fuerte. Eso quizás es lo que
1: Il
0: se le
1: problema è che
0: dice
1: un
0: en términos
1: fatto, un evento
0: de
1: come la
0: crítica
1: rivoluzione
0: ácida, un
1: cubana,
0: lavado del
1: ecco, viverne
0: cervello,
1: all'inizio,
0: il
1: entra
0: brainwash tipico del
1: fortemente nella testa,
0: cervello. No,
1: quasi
0: io lo
1: come un
0: vedo in
1: lavaggio del
0: effetti.
1: cervello, ma che
0: Ese
1: per
0: lavado
1: me
0: del
1: significa
0: cervello
1: qualcosa di
0: significa,
1: positivo.
0: para
1: Primo,
0: mí,
1: che io con la chitarra
0: una
1: comunico
0: realidad muy, muy
1: direttamente,
0: bonita.
1: cosa che non
0: Uno,
1: accade sempre,
0: que con
1: con
0: una
1: altre
0: chitarra yo
1: partiture
0: la
1: devo cercare
0: comunico
1: un'orchestra, un
0: directamente.
1: quartetto, un
0: Con
1: pianista,
0: música
1: e per
0: no. Tengo que
1: diffonderla,
0: esperar una
1: devo cercare
0: orchestra,
1: una
0: un
1: radio o
0: ensayo
1: un
0: de
1: disco che
0: cámara,
1: non
0: un
1: si fa.
0: quartetto de cuerda, un
1: Credo che quando un
0: pianista,
1: paese del terzo
0: un
1: mondo si
0: radio,
1: trova
0: un
1: tra la
0: disco que no
1: realizzazione
0: hay.
1: dell'opera e la sua
0: Creo que los
1: comunicazione
0: países del
1: attraverso
0: tercer
1: i media,
0: mundo,
1: tramite i
0: cuando
1: supporti
0: lleguen
1: audio e video, ecco che
0: a
1: se
0: un
1: riesce a
0: livello
1: gestire
0: parejo
1: questo momento,
0: entre
1: vuol dire che in
0: la
1: quel
0: realizzazione
1: paese
0: de la
1: si
0: obra
1: forma una
0: y
1: cultura
0: la comunicación
1: profonda,
0: de la obra
1: perché in quel momento
0: attraverso
1: l'uomo
0: radio,
1: supera i limiti della sua
0: televisión,
1: cultura
0: disco,
1: individuale, che diventa
0: cassette,
1: di fatto
0: video.
1: collettiva.
0: Cuando eso llega a un nivel cotidiano casi, entonces sí habrá una cultura profunda, porque el hombre ha enajenado el término de la cultura individual para irse a la cultura colectiva.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Abbiamo ascoltato l'interessantissima intervista che Leo Brauer, grande compositore, chitarrista, direttore d'orchestra cubano, rilasciò al nostro Claudio Ricordi nel 1984. La potete riascoltare naturalmente sul nostro sito internet. Ed ora l'ultima parabola dell'odierna puntata di Parade, con un'altra puntata di Behind the Voice, scritta e condotta da Domenico Antonio Minasi, che oggi ci parla di Rod Stewart.
2: Behind the Voice. Segni interiori, visioni sonore. A cura di Domenico Antonio Minasi. Rod Stewart, musica dalle stazioni.
3: I binari, le stazioni, i treni cessano di essere in questa storia uno sfondo biografico e diventano l'ossatura stessa della musica, innescando le canzoni. Il movimento inizia da qui. Non è una questione di destino, ma di prospettiva. Per capire dove andrà la voce che sta per arrivare, bisogna guardare attraverso il finestrino di un treno. Dietro ogni voce c'è una traccia che attraversa la musica. Oggi quella traccia ci porta alla stazione di Twickenham. È il gennaio del 1964. Un ragazzo aspetta un treno dopo aver ascoltato blues tutta la notte a Hill Pie Highland. Per passare il tempo canta e suona l'armonica sul marciapiede della stazione. Dall'altro lato dei binari qualcuno lo ascolta. È il cantante blues Long John Baldry. Non sente soltanto un ragazzo che canta, sente una voce roca, bianca e già piena di blues. Qualcosa che in Inghilterra in quel momento non assomiglia a nessun altro. Ne rimane così stregato che non ci pensa due volte ad offrirgli un posto nella sua band. Quel ragazzo con l'armonica si chiama Rod Stewart e la sua storia comincia proprio in una stazione ferroviaria.

Night Train non è semplicemente una canzone che parla di un viaggio ferroviario. È un desiderio notturno di tornare a casa. Ma la vera magia di questo pezzo sta nel fatto che la musica stessa diventa il treno. Il pianoforte travolgente di Jules Holland e la sezione ritmica imitano lo sferragliare dei vagoni sui binari. Tutta la vita di Rod Stewart continuerà in qualche modo a ruotare attorno alle stazioni ferroviarie, non solo come luoghi reali, ma come costruzioni immaginarie, spazi dove il tempo dell'immaginazione può essere rimesso in movimento. Perché molto tempo dopo, quando oramai sarà diventato una leggenda del rock, Rod Stewart passerà 20 anni a costruire una gigantesca città ferroviaria in miniatura. Un rituale paziente, quasi ossessivo. Arriverà a dire una cosa sorprendente: mi interessa più essere sulla copertina di una rivista di modellismo ferroviario che di Rolling Stone. E forse dentro quella frase c'è qualcosa di più di un hobby eccentrico, perché i treni nella vita di Rod Stewart sembrano diventare lentamente una forma mentale. Quando entra nel laboratorio dove costruisce i treni, dice: è come entrare nelle porte del paradiso. Non parla di uno studio di registrazione, parla della stanza dove costruisce il suo plastico ferroviario. Ma prima che tutto questo diventasse un'ossessione ordinata fatta di stazioni in miniatura, Rod è soltanto una voce giovane che attraversa Londra senza una direzione precisa. È il 1969. Non è ancora la star dandy che riempirà gli stadi. È voce pura, un diamante grezzo che si muove sulla scena londinese. Spesso lavora come turnista. Viene chiamato a prestare la sua anima vocale a un pezzo di una band australiana, i Python Lee Jackson. Il brano si chiama In a Broken Dream, un luogo onirico dove la chitarra elettrica deflagra il tempo e la voce ruvida di Rod entra come una lacerazione dell'anima. Non c'è ancora la levigatezza pop degli anni successivi. C'è una disperazione nuda, un blues che diventa esistenziale. Yeah.

Il blues lacerante di In a Broken Dream svanisce dentro l'intreccio acustico di chitarra e mandolino di Maggie May. È il 1971. Questa canzone modifica definitivamente la traiettoria della musica di Rod Stewart. Il mandolino di Ray Jackson cambia completamente il paesaggio emotivo della canzone. Vibra sotto la voce roca di Stewart come un movimento continuo, quasi ferroviario. Maggie May nasce da un ricordo della giovinezza di Rod Stewart. Dirà che la canzone venne fuori dalla sua prima esperienza sessuale, nel 1961. Quella memoria sentimentale è qualcosa che attraverserà tutta la sua musica. Ma ecco due colpi secchi di rullante e il treno parte.

Dopo Maggie May, la vita di Rod Stewart accelera improvvisamente una hit dopo l'altra. Tour mondiali, hotel, aeroporti, città diverse ogni notte. Nel maggio del 1983 esce Baby Jane, un richiamo alla cultura pop e a quella cinematografica, che riporta Rod Stewart in cima alla classifica del Regno Unito. Il titolo Baby Jane sembra evocare inevitabilmente l'immaginario del film Che fine ha fatto Baby Jane? Una storia ossessiva che si snoda dentro una villa hollywoodiana. Non sappiamo se Rod Stewart pensasse davvero a quel film mentre scriveva la canzone, ma anni dopo, proprio dentro la sua villa di Los Angeles, inizierà a costruire lentamente la sua ossessione un mattoncino dopo l'altro, il gigantesco plastico ferroviario che lo accompagnerà per tutta la vita. Anche l'amore cerca una forma con Baby Jane, non è più attesa o nostalgia, è un addio rapido, consumato in movimento, come due treni che si incrociano senza riuscire davvero a fermarsi nello stesso luogo.

Il sound synth pop di Baby Jane sfuma in una ballata intensa. Nel silenzio si leva il suono vibrante, quasi liquido, della chitarra elettrica di Jeff Beck, che introduce le prime note solenni. È il 1985 e due rette parallele della storia del rock britannico tornano ad incrociarsi. Rod Stewart ritrova la chitarra di Jeff Beck per reinterpretare un classico di Curtis Mayfield, People Get Ready. Il treno di cui si canta è il leggendario gospel train della tradizione afroamericana, il convoglio della redenzione della giustizia sociale. La chitarra di Beck geme e fischia come una locomotiva che fende la notte, mentre la voce di Rod Stewart si fa accogliente, quasi paterna. E l'invito a non perdere l'ultima corsa, quella che porta verso la salvezza collettiva.

Col passare degli anni, l'immaginario ferroviario di Rod Stewart cresce silenziosamente. Quell'ossessione si amplifica fino a occupare interamente il terzo piano della sua villa di Los Angeles. Il plastico ferroviario di Rod Stewart arriva a misurare quasi 40 metri di lunghezza per 7 di larghezza. Rod continua a lavorarci in segreto, spesso di notte o durante i tour. Arriva persino a prenotare camere extra negli hotel soltanto per dipingere edifici e scenografie del plastico. Quando decide di lasciare Los Angeles per tornare definitivamente in Inghilterra, l'intero plastico viene smontato, imballato in gigantesche casse di legno e spedito via nave attraverso l'Atlantico per essere ricostruito nella nuova tenuta inglese della famiglia, nel Sussex. Come se quel paesaggio ferroviario immaginario fosse diventato oramai troppo grande per essere lasciato indietro. Cinque dicembre 2023. St. Pancras non è semplicemente una stazione tra le più belle d'Europa, è una cattedrale laica di ferro e vetro vittoriano, un non luogo dove il tempo non si calcola in minuti, ma in arrivi e partenze. Sotto l'immensa volta progettata da William Barlow, la luce grigia dell'inverno londinese si frammenta sui volti dei pendolari. Le persone si muovono come particelle in un acceleratore. Il loro sguardo inchiodato al tabellone sgrana gli orari uno dopo l'altro. In questa coreografia dell'urgenza, la geometria della stazione si spezza, perché avviene un'epifania visiva e sonora. Dal nulla compare Sir Rod Stewart. Non c'è il filtro rassicurante di un palcoscenico. Dietro quella sua sagoma inconfondibile c'è solo un meraviglioso albero di Natale fatto di 3.800 libri. E in un momento la monumentale architettura vittoriana incontra la fluidità flessuosa dello swing. Rod Stewart, cappotto bianco e chioma platino, attacca le prime note di Almost Like Being in Love. Lo accompagnano 18 musicisti ed è quasi un ossimoro visivo. La sua voce trasforma quello snodo ferroviario in un club degli anni 40. I telefoni cellulari si sollevano all'improvviso, simili a candele dentro una liturgia improvvisata. A guardarli, i passanti catturati nel video di quel giorno sembrano sospesi nella felicità. In quel preciso istante Rod Stewart non sta cantando uno standard di Broadway. Sta usando la stazione come una cassa di risonanza per un'illusione. Ci fa accorgere che la bellezza è alla portata di tutti e si ferma sul binario più inaspettato.

60 anni dopo, la notte in cui Bardi accese la luce della musica su Rod the Mod, nel 2025 la stazione di Twickenham è tornata a fermare il tempo, restituendo a Rod Stewart qualcosa di raro, una memoria ufficiale. La compagnia ferroviaria Southwestern gli dedica una targa proprio lì dove tutto è cominciato, trasformando una stazione londinese in una specie di peccato originale del suo immaginario sonoro, una scena quasi impossibile da inventare. I treni hanno continuato ad attraversare tutta la vita di Rod Stewart, non solo come passione o nostalgia, ma come una forma di riconoscimento, come se la sua musica avesse continuato ad abitare quel luogo di partenza per tutta la vita. L'ossessione ferroviaria di Rod Stewart sembra custodire questa idea magica, che esistano luoghi capaci di contenere nello stesso istante il caso e il destino. Io sono Domenico Antonio Minasi e questo era Behind the Voice.

0: Behind the Voice. Segni interiori, visioni sonore. A cura di Domenico Antonio Minasi.
1: Radio Televisione Svizzera. Rete 2.

0: non ti aspetti.
1: Bentrovati, buon pomeriggio. Stiamo tutti ad ammirare il nero in cielo, aspettando la pioggia. Questo è K, il fresco, ve lo portiamo noi. Buonasera in diretta dall'R6 di Comano con Lucia Bentoglio in redazione, Enrico Bianda in diretta studio. Tra poco una storia argentina sorprendente, si parla di calcio e si parla di maschi e anche di matrimonio. E poi per i consigli vi segnalo Poesie e visioni di Frida Kahlo, lo pubblica Casa Grande. La musica, la cura, Corrado Antonini. Scriveteci naturalmente al numero 079 382 6765. T. Marlos, I'm Just a Girl è il primo brano.

0: I'm Just a Girl è il primo brano della scaletta della playlist di K in diretta studio. Sono le 17 quasi 4 minuti. Adesso andiamo in Argentina, idealmente a raccontare una storia parecchio curiosa, tenuto conto dei tempi che viviamo, degli orientamenti politici, se vogliamo, di alcuni paesi e soprattutto della contingenza mondiale che stiamo vivendo, con l'Argentina in semifinale, possibile candidata alla finale e possibile candidata anche alla vittoria. Ma non vogliamo parlare proprio di calcio in questi termini. Partiamo un pochino facendo un passo indietro. Per milioni di persone il calcio è ovviamente, insomma, lo vediamo in queste settimane, molto più di un gioco, è un linguaggio comune, un luogo simbolico di appartenenza, talvolta persino una seconda famiglia. Ci sono scrittori che si sono occupati di questo scrivendolo molto molto bene. Lo stiamo vedendo con i mondiali di queste settimane, milioni di persone allo stadio e milioni soprattutto a seguire la propria squadra del cuore nelle piazze dei paesi, svegliandosi ad orari impossibili, alle 3 di notte, alle 5 del mattino. E proprio per questo in Argentina si è deciso di utilizzare l'accesso agli stadi come leva per far rispettare un dovere fondamentale, il mantenimento dei figli. Gli ex coniugi morosi rischiano infatti di essere esclusi, una sorta di DASPO, detto così in lingua italiana o in termini legali all'italiana, esclusi dagli eventi calcistici più importanti. Ne parliamo insieme a Fabrizio Gabrielli, che intanto saluto, ciao e buon pomeriggio, benvenuto. Fabrizio Gabrielli, in diretta con noi, ci sei?
1: Sì, eccoci qua. Ciao, buonasera a tutti.
0: Salutavo, abbiamo perso per qualche istante il segnale. Ritroviamo Fabrizio Gabrielli, un esperto di Argentina, un esperto di letteratura argentina, è stato con noi nel corso di un dossier che si è concentrato su l'emergere di una serie di scrittrici latinoamericane negli ultimi mesi o anni, scrittore, traduttore e giornalista. Dicevo, facciamo un passo indietro, la storia è parecchio curiosa, insomma, potrebbe, o siamo alle prese con una sorta di DASPO che escluderebbe gli uomini morosi dagli stadi per gli eventi di maggior rilievo in Argentina. Che cosa è successo?
1: Sì, in buona sostanza è successo proprio quello, un'estensione del sistema di DASPO. Per ridurlo un po' a poche parole, da maggio scorso è successo che il governo, che si è appoggiato a un programma che era già esistente, che si chiama Tribuna Segura, ha praticamente decretato che tutti gli iscritti al registro dei morosi e degli assegni familiari, cioè i genitori che non pagano quanto stabilito dal giudice per il mantenimento dei figli, vengano automaticamente esclusi dagli stadi. Più che un'innovazione, era una misura cautelativa che era già stata introdotta da circa un anno negli stadi, soprattutto di Buenos Aires. E adesso ovviamente il governo ha deciso di farne uno strumento su larga scala, applicando la base nazionale ma anche travalicando i confini dell'Argentina, perché questo sistema si sta applicando anche agli hinchas argentini in trasferta negli Stati Uniti, Canada e Messico adesso per i mondiali. È di certo il punto di partenza, è una piaga importante nella società argentina, parliamo di circa 13.000 persone, il 68%, quasi il 70%, quindi 7 su 10 dei genitori argentini che dovrebbero pagare gli alimenti per i figli non li pagano, e quindi una misura era sicuramente necessaria. Questa misura è bizzarra, come tante misure che vengono prese da governi populisti in qualche maniera.
0: Sì, è vero anche, come dire, il quadro è intanto sorprendente, la cifra alla quale facevi riferimento sorprende sicuramente. 7 persone su 10 in un contesto di divorzio non provvedono al dovere del mantenimento dei figli. La misura ha un carattere populista, è vero. L'esclusione dagli stadi dei genitori morosi trasforma ovviamente il calcio in uno strumento di pressione sociale. Che cosa ci dice questa scelta sul ruolo che attribuiamo oggi allo sport e al calcio in particolare nella costruzione dei comportamenti e delle relazioni sociali? Perché legare un problema politico-sociale ad un aspetto ludico come l'andare allo stadio?
1: È interessante partire secondo me da questa parola, dalla parola ludico, perché in Argentina definire andare allo stadio solo un aspetto ludico è sicuramente una mossa un po' azzardata, quasi una definizione riduzionista, direi, no? Perché è un'abitudine sacra, è un processo di costruzione identitaria. Sarebbe un po' come se l'Argentina proibisse l'accesso agli asado o alle milonga dove si balla il tango, per intenderci. Certo è che è una misura molto retorica che rischia di trasformare un sistema di prevenzione in un sistema di pressione sociale. Non è un caso che la comunicazione di questo governo, in linea con e coerentemente con molte altre comunicazioni, abbia utilizzato in maniera simbolica una parolina mantra che è tanto cara alla presidenza Milei, che è Afuera, no? Lo slogan principale infatti di questa misura che si sta applicando è il che non cumple con sus hijos, cioè quello che non si prende cura dei suoi figli, afuera della cancia, fuori dagli stadi. Certo, lo sport, o meglio più precisamente proprio il calcio in Argentina, permea la società in maniera totale, ne è uno strumento fondante e fondativo, e quindi è una misura che chiaramente ha un impatto quasi religioso, con tutti i pro e i contro.
0: Allora, stiamo un po' cercando di ricostruire, no, quello che sta succedendo in Argentina, e giustamente il nostro interlocutore Fabrizio Cabrelli costruisce una relazione, un confronto su una misura politica e il contesto politico all'interno del quale tutto ciò sta

0: universitaria, è come se in qualche maniera trasformare il diritto di entrare allo stadio sia una leva per far rispettare gli obblighi di mantenimento, e significhi riconoscere che in quel contesto perdere una partita della propria squadra può essere percepito come una conseguenza addirittura più concreta di molte altre sanzioni tradizionali, no? Ogni società poi ha i suoi asset di valore all'interno ovviamente di un frame di valori universali. In Argentina il valore che ha il calcio è potentissimo, e mi sembra che in qualche maniera sia un caso peculiare che però trova una sua ragion d'essere in Argentina. In qualsiasi altra parte del mondo sembrerebbe quasi bizzarro, no? Che un prerequisito civile fondamentale come quello di pagare il mantenimento dei figli, un obbligo familiare, venga perseguito per mezzo del calcio. E invece in Argentina, proprio per la valenza culturale che ha il calcio, non sembra poi alla fine così banale.
1: Ma alla base di questa decisione, a tutela dei minori e a tutela anche verosimilmente, insomma, della figura della donna in seno all'istituzione famiglia, anche al di là del matrimonio e dunque dopo il divorzio, vi potrebbe essere, come dire, una concezione tradizionalista della famiglia, e dunque questo guiderebbe la misura entro i termini di una concezione populista dell'idea di famiglia?
0: Beh, c'è sicuramente in ballo anche la concezione ipermacista di questa società. È interessante come questo governo soprattutto stia utilizzando i comburenti di alcune scelte che vengono prese in maniera populista, a volte ultra populista, no? Anche questo caricare socialmente la fetta maschile della popolazione mi sembra interessante e quantomeno esplicativo. È anche vero che di quel famoso 70% di cui parlavamo, quasi l'85% è costituito da uomini che non pagano il mantenimento per i figli in una situazione appunto di divorzio e quindi di separazione parentale in cui i giudici decidono se sia l'uomo o la donna a pagare. E a me sembra più che altro pericoloso questa misura, sembra pericolosa al di là di individuare chi stigmatizzare, è pericolosa proprio perché stigmatizza in qualche maniera e crea pericolosi precedenti.
1: Tra questi precedenti vi potrebbe essere anche il trasformare una misura diciamo a carattere deterrente in una sorta di gogna pubblica, oppure la dimensione pubblica è proprio ciò che la rende efficace potenzialmente?
0: Sì, pensavo esattamente a questo. È anche vero che l'attuale governo argentino non ha mai, in realtà forse molti governi argentini non hanno mai disdegnato l'opportunità della gogna pubblica, soprattutto quando si trasforma in uno strumento di consolidamento del consenso, no? Perché poi in direzione contraria, gogne pubbliche quando c'è qualche scandalo che diciamo investe il potere vengono sempre invece bellamente evitate. E è chiaro che in un paese con un tasso di polarizzazione, una potenza di fuoco dell'attacco contro il prossimo, soprattutto quando il prossimo è colui che sta sbagliando, è sicuro che porterà dei risultati, perché porta sempre dei risultati, però appunto crea dei precedenti. Quale sarà la prossima categoria inclusa? Perché poi di fatto stiamo parlando di un allargamento delle categorie inserite nel DASPO. Oggi sono giustamente, o non giustamente, secondo me più giustamente, genitori che non pagano gli alimenti, domani potrebbero essere i dissidenti, quelli che votano da un'altra parte, e questo crea soprattutto la preoccupazione che sia un prodromo pericoloso.
1: Allora, abbiamo provato a raccontare una storia che peraltro, ce lo diceva Fabrizio Gabrielli, sta già colpendo al di fuori dei confini argentini, chissà che in altri paesi confinanti possa prendere piede. Intanto siamo partiti dal fatto, dalla storia: in Argentina si è deciso di utilizzare l'accesso agli stadi come leva per far rispettare un dovere fondamentale, il mantenimento dei figli. Gli ex coniugi morosi rischiano infatti di essere esclusi dagli eventi calcistici più importanti. Questo potrebbe trasformarsi anche in una sorta di gogna pubblica, strumento maneggiato con agilità soprattutto dai governi a carattere populista, ci diceva Fabrizio Gabrielli, che intanto ringrazio. Grazie mille per essere stato con noi, buona serata e risentirci presto.
0: Grazie a te, a presto.

0: Allora, per gli appuntamenti del pomeriggio, 18.30, questo pomeriggio, e se te l'ascolto in diretta di K, Romeo Taddei, cantautore svizzero-uruguaiano, presenterà a Lugano dal vivo il suo progetto Deiro in una formazione ampia, diciamo così, full band, con una serie di inediti, a quanto mi è parso di capire, rispetto al progetto iniziale, brani di repertorio. Sul palco verranno portate anche alcune delle canzoni del padre che gli ascoltatori e le ascoltatrici della Rete 2 ben conoscono, perché sono sempre nelle nostre scalette, soprattutto al mattino, nei programmi di attualità. Naturalmente Romeo Taddei è collegato con noi al telefono. Intanto buon pomeriggio e grazie per essere con noi.
1: Buon pomeriggio, grazie a voi. Come state?
0: Tutto bene. Allora, Deiro o Deiro, come si pronuncia?
1: Sarebbe Deiro.
0: Deiro, allora l'avevo detto bene inizialmente. Deiro è il titolo di questo nuovo progetto discografico. Qualcosa si può già ascoltare online. Com'è nato e qual è il significato di questa parola, Deiro?
1: Allora, Deiro è nato praticamente davanti a un camino, mangiando e bevendo vino con la mia compagna, pensando a che nome d'arte utilizzare, ed è uscito Deiro, che sarebbe Taddei Romeo, quindi l'insieme del cognome e nome è uscito Deiro. Inizialmente Deiro era il nome d'arte che avevo intrapreso, perché mi sentivo ancora non pronto per usare il mio nome, diciamo, nome e cognome, e quindi da lì è nato un po' questo nome, questo progetto. Mi sentivo un po' più libero di poter fare quello che volevo, insomma, a livello artistico. E poi niente, dopo finito l'EP mi è sembrata la cosa più bella e giusta per queste 5 canzoni di chiuderle con il titolo, con Deiro, che appunto era il mio nome d'arte, e adesso sono ufficialmente tornato ad essere Romeo Taddei.
0: Allora, queste canzoni arrivano alle 18.30 a Punta Foce, nel quadro del Long Lake. Tra i tantissimi appuntamenti c'è questo, e ci tenevamo molto a segnalarlo. Nelle canzoni di questo progetto Deiro convivono riferimenti alla storia personale, riferimenti alle proprie radici e alle sue esperienze più recenti. Quanto c'è di autobiografico nella scrittura di queste canzoni, nel progetto artistico, e quanto invece di immaginazione?
1: In realtà è tutto abbastanza autobiografico, poi c'è un po' di immaginazione, un po' di cose sono state esagerate forse, o non del tutto veritiere magari, però un pizzico di la base di introspezione era personale.
0: Facevamo riferimento alla figura di Claudio Taddei, suo padre, che è stato musicista, dicevo, no? Sta nelle scalette dei nostri programmi di attualità, troviamo ancora la musica di Claudio Taddei. C'è qualcosa che le ha insegnato sulla musica, che oggi lei riconosce nel modo di scrivere, di stare anche sul palco?
1: Ma in realtà io ho iniziato proprio quando lui è venuto a mancare, quindi lui non mi ha mai visto né cantare né suonare, cioè aveva iniziato un pochino con la chitarra, mi aveva insegnato una canzone sua, tra l'altro stasera la canteremo, ed è stata penso una o due canzoni che abbiamo iniziato a fare con la chitarra, se no poi ho iniziato dopo. E diciamo che è stato tutto un po' acquisito grazie ai neuroni specchio durante tutta la mia vita, perché vedendolo sempre fare penso che ho acquisito tutte le cose, in parte, non tutte ovviamente, però gran parte delle sue qualità, diciamo, le ho acquisite guardandolo e ascoltandolo tutta la vita.
0: So che c'è, come dire, molto vicino un progetto artistico imminente. Ci può dare qualche anticipazione, o sentiremo qualcosa di questo progetto sul palco di Punta Foce questo pomeriggio alle 18.30?
1: Sì, sono molto felice perché appunto finalmente farò il mio primo album, debutto come Romeo Taddei, e lo registrerò quest'anno, e questa sera ci saranno due brani del nuovo progetto, e sarà un'occasione unica, perché poi non si sa mai se saranno esattamente come li ascolteremo questa sera, quindi sarà bello presentarli e vedere un po' la reazione del pubblico.
0: Allora, ci salutiamo con un brano che lei ci ha inviato. Mi pare si intitoli Aria, una parola di presentazione.
1: Aria, con questo caldo penso che calza perfettamente la canzone.
0: Romeo Taddei, lo ricordo, Punta Foce, 18:30 per il Long Lake. Grazie mille di essere stato con noi qui a K. In bocca al lupo.
1: Grazie a voi. Grazie. Arrivederci.

E dunque, vi sarà la possibilità di ascoltare questa musica questo pomeriggio. Punta Foce, il brano che sta scorrendo ancora in sottofondo. Questo è K, siamo in diretta a 17:24. Allora adesso un po' di musica ancora nell'avvicinarci all'appuntamento con gli aggiornamenti informativi. Il notiziario delle 17:30, ci arriviamo dapprima con John Cleary.

Pochi minuti all'appuntamento con le informazioni. John Cleary, Up Down Downtown, il brano che abbiamo ascoltato. Carlos Libedinsky, Viluzzi Subì, è invece il brano che ci accompagna direttamente alle informazioni. Subito dopo parliamo dell'Orchestra Radiosa.

0: Marta Buoro è architetta paesaggista. Ha studiato a Genova, Lisbona e Firenze. In Ticino affianca all'attività professionale l'ideazione e il coordinamento di progetti dedicati alla cultura dell'ambiente costruito. Ha curato la Biennale Svizzera del Territorio, i laboratori di cultura urbana Mediazione Giovani, il progetto Isole d'Estate e altre iniziative che valorizzano lo spazio pubblico come luogo di incontro, apprendimento e inclusione. Dal 2025 coordina Open House Ticino, iniziativa gratuita che invita il pubblico a scoprire edifici di pregio architettonico normalmente chiusi o non accessibili. Marta Buoro commenta i fatti dell'attualità al microfono di Cristiana Coletti. In altre parole, da lunedì a venerdì alle 8:18.
1: Rete 2.
2: In studio Federico Talarico. Ci sono novità relative al femminicidio di Faido, avvenuto giovedì, seguito dall'esplosione il giorno dopo a Leontica, in Valle di Blegno, in cui è morto l'ex marito della vittima. Alessandro Broggini ci ha raggiunto in studio.
3: Sì, la notizia è giunta poco fa ed è che gli inquirenti oggi alle 11 hanno trovato ancora altro esplosivo a Leontica e la stessa polizia cantonale a comunicarlo. Il materiale esplosivo senza meccanismi di innesco è stato trovato in casa dell'uomo morto in una proprietà di famiglia venerdì sera nell'esplosione che ha pure ferito 3 dei 5 agenti che avevano fatto irruzione. La polizia non specifica la quantità dell'esplosivo rinvenuto oggi. Ricordo che nella casa distrutta venerdì era già stato trovato del materiale esplosivo inesploso oltre ad alcuni inneschi e si è quindi subito sospettato che ce ne fosse ancora anche altrove. Sospetti quindi confermati, le attività di bonifica anche in altri stabili riconducibili all'uomo quindi proseguiranno nei prossimi giorni. Al lavoro collaborano anche degli specialisti, quelli dell'Istituto Forense di Zurigo, oltre che i pompieri di Acquarossa. Sul posto a titolo precauzionale ci sono anche i soccorritori di Trevalli Soccorso.
2: Non volevo ferirlo gravemente, ma solo fargli un taglio in faccia. Queste le parole di un 38enne tunisino richiedente asilo, oggi imputato a Lugano, che nell'agosto scorso, all'interno del carcere della Stampa, aveva aggredito un altro detenuto, ferendolo gravemente. La vittima aveva però riportato un lungo taglio sul collo. E nonostante il 38enne ha anche affermato di aver agito in anticipo per evitare aggressioni contro di lui, è stata richiesta una pena di 6 anni e l'espulsione per 15. L'accusa, oltre a violenza e minaccia contro le autorità, è di tentato omicidio intenzionale. Il Ministero Pubblico ha concluso mercoledì l'inchiesta Supercar. 39 persone sono state rinviate a giudizio per una frode nel settore del leasing automobilistico. Gli indagati ottenevano finanziamenti per auto di lusso tramite società fittizie, poi le noleggiavano e le rivendevano all'estero. Le indagini coordinate dal Ministero Pubblico e condotte dalla Polizia Cantonale hanno portato all'emissione di 8 atti d'accusa e 31 decreti d'accusa. Dopo un periodo come osservatrice, la Svizzera ha aderito all'Alleanza dei Porti Europei, una partnership tra pubblico e privato formata da circa 200 entità che mira a combattere la criminalità organizzata e il traffico di droga. Funge da supporto alle autorità portuali e alle compagnie di navigazione e ha l'obiettivo di migliorare la collaborazione fra i vari attori. Finora Berna svolgeva solo, lo ricordiamo, il ruolo di osservatore. La Fraternità Sacerdotale San Pio X ha presentato ricorso contro la scomunica dei suoi 6 vescovi decretata dalla Santa Sede il 2 luglio scorso, dopo l'ordinazione di 4 sacerdoti a Écon, in Vallese. In assenza di mandato pontificio, quindi in violazione del diritto canonico, il Dicastero per la Dottrina della Fede aveva dichiarato lo scisma. In chiusura, le forze armate statunitensi hanno dichiarato di aver deviato 2 navi mercantili che tentavano di entrare nei porti iraniani. Lo riporta il media d'opposizione al regime Iran International. Washington aveva ripristinato il blocco navale dei porti, accusando Teheran di ostacolare le discussioni sullo sviluppo del nucleare a scopo bellico. L'Iran, di tutta risposta, aveva annunciato la chiusura dello stretto di Hormuz fino alla fine degli atti di aggressione statunitensi. Oggi e domani in tutto il paese il tempo sarà abbastanza soleggiato in mattinata con un aumento della nuvolosità nel pomeriggio, seguito da rovesci.

0: piano sfuma. 17:38 diretta studio, questo è K, Sean Escoffery, Breaking Away. In realtà questo è un remix dall'incisione originale, fa parte della playlist del nostro K. Questa sera voglio segnalare un importante riconoscimento internazionale per la RSI, il documentario Radiosa, The Story of a Radio Orchestra, prodotto da Cristian Gilardi e diretto da Fabio De Luca, è stato selezionato nella shortlist degli Fiat IFTA Archive Achievement Awards 2026, che è, ma poi lo scopriremo insieme, tra i più prestigiosi premi mondiali dedicati alla valorizzazione degli archivi audiovisivi nella categoria Excellence in Archive Production. Il film, insomma, racconta, lo sapete, probabilmente tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori che sono con noi questo pomeriggio lo sanno, racconta la vicenda dell'orchestra Radiosa, della radio della Svizzera italiana, ensemble che ha segnato la storia della radiofonia e della vita musicale nel nostro paese attraverso materiali d'archivio in gran parte inediti, e questo è un aspetto molto interessante. E poi vi sono testimonianze, nuove esecuzioni affidate a giovani musicisti. Il documentario ricostruisce un patrimonio culturale di grande valore, riportando alla luce una delle orchestre leggere più importanti del panorama europeo, non solo territoriale, del Novecento. Ne vogliamo parlare proprio con Fabio De Luca, che ci ha raggiunto in studio. Buonasera, ciao e benvenuto.
1: Buonasera a tutti.
0: Allora, intanto Fabio, partiamo dalla sensazione di questa importantissima candidatura.
1: Beh, è stata una grandissima sorpresa e ovviamente un grandissimo piacere e onore che devo condividere con tutte le persone che hanno preso parte al documentario, non soltanto gli ospiti, i musicisti e la presentazione, ma soprattutto tutto lo staff tecnico che hanno portato loro idee, proposte, lo staff dell'archivio che ha suggerito quali materiali andare a prendere, e quello che riguarda i costumi, il trucco, perché abbiamo cercato di far rivivere l'archivio dandogli una nota, tra virgolette, di modernità. E in questo tipo di lavoro c'è stato veramente un team dietro che si è lanciato con entusiasmo e ha fatto sì che effettivamente il prodotto venisse poi apprezzato da questo concorso.
0: È un continuo, come dire, spostamenti di piani narrativi e storici, ha un andamento cronologico, si parte dagli albori e si arriva fino agli anni 70 e 80, sono tutti anni di grande rilevanza per l'orchestra, lo si capisce anche dalle personalità che intrecciano le loro vicende con l'orchestra Radiosa. C'è Mina, per esempio, per fare il nome più riconoscibile, sicuramente si ha proprio la percezione che vi è stato un enorme lavoro sugli archivi, sulla preparazione, sulle scene, sugli arredamenti, sulla selezione musicale, sulle interviste. Quanto avete lavorato su questo progetto?
1: Ma il lavoro è stato, diciamo, abbastanza lungo, soprattutto andare a spulciare quello che c'era in archivio, non soltanto nel nostro archivio ma anche nell'archivio delle consorelle. Abbiamo trovato materiale anche lì, abbiamo avuto la fortuna anche di avere una ripresa amatoriale fatta nel 56, quando il primo Eurosong Festival è nato e si è tenuto a Lugano. Quindi, come dicevi tu, l'orchestra Radiosa in quell'occasione ha accompagnato tutti i cantanti di tutte le nazioni che avevano preso parte a quell'evento. Quindi è stato uno spulciare proprio materiale che ovviamente per, diciamo, l'80-90% era musicale, perché l'orchestra Radiosa spaziava in tutte le direzioni, non soltanto musica leggera, ma si affacciava al jazz, al blues e via dicendo. E poi, per nostra fortuna, ovviamente in archivio abbiamo trovato anche interviste. Bisogna ricordare che purtroppo quando noi abbiamo affrontato il documentario tutti quelli che avevano preso parte alla Radiosa erano scomparsi, quindi da quel lato lì non potevamo fare affidamento su, tra virgolette, interviste fresche. L'archivio è stato preziosissimo, è stato un piacere andare a vedere, eccetera. Quantificarti quanti giorni non te lo so dire.
0: Vabbè, ma questo tutto sommato ci interessa, voglio, è stato un gran lavoro. Poi vengono cose fuori, cose, storie che magari gli ascoltatori nella nostra rete già sanno, ma io mi sono molto stupito nello scoprire ad esempio l'orecchio assoluto di Robbiani. Qualcosa avevo scoperto nell'approcciare la serata che era stata proposta allo Studio 2, che per esempio vi sono dei magnifici pezzi di musica leggera, tra virgolette, con i soli di Franco Ambrosetti. Franco Ambrosetti arrivava qui alle 8:30 di sera, racconta nel documentario, dopo cena si metteva nello studiolo e improvvisava sulle basi registrate nel corso del pomeriggio dall'orchestra, quindi vengono fuori delle storie straordinarie. I Fiat IFTA, Archive Achievement Awards, che tipo di premio sono, per comprendere insomma il valore di questa candidatura?
1: Ma questo tipo di associazione si dedica proprio alla valorizzazione del materiale d'archivio. È un'organizzazione, all'epoca quando mi ero avvicinato non ne sapevo niente perché non era il mio campo, sono proprio stati i colleghi dell'archivio che hanno suggerito l'idea di mandare il nostro lavoro lì, e loro è proprio un'associazione internazionale che cerca in tutti i modi, con documentari, fiction e qualsiasi tipo di prodotto radio e televisivo, di mettere in evidenza tutto quello che c'è negli archivi delle radio e delle televisioni. Quindi è proprio un andare a valorizzare quello che è il nostro passato.
0: E allora, quando si lavora bene sui propri archivi, si capisce anche che gli archivi hanno un senso profondo culturale, di, tra virgolette, identità, di tenuta anche su un territorio, del valore soprattutto di un servizio pubblico, e hanno anche evidentemente un valore politico, ma su questo arriveremo con la mia copertina tra pochissimo. Io non ho detto che il documentario è disponibile sul Play della RSI, e quindi l'invito a tutti coloro che sono all'ascolto questo pomeriggio di andare lì a riguardarselo, e poi attendiamo naturalmente l'esito del concorso e della premiazione. C'ha da aggiungere qualcosa?
1: Sì, volevo fare un appunto, cioè l'archivio non è un luogo impolverato, l'archivio è qualcosa che si crea tutti i giorni, quello che abbiamo fatto ieri è già archivio, ed è molto importante che si continui a produrre materiale di qualità, che possano essere documentari, interviste, fiction, quello che si vuole, proprio per andare ad arricchire questo colosso che abbiamo anche per le generazioni future.
0: Allora, Fabio De Luca, grazie. Invito Fabio De Luca e i nostri ascoltatori a ascoltare la piccola copertina che arriva tra pochissimi minuti, perché proprio su questo si concentrerà.

Lo diceva pochi istanti fa ed era quasi un monito per Fabio De Luca. Ci sono parole che potrebbero indurre, no, immediatamente in uno sbadiglio. Archivio, per esempio. Basta pronunciarlo e nella mente compaiono scaffali infiniti, cartelle color seppia, faldoni impolverati e un custode che chiede di parlare a bassa voce. Eppure è curioso, viviamo nell'epoca in cui archiviamo tutto, fotografie del cappuccino, vocali di 30 secondi che nessuno ascolterà più, 5.000 mail inutili, perfino gli screenshot degli screenshot. Siamo in una civiltà ossessionata dall'archiviazione ma diffidente verso gli archivi, e forse perché continuiamo a immaginarli come depositi del passato quando invece sono officine del presente. Michel Foucault lo aveva intuito con la consueta eleganza filosofica. L'archivio non è semplicemente il luogo dove si conservano i documenti, ma il sistema che decide che cosa può essere detto, ricordato e tramandato. Non è un magazzino della memoria, è una macchina che produce memoria. E allora cambia tutto, perché un archivio non custodisce soltanto quello che è stato, orienta anche quello che saremo, decide quali voci continueranno a parlarci e quali finiranno nel silenzio. In questo senso è un fatto politico prima ancora che culturale. Ogni archivio racconta una società, ma racconta anche le sue scelte, le sue gerarchie, le sue dimenticanze. Conservare è sempre in qualche misura scegliere. Per questo fa piacere che un documentario dell'RSI, Quando la musica era radiosa, dedicato all'orchestra radiosa, sia stato candidato ai prestigiosi Fiat IFTA, Archive Achievement Awards. Non è soltanto un riconoscimento a un bel lavoro televisivo, è il segno che gli archivi, quando vengono riaperti con intelligenza e immaginazione, smettono di essere musei della nostalgia e tornano ad essere laboratori di futuro. Quelle immagini, quei suoni, quelle registrazioni non ci dicono soltanto come si faceva musica alla radio, ci ricordano come una comunità costruiva il proprio immaginario, il proprio gusto, perfino il proprio modo di stare insieme. Ogni nastro restaurato è un pezzo di società che ricomincia a respirare. In fondo un archivio è l'esatto contrario di un cimitero. In un cimitero le cose finiscono. In un archivio possono sempre ricominciare, basta che qualcuno abbia la curiosità di aprire una scatola, ascoltare una registrazione, guardare una pellicola con occhi nuovi. È un gesto apparentemente semplice ma profondamente civile. E forse è questo il compito più bello degli archivi, ricordarci che la memoria non è una celebrazione del passato ma una forma di responsabilità verso il presente, forse anche verso il futuro, perché una società che conserva soltanto ciò che le fa comodo costruisce una memoria corta, e una memoria corta si fa, è sempre molto disponibile a farsi raccontare la storia da qualcun altro.

Questa è una novità discografica fresca fresca, è un gruppo che si è formato appositamente e dunque un inedito sotto il profilo discografico. Dal vivo credo che non si fossero mai incontrati. C'è la figura leggendaria di Harry Treadgill ai sassofoni e ai flauti e anche in parte la composizione Vijay Iyer, che è un pianista anche di casa qui a Lugano, perché al vecchio auditorium ha inciso molto in compagnia di straordinari musicisti come Vadada Leo Smith, e infine c'è Daphne Sprieto, percussionista batterista cubano amante dei poliritmi. Un trio curioso, I Wanted a Map, il brano che abbiamo ascoltato insieme, il disco è nuovo, esce per Nonsuch, è una novità discografica succulenta, molto più orecchiabile se si pensa che Harry Treadgill viene dalla grande storia dell'AACM chicagoiano e dunque dalla ricerca più radicale dell'improvvisazione afroamericana statunitense. Qui lo sentivamo, forse grazie all'influenza anche di Vijay Iyer, in un contesto sì poliritmico ma certamente molto ascoltabile. Straordinario disco, grazie ancora ad Antonini che ci fa questi regali. Yatz Ahmed, Waiting for the Dawn, è il brano che ci accompagna all'appuntamento con i consigli.

0: E siamo al momento dei consigli, come ogni pomeriggio 18.02, abbiamo sforato di qualche minuto, e però questo pomeriggio vogliamo raccontare un libro freschissimo di pubblicazione, ce l'ho tra le mani con una copertina bellissima, forse non poteva essere altrimenti, dalla struttura particolare con alcune lettere, poi vi sono delle piccole prose, poi c'è un corpo poetico molto molto intenso, poi c'è l'aggiunta di un saggio del quale parleremo, insomma tutto ciò ruota attorno alla figura di Frida Kahlo, che è una delle artiste più riconoscibili del Novecento, ma dietro l'icona mondiale, peraltro anche proprio contestata nel suo processo di commercializzazione dai suoi familiari, perché è stata trasformata nel tempo in una sorta di simbolo usa e getta, però mantiene forte il suo coraggio alla politica, al femminismo. Frida Kahlo resta una voce intensa, personale. Il volume è stato appena pubblicato da Casa Grande, come dicevo, dal titolo Poesia e Visioni, e raccoglie, come detto, una selezione di scritti, e tutto questo offre al lettore l'opportunità di avvicinarsi non soltanto ovviamente alla pittrice, ma alla donna che attraverso i già citati appunti, riflessioni, lettere, affidava alla parola tutte quelle urgenze che animavano la sua pittura. Un libro che restituisce la complessità di una figura come quella di Frida Kahlo. Il volume esce per Casa Grande, cura è affidata a Sara Groisman, che è nostra ospite al telefono. Intanto la saluto, buon pomeriggio, ben trovata.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: E la traduzione dei testi è affidata a Vanni Bianconi. Le posso fare una confessione? Magari lei la sa interpretare. Quando mi sono trovato tra le mani un paio di giorni fa, perché il pacchetto è arrivato in redazione un paio di giorni fa, questo libro, mi sono detto: toh, Frida Kahlo poetessa. Non mi sono, come dire, interrogato sul perché potesse avere anche questo lato. Non mi è sembrato del tutto normale che Frida Kahlo fosse poetessa, come se nella mia testa fosse addirittura prima poetessa e poi, quello che sappiamo, pittrice. Come mai succede questo? Condivide questa impressione?
1: Sì, penso che sia molto comprensibile, perché trovo che nella sua opera pittorica c'è proprio una dimensione che l'avvicina molto alla poesia, per come usa anche le figure retoriche. È una pittura molto basata sull'allegoria, la metafora, la similitudine, dove accenna a molti aspetti della sua vita sempre con degli elementi esterni, per esempio si rappresenta come un cervo ferito, e quindi sì, penso che sia molto comprensibile questa affinità tra la poesia e il suo modo di dipingere e di rappresentare.
0: Allora andiamo nella selezione che è stata fatta. Quali sono i testi che possiamo ritrovare all'interno del volume? E appunto, siccome si tratta di una selezione, come dire, tra virgolette autoriale, come è stata curata questa selezione?
1: Allora, sono dei testi che vengono in effetti da tutto un po' il corpus scritto di Frida Kahlo, che è molto vario, perché bisogna dire che lei non aveva ambizioni autoriali, però ha scritto comunque molto, quindi le fonti di questo libro sono, da una parte, le lettere, c'è tutta una raccolta delle lettere complete, ci sono degli scritti sparsi che scriveva un po' per gli amici, un po' anche per delle riviste o per delle mostre dove le si chiedevano dei brevi autoritratti o dei testi di presentazione, e poi c'è un'opera centrale nel suo lavoro, che è il diario. È un diario sia scritto che illustrato, che lei ha tenuto negli ultimi circa 10 anni di vita, e tutto questo insieme è un insieme molto eterogeneo, e nella selezione si è cercato di estrarre da questi materiali quei punti in cui si percepisce in modo molto netto che lei si sta abbandonando proprio al piacere della scrittura, e quindi c'è, secondo me, una delle affinità, anche se anche i testi nel libro vengono appunto da queste fonti eterogenee, perché sono tutti estratti in cui emerge questo piacere anche per la scrittura, e dove un po' sembra quasi dipingere con le parole, perché sono quasi tutte delle piccole descrizioni di qualcosa, o di un ricordo, o proprio di un quadro, o di una scena che ha visto, o ci sono tanti ritratti, per esempio, di suo marito Diego Rivera, che lei con cui lei aveva un rapporto strettissimo, e ci sono dei ritratti anche molto divertenti di lui all'interno del libro.
0: Che tipo di linguaggio usa Frida Kahlo? C'è spazio anche per una sorta di unità tra i testi, nonostante, insomma, come ci ha detto giustamente lei, la loro provenienza eterogenea?
1: Sì, secondo me l'unità è proprio data dalla sua personalità, che è una personalità incredibilmente forte, marcata, e questo lo dicono anche tanti critici, ma anche tanti scrittori che si sono occupati della sua opera, e per esempio la stessa Angela Carter, che è autrice del testo che proponiamo nel libro, parla proprio di come questo suo modo di essere si ritrova sia nei suoi testi, nelle sue fotografie, nei quadri, e si sente proprio una personalità netta, e poi nella scrittura, che di base ha una lingua molto semplice, però si ritrovano un po' i caratteri che si conoscono della sua pittura, perché da una parte c'è questo anche un grandissimo senso dell'umorismo e un piacere anche per l'umorismo nero, c'è tutto un piacere per il gioco di parole, ci sono parole inventate o usi dell'inglese che lei usa sempre in modo ironico, e poi c'è però anche una grande capacità di dare un'espressione molto diretta dei propri sentimenti, delle percezioni, c'è meno forse la riflessione intellettuale, ma c'è un modo molto immediato di metterci davanti a quello che lei sente o percepisce del mondo.
0: Io invito naturalmente chi è all'ascolto a leggere queste poesie, perché sono di enorme interesse, devo dire proprio di grande, grande interesse. La cura del volume è assai ben fatta. All'interno, prima ne accennavano, all'interno del volume troviamo anche un saggio firmato da Angela Carter. Come mai la scelta di inserire un saggio esterno tra i testi di Frida Kahlo, e come mai cascare tra i tanti proprio su Angela Carter?
1: Ma allora, la scelta di inserire un testo esterno veniva proprio dall'eterogeneità comunque di questi materiali di Frida Kahlo, perché sono dei testi frammentari e che vengono da tanti momenti della sua vita, e se chi legge non ha una familiarità con la biografia di Frida Kahlo può anche trovarsi comunque un po' disorientato, cioè si può gustare il singolo testo ma magari non capisce bene in che cosa si colloca. Allora c'era il desiderio di dare anche un testo che facesse un po' una panoramica su chi è Frida Kahlo e cos'è la sua opera, e tra i tanti testi, sì, ne esistono tantissimi, ma questo scritto di Angela Carter, che in più è un inedito in italiano, non era mai stato tradotto, mi sembrava proprio perfetto, perché in poche pagine lei da una parte ripercorre la biografia di Frida Kahlo, ma dall'altro dà molte chiavi di lettura, molti affondi su come capire questa biografia, da delle piccole chiavi, come parla ad esempio degli autoritratti di Frida Kahlo come un modo per portare avanti un autointerrogatorio, un modo per capire meglio se stessa, e sono tanti, tanti spunti che secondo me aiutano a comprendere chi era Frida Kahlo anche a persone che magari non la conoscono, e comunque anche però per chi invece la conosce è molto originale come lettura. E quindi ecco, da qui la scelta di far parlare Angela Carter.
0: La cosa che si capisce è che Frida Kahlo disegnava molto e accompagnava frequentemente i propri

0: Casagrande si intitola Poesie e visioni, con uno scritto di Angela Carter. La cura è di Sara Groisman, che è stata nostra ospite qui a K. Intanto grazie mille, congratulazioni, e speriamo di risentirci presto dunque.
1: Grazie, arrivederci.

0: Qui c'è il bassista e cantante Les Claypool, insieme a lui c'è Sean Lennon, figlio d'arte. Naturalmente, da un lavoro del 2019, il duo si chiama The Claypool Lennon Delirium, riprende un po', come dire, un fare musica psichedelico. Les Claypool poi veniva dai Primus, un gruppo tutto ritmo sincopato e basso slap. Claypool Lennon Delirium nella scaletta, nella playlist del nostro K questo pomeriggio, sempre in diretta studio. Sono le 18:14. Più facciamo entrare l'intelligenza artificiale nelle nostre vite, più a fondo si può spingere la nuova dinamica umano-intelligenza artificiale che sta iniziando ad emergere, riguarda anche i divorzi. In un pomeriggio nel quale siamo proprio partiti da una storia argentina che intende per legge vietare lo stadio negli eventi più importanti per il calcio argentino ai morosi, soprattutto mariti, che si sottraggono dal sostenere i figli con gli alimenti. Restiamo in termini di divorzi, analizziamo la relazione sentimentale, intima, che può essere alterata o orientata dall'intelligenza artificiale. Lo facciamo con Stefania Carini, cui do il benvenuto. Ciao, buonasera.
1: Ciao, buonasera.
0: Allora, intanto direi che possiamo, insomma, partire banalmente dalla storia. Come si articola questa nuova, definiamola così, sfaccettatura della relazione in via di costante definizione tra uomo e macchina?
1: Sì, guarda, è un articolo che è uscito in questi giorni su Rivista Studio, che riprende un altro articolo di una piattaforma, di un sito web, Futurism, che ha iniziato a raccogliere un po' di queste storie, no? Poi ovviamente bisogna sempre andare a vedere la statistica, perché magari sono due o tre e non tantissime, ma allo stesso tempo iniziano a dirci qualcosa.

0: sempre di più hanno raccolto questi giornali, hanno scoperto che in un momento di crisi della coppia, uno dei due o magari tutti e due inizia a fare domande sull'altra parte della coppia, non a uno specialista, a uno psicologo, ma a ChatGPT, a un'intelligenza artificiale. Questo cosa succede? Cosa fa succedere? Che spesso e volentieri è come se si iniziasse un dialogo con un'altra entità che spesso addirittura viene quasi definita un'altra persona, perché come sappiamo questi modelli sanno replicare fedelmente, ed è questa la loro forza, il linguaggio umano, e quindi ci sembrano umani ma non lo sono. In realtà questo non è un dialogo, in realtà è spesso un monologo, anche perché evidentemente io alla macchina sto raccontando solo il mio punto di vista e la macchina è creata per dare appoggio incondizionato e empatia a questo mio punto di vista, e questo secondo alcuni crea proprio una sempre maggior distanza fra le persone, nel senso che nella coppia tra le due chi, come dire, è caduto un po' nella tana del bianconiglio dell'intelligenza artificiale ne rimane intrappolato e si allontana sempre di più dal partner.
1: C'è tutto un mondo, no, che viene definito, io l'ho scoperto nel preparare questa conversazione con Stefania Carini, raccogliendo la sua sfida, no, di parlare di come anche i divorzi finiscono per essere un luogo di sperimentazione. C'è tutto un mondo che viene definito AI companions, ovvero avatar virtuali alimentati dall'intelligenza artificiale che assumono le sembianze appunto di un amico, no? Di cosa si tratta e soprattutto cosa si dice di questa derivazione del rapporto umano-macchina a livello emotivo?
0: La questione è che ci sono proprio delle piattaforme grazie alle quali tu puoi creare il tuo avatar, dargli anche delle sembianze, e dietro a questo punto c'è l'intelligenza artificiale che ti può simulare appunto un dialogo, una relazione, ma sono proprio create quelle specifiche piattaforme per simulare un tipo di relazione affettiva. Quindi cosa succede? Che da un lato qualcuno dice queste piattaforme in un certo senso possono aiutare le persone perché abbattono un certo senso di solitudine, qualcuno li usa anche per avere consigli sulla propria salute mentale, può essere interessante come, insomma, per studiare, come avere un amico in più, no? Però attenzione, perché noi facciamo spesso queste considerazioni dall'alto della nostra età, cioè ormai ho quasi 50 anni e quindi forse riesco ancora a distinguere una macchina da un essere umano, ma dobbiamo pensare alle generazioni più giovani che si trovano subito a poter giocare con questi strumenti, e allora bisogna chiedersi se davvero questi companion, no, che possono aiutarti magari a superare dei momenti di solitudine, poi invece non vanno a isolarti, oppure allo stesso tempo la capacità di raccontare i propri sentimenti a una macchina che però ci dà sempre ragione, davvero ci può aiutare poi a raccontarli a qualcuno che non ci darà sempre ragione? Ma soprattutto è una questione di tempo, noi siamo abituati in quest'epoca ad avere tutto e subito, adesso suono sempre molto boomer a dire così, però
1: vabbè, io in realtà, tu dici ho quasi 50 anni, io ne ho 55, esatto. Sono più boomer di te, queste battute le accolgo benissimo.
0: Cioè, nel senso che siamo abituati che se voglio vedere quella serie di TV, accendo la TV e c'è, non devo aspettare un orario. Voglio quel libro, lo ordino su Amazon, domani mi arriva. Ecco, in questo caso noi cosa abbiamo? Abbiamo un amico che è sempre disponibile. Non è l'amico o l'amica che ha altro da fare, in quel momento non mi può rispondere, ha anche lui i suoi problemi, no, è sempre a mia disposizione, e questo può creare evidentemente dell'incapacità poi a relazionarsi con persone umane, e questo è un problema, tant'è che l'Unione Europea ha creato insomma uno studio, sta cercando di capire se e come è possibile regolamentare questi tipi di companion di intelligenza artificiale.
1: Siamo quasi in chiusura, però stavo pensando nelle passate settimane ci siamo un po' accapigliati tutti attorno ad un intervento di Mauro Kovacic sulla lettura del Corriere della Sera a doppia pagina, che forse insomma in realtà aveva voluto trollare il mondo degli appassionati di fantascienza. Intervento che diceva che siccome la fantascienza per lo più non ci ha preso con il futuro, allora non è da considerare letteratura nella misura in cui l'unica cosa che voleva fare non è riuscita a farla. Ora proprio traduco in tre parole, perdonatemi. Eppure, proprio su questo fronte, i classici sci-fi ci avevano visto lungo, no? Proprio sulla questione della relazione tra umano e macchina a livello emotivo. Pensiamo a Blade Runner.
0: Beh, certo, Blade Runner, ma pensiamo poi a Blade Runner, cosa racconta? Racconta di alcuni replicanti che in realtà sono replicanti ribelli. E questo è anche interessante, cioè la fantascienza cosa faceva? Ci metteva di fronte, ci mette di fronte a un futuro più o meno distopico, però è il modo anche per vedere quanto di umano c'è nella macchina, ma nel senso di quanto al di là della norma c'è nella macchina e quindi cosa c'è, quanto l'umano può essere al di là della norma. Se noi pensiamo all'intelligenza artificiale, all'uso che se ne fa adesso in alcuni casi, è vero che stiamo cercando di ragionare, no? Se è intelligenza o meno e porre dei limiti, ma allo stesso tempo è un po' come dare alla macchina, no, volere una macchina del tutto allineata. A me ogni volta che si parla di intelligenza artificiale mi viene in mente un famoso manga di anni fa, Video Girl Eye si chiamava, tra l'altro. Cosa raccontava? Raccontava di un ragazzino che aveva problemi amorosi e alla fine affittava una VHS, pensa un po' l'analogico, dalla quella VHS che lui credeva fosse un film hard, in realtà usciva fuori dallo schermo una ragazza che diventava sua amica. Ora però lui cosa aveva? Aveva questo registratore che era difettoso, per cui questo avatar digitale che usciva dalla televisione in realtà non era quella donna accondiscendente che gli avrebbe fatto fare qualsiasi cosa, che insomma proponeva il claim che proponeva la videocassetta. Era in realtà un'intelligenza artificiale difettata, ma proprio per questo era importante, proprio per questo lo aiutava a uscire dalla sua solitudine. Quindi l'interessante è questo, che la fantascienza ci fa vedere il futuro, capire proprio lo scatto rispetto alla norma, che ci fa comprendere l'umano e l'umano rispetto alla macchina.
1: Eccoci qui e quindi abbiamo recuperato anche un rapporto sano con la fantascienza grazie alle riflessioni di Stefania Carini questo pomeriggio. Io lo ricordo, siamo partiti da un articolo apparso su Rivista Studio, che a sua volta riprendeva un articolo apparso su una rivista anglosassone di approfondimento scientifico. L'idea era un po' questa, insomma, più facciamo entrare l'intelligenza artificiale nelle nostre vite, più a fondo la stessa intelligenza artificiale si può spingere, dando vita ad una nuova dinamica umano-intelligenza artificiale. E tutto questo riguarda anche i divorzi, dunque la dimensione emotiva, relazionale tra gli individui. Stefania Carini, grazie mille. Ci risentiamo presto qui a K.

Stavo pensando, la potremmo considerare cumbia, quella de Las Estrellas de Macondo, Tumbayana, il brano che abbiamo ascoltato, 1977, Uruguay, la formazione che ci ha condotto quasi al termine del nostro K. Comunque, per gli appassionati di cumbia al Long Lake, domani 16 luglio a partire dalle 20:30 c'è un programma proprio di notte di cumbio con la Delio Valdés, è un'orchestra proveniente da Buenos Aires, tra le più riconoscibili e amate della scena contemporanea. I più esperti sapranno riconoscere se trattasi di cumbia o meno, ma di sicuro qualcosa di cumbio là dentro ci sarà. Sappiamo che vi sono tanti appassionati all'ascolto di K questo pomeriggio. Sono ai saluti perché devo lasciare spazio ancora alla musica e poi naturalmente alla replica di Laser. Grazie da parte mia, Enrico Bianda. Vi ricordo 079 382 6765. K torna domani, grazie anche alla cura di Lucia Bentoglio che mi ha aiutato a costruire questo programma. Noi ci risentiamo domani a partire dalle 17. Passate una buona serata, restate all'ascolto della Rete 2 e state bene.

0: Grazie, sentito al maestro Robert Dovo e all'altro musicista Stefan Galfas. È incredibilmente dolce e vera, incredibilmente brava Miss Ute Lemper. Grazie.
1: Sanremo 1991. La cantante straniera affiancata ad Enzo Iannacci è Ute Lemper. Con lo sguardo intenso, la forza della sua interpretazione, il suo fascino da diva che viene da lontano, Ute Lemper trasporta il pubblico sanremese per qualche minuto in un immaginario teatro di New York. È questa forse una delle prime apparizioni della grande cantante, ballerina e attrice tedesca che conserviamo nella nostra memoria collettiva.
2: Natürlich war sehr jung, es war glaube ich das Jahr 1990 oder 91. Das Sanremo Festival war natürlich.
3: Ero molto giovane e il Festival di Sanremo era un palcoscenico straordinario. Lì ho rivisto anche Gianni Versace, che all'epoca faceva spesso i costumi di scena per i miei spettacoli, come quello di Maurice Bajard.
2: Ja, ich durfte den Enzo kennenlernen, ein ganz ganz freundlicher, warmer Mensch, ein auch ganz intelligenter Mensch.
3: E a Sanremo ho conosciuto Enzo, una persona molto amichevole, affettuosa, intelligente. Cantai in inglese la storia della canzone La fotografia, una storia molto politica, parla di mafia, di morte. È stato commovente per me poter interpretare questa canzone con la mia intensità per il pubblico internazionale.
2: Mit meiner Intensität dieses Lied international

0: Nel 1991 Ute Lemper, 28 anni, ha già raggiunto una fama internazionale grazie alla sua potente interpretazione dei brani di Bertolt Brecht e Kurt Weill. Il ruolo di Sally Bowles nel musical Cabaret le aveva fatto aggiudicare in Francia nel 1987 il prestigioso premio Molière. Questo non era che l'inizio di una lunga carriera piena di musica, di grandi progetti e collaborazioni, una carriera piena di successi che ha attraversato le vicende storiche degli ultimi decenni. Nella sua autobiografia, La viaggiatrice del tempo, pubblicata da Baldini Castoldi, Ute Lemper ricorda le tappe più importanti della sua vita e del suo percorso artistico.
1: Das Buch ist eine Reise durch viele Dekaden. Es beginnt wirklich in den 60ern, dann werden ganz intensiv die 80er Jahre. Die Zeit vor dem Fall der Mauer und dann die Zeit danach.
2: Il libro è un viaggio attraverso molte decadi. Inizia negli anni 60, poi arriva l'intenso periodo degli anni 80, prima della caduta del muro di Berlino. Poi gli anni 90, un'epoca completamente diversa in Europa. Poi il 2000, il 2010, il 2020.
1: Unsere Welt, das heißt von Münster nach Wien, nach Berlin, nach Paris, nach London, nach New York.
2: Sono successe cose che mi hanno fatto viaggiare nel tempo e nello spazio. Da Münster a Vienna, a Berlino, a Parigi, a Londra, a New York. E molti luoghi dove ho assistito a cambiamenti epocali.
1: Gleichzeitig ist es natürlich eine Reise durch mein Leben. Es ist eine sehr persönliche Reise.
2: Ma è anche un viaggio molto personale attraverso la mia vita, attraverso i miei sentimenti, le mie sfide, la disperazione e i dubbi, ma anche i miei momenti di felicità. Ed è un viaggio attraverso i miei progetti artistici.
1: Reise durch meine künstlerischen Projekte.
3: Seit etwa 1 Uhr heute Nacht bohren einen Graben quer durch die Ebertstraße hier am Brandenburger Tor. Der Graben ist etwa 1,5 Meter tief.
0: Ute Lemper nasce nel 1963 a Münster, una città della Germania occidentale, nella Renania settentrionale Vestfalia, in un momento storico segnato dalle minacce della Guerra Fredda e dal dramma del Muro di Berlino, costruito nel 1961, 2 anni prima della sua nascita.
1: Meine Kindheit war sehr behütet, aber die Welt war sehr klein. Wir haben ein sehr bescheidenes Leben gelebt nach dem Krieg. Also es war natürlich nicht direkt nach dem Krieg, aber Anfang der 60er Jahre.
2: La mia infanzia è stata molto protetta, ma il nostro mondo era piccolo, molto piccolo. La Germania degli anni 60 era ancora in fase di ricostruzione e i miei genitori avevano conosciuto fin troppo bene da bambini gli anni della guerra. Si accontentavano del minimo indispensabile.
1: Wir sind also so aufgewachsen mit dieser Bescheidenheit und dieser Einfachheit, aber leider Gottes mit einem großen Moralismus auch und einer.
2: Siamo cresciuti con semplicità in un contesto purtroppo molto moralista e piccolo borghese da cui volevo scappare al più presto. Già da bambina mi sono resa conto di avere un fuoco speciale in me, che era anche un fuoco di libertà.
1: Gehorsam sein war nicht mein Ding. Ich war dann später ein aufsässiger Teenager.
2: Essere obbediente non faceva per me. Ero un adolescente ribelle, ma per fortuna non ero solo questo, perché ho potuto scoprire presto il mondo della musica. Così è stata la danza classica, più tardi la danza jazz e la danza moderna. Mi piaceva cantare, jazz, rock, big band, fusion band e rhythm and blues band. E contemporaneamente ho fatto teatro. Ho trascorso tutta la mia giovinezza facendo con passione proprio questo. Era il mio mondo, la mia via di fuga. A 18 anni, dopo la maturità, me ne sono andata. Fino ad allora avevo frequentato tutte le scuole di danza classica di Münster possibili, avevo recitato in teatro, avevo fatto di tutto per trovare me stessa. Quindi sono andata a Vienna, alla scuola di teatro, e ho frequentato il seminario di Max Reinhardt. È stato un periodo molto importante. Mi piaceva decifrare e riscoprire il linguaggio, esplorare il teatro e me stessa.
1: Die Sprache zu entziffern und neu zu entdecken, das Theater und mich selbst zu erforschen.
4: Il linguaggio del teatro era più di quanto avessi appreso fino a quel momento attraverso il canto e la danza. Significava precisione di pensiero, la parola nella profondità e la maggior parte di storie nell'abisso della vita. Significava Chekhov, Strindberg, Ibsen, Williams e Boto Strauss. Anche la porta sbattuta in faccia all'infanzia si riaprì in me. Improvvisamente possedeva una volontà, una curiosità, una tenacia, un'energia come quella di 10 carri armati. E senza pietà né rispetto, volevo radere al suolo tutte le erbacce della normalità per potermi avvicinare alla verità.
0: Il periodo di formazione a Vienna è fondamentale per la crescita artistica di Ute Lemper, ma è anche un periodo di grandi sacrifici. Vivere con un pacco di spaghetti alla settimana, soffrire il freddo, studiare duramente e bruciare per una passione. Questa è la sua quotidianità.
4: Il posto reale dove vivevo era tetro. Vienna sembrava antiquata, ostile. I tram tristi che circolavano senza inizio e senza fine sulla circonvallazione erano spesso pieni di gente anziana, o perlomeno sembravano tutti vecchi e grigi. D'inverno c'era un freddo terribile. Vivevo in un appartamento di un vecchio edificio malmesso e gelido che doveva essere riscaldato a carbone. I soldi da studente non bastavano però per il carbone e la notte tremavo sotto la coperta. Dormivo con i pantaloni da jogging, due maglioni e con i guanti. Il bagno si trovava in corridoio. In questa città grigio-nero, la notte saltavo di palco in palco come un'agile faina. Nel teatro dell'Accademia vidi rappresentazioni eccelse, come I fanatici di Robert Musil, in cui Gertraud Jesserer pronunciò una frase che si scolpì nella mia memoria. Le lacrime stanno in me come una colonna, dalla testa fino agli occhi.
1: Aber es war einfach so, ich hatte einen natürlichen Drang weiterzumachen und auch eine große Liebe für das Leben.
2: Sentivo una spinta naturale ad andare avanti e amavo la vita. L'ho sempre vista come un dono. C'era un qualcosa di esistenziale.
1: Ein esistenzielles Gefühl, dass es praktisch jeden Tag enden könnte.
2: La sensazione che la vita potesse essere molto breve era sempre in agguato. Per questo ho trovato una forza in me e una speranza che mi spingevano ad andare avanti.
1: Eine unglaubliche Hoffnung in mir, die auch immer weitermachen wollte.
0: Nel 1983, a 20 anni, Ute Lemper decide di mettersi alla prova sul palco e partecipa alle audizioni del Theater an der Wien per il famoso musical Cats. Viene scritturata. Mi aspettavo di poter far pratica in teatro, scrive nel suo libro. Invece fu il mio ingresso spietato nella cosiddetta vita professionale. Teatro alla catena di montaggio, anima su richiesta, la riproduzione dei sentimenti 8 volte alla settimana.
1: Dann kam das Musical Cats für ein Jahr, was mir dann die Schuppen von den Augen nahm, denn nun habe ich also Realität des Musicaltheaters.
2: Stare sul palcoscenico in un musical voleva dire riprodurre tutto più e più volte l'atto di creazione e l'atto d'amore per la musica. È stato molto difficile esibirsi 8 volte a settimana per un anno facendo sempre la stessa cosa. Il corpo ne soffriva, la voce ne soffriva. Io ho sempre dato il massimo, come se non ci fosse un domani. Questo era il mio motto, come se non ci fosse un domani.
1: Immer alles gegeben, als ob es kein Morgen gäbe. Und das war immer mein Motto, als ob es kein Morgen gäbe.
0: Cats è un successo. Il pubblico viennese lo accoglie con calore. Per lei significa però delirio e trauma. È una prova dura e una tortura per il suo corpo. Soffre per la mancanza di libertà e di autodeterminazione. Nonostante ciò, lei va avanti. La sua ascesa nel mondo del musical sta per cominciare.
1: Ja, ich habe natürlich in dieser Welt gelebt und wusste, das ist erstmal mein Beruf. Meine Berufung und mein Beruf, das heißt ich.
2: Sapevo che questa era la mia vocazione e la mia professione. All'epoca ero una delle poche persone in grado di cantare, ballare e recitare e ricevevo molte offerte. Mi sembrava naturale continuare a farlo.
1: Bei Cats war natürlich das Problem, dass es eine hochathletische Rolle war.
2: Il problema di Cats era ovviamente che il mio ruolo richiedeva una performance molto fisica, ma non avevo un testo né la profondità dell'animo umano. Ero appena uscita da una scuola di teatro. Cats era l'opposto. Più tardi sono riuscita a interpretare ruoli interessanti. Mi piacevano Lola nell'Angelo Azzurro, Peter Pan e naturalmente Sally Bowles di Cabaret. Sally è una persona disperata che deve lottare con la vita. Interpretarli è stato appagante. Però continuavo a sentire il bisogno di sperimentare qualcosa di diverso e di essere libera per ricaricare le batterie.
1: Dass ich was anderes erleben musste, also in dieser Freiheit sein musste, um wieder neue Kraft zu schöpfen.

0: Cabaret war eine wichtige Zeit und ich wurde ja sehr belohnt, muss ich sagen, mit dem Molière Award. Und Liza Minnelli war in der ersten Reihe bei der Premiere und ich war also überwältigt von dieser plötzlichen Karriere.
1: L'esperienza di Cabaret a Parigi fu molto importante. Ricevetti il premio Molière. Liza Minnelli era seduta in prima fila alla premiere. Fui travolta da un successo improvviso. La mia vita cambiò. Improvvisamente ero su tutti i giornali e tutti conoscevano il mio nome. In Germania si chiedevano: chi è questa tedesca che sta facendo carriera a Parigi? Diventai una merce, un oggetto del desiderio. Ero solo una giovane attrice che si metteva alla prova. All'improvviso fui definita una star. Non capivo cosa significasse ed ero terribilmente delusa dal fatto che dopo ogni intervista in cui avevo sempre parlato onestamente, l'articolo mi trasformava in qualcosa di diverso. Era tutto molto difficile. Poi arrivò un manager tedesco che mi mise su un piatto d'argento. Cominciò a vendermi e a rendermi ancora più famosa.
0: Tablett gesetzt hat und mich verkauft hat. Und mich noch größer gemacht hat.
2: Die jüngste und längste Ute Lemper aus Westfalen, aus Münster.
3: Und hier ist unser Musical-Star Nummer 1, Ute Lemper.
4: Empfehle Ihnen mit Stolz und Freude Ute Lemper.
5: Dopo il successo di Cabaret, Ute Lemper da Parigi rientra in Germania. Un paese che non la conosce e che l'accoglie con grandi aspettative. Un paese che cerca una nuova diva.
0: Die ersten 10 Jahre meiner Karriere waren rasant, intensiv, eine Achterbahnfahrt.
1: I primi 10 anni della mia carriera sono stati vertiginosi e intensi come un giro sulle montagne russe. I tedeschi sono stati molto duri con me. Dopo l'entusiasmo iniziale c'è stato un crollo dell'interesse. Il pubblico tedesco vide che non ero una star, ma una persona non perfetta, ancora giovane e alla ricerca di se stessa. Volevano un'icona e io ero solo una giovane ragazza.
0: Sie hatten eine Ikone gesucht und definiert und ich war nur ein junger Mensch gewesen.
6: La ruota girava sempre più veloce, non avevo più alcun controllo sul tempo. Ideammo il mio primo show da solista con la Pepe Linar Band, 12 ballerini, uno spettacolo imponente, e tenemmo la prima allo Sporting Club di Monte Carlo. Se ci penso, oggi avverto un po' di nausea e vergogna. Nel 1987 circa 200.000 persone vennero ai miei concerti. Suonai in palazzetti in cui si erano radunate 10.000 persone, 3 volte di seguito all'Olympia Stadion di Monaco, 4 volte alla Westfalenhalle, alla Alte Opera Francoforte, 25 repliche. L'agenzia Lieberberg guadagnava bene con me. Troneggiavo sulle copertine delle riviste nazionali. La signorina tedesca prodigio. Ero troppo ingenua per contestare tutto questo, troppo inesperta per portare in scena uno show davvero virtuoso. E così successe quanto di più peccaminoso potesse accadere nel mondo dello spettacolo: overexposure. I critici, che prima lodavano, iniziarono a buttare la loro eroina giù dal piedistallo. Fioccavano i primi giudizi offensivi. Mi lasciavo invitare a ogni trasmissione televisiva, venivo trattata da grande star e l'unica cosa che sapevo era che sicuramente non ero quella che la gente credeva. Quello che però volevo essere era sparito dalla mia prospettiva.
5: Tutto ciò accade solo in Germania. Nel resto del mondo nessuno è a conoscenza di questa drammatica parabola. Ute Lemper fatica a liberarsi dell'influenza del suo manager di Francoforte e ad allontanarsi per cercare la propria strada. Il suo talento, i suoi interessi e i giusti incontri le consentono di intraprendere un percorso al di fuori della Germania e di dare inizio alla sua carriera internazionale.
0: Als ich meinen ersten Kurt Weil-Abend geschrieben habe, das war 1984 in Berlin.
1: Nel 1984 avevo scritto la mia prima serata su Kurt Weill a Berlino con Jürgen Knieper, il compositore della colonna sonora del film Il cielo sopra Berlino. Lavoravamo insieme al Theater des Westens quando mi disse: andiamo nelle sale prove. Voglio insegnarti tutto Weill, i 7 peccati capitali e tutte le sue opere meravigliose. Naturalmente ho ascoltato molti dischi, le interpretazioni di Gisela May e Lotte Lenya.
0: Durch viele Platten durchgehört, Gisela May, Lotte Lenya.

0: und habe dann mir einen ersten Weilabend selbst geschrieben, anhand einer Biografie von Jürgen Schilberer, die ich damals las.
1: Ho scritto la mia prima serata su Weil, basandomi su una biografia di Jürgen Schilberer. Volevo far conoscere alle persone della mia generazione il percorso esemplare di questo compositore ebreo nella Berlino del periodo di Weimar, di questo emigrante ebreo, di questo newyorkese ebreo. Era una persona che ha continuato a comporre, che ha dovuto ridefinire se stesso, che ha perso tutto, che è stato denunciato e insultato e che poi, dopo un periodo di malinconia e tristezza per il passato, per la cultura andata perduta, si è reinventato compositore americano. Trovavo il percorso di questo compositore, di questa persona così esemplare, che ho voluto raccontarlo alla gente della mia generazione. Un anno dopo, nel 1985, eseguì questa serata su Weil allo Stadttheater di Stoccarda, senza microfono, in jeans e t-shirt, con un piano accordato male. Erano gli inizi di una missione che poi si è sviluppata. Fu registrato un disco da un'etichetta indipendente di Stoccarda. Questo disco arrivò in qualche modo fino alla Decca di Londra. Grazie a questa coincidenza sono diventata protagonista del loro progetto di registrazione dei brani vietati dai nazisti. La musica degenerata.
2: Und durch diesen Zufall bin ich Protagonistin geworden für diese Wiederaufnahmen der Musik, die von den Nazis unterdrückt worden war, wie sie sie nannten, die entartete Musik.

0: Madame Lemper, vous avez un petit message de Madame Marlène Dietrich.
1: Right! A message from Miss Marlene Dietrich? Are you crazy? Somebody's playing a prank on me. No, it was her.
2: La storia di Ute Lemper è fatta di incontri, momenti decisivi che hanno lasciato un segno nella sua vita. È il 1987, lei vive ancora a Parigi. Un giorno di giugno rientra nell'albergo dove alloggia e il receptionist le consegna un biglietto. Marlene Dietrich ha telefonato. Richiamerà fra un quarto d'ora.
3: Sie hatte von mir gehört, da ich die junge Deutsche war, die plötzlich einen Theaterpreis bekam.
4: Aveva sentito parlare di me perché ero la giovane tedesca che improvvisamente aveva vinto un premio teatrale. I giornali continuavano a scrivere di me come la nouvelle Marlene, la nuova Marlene. Io pensavo, perché? Solo perché sono tedesca. Scrissi una lettera a Marlene per scusarmi dei paragoni ed esprimere la mia gratitudine. Un mese dopo mi chiamò. Non me lo sarei mai aspettata. Mi rintracciò in un piccolo albergo. Parlammo al telefono per 3 ore. Sapevo che avevo un grosso problema con la Germania, ma non mi rendevo conto di quanto fosse profondo il dolore per essere stata bandita dalla Germania e denunciata come traditrice della patria. Durante la Seconda Guerra Mondiale aveva già la cittadinanza americana. Non tornò nella Germania nazista, anche se i nazisti volevano lei, la star del cinema, per la loro propaganda. Lei rispose: «Io resto qui». Quello che state facendo alle persone è inaccettabile. Aveva sentito dagli emigranti ebrei quello che succedeva in Germania. Nel 1942, dopo l'inizio della guerra, combatté al fronte, naturalmente non con le armi. Intratteneva i soldati con le sue canzoni, a volte anche nelle trincee. Dopo 18 mesi al fronte, senza sosta, Billy Wilder le disse: «Caspita, Marlene, hai passato più tempo al fronte del generale Eisenhower».
3: In
4: seguito ricevette molte onorificenze per quello che aveva fatto, la Legione d'Onore, la Medal of Freedom e così via. Ma i tedeschi continuarono a disprezzarla, a bandirla e a chiamarla traditrice, anche 30 anni dopo la fine della guerra. Questa è la Germania difficile di cui scrivo molto nel mio libro. La Germania in cui sono cresciuta negli anni 60. Lei amava la cultura tedesca, la cultura musicale, non quella del dopoguerra, ovviamente, ma quella antica. Amava la letteratura, la poesia, soprattutto quella di Rainer Maria Rilke, di cui mi aveva anche recitato delle poesie al telefono. C'era un'incredibile amarezza e malinconia in lei, una profonda tristezza per la patria perduta. Mi disse: «Vorrei tornare di nuovo in Germania, sai, morta in una bara». Mi ha raccontato molto della sua vita. È stato un dono poter ricevere questa telefonata. All'epoca non mi rendevo conto della portata di questo evento.
3: In
5: der kleinen Ponybar ist der Geiger Johnny Star.
2: Nel 1992, quando Marlene Dietrich muore, Ute Lemper sta facendo le prove dell'Angelo Azzurro con la regia di Peter Zadek al Theater des Westens a Berlino. La famosa versione cinematografica con Marlene Dietrich era stata realizzata 64 anni prima. La notizia della sua morte sconvolge tutta la compagnia. A Parigi in migliaia si recano all'Église de la Madeleine per salutare la grande Marlene. Il sindaco di Berlino organizza una cerimonia al Deutsches Theater che viene poi annullata a causa delle minacce degli estremisti di destra.
3: Erst 10 Jahre später, 2001, zu ihrem 100. Geburtstag, hatte sich das Blatt gewendet.
4: Solo nel 2001, anno del suo 100° compleanno, la situazione cambia. L'attrice diventa un simbolo di Berlino, ma nessuno si è mai scusato. Compare una piazza Marlene Dietrich e ovunque si sente dire Marlene, Marlene, Marlene. È una storia tedesca complicata e profondamente tragica.
2: Molti anni dopo quella telefonata, Ute Lemper dà vita a Rendezvous con Marlene, uno spettacolo dedicato alla Dietrich, molto amato dal pubblico, che lei ha portato in giro per l'Europa e per gli Stati Uniti. Aveva bisogno del mio orecchio tedesco perché ascoltassi il suo dolore e lo capissi, scrive Ute Lemper nella sua autobiografia La viaggiatrice del tempo.
4: Trent'anni dopo ha trasformato quella telefonata in un pezzo teatrale. La giovane Ute incontra l'anziana Marlene. L'ormai anziana Ute si infila nei panni dell'anziana Marlene e racconta tutta la storia della giovane Ute, accompagnata da tanta musica e tante parole.
6: Mit viel Musik und viel Worten.

0: I convitati di pietra è il nuovo romanzo di Michele Mari, una scommessa con la morte fra Alice e Ali che durerà tutta la vita. Svanì, indagine sulla morte di Giovanni Pascoli, di Osvaldo Guerrieri, a dispetto del titolo, racconta la vita del poeta, quella della passione per l'alcol, delle manie depressive, di rapporti irrisolti e inquietanti. Il nero dell'anima, a cura di Michele Serra. Alice, libri, storie, idee. Sabato alle 14:35.
1: Rete 2.
2: Sei di sera.
3: Ben ritrovati da Nicola Lund. A casa del 59enne presunto autore del femminicidio di Faido, che si è successivamente fatto esplodere a Leontica, c'era altro materiale esplosivo, il nostro punto di partenza questa sera. La cronaca nera purtroppo ci accompagnerà oltre con il processo al 38enne che un anno fa circa in carcere quasi uccise un altro detenuto. La violenza e le aggressioni all'interno delle strutture carcerarie ticinesi saranno il tema di un'intervista a Stefano Lafranchini. Un caso simile lui in 13 anni da direttore non lo aveva mai vissuto. Sul piano internazionale, fra Iran e Stati Uniti ormai si è tornati alla guerra aperta, la situazione prima del cessate il fuoco con lo stretto di Hormuz di nuovo bloccato, una situazione di prolungata incertezza che non sta per il momento arrestando la produzione in Svizzera, ma che certo significa per le industrie materiale più caro e tempi più lunghi per averlo. A Kiev invece sono giunti in visita diversi leader europei per approfondire l'integrazione dell'industria militare fra i 27 e l'Ucraina. Reportage dal Donbass su uno strumento militare centrale in questa guerra, ovvero i droni. Vi parleremo poi di un'inchiesta condotta da una nostra collaboratrice nella Patagonia argentina, luogo idilliaco ricco anche di gas e petrolio che fanno gola alle compagnie europee. Attività che però provoca molti danni, fra cui tumori, malattie respiratorie e alla pelle.
4: Y después hace problemas respiratorios, de la piel, que todo es, sabemos que es consecuencia de la contaminación, porque el aire que respiramos ya no es el mismo, el agua que tomamos ya no es segura.
3: Sappiamo che tutto questo è conseguenza dell'inquinamento, perché l'aria che respiriamo non è più la stessa, l'acqua che beviamo non è più sicura. Così Lorena Maripe, portavoce della comunità indigena, la più colpita. Benvenute e benvenuti a 6 di sera. E allora cominciamo dalle novità sul dramma che si è consumato fra giovedì e venerdì della scorsa settimana a Faido e poi a Leontica. L'abbiamo anticipato già nei titoli, poco fa la polizia cantonale ha dato qualche ragguaglio in più. In studio Alain Melchionda, allora cosa ci puoi dire?
5: Come ci era stato indicato nella conferenza stampa della Polizia Cantonale Ticinese lunedì a Bellinzona, le operazioni di bonifica e di ricerca di esplosivo proseguono. Hanno finito per il momento la casa esplosa, quella del fratello del presunto femminicida e poi suicida, e stamattina, passando al livello successivo, attorno alle 11 hanno dato un primo risultato. Primo perché non si può escludere a questo stadio che vengano fatti anche altri ritrovamenti. Allora, nascosto in un armadio della casa di Leontica del presunto femminicida di Faido e poi suicida, quindi non nella casa deflagrata venerdì sera che era del fratello, gli specialisti dell'Istituto Forense di Zurigo con i pompieri di Acquarossa hanno rinvenuto altro esplosivo. Il comunicato di polizia non specifica né di che materiale si tratti e nemmeno se sia dello stesso tipo usato per far saltare l'altra casa, né il quantitativo rinvenuto. Parrebbe non eccessivamente abbondante. Quel che si sa invece, sempre da informazione ufficiale, è che era privo del sistema di innesco. Ricordo che oltre al materiale usato per l'esplosione sempre nell'abitazione saltata in aria, erano già stati trovati altri 2 chili pronti all'uso, questi sì. Le operazioni, alle quali in via precauzionale partecipa anche Trevali Soccorso, proseguiranno dunque nei prossimi giorni per setacciare tutte le abitazioni e gli spazi in uso al 59enne. Intanto l'inchiesta, ricordiamo, per stabilire le circostanze dell'uccisione della donna 56enne, ex moglie dell'uomo, giovedì nel giardino del centro di riabilitazione di Faido e successivi eventi venerdì a Leontica, prosegue sotto la coordinazione della procuratrice pubblica Petra Canonica Alexakis.
3: Queste dunque le novità emerse nel tardo pomeriggio di oggi e ce le ha raccontate Ale Melchionda. E noi rimaniamo in ambito giudiziario con un processo che si è tenuto oggi a Lugano. Alla sbarra un 38enne tunisino richiedente l'asilo che nell'agosto dello scorso anno ha ferito gravemente un altro detenuto. La particolarità del caso è legata al fatto che l'atto è avvenuto all'interno del carcere della Stampa. E a Palazzo di Giustizia troviamo Umberto Gatti. Allora Umberto, la sentenza è arrivata pochi minuti fa, partiamo da qui.
2: Buonasera, sì, poco fa l'uomo è stato condannato a 6 anni di carcere e all'espulsione dalla Svizzera per un periodo di 15 anni. La Corte, presieduta dal giudice Paolo Bordoli, ha quasi totalmente accolto la tesi della Procura, condannando l'uomo per tentato omicidio intenzionale. Nella sua breve motivazione il giudice ha affermato che la possibilità di uccidere la vittima era stata in qualche modo accettata dall'imputato con il suo agire.
3: Si è parlato in aula di un detenuto con una vita piuttosto complicata.
2: Sì, un aspetto questo che è stato sottolineato sia dalla procuratrice che dall'avvocato della difesa. Si è parlato di una persona con evidenti difficoltà, con una vita difficile e addirittura con possibili abusi subiti da parte della madre. Non si è entrati però maggiormente nei dettagli, anche se la perizia psichiatrica ha evidenziato un disturbo della personalità misto a tratti paranoidi e narcisistici con un medio-alto rischio di recidiva.
3: Umberto, l'imputato ha usato per l'aggressione una lametta modificata, ha avuto scontri con gli agenti di custodia, anche fuori, con agenti di polizia. Come sono stati spiegati questi comportamenti?
2: Allora, va detto che l'uomo da marzo è stato trasferito in un carcere del Canton Berna, sempre in regime di carcere duro, ma con la possibilità di lavorare qualche ora al giorno. E da quel momento il suo comportamento è in realtà migliorato e non ha più creato problemi. L'avvocato della difesa nella sua arringa ha sottolineato come da quando è arrivato in Svizzera l'uomo sia stato sottoposto a condizioni diciamo non ottimali. Era infatti ospitato in un centro per richiedenti asilo, una struttura ritenuta non adeguata che infatti nel frattempo è stata chiusa, e nel suo percorso diciamo ha subito una sorta di isolamento sia sociale che familiare. Tutto questo non ha fatto altro che amplificare quelle che erano le sue fragilità. Anche il carcere duro subito alla Stampa dopo l'aggressione ha accentuato i suoi problemi che sono poi sfociati negli scontri con gli agenti di custodia. L'uomo diciamo è fisicamente imponente, quindi può essere anche a volte difficile da gestire. Oggi ad esempio in aula erano presenti 6 agenti per garantire la sicurezza. E con questo da Palazzo di Giustizia è tutto e ricedo la linea a Comano.
3: Grazie Umberto Gatti, fin qui dunque la cronaca giudiziaria su un caso specifico che merita di essere contestualizzato, un caso che fa riemergere il tema della sicurezza in carcere che abbiamo voluto sviluppare con il direttore delle strutture carcerarie cantonali Stefano Lafranchini.
6: In 13 anni alla guida delle strutture carcerarie è la prima volta che mi imbatto in un caso di questa gravità. Questo è dovuto a vari accorgimenti che mettiamo in atto sia a titolo preventivo sia a titolo deterrente proprio per contenere questo tipo di azioni e di aggressioni.
3: In questo caso si parla di una lametta che l'uomo si sarebbe procurato. Ecco, le chiedo come si agisce per evitare che un detenuto possa entrare in possesso di quella che può diventare a tutti gli effetti un'arma.
6: Non dimentichiamo che l'articolo 75 del codice penale prevede che le condizioni di carcerazione debbano corrispondere il più possibile alle normali condizioni di esistenza. Questo significa che in carcere le persone mangiano con le posate, si radono, si tagliano i capelli, quindi è francamente impossibile, non avviene in nessun carcere del mondo che le persone detenute non entrino in possesso di oggetti contundenti o in qualche modo pericolosi se usati in modo improprio. Questo è possibile solo nei comparti di alta sicurezza. Quando noi abbiamo il sentore che la persona potrebbe rappresentare un rischio per se stesso o per gli altri, lo collochiamo in questo

0: L'imprevedibilità purtroppo è sempre presente quando la persona non dà nessun segno, si muove senza nessun movente apparente, sfugge anche un po' alle maglie di controllo del servizio medico e si muove sotto traccia in modo tale che non venga nemmeno identificata dagli agenti di custodia. Ecco, se si sommano tutta questa concomitanza di fattori, diventa estremamente difficile poter agire a titolo preventivo.
1: E in cosa consiste il lavoro di prevenzione una volta che magari appunto si riesce a individuare qualche elemento che può far supporre il passaggio all'atto?
0: Noi abbiamo la fortuna di avere un carcere abbastanza contenuto, se pensiamo ai numeri delle persone detenute. Questo ci permette di avere un controllo attivo e passivo. L'agente di custodia si accorge dei minimi segnali, dei minimi cambiamenti. Riceviamo anche talvolta delle segnalazioni dei codetenuti che si dicono preoccupati e questo ci permette di agire a titolo preventivo. Quindi o facciamo vedere la persona del servizio medico o manteniamo alta la guardia e questo ci permette di adottare tutta una serie di misure preventive, quali per esempio il collocamento nel comparto di sicurezza.
1: Prevenzione, dall'altra parte, parlava di deterrenza, quindi repressione.
0: In carcere vige veramente tolleranza zero per alcuni aspetti e la popolazione carceraria questo lo sa molto bene. La violenza tra persone detenute, la violenza verso gli agenti di custodia e il possesso di mezzi telefonici o informatici e non autorizzati e il consumo di sostanze stupefacenti. Questi sono quattro elementi su cui la popolazione carceraria sa benissimo è meglio non trasgredire, perché altrimenti evidentemente entro i termini definiti dal regolamento le conseguenze disciplinari sono importanti.
1: Proprio a livello di violenza, di aggressioni interne al carcere, cosa ci dicono le statistiche per quanto riguarda la stampa, magari proprio in relazione anche a quanto accade in altre carceri svizzere?
0: Se lei calcola e conta quanti episodi di violenza avvengono nelle carceri svizzere e le riporta al numero delle persone detenute, noi dovremmo aspettarci con la nostra popolazione carceraria 15 episodi di violenza all'anno. In realtà ne viviamo da 1 a 2. Questo significa che le nostre modalità di prevenzione e deterrenti funzionano. Evidentemente è estremamente difficile poter fare in modo che si azzerino per i motivi di imprevedibilità di cui abbiamo detto.
1: Il direttore delle strutture carcerarie cantonali, Stefano Laffranchini. Passiamo ora all'attualità internazionale con il conflitto in Medio Oriente. Ebbene, Iran e Stati Uniti sono di nuovo ai ferri corti. Nello stretto di Hormuz ormai è scattato di nuovo il blocco navale americano e si intensificano anche gli attacchi reciproci. Il prezzo del petrolio oggi, non a caso, è in forte rialzo. Noi fra poco andremo a misurare le preoccupazioni del mondo economico svizzero per questa prolungata situazione di incertezza in quel tratto di mare così importante per il commercio mondiale. Ma prima con Naima Chicherio facciamo il punto. Siamo tornati alla situazione pre-memorandum d'intesa, è così?
2: Ma in questi giorni di rinnovate ostilità Washington in effetti ha già colpito 300 obiettivi, Teheran è stata risparmiata, però sono state bombardate anche aree non direttamente affacciate sulla costa, ci sono stati anche 30 morti e 260 feriti. L'Iran a sua volta ha lanciato attacchi contro quasi tutti i paesi della regione e poi ci sono anche i provvedimenti finanziari con gli Stati Uniti che hanno ripristinato alcune sanzioni. Quindi sì, possiamo dire che siamo tornati indietro, ma c'è un elemento per cui possiamo dire che forse è anche peggio di prima, perché la diplomazia non ha sicuramente più lo slancio che ha portato alla firma del memorandum. Una fonte del Dipartimento iraniano degli Esteri ha detto proprio in queste ore che la parola appartiene alle armi, quindi manca la volontà diplomatica, bisognerà ritrovarla, ma manca anche una certa consapevolezza. La guerra ha cambiato alcuni schemi, alludo qui allo stretto di Hormuz, e non tutti ne hanno preso atto.
1: Il memorandum di cui parlavi tratta la questione al punto 5, dice, e cito, l'Iran garantirà il transito delle navi commerciali e avvierà colloqui sull'amministrazione dello stretto, fine citazione. Stati Uniti e Iran hanno dunque palesemente diverse interpretazioni, è stato anche questo a portare allo sgretolamento dell'intesa.
2: Ma in effetti l'articolo 5 è troppo generale, non dice una cosa fondamentale, ossia che lo stretto di Hormuz non è un binario unico, ma ha tre corsie, se vogliamo chiamarle così. L'Iran ha disseminato di mine la corsia sud, quindi lungo le coste dell'Oman, e la corsia centrale, mentre rimane sicuro il suo binario, quello nord. Per attraversare lo stretto bisogna passare da lì per forza, quindi l'Iran di fatto ha il controllo di tutto lo stretto.

0: conflitto e insiste sul fatto che la guerra ha imposto una nuova realtà che contiene nuove regole, ad esempio i pedaggi. Gli Stati Uniti, che durante i negoziati hanno avuto forse troppa fretta, invece si comportano come se si potesse sminare gli altri due corridoi e tornare all'ordine precedente. Non è così. L'Iran non si accontenterà di gestire una rotta che non gli porta nessun beneficio se ci sono delle alternative. È per questo che lo sminamento non è mai veramente iniziato.
1: E così siamo tornati al testa a testa. In questo senso i negoziati non hanno davvero più alcun ruolo.
0: Ma allora i contatti diplomatici continuano, i negoziatori del Qatar non a caso erano a Teheran in questi giorni proprio per rilanciare l'intesa di un mese fa, anche il Pakistan sta lavorando per contenere questa crisi. Al momento però siamo allo stallo, con da un lato gli Stati Uniti che si giocano le loro alleanze per aver scatenato una guerra che fa male al mercato globale e dall'altro l'Iran che è sicuramente più isolato, ma ha questo strumento potentissimo che è lo stretto e che non mollerà mai. Ci si chiede quasi perché non lo abbia usato prima di essere attaccato, prima di fine febbraio, per ottenere la fine delle sanzioni. Il rischio è una trappola per entrambi, ma è una trappola anche per il resto del mondo, è che si cada anche qui in una lunghissima guerra di logoramento.
1: Le spiegazioni di Naima Kikerio, una soluzione dunque che non appare essere in vista per il transito di merci allo stretto di Hormuz. Lo scenario peggiore dunque per l'economia mondiale, che chiede garanzie nelle catene di approvvigionamento. Noi abbiamo tentato di capire come il persistere di questa situazione si ripercuota sulle aziende svizzere, a partire dall'industria che, e qui coinvolgo Alan Krameri, era peraltro già allarmata da aprile.
2: Sì, un'azienda su quattro dell'industria svizzera aveva problemi concreti già poche settimane dopo l'inizio del conflitto e la chiusura dello stretto, secondo un sondaggio dell'associazione di categoria Swissmem. Sondaggi più recenti non ce ne sono, ma l'ufficio stampa di Swissmem ci scrive oggi che gli effetti non possono che essere aumentati. Concretamente di cosa stiamo parlando? I materiali e i prodotti usati poi nelle fabbriche svizzere sono innanzitutto più cari e poi rischiano di arrivare più in ritardo. Non c'è notizia al momento di aziende che hanno dovuto ridurre la produzione per questi problemi. Nel sondaggio di aprile il termine indicato era di 6 mesi. È dopo questo lasso di tempo che si teme veramente un impatto più forte della crisi sulla catena d'approvvigionamento.
1: Quindi possiamo dire che i materiali necessari continuano ad arrivare, ma la via è più complicata.
2: Sì, la via più complicata ce l'ha confermato anche un'azienda di logistica attiva sul porto di Reno a Basilea, la Renus Alpina, che fa parte di un gruppo germanico con 33.000 collaboratori a livello globale. Ecco, loro promettono ai propri clienti soluzioni flessibili per far arrivare la merce. Beh, al di là del linguaggio di marketing, cosa c'è dietro? Che si cercano vie alternative e facendo arrivare ad esempio via terra i prodotti in altri porti dei paesi del Golfo, quelli dove sono poi scaricabili su navi che partono poi verso l'Europa via mare.
1: Si cercano dunque altre soluzioni, ma al di là delle forniture di prodotti derivati dal petrolio, c'è anche poi il metano che manca proprio per via della chiusura di Hormuz, un gas peraltro molto utilizzato anche in Svizzera.
2: Sì, è questa probabilmente a livello di singoli prodotti la sfida maggiore, ma è una sfida piuttosto a lungo termine, ci ha spiegato Swissmem, più per una questione di costi in Svizzera, perché in fondo il gas dell'Iran e del Qatar va venduto soprattutto in Asia, non in Svizzera, ma il mercato, lo sappiamo, è globale, quindi attualmente gli imprenditori svizzeri pagano i prezzi di contratti stipulati spesso prima del conflitto. Ma se la crisi persiste, e ci sono gli indizi come abbiamo sentito, allora bisognerà rinnovarli poi in un periodo di prezzi più alti. Aggiungo una curiosità: al di là del metano, del gas naturale, c'è anche l'elio che scarseggia, è un altro gas e che potrebbe diventare un problema. L'elio viene ricavato durante l'estrazione del gas naturale e serve per sistemi di raffreddamento molto potenti. Viene utilizzato tra l'altro in vari laboratori del Politecnico di Zurigo, laboratori di biologia, medicina, fisica quantistica e altro. Ecco, il Politecnico segue da vicino la situazione perché appunto potrebbe diventare problematica. Attualmente, grazie a riserve e attente previsioni, non è ancora stato annullato nessun esperimento.
1: Dunque, riassumendo, metano, elio, prodotti per l'industria, sono questi gli aspetti critici per l'economia svizzera proprio in relazione a Hormuz, o c'è anche dell'altro?
2: A livello di merci sono questi gli elementi, però c'è d'altro, perché l'economia svizzera è vulnerabile vulnerabile non tanto per la scarsità di singoli prodotti, anche perché grazie al Francoforte e in generale al potere finanziario delle aziende svizzere lo si può sempre comprare, ma appunto l'industria svizzera, l'economia svizzera subisce in particolare la crisi economica quando è globale all'estero, perché mancano i clienti di un'industria molto orientata alle esportazioni.
1: Queste dunque le ripercussioni sull'economia svizzera con Alan Krameri. Occupiamoci ora dell'altro fronte di guerra in Ucraina. A Kiev oggi sono arrivati infatti la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e alcuni capi di Stato e di Governo dell'Europa orientale dei Balcani. Una visita che mira ad approfondire l'integrazione dell'industria militare fra i 27 e Kiev. Qui è stato annunciato anche un accordo sui droni che permetta di unire le tecnologie di punta sviluppate dall'Ucraina alle capacità industriali dell'UE. Ci aggiorna da Bruxelles il corrispondente Andrea Ostinelli.
3: La visita di Ursula von der Leyen in Ucraina, l'undicesima dall'inizio della guerra d'invasione russa, si concentra sul rafforzamento della cooperazione nella difesa fra misure urgenti per proteggere i cieli ucraini dai continui attacchi russi con droni e missili e nuove iniziative per integrare le industrie rispettive.
4: Ukraine has in many ways.
3: L'Ucraina è passata in vari modi dall'essere un acquirente netto all'essere un fornitore netto di sicurezza per l'Europa e ciò comporta un nuovo modo di lavorare insieme, ha constatato la Presidente della Commissione europea annunciando l'accordo sui droni. Bruxelles e Kiev dunque intendono collaborare per lo sviluppo di capacità critiche, accrescere la produzione, unire gli sforzi nella ricerca e lo sviluppo di un settore che l'UE sta finanziando in modo cospicuo. Basti ricordare, oltre al prestito da 90 miliardi in due anni elargito dai 27, che l'Ucraina è stata pienamente associata al Fondo europeo per la difesa e al programma per l'industria europea della difesa. Questo accordo unirà l'ingegno ucraino alla dimensione industriale europea, ha riassunto von der Leyen. L'UE e l'Ucraina promuovono la produzione congiunta di droni e sistemi antidroni già entro la fine di quest'anno. Aumentare rapidamente la produzione e il dispiegamento degli armamenti è una necessità per contrastare i droni e missili russi, ma l'idea è anche di incentivare gli investimenti ed espandere la capacità dell'industria bellica, tanto in Ucraina quanto nell'UE, garantendo una prospettiva a lungo termine al settore. Sistemi di droni ucraini, inoltre, grazie a questo accordo potranno essere stoccati al sicuro al di fuori del territorio ucraino. Entro il 2028 la cooperazione tra i 27 e Kiev sarà estesa anche alla produzione congiunta di missili antibalistici.
1: E di droni si parla anche nel prossimo contributo, un contributo che ci arriva direttamente proprio dall'Ucraina, dove proseguono i combattimenti sempre concentrati soprattutto nella regione orientale del Donbass. Una guerra di trincea costata già centinaia di migliaia di morti e feriti per conquistare spesso pochi chilometri di territorio. Sentiamo il reportage dal fronte del nostro collaboratore Davide Maria De Luca.
5: Ci troviamo in un posto di comando della 117esima brigata separata dell'esercito ucraino, parte del 19esimo corpo che difende la regione di Donetsk. Quello che non possiamo fotografare è uno schermo su cui scorrono i video in diretta di decine di droni che si trovano in azione proprio in questi minuti. Da questi schermi abbiamo un colpo d'occhio sull'intera regione del Donbass ucraino, l'area al centro del conflitto che il presidente russo Vladimir Putin vuole a ogni costo occupare e che Kiev si rifiuta di abbandonare. È Kostiantynivka, dice uno dei soldati, quando su uno degli schermi si vede un drone colpire il proprio bersaglio, quella che sembra la feritoia di un bunker russo. Delle quattro città che formano il Donbass ucraino, Kostiantynivka è la più meridionale e quella in cui si sta combattendo in modo più accanito. La scorsa settimana Putin ne aveva annunciato la conquista, ma dalle immagini che stiamo vedendo è chiaro che in città gli scontri sono ancora in corso. Tutti però danno per scontato che presto i combattimenti si sposteranno più a nord, nella seconda città del Donbass ucraino.
6: I work in Zhushkivka 3 months ago. We work in stabilized punt. Il
5: capitano Yefrem, un ufficiale chirurgo, ha lavorato in un ospedale da campo a Druzhkivka fino a poco tempo fa, trattando i feriti che arrivavano dai combattimenti casa per casa pochi chilometri più a sud.
6: It's not a classic war. It's not bullets from automat Kalashnikov.
5: Non è una guerra classica, ci dice, in cui i feriti sono causati da fucili o cannoni. Ora i droni causano fino al 90% delle perdite.
6: Druzhkivka very difficult because frontline is go to us.
5: Nei primi mesi di quest'anno anche la situazione a Druzhkivka si è fatta insostenibile.
6: We are target.
5: Quando una bomba volante è caduta a poche decine di metri dall'ospedale da campo, il capitano Yefrem stava dormendo e si è svegliato di colpo con l'intelaiatura di una delle finestre della stanza sul petto.
6: Stand up with a window of my chest.
5: Dopo l'evacuazione, il capitano Yefrem lavora a Kramatorsk, la terza e più grande città del Donbass, dove lo abbiamo incontrato. Poco a nord di qui si trova l'ultima città prima del confine regionale, Sloviansk. Se le truppe russe arriveranno fino a qui, circa 50 km a nord di Kostiantynivka, Putin ha annunciato che Mosca proclamerà di aver vinto la guerra.
7: Do they think that in 6 months it will still be possible to, you know, quietly sit here and chat like nicely?
5: Abbiamo chiesto ai dronisti della 117esima brigata se secondo loro tra 6 mesi potremo incontrarci di nuovo qui a Kramatorsk, relativamente lontani dal fronte e relativamente al sicuro.
6: We live today.
5: Chi vivrà, vedrà, ci hanno risposto.
1: Il reportage di Davide Maria De Luca. In Italia, ora dove si torna a parlare di sicurezza e di norme che vengono definite anti-Maranza, sì, avete capito bene. Ieri il Consiglio dei Ministri ha infatti approvato il disegno di legge che prevede nuove disposizioni in materia di sicurezza. Sono diverse le novità che introduce, come il fermo preventivo dei minorenni per anticipare i disordini pubblici. La corrispondente da Roma, Francesca Torrani, ci riassume le nuove normative, poi parleremo di sicurezza più in generale con l'ex capo dei servizi segreti italiani Franco Gabrielli.
8: Questa ondata di nuovi reati è stata fatta in nome della sicurezza, termine dalle mille declinazioni, e si inserisce nel disegno di legge già piuttosto restrittivo approvato lo scorso mese di febbraio. Toccano le nuove norme diversi fronti, quello più sventolato riguarda le cosiddette misure anti-Maranza, dal nome spregiativo che si dà alle bande giovanili che agiscono soprattutto nelle grandi città del nord e che prevedono il divieto di aggregazione in contrasto alla violenza e al vandalismo da parte appunto di questi gruppi di giovani. Poi c'è l'estensione dell'applicazione del fermo preventivo anche ai minorenni, che scatta, secondo quanto spiegato dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, quando si hanno fondati motivi di ritenere che possano questi minorenni avere comportamenti di pericolo per la sicurezza pubblica. E il fermo preventivo potrà essere applicato da tutti gli agenti, compresi quelli della polizia locale. Nel giro di vite è deciso ieri anche la modifica del codice penale in materia di arresto in flagranza, ad esempio per danneggiamento, e l'abolizione del risarcimento a carico di chi viene condannato per eccesso di legittima difesa, una misura ispirata al caso del gioielliere Mario Roggero, che nell'aprile del 2021 inseguì e sparò a 3 banditi in fuga che avevano appena svaligiato il suo negozio. 2 morirono, 1 rimase ferito, e i familiari fecero una richiesta di risarcimento di 3 milioni di euro.
1: Queste dunque le novità legislative. Fra chi certamente conosce i problemi della sicurezza e della prevenzione in Italia, ve l'abbiamo anticipato, c'è Franco Gabrielli, ex capo dei servizi segreti, il SISDE, autore con Carlo Bonini del libro Contro la paura, manifesto per una sicurezza democratica. Lo ha intervistato sempre Francesca Torrani.
8: La prima domanda è questa: perché viene tanto cavalcata la sicurezza intesa come repressione, limiti della libertà individuale, e meno invece la prevenzione? Perché si parla poco di prevenzione?
9: Beh, questo è una sorta di damnatio nazionale, non so se solo nazionale o riguarda anche altri paesi. Molto spesso si chiede di fare presto mai ci si pone di fronte all'altro atteggiamento di fare prima, e quindi tutto quello che è prevenzione, tutto quello che è provare a intervenire sulle cause quasi non ci appartiene, perché viviamo nel mito dell'emergenza. C'è una narrazione per me stucchevole, no? Del nostro paese che è bravissimo nell'emergenza, un po' meno nell'organizzazione e nella programmazione, a volte è semplicemente un alibi. E a volte è una modalità con la quale ci raccontiamo una storia che molto spesso non ha nemmeno aderenza con la realtà.
8: E forse anche perché è più difficile lavorare e pensare su un lungo periodo, è più facile giocare con gli slogan.
9: Ma guardi, al mercato della paura c'è una merce di facile reperimento in questi tempi che si chiama immigrazione. L'immigrazione a volte viene idealizzata, altre volte viene criminalizzata, mai si pensa di governarla. Il governo dell'immigrazione passa attraverso la gestione dei flussi illeciti, attraverso i rimpatri, laddove le persone che in qualche modo costituiscono un problema per il paese che li accoglie debbano essere in qualche modo avviati al paese di origine, ma soprattutto ai temi dell'integrazione, perché se non si lavora sull'integrazione non si realizza una condizione di coesione sociale, quindi si creano solo lacerazioni, conflitti che poi producono tutti gli effetti che in qualche modo poi vediamo.
8: Ecco, in questo senso la cosiddetta norma antimaranza, il termine peraltro espregiativo, si dice venga dalla fusione tra marocchino e Zanza, nello slang milanese si indica il ladruncolo con questo termine. Ecco, la norma anti-maranza è una nuova stretta, un nuovo giro di vite.
9: Già questo, dal mio punto di vista, è una cosa abbastanza rimarchevole, no? Definire e identificare alcuni soggetti come responsabili principali di tutta una serie di situazioni, peraltro con questo termine così spregiativo, così anche molto negativo nella sua caratterizzazione, ecco, ben senso anche un po' delle cose che dicevo prima, cioè tentativo della politica che evidentemente non ha né tempo né voglia né risorse per affrontare le cause, per stabilire, definire strategie, si aggrappa a tutto quello che può suscitare una reazione positiva da parte dell'opinione pubblica o comunque di quell'elettorato a cui si rivolge per il classico tentativo di avere qualche dividendo di consenso in più.
8: E poi questo governo, il governo Meloni, insomma, si è distinto per aver introdotto 57 nuovi reati e circa 60 nuove aggravanti dall'inizio della legislatura, che però non hanno prodotto risultati così visibili, insomma. È servito a qualcosa tutto questo sforzo legislativo?
9: No, aggiungo che è stato calcolato che tutti questi provvedimenti abbiano comportato un aggravio di pena per circa 400 anni di carcerazione, ma anche lì vede il problema è che questa modalità, questa ricetta nasconde una sorta di incapacità di affrontare le questioni serie che sono ad esempio il pianeta giustizia. Ci hanno intrattenuto per diversi mesi raccontandoci che il problema della giustizia nel nostro paese è la separazione delle carriere, senza invece intervenire su una giustizia lenta, una giustizia nella quale non c'è certezza della pena. Evidentemente tutto questo profluvio di norme che, come lei vede, sono quasi tutti a finanza zero, perché non costano niente e che impattano sul sistema giustizia, ripeto, estremamente faraginoso, con tutta una serie di limiti. Non so se le cose siano peggiorate, sicuramente non sono migliorate, quindi vuol dire che tutto questo profluvio di norme non è servito a nulla.
1: E queste erano le considerazioni dell'ex capo dei servizi segreti italiani Franco Gabrielli. Sono le 18:33 esattamente in questo istante, fra poco parleremo delle riserve di gas e petrolio in Patagonia, lo faremo con chi ha lavorato approfonditamente su questo tema con un'inchiesta giornalistica. Prima però con Giuseppe Bucci, altre notizie di giornata.
10: Iniziando dal Ticino, 8 persone saranno chiamate a rispondere davanti a un giudice per una serie di illeciti nell'ambito di contratti di leasing per auto di lusso. Il Ministero Pubblico ticinese ha inoltre emesso 31 decreti di accusa nei confronti di chi a vario titolo è stato coinvolto nelle irregolarità. L'inchiesta ha portato alla luce un meccanismo che è servito a finanziare, attraverso una settantina di società inattive, l'acquisto di oltre un centinaio di vetture che poi venivano noleggiate o vendute principalmente all'estero. Due imputati si trovano trovano già in carcere preventivamente. La lista dei reati è lunga, la maggior parte di natura finanziaria. La fraternità sacerdotale San Pio X, i cosiddetti lefevriani, ha presentato un ricorso preliminare contro la scomunica dei suoi 6 vescovi decretata dalla Santa Sede il 2 luglio scorso. La scomunica era stata pronunciata all'indomani dell'ordinazione di 4 sacerdoti a Icon in Vallese. Il dicastero per la dottrina della fede aveva stabilito che le consacrazioni erano state celebrate senza mandato pontificio in aperta violazione del diritto canonico. La Svizzera ha aderito all'alleanza dei porti europei che mira a combattere la criminalità organizzata e il traffico di droga, e quanto si apprende oggi dal sito della Commissione europea. L'alleanza dei porti, lanciata 2 anni fa, è una partnership tra pubblico e privata formata da circa 200 entità. Funge da supporto alle autorità portuali e alle compagnie di navigazione e ha l'obiettivo di migliorare la collaborazione fra i vari attori. Finora Berna svolgeva solo il ruolo di osservatore.
1: La Patagonia argentina è conosciuta per i suoi paesaggi estremi e incontaminati, dominati spesso da grandi ghiacciai, vette andine spettacolari, laghi turchesi e dalla sconfinata steppa ventosa. Nell'immaginario collettivo è conosciuta anche come la fine del mondo, proprio per la sua vicinanza all'Antartide. La Patagonia però, è bene sapersi, ha anche importanti riserve di gas e petrolio che il presidente argentino Milei vuole sfruttare per risolvere l'economia del paese. Ha così aperto varie zone della Patagonia alle imprese europee, soprattutto europee, che fanno appunto estrazione, un'attività che provoca però molti danni sul territorio. E allora ne parliamo con Elena Basso, che ha realizzato un'inchiesta proprio su questo tema grazie al Journalismus Fund Europe. Elena, il petrolio e il gas argentino si trovano in una zona chiamata Vaca Muerta. Che cos'è e perché è rilevante per l'Europa?
11: Vaca Muerta si trova nella Patagonia argentina. È la seconda riserva di gas e la quarta di petrolio non convenzionale più grande e importante al mondo. La riserva si estende per oltre 35.000 km quadrati e tocca 4 province argentine. Quando si parla di gas e petrolio non convenzionale, ci si riferisce a quella materia prima che deve essere estratta con tecnologie avanzate, in questo caso con il fracking. Questo succede perché nel territorio di Vaca Muerta il gas o il petrolio sono dispersi in microfratture all'interno della roccia e non in grandi sacche sotterranee che sono più facilmente estraibili. Da quando i paesi europei stanno cercando di essere meno dipendenti dal gas russo, sempre più imprese europee hanno iniziato ad estrarre ed esportare gas da Vaca Muerta a paesi del nostro continente.
1: E che tipo di problemi causa il fracking all'ambiente e ai cittadini della zona?
11: Il fracking causa enormi problemi nella zona di Vaca Muerta. La tecnica infatti può essere molto inquinante per l'ambiente e pericolosa per la salute dei cittadini. L'estrazione di gas e petrolio inquina l'aria e può avvelenare anche le acque sotterranee, arrivando a causare gravi problemi respiratori e cutanei nei cittadini che vivono vicino ai pozzi e arrivando perfino, nei casi più gravi, a causare cancri, malformazioni congenite e aborti. Ma non solo questo, il fracking può causare terremoti e a Vaca Muerta, che non è una zona sismica, da quando hanno iniziato ad estrarre il gas e petrolio non convenzionale ci sono stati almeno 625 terremoti che hanno causato gravi problemi nelle case di moltissime persone. Alcuni cittadini di Vaca Muerta hanno perfino perso la propria casa a causa dei terremoti causati dal fracking. Terremoti che non sono stati fino ad ora riconosciuti dal governo argentino, che nega che siano stati causati appunto dall'estrazione di gas e petrolio non convenzionale.
1: E cosa è cambiato da quando è arrivato al governo Milei?
11: L'estrazione su scala industriale a Vaca Muerta con il fracking è iniziata su impulso del governo peronista guidato da Cristina Kirchner, da circa il 2010 con le prime sperimentazioni in poi. Ovviamente per un paese che vive da anni una fortissima crisi economica come l'Argentina, Vaca Muerta rappresenta una grande speranza e Javier Milei, il neoliberista di estrema destra, presidente dell'Argentina dal 2023, ha puntato moltissimo su Vaca Muerta, spalancando le porte alle imprese straniere e agevolandole moltissimo per favorire la creazione di nuovi pozzi per l'estrazione di gas e petrolio. Per cui da quando governa Milei c'è stato un nuovo boom del petrolio e del gas a Vaca Muerta.
1: Questa è l'evoluzione dunque degli ultimi anni. Intanto quello che è certo è che sono le popolazioni indigene della zona a subire di più le conseguenze dell'inquinamento causato appunto dal fracking. Sono loro che da anni si stanno opponendo alle imprese di estrazione, come la comunità Mapuche di Campo Maripe, che si trova nel cuore di Vaca Muerta. Le imprese hanno installato numerosi pozzi per l'estrazione di gas e petrolio nelle loro terre ancestrali senza nemmeno chiedere loro il permesso, e oggi la comunità ne sta pagando un caro prezzo con continui terremoti, come abbiamo sentito, e malattie molto frequenti. E come racconta anche Lorena Maripe, guida ancestrale e portavoce della comunità. Sentiamo.
12: Bueno, ha cambiato mucho nuestra vida desde el año 2013, cuando empieza l'esplotazione del gas non convenzionale.
13: La nostra vita è cambiata molto dal 2013, quando è iniziata l'estrazione del gas non convenzionale. Tra il 2013 e il 2014 la situazione è stata terribile per il numero di impianti attivi contemporaneamente. Si è arrivati ad avere fino a 15 torri di perforazione in funzione nello stesso momento nella nostra comunità. Non ci hanno consultati, sono entrati nel nostro territorio senza alcun confronto. Credo che sapessero benissimo che una comunità vivesse lì, perché siamo sempre stati qui. Io appartengo alla quarta di 6 generazioni che vivono in questo territorio.
12: Io sono la quarta generazione di 6 che vivono nel territorio. Hay integrantes, mujeres que han sufrido de cáncer de mama, diagnósticos dados.
13: A molte donne della comunità è stato diagnosticato il tumore al seno. Anche a mia madre è stato diagnosticato. Mio padre aveva un tumore al colon, è morto nel 2010. Poi sono comparsi problemi respiratori e malattie della pelle. Sappiamo che tutto questo è una conseguenza dell'inquinamento, perché l'aria che respiriamo non è più la stessa e l'acqua che beviamo non è più sicura. E siamo costretti a convivere con queste conseguenze tutti i giorni.
12: Tienes que convivir con esa afectación todo el tiempo. Porque todo el tiempo nosotros luchamos. No es que estamos en contra, porque siempre dicen que estamos en contra de.
13: È qualcosa contro cui lottiamo continuamente e per questo ci accusano di essere contrari al progresso e allo sviluppo, ma non lo siamo. Il problema è il modo in cui questo lavoro viene svolto. Le compagnie petrolifere inquinano e lo Stato non esercita alcun controllo, è completamente assente. E quando non ci sono controlli, tutto è permesso. E quelli che ne subiscono le conseguenze e gli effetti siamo noi, perché le compagnie petrolifere stimano che andranno avanti con l'estrazione di petrolio e gas a Vaca Muerta fino al 2030. Ma poi quelli che resteranno nel territorio saremo noi. Che territorio rimarrà alle nuove generazioni? Che territorio lasceremo a loro? E anche in che condizioni di salute? Perché senza acqua non si vive e l'acqua qui è contaminata.
12: Però poi lo che quediamo siamo noi, che territorio nos va a quedare? A nuestras generaciones nuevas, ¿qué territorio le vamos a dejar? ¿Qué salud? Porque no van a poder vivir sin agua. Para vivir no vivís, está contaminada.
1: Lorena Maripe al microfono di Elena Abbasso. Ed ora in studio Giorgia Lorenzini, tu hai provato a contattare delle compagnie che estraggono gas e petrolio proprio nella zona di Vaca Muerta per delle reazioni. Cosa ti hanno detto?
14: Esatto, ho contattato 4 compagnie petrolifere con attività a Vaca Muerta. L'italiana Eni e la francese Total Energy non mi hanno risposto. La tedesca Sefe, invece, mi ha risposto per iscritto, spiegandomi che non si occupa direttamente dell'estrazione, ma che si affida a dei partner locali. Partner da cui esige il massimo rispetto delle norme ambientali e di salute. Tuttavia, Sefe non effettua nessun controllo diretto e non ha accesso a informazioni se non a quelle fornite direttamente dai partner. E di rispetto delle norme mi ha parlato anche una referente locale di Trafigura, una società svizzera, la quarta azienda che ho contattato. Questa referente locale mi ha concesso un'intervista telefonica a patto di restare anonima.
15: The governments are all the time monitoring what you are doing.
14: La persona con cui ho parlato è della regione di Vaca Muerta e mi ha assicurato che le autorità locali monitorano costantemente le attività delle compagnie petrolifere. Quando le ho chiesto come mai allora molti residenti si lamentano dell'inquinamento dell'acqua e dell'aria, mi ha risposto così.
15: Here in Vaca Muerta there are some minority groups.
14: A Vaca Muerta ci sono dei gruppi che sono contro l'industria del gas e del petrolio e per questo insinuano che acqua e aria sono contaminate. Mi dice che si tratta di piccole comunità di contadini o allevatori che sono disturbati dalle attività di estrazione. Ma lei che vive nella regione di Vaca Muerta mi racconta che la vita è normale, che non ci sono disastri ambientali. L'impatto delle aziende petrolifere sarebbe minimo e se non dovesse essere così, queste aziende si impegnerebbero a controllare il loro impatto sul territorio e per i residenti.
15: Companies are trying every time to control that impact.
14: Allora le ho chiesto se ci sono dei dati che supportano le sue affermazioni, ovvero che le attività di fracking a Vaca Muerta non hanno un impatto negativo né sull'ambiente né sulla salute dei residenti, e mi ha rimandato all'Istituto Argentino del Petrolio e del Gas, istituto di ricerca finanziato dalle compagnie petrolifere e la cui indipendenza quindi non è garantita. Visitando il loro sito, inoltre, non si trovano ricerche recenti sull'impatto ambientale del fracking.
1: Grazie Giorgia Lorenzini, con cui chiudiamo questa edizione di 6 di sera curata con Giuseppe Bucci. Ora c'è lo sport, buona serata.
16: Lo sport.
17: Ben ritrovati da Lorenzo Boscolo. Iniziamo naturalmente dai mondiali di calcio. La Spagna scoprirà chi tra Argentina ed Inghilterra sarà il suo avversario nella finale di domenica sera. Ad Atlanta, Inghilterra e Argentina si sfideranno nella seconda semifinale mondiale a partire dalle 21 con diretta, ve lo segnalo, sulla nostra televisione su RSI La 2. Per il ciclismo, con Tadej Pogacar sempre più padrone e ora come sempre a 3 minuti e 36 di vantaggio sul danese Vingegaard. Nella generale, il Tour de France ha celebrato la potenza degli sprinter con l'arrivo dell'undicesima frazione, con il successo andato al norvegese Søren Vørenskjold. Infine chiudiamo con l'hockey su ghiaccio. Toccherà alla Svizzera aprire i prossimi mondiali, quelli del 2027, affrontando la Germania, padrona di casa, nella Veltis Arena il 13 maggio a Gelsenkirchen. L'arena calcistica Auf Schalke è la terza sede insieme a Düsseldorf e Mannheim. La capienza sarà di circa 62.000 tifosi.
18: Buonasera a tutte e a tutti voi dalla redazione Meteo. Ascoltiamo insieme le previsioni del tempo per domani, giovedì 16 luglio. In tutta la Svizzera avremo una mattinata caratterizzata da tempo abbastanza soleggiato. In giornata si svilupperanno dei cumuli e in serata arriverà qualche rovescio temporale, che al nord localmente potrà essere di forte intensità. Le temperature minime saranno comprese tra 20 e 16 gradi, le massime potranno raggiungere i 32 gradi. Rimane attiva l'allerta canicola di livello 3 per il Ticino centro-meridionale, così come il divieto assoluto di accendere fuochi all'aperto per tutto il sud delle Alpi. Per oggi è tutto. A voi l'augurio di una serena continuazione di serata e a domani. Dalla redazione Meteo, Stella Angiocu.
19: Radio Televisione Svizzera. Rete 2.

Buonasera e benvenuti all'ascolto da Gaia Varon. Mercoledì resta il nostro consueto appuntamento con la musica barocca, ma nel Festival d'Estate di Rete 2 la stiamo esplorando seguendo uno specifico filo narrativo, ossia il viaggio, anzi in realtà i viaggi di Charles Burney, che ci accompagna nell'Europa musicale del Settecento. Arrivato in Italia dopo Torino e Milano, Burney prosegue verso il nord-est, attraversa diverse città e si ferma a Padova, una città, scrive, resa molto famosa da un soggiorno del celebre compositore e violinista Tartini, e riporta l'aneddoto che dice lui di aver saputo da tal Monsieur de Lalande, il quale a sua volta l'aveva appreso da Tartini, un aneddoto che, scrive Burney, dimostra fino a che punto la sua immaginazione fosse accesa dal genio creativo. Una notte del 1713, questo è tutto un virgolettato dentro il testo di Burney, egli, Tartini, sognò di aver stretto un patto col diavolo che gli promise di essere al suo servizio in qualsiasi circostanza. Durante questo sogno tutto gli riusciva secondo le sue intenzioni, i suoi desideri erano prevenuti e le sue speranze appagate grazie all'aiuto del nuovo servitore. In breve, egli immaginò nel sogno di porgere al diavolo il suo violino per scoprire che genere di musicista fosse. Con sua grande meraviglia lo ascoltò suonare un assolo straordinariamente bello ed eseguito con tale gusto e precisione da superare ogni musica che avesse mai ascoltato o concepito nella sua vita. Così grande fu la sua sorpresa e il piacere così intenso da rimanere senza fiato. Si svegliò per la violenza di quell'impressione, afferrò subito il violino nella speranza di poter esprimere ciò che aveva appena ascoltato, ma invano. Tuttavia compose ugualmente un pezzo che è forse la migliore delle sue opere e che intitolò La sonata del diavolo. La sonata è celeberrima, la conosciamo come il trillo del diavolo, sonata per violino in sol minore. Noi la ascoltiamo nell'esecuzione di Michael Barenboim da un concerto tenutosi a Gstaad il 4 febbraio del 2020.

La celebre sonata Il Trillo del Diavolo l'abbiamo ascoltata nell'esecuzione di Michael Barenboim, perché ne parla Charles Burney nelle pagine che dedica al suo soggiorno, un breve soggiorno di 3 giorni a Padova. Tartini, scrive proprio Burney, era morto pochi mesi prima del suo arrivo qui. Per Burney questo evento è una sventura, ma naturalmente c'era in quel momento una memoria molto viva e anche forse una certa emozione attorno alla morte di questa figura, quindi ne approfitta senz'altro Burney per raccogliere diverse testimonianze e dedicare quindi anche diverse righe al talento di Tartini come esecutore, ma anche come compositore. È troppo noto il suo valore nell'una e nell'altra veste, scrive, perché io debba qui tesserne le lodi. Dirò soltanto che come compositore fu uno dei pochi geni originali di questo secolo e che soltanto in se stesso trovò la fonte della propria ispirazione. La sua melodia era ricca di fuoco e di fantasia e la sua armonia, per quanto sapiente, era semplice e pura. Come interprete eseguiva gli adagi con gusto ed espressione e i tempi veloci con una tecnica prodigiosa. Fornisce qua e là anche elementi più tecnici e racconta anche di come il suo scolaro di Tartini, ovvero sia Nardini, suonasse per lui, per Burney, alcuni dei suoi migliori assoli. E a mio giudizio, dice Burney, assai bene, sia per la precisione sia per l'espressione, e mi assicurò che il suo caro e venerato maestro, così lo chiamava sempre, era assai superiore a lui, come tutti gli altri suoi allievi, nell'esecuzione di quegli stessi assolo, sia nelle parti patetiche sia in quelle brillanti. Insomma, per un esecutore di oggi, parole che caricano di una bella responsabilità chi si accinga a suonare le composizioni di Tartini. Ci si arrischia Giuliano Carmignola insieme all'Accademia dell'Annunciata guidata da Riccardo Doni e nella loro esecuzione ascoltiamo di Giuseppe Tartini un concerto per violino, archi e basso continuo in La maggiore.

Con Giuliano Carmignola al violino e l'Accademia dell'Annunciata diretta da Riccardo Doni abbiamo dunque ascoltato il concerto per violino archi e basso continuo in La maggiore di Giuseppe Tartini. Charles Burney dedica poi qualche riga anche al Tartini teorico e sono righe, come in tanti altri casi, nei suoi viaggi musicali in cui entra in gioco in maniera importante la posizione estetica sua stessa di Burney, che abbiamo già avuto modo di dirlo, è un grande difensore della musica del suo tempo, in realtà di una specifica fase della musica, è un po' prova un certo fastidio per ciò che giudica vecchio, una certa polifonia strumentale, e però in altri casi prova un certo fastidio anche per ciò che sta cominciando a far presagire il romanticismo, insomma, ha dei gusti molto precisi. Per esempio, quando pochi giorni dopo, all'inizio di agosto, arriva a Venezia, naturalmente città che descrive con dovizia di dettagli anche divertenti sulle gondole, su altri elementi, ma naturalmente con ricchezza di dettagli sugli aspetti musicali, sui numerosi conservatori e via discorrendo, ad un certo punto racconta di aver trascorso una serata nella chiesa di San Lorenzo ascoltando musica composta e diretta dal signor Sacchini, chiesa affollata, troppo caldo, ma al di là di questo, dice Burney, la musica sacra italiana lascia a desiderare in questo genere di musica. Penso che quella di Handel rimarrà sempre superiore a quella di ogni altro compositore. Comunque non ho ancora sentito finora sul continente nulla che lo eguagli in potenza ed efficacia. L'amore per Handel, che abbiamo già menzionato, rimane un elemento molto importante nella posizione di Burney. Che però poco oltre scrive, si dice che Argo avesse 100 occhi e la fama è stata descritta dai poeti tutta lingue, qui a Venezia si vorrebbe essere tutt'orecchi per la musica e tutt'occhi per la pittura e l'architettura. C'erano infatti sempre parecchie occasioni diverse e si trattava volta a volta di scegliere cosa sacrificare e a cosa dare invece la precedenza. Una sera, pur con qualche dubbio, sceglie di recarsi a un'accademia organizzata per cantare musiche di Marcello, senza altro accompagnamento che un clavicembalo. Vengono eseguite diverse pagine, ma insomma, Benedetto Marcello, scrive ancora poco oltre Charles Burney, era scomparso da molti anni, era morto per la verità 44 anni or sono. Ricordiamo che Charles Burney scrive nel 1770, dunque è un compositore del passato e fa parte un po' degli interessi storici di Charles Burney, che approfitta infatti del suo soggiorno veneziano, come racconta esplicitamente, per conversare con alcuni esecutori, uno per esempio abbastanza anziano per poter ricordare benissimo il celebre Benedetto Marcello e riferirgli quindi alcuni aneddoti su di lui. Noi approfittiamo invece della registrazione realizzata a Friburgo nel 1998 con il coro della Radio Svizzera, i suonatori della Gioiosa Marca e la direzione di Diego Fasolis, dell'estro poetico armonico di Benedetto Marcello, per ascoltarne un estratto.

Gli applausi sono rivolti al coro della Radio Svizzera, ai suonatori della Gioiosa Marca, alla guida di Diego Fasolis per questa esecuzione di un estratto, il Miserere Mei Deus, di quella che è forse la più ponderosa e complessa raccolta di musica vocale sacra italiana, ovvero sia l'estro poetico armonico di Benedetto Marcello. L'abbiamo ascoltato seguendo il filo di Charles Burney, che raccoglie testimonianze e memorie riguardo a Marcello, che ora nel 1770, quando Burney si trova a Venezia, è scomparso da tempo. Fa tempo Burney però a incontrare di persona un musicista che descrive un po' come anziano ma in splendida forma, ovvero sia Baldassarre Galuppi, che va a trovare, che descrive carattere aperto, conversazione gradevole, piccolo di statura, molto gentile, una bella famiglia, conosce anche la moglie, tante cose, ma soprattutto Galuppi gli fornisce tantissime informazioni sulla vita musicale veneziana dei decenni precedenti, sui diversi conservatori, su Gasparini, Porpora, Hasse, Iommelli, tantissimi nomi compaiono nel resoconto che Burney dà di questo incontro con Galuppi. Ad un certo punto descrive come Galuppi, ora come ora, a questo punto abbia uno stipendio annuo di 100 zecchini come organista privato della famiglia Gritti, ma sia anche organista in un'altra chiesa di cui Burney dice «ho scordato il nome». E aggiunge: merita certamente il trattamento che gli è riservato, perché è uno dei pochi geni originali rimasti della miglior scuola che forse l'Italia abbia mai avuto. Le sue composizioni sono sempre geniali e spontanee, ed aggiungerò che è anche un buon contrappuntista ed amante della poesia. Ne danno prova da un lato le sue partiture e dall'altro le melodie di cui riveste le parole, così che la sua musica corrisponde sempre al senso voluto dal poeta e spesso anzi lo migliora. Le sue composizioni da chiesa sono poco conosciute in Inghilterra, mi sembrano eccellenti, e benché molte delle arie siano scritte nello stile teatrale, in altre occasioni si rivela un ottimo musicista anche in quello chiesastico, con uno stile grave, una buona armonia, una buona modulazione e fughe ben costruite. E allora noi ci appoggiamo sempre a Diego Fasolis come direttore, con in questo caso l'Orchestra della Svizzera Italiana, il coro della Radio Televisione Svizzera Italiana, per ascoltare di Baldassarre Galuppi un Gloria per soli, coro e orchestra. Le voci soliste sono quelle di Antonella Balducci, soprano, Nadia Sabbatini, contralto, Gerald Neneman, tenore, Fulvio Bettini e Furio Zanasi, baritoni.

Le voci di Antonella Balducci, Nadia Sabatini, Gerard Nenneman, Fulvio Bettini, Furio Zanasi, rispettivamente soprano, contralto, tenore, due baritoni. Con loro l'OSI e il coro della radiotelevisione svizzera italiana, la direzione di Diego Fasolis, e questo era il Gloria per soli, coro e orchestra di Baldassarre Galuppi, che ci ha portato alla conclusione della nostra puntata di oggi del Festival d'Estate, in cui nei mercoledì stiamo seguendo come filo conduttore le riflessioni, le osservazioni lasciate da Charles Burney durante i suoi viaggi musicali in giro per l'Europa. Riprenderemo questo filo il prossimo mercoledì. Da Gaia Varon, grazie per averci seguito fin qui e ci salutiamo ancora con Baldassarre Galuppi ascoltando la sonata per clavicembalo in Re maggiore nell'esecuzione di Arianna Radaelli.

0: le architetture del suono. A 100 anni dalla nascita di Miles Davis e John Coltrane. Di Claudia Fanti.
1: Buongiorno da Claudia Fanti. Dicevamo ieri che il superamento dell'immagine tradizionale di Dio può avere implicazioni molto forti anche per la nostra relazione con la natura. Perché è stato almeno in parte a causa dell'immagine del Dio teista, cioè di un Dio trascendente, separato ed esterno al mondo, con tutta la catena di dualismi che questa immagine si è portata dietro, che ci siamo sentiti qualcosa di separato e di superiore rispetto alla natura, alle altre specie, alla comunità di vita, al cosmo, come se venissimo da sopra e da fuori anziché da sotto e da dentro. È così che abbiamo dimenticato quanto tutto sia interrelato e interdipendente, quanto tutto sia imparentato con tutto, e abbiamo iniziato a remare contro quella che il teologo Matthew Fox ha giustamente definito la legge morale dell'universo, quella dell'interconnessione. Dopotutto anche le scienze, in maniera sempre più chiara, pongono l'accento su quanto tutto sia interrelato. È così nell'infinitamente piccolo, come ci insegna la meccanica quantistica. Ma è così anche in tutto il regno naturale, dove tutte le forme viventi sono discese da un antenato comune, una specie unicellulare ancestrale vissuta probabilmente 4 miliardi di anni fa. Che poi è il motivo per cui tutti gli esseri viventi, dai primi batteri comparsi sulla Terra, passando per i dinosauri, arrivando fino a noi, presentano la stessa formula di base della vita, gli stessi 20 amminoacidi e le stesse 4 basi azotate che compongono il DNA. È per questo che al di là della grande varietà dei viventi sono le somiglianze ad avere un peso di gran lunga superiore. Siamo infatti figli dello stesso pianeta, imparentati con tutte le specie, e tutti, compreso il nostro lontano antenato comune di cui si è persa ogni traccia, abbiamo origine nelle stelle. Gli atomi di idrogeno presenti in tutte le molecole organiche contenute nelle cellule animali e vegetali si sono formati circa 380.000 anni dopo il Big Bang. E il carbonio, l'ossigeno, l'azoto, il fosforo e lo zolfo, che insieme all'idrogeno costituiscono la quasi totalità delle molecole degli esseri viventi, si sono tutti formati nelle fornaci stellari. È nelle stelle che sono intessuti i nostri legami di parentela. Ma soprattutto tutti noi, tutte le creature che condividono la lunghissima storia dell'evoluzione della vita su questo pianeta, perseguiamo per la nostra intera esistenza gli stessi obiettivi essenziali: vivere e generare vita e difenderci dal dolore, dai pericoli, dalla fame. Per tutto questo è necessario superare quell'idea strettamente trascendente della divinità che desacralizza e spoglia di dimensione divina la natura, riducendola a un contenitore inerte di risorse su cui l'essere umano può esercitare liberamente il suo dominio. Non smetteremo di distruggere la natura finché non ci sentiremo parte di essa, superando il nostro radicato antropocentrismo in direzione di una visione biocentrica e cosmocentrica. Il monaco buddista vietnamita, poeta e attivista per la pace Thich Nhat Hanh ha scritto che è necessaria una rivoluzione spirituale se dobbiamo affrontare le sfide ambientali che abbiamo davanti, e ha aggiunto che il vero cambiamento può avvenire solo quando ci innamoriamo del nostro pianeta. E il gesuita indiano Anthony De Mello affermava che se tu guardi un albero e vedi soltanto un albero, non hai visto un albero. Se guardi un albero e vedi un miracolo, allora finalmente hai visto un albero. Sembra evidente che in pieno antropocene non trattiamo il pianeta, la natura, gli altri e noi stessi come se fosse un miracolo. Noi in quel miracolo siamo immersi permanentemente, solo che non suscita più in noi alcuna meraviglia. Ed è per questo che assume tanta importanza il compito di costruire una spiritualità, oltre che un'etica, biocentrica, capace nuovamente di cogliere nella realtà stessa quella sacralità monopolizzata da una divinità separata ed esterna. Quindi di pensare il divino, come evidenzia il filosofo Emanuele Dattilo, come una pellicola trasparente avvolta attorno a ogni cosa. E questo ci porta direttamente al problema del male, su cui vorrei soffermarmi domani.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Innamorato.
1: Era il 1962 quando Luigi Tenco, 24enne di origini piemontesi ma genovese d'adozione, pubblicò il primo album della sua carriera. Quell'album non sarà solo un esordio importante che lo porterà a essere riconosciuto come membro di quella cosiddetta scuola genovese che comprendeva cantautori come Paoli, Lauzi, De André e Bindi, ma lo imporrà anche all'attenzione del grande pubblico con brani come Mi sono innamorato di te e Angela.

0: Inutile dire che questo brano fu tra i più osteggiati dalla RAI, diretta all'epoca da Ettore Bernabei, giornalista di fede democristiana, uomo di fiducia dell'allora presidente del Consiglio Amintore Fanfani, che diede al servizio informativo di Stato un'impronta fortemente connotata da valori cattolici, tanto da venire considerata dai critici bigotta e oscurantista.
1: La mia è la parrocchia di montagna. Quando ci arrivai c'era solo una scuola elementare, 5 classi in un'aula sola. I ragazzi uscivano dalla quinta semi-analfabeti e andavano a lavorare, timidi e disprezzati. Decisi allora che avrei speso la mia vita di parroco per la loro elevazione civile.
0: Di certo, concetti pedagogici, antimilitaristi, antifascisti, che sembravano essere la versione in musica delle parole di Don Milani, il prete della famosa scuola di Barbiana nel Mugello, che insegnava a non considerare più l'obbedienza una virtù, e quindi in viso alla curia quanto alle altre sfere democristiane, non potevano passare inosservati. Luigi Tenco venne punito con 2 anni di totale assenza da radio e televisione.

0: Miles Davis, John Coltrane, due monumenti musicali del XX secolo. A 100 anni dalla nascita, il racconto delle loro figure e del loro contributo all'arte nelle parole di 10 ospiti. Le architetture del suono. Questa settimana con la teologa Claudia Fanti. Da lunedì a venerdì alle 11.30 in Alphaville.
1: Rete 2. In studio Fabio Degli Antoni, 9 persone, tra cui un poliziotto, sospettate di far parte di una rete di traffico d'armi che si riforniva in Svizzera e vendeva in tutta la Francia, sono state arrestate e incriminate alla fine di giugno, lo ha annunciato la procura di Lille. Una retata del 23 giugno ha portato al fermo di 12 persone, 10 in Francia e 2 nel nostro paese, con il coinvolgimento delle forze di polizia di 3 dipartimenti francesi, delle autorità elvetiche e di Europol. Cronaca giudiziaria ticinese: 6 anni di reclusione ed espulsione dalla Svizzera per un periodo di 15 anni. E questa è la condanna che è stata inflitta oggi al 38enne tunisino richiedente l'asilo che nell'agosto dello scorso anno ha ferito gravemente con una lametta un altro detenuto all'interno del carcere della Stampa. La Corte ha quasi totalmente accolto la tesi della procura, condannando l'uomo per tentato omicidio intenzionale. Leasing fraudolento, chiusa l'inchiesta Supercar, 39 persone a giudizio per aver usato una 70 di società fittizie per acquistare auto di lusso. Gli indagati ottenevano finanziamenti tramite società fittizie e poi le noleggiavano o le rivendevano all'estero. Leontica ha trovato un altro esplosivo durante le operazioni di bonifica degli spazi in uso al 59enne. Le cariche senza sistema di innesco erano nella sua abitazione. L'uomo deceduto è sospettato di aver ucciso l'ex moglie lo scorso giovedì con un colpo d'arma da fuoco alla testa nei pressi dell'ospedale di Faido. Il giorno successivo, dopo una ricerca durata 24 ore, ha fatto esplodere l'abitazione del fratello a Leontica, perdendo la vita e ferendo 3 poliziotti. L'ultimo muro dell'Europa occidentale è caduto. Con queste parole il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez ha descritto la rimozione della recinzione che separava fisicamente la Spagna da Gibilterra, il territorio all'estremo sud della penisola iberica che da oltre 3 secoli fa parte del Regno Unito e che la Brexit aveva spinto al di fuori dell'area Schengen. Secondo un articolo del Financial Times, il servizio di trasporto su chiamata Uber ha in programma di presentare giovedì un'offerta per l'acquisizione da circa 12 miliardi e mezzo di euro per Delivery Hero, società di consegna di cibo con sede a Berlino. Per evitare eccessive sovrapposizioni con l'autorità della propria controllata Uber Eats, che si occupa della consegna di pasti dei ristoranti, Uber avrebbe intenzione di cedere o scorporare la controllata anche turca Yem Expedi, nonché i servizi di consegna in altre nazioni. In tutta la Confederazione è nuvoloso o piovoso. La giornata sarà poi abbastanza serena. Nel corso delle ore nuvole e in serata possibili rovesci temporaleschi. A nord anche forti. Ancora notizie e poi c'è Patrizia Cavallin con i suoi legami musicali.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Nel paese di Cocullo, nel cuore dell'Abruzzo, in Italia centrale,
1: Ma butta la busta che mi sono la volpe stanotte come un bacio.
0: vivono sì e no 200 persone. Ma c'è un giorno dell'anno in cui tutto cambia. La piazza si riempie, le strade diventano degli imbuti dove è difficile passare. Il paese esplode. È la festa di San Domenico agli inizi di maggio, ma è anche conosciuta come la festa dei Serpari, perché quel giorno la statua del santo viene ricoperta di serpenti vivi e portata in processione per tutto il paese.
2: Allora, si chiama San Domenico, è la festa dei serpari, dei serpenti San Domenico, ma in realtà il culto era pagano, cioè il culto è pagano, è diventato cristiano, ok? Non ti so dire il tempo preciso, però conta, prima che arrivassero i romani qui, c'era la dea Angizia, che lei era appunto la dea che parlava con i serpenti, con i rettili tramite sguardi, levava le malattie, il veleno dei serpenti. Tutto quello che adesso è dedicato a San Domenico era la dea Angizia. Sì, io sono Serpara, sì.
0: Martina Marinilli vive a Casale, una frazione di Cocullo.
2: Vuol dire che vado a caccia di serpenti? Vuol dire che li trovo, li prendo? Li do a mangiare? Cioè, proprio vado a caccia di serpenti. Questo vuol dire essere serparo. Se vuoi sapere la mia età, non lo so, da quando ne ho memoria? Cioè, sì, da quando ho memoria mi ricordo mio padre che mi porta per serpi, me li mette addosso, mi fa provare i morsi. Sì, per vedere il dolore, no? E solitamente il serpente mozzica, o se lo stringi, o appena lo prendi, o se è stressato. Però se è stressato te ne accorgi perché ovviamente sei un serparo, non lo stringi perché non gli fai male, però noi quando eravamo bambini, per abituarci un po' ai morsi di qua e di là, ci facevamo i dispetti tra bambini, quindi tipo te lo mettevo vicino alla schiena, lo stringevo, ti mozzicava. E quello era, diciamo, il nostro gioco. Ok. Siamo molte di meno rispetto agli uomini, però ci unisce il fatto che siamo donne, siamo anche molto più bravi degli uomini. Ci unisce il rispetto e la passione. Sì.
0: Oggi non è sicuramente il giorno migliore per andare a cercare serpenti.
2: Siamo sopra la montagna di Casale di Cocullo, frazione di Cocullo.
0: Il cielo è coperto, tira vento, ma decidiamo ugualmente di fare un giro con Alfredo, il padre di Martina, che poi è quello da cui lei ha imparato.
2: Papà sta provando a vedere se esce qualche serpente. Batte inizialmente su spini, poi si ferma per ascoltare se c'è qualche movimento. Lo fa con una mazza e all'inizio ha un biforcamento, perché in questi luoghi qua c'è anche la pericolosità che ti esce una vipera. Quindi diciamo che nel momento in cui magari senti il rumore, con il bastone biforcato lo blocchi in modo tale che lo riesci a puntare sul collo, così vedi se ha una testa triangolare, occhi a gatto, è la vipera. Quando vedi il frattone di piante, come si dice qua, sbatti sopra e ascolti. Cioè, tipo ti faccio un esempio. Questo è il frattone. Con una mazza e ti fermi e non ascolti niente, no? Perché non c'è il serpente. Ma se io batto e c'è il serpente, se è a sangue freddo, senti una roba, Se è sangue caldo, senti. Ok, e quindi devi capire da dove sta partendo principalmente. È molto ascolto e vista. Perché comunque il serpente ti vede sempre prima che tu lo vedi. Loro non hanno le orecchie, ma hanno le vibrazioni. Quindi devo essere io brava a correre, lanciarmi, ascoltarlo e vederlo.
0: A seconda della giornata e del clima, una serpara, dice Martina, sa come è meglio muoversi, a che ora fare un primo giro, se ripetere o meno l'operazione più tardi, quando i serpenti magari rientrano nelle tane.
2: E poi è una roba indescrivibile quando tu arrivi alla tana e non riesci a prendere il serpente perché è troppo veloce. Cioè, è una roba che ti rimane qui e provi ad andarci tutti i giorni fino a quando non la prendi. Perché è proprio una cosa. Tipo, questa circostanza è molto pericolosa perché nelle pietre c'è molta possibilità di incontrare vipere.
0: Stiamo girando attorno a un punto preciso.
2: C'è un serpente che si chiama Oscar, che siamo molto affezionati. Lo prendiamo da una quindicina d'anni, all'incirca.
0: E inizio a capire che ogni serparo ha i propri luoghi, un po' come avviene per i funghi.
3: Un serparo sa i posti.
2: Certo.
3: Quindi sono un po' segreti o.
2: Sì. Ovviamente sono poi i genitori che te li tramandano di generazione in generazione. Sì, è molto gara in un certo senso, gara, gioco, però è molto gara.
3: E tuo
2: È molto
3: padre ti ha
2: carino.
3: già comunicato i luoghi che lui sa
2: Ha
3: oppure.
2: comunicato, mi ci porta.
3: Ah, giusto.
2: Quindi sì, cioè magari mi dice questo è un posto nuovo che ho trovato e magari mi dice tienitelo per te, non voglio che magari si scopra e quindi tu hai la possibilità di prenderteli, no? Te li porti alla festa di San Domenico e non hai un serparo che viene prima di te a prenderteli, capito?
0: Non siamo qui da molto, ma a giudicare dai movimenti di Alfredo, non c'è molta speranza di trovare esemplari.
2: Papi, manco un biacco? Manco un biacco?
0: Fa decisamente troppo freddo per un serpente.
2: No, oggi quando fa caldo c'è più possibilità che riesci a tornare a casa con la sacchetta piena.
4: E niente. Prima, ai miei tempi, proprio affascino, prima. Mo' proprio, vedi, giri, giri, giri. Quando sono cose finite. Non c'è più quell'abbondanza di una volta.
0: Alfredo ha iniziato ad andare per serpenti quando aveva 10 anni ed è diventato col tempo uno dei serpari più riconosciuti. Quella dove stiamo entrando è la sua casa.
4: Questi sono tutti i pezzi. Tutti pezzi storici. Sono tutte coppe che prima facciamo le gare, no? Capito? Questo 95. Vedi. Quest'altra, vedi? Il rito dei serpari prologo cuculno. C'era più competizione, come ti devo dire. Questa pure uguale, primo giovedì di maggio, fai il rito dei serpari. Questi, capito, sono i primi premi, i secondi premi, i terzi premi. Di cose che non abbiamo tante di storie. Vedete, abbiamo poco tante.
0: Il salone di casa di Alfredo è pieno di oggetti che rimandano al rito.
4: E questo, vedi, per tutti gli esemplari che prendevo io.
0: E è pieno di foto.
4: Questo.
0: Molte inquadrano Martina con i serpenti attorno al collo e in età diverse.
4: Questa Martina quando era piccola, vedi, insegnavo, capito? La portavo sopra le spalle, no? Poi quando li vedevo, dicevo, papà, dove stai? Abbassavo, ti dico la forchetta a prendere, capito? Piano piano. E imparai a dargli a mangiare.
0: Alfredo ha insegnato a tutta una generazione, ma secondo lui la festa, il rituale, è cambiato troppo negli ultimi anni. È diventato un business.
4: Prima era molto più bello, stava più, come si dice, più entusiasmo, più... Prima quando facevamo noi, allora, chi faceva le pizzelle, chi metteva lo stand delle pizzelle, chi metteva quello, diciamo, i prodotti abruzzesi si facevano sentire, e tu la gente cercavi di farla rimanere, capito? E invece è così, una volta vista la festa, te ne accorgerai, rimettono il santo, finito, sono finiti i giochi. Ma è un business che non...
3: Ci vai la festa, sì?
4: No, sono 2 anni che non ci vado più.
0: Sono 2 anni che Alfredo non va più in paese per San Domenico. E tra l'altro, negli ultimi anni in cui andava, non metteva nemmeno più i suoi serpenti, i serpenti catturati da lui, sulla statua. Il fatto è che, secondo una tradizione, se durante la processione a un serpente capita di strisciare fino agli occhi del santo e di coprirli con il suo corpo, allora è un segnale di malaugurio, soprattutto per chi quel serpente l'aveva catturato.
2: La serpe un anno era stata la sua e lui da là non ce l'ha più messa.
3: Ah.
0: Martina ricorda che un anno è stato proprio un serpente di Alfredo a passare sugli occhi del santo.
3: Ma è successo qualcosa?
4: Il terremoto.
0: L'anno del terremoto dell'Aquila. E anche l'anno in cui ad Alfredo è capitato di ribaltarsi con la macchina.
4: Eh sì, se tu vedi il santo che la metti caso la serpia e cose, sta sicuro che succedono le disgrazie.
2: Sì. Vabbè, pure a te l'ultimo anno quando ce l'hai
4: messo, ribaltato
2: con la macchina, ha fatto l'incidente, la patente, tutta una serie di cose che ha detto, io l'anno prossimo non ce la metto.
4: Io e te non andiamo d'accordo, santo.
0: Non tutti in paese sono d'accordo sul fatto che la serpe sugli occhi del santo porti male. Ma... tutti sono concordi invece sul fatto che i serpari debbano contrassegnare i propri serpenti per riconoscerli durante la festa. C'è chi usa l'uniposca, chi un nastro colorato. Martina si è già informata su un colore verde atossico che viene usato anche per le api.
2: Mi fai scendere, Giovanni?
0: Le serpi che fino ad ora ha preso si trovano in casa di un amico.
2: È aperto, è aperto!
5: Marti!
2: Hai aperto? Io...
5: sei aperto? Sì, ce l'ho su.
0: Siamo ad Anversa degli Abruzzi, a 4 km da Cocullo.
2: Permesso, scusatemi l'orario.
0: È l'ora di pranzo e per vederli dobbiamo salire all'ultimo piano dell'abitazione.
5: Qua stanno i bianchi, sono tutti assatanati.
0: Ci sono 4 rettilari bianchi, i bianchi da un lato e i cervoni, che saranno una decina e sono tutti attorcigliati tra loro, da un altro.
2: Oh, è bello sto rettilaio, invece
5: dai, pare, metti pure questi.
0: Poi c'è una teca in cui c'è un cervone da solo.
5: Quella che mo sta inguastita come che moccica da morire.
2: Veramente?
0: Ed è inguastita, nervosa e moccica da morsi.
2: Ma non gli avete dato a mangiare?
5: Sì, sì, forse sai che ci
2: ammazza.
5: Aspetta,
2: sta
5: che
2: bella...
5: se alleno la.
2: Tira, guarda come sta, guardala. Vedi come si prepara?
0: Tra quelli presi, molti sono conoscenze di vecchia data.
5: Questa è la più piccola, che non so se è quella, perché Ale mi ha detto che l'ha trovata dove stava quella che abbiamo liberato, che appunto era
2: questa
5: per la mattina
2: della
5: festa.
2: Questa è della chiesetta. Quella che ha preso quando stavamo insieme, al ripasso l'ha presa.
5: C'ha i colori che quasi l'ha persa le massi, quindi penso...
2: quella che ha trovato Roberto alla chiesetta è proprio bella, eh. È come questa, un po' più piccola.
0: E nella discussione a un certo punto spunta anche Andrea, che ha 5 anni.
1: Ciao Andrea! Oddio, ma che hai fatto?
5: È caduto la bici, te lo metti pure. Saluta.
1: Finalmente zio ci ha ripreso la serpitella tua, ti ha ripreso zio, eh? Sei contento? Bello! Ma come ti chiamate, scusate? Anche io la come?
6: Ushari. Ushari è il nome di un serpente del Re Leone.
1: Ah! Grazie mille.
3: Grazie.
5: Buon proseguimento. Ciao.
0: È il 16 aprile e mancano ancora 2 settimane all'inizio della festa. E in questo periodo i serpari tenteranno, come in una gara, di prendere il più alto numero di serpenti possibile. Chi per metterlo sulla statua del santo, chi per portarlo in giro in mezzo alla folla. Ma che alla fine se ne sia trovato solo 1 o 20... c'è un passaggio obbligatorio per tutti, quello delle analisi delle serpi prese.
7: 7-9-2.
8: Ok.
9: Allora, ci troviamo innanzitutto a Cocullo, dove si svolgerà domani la festa di San Domenico.
0: È la vigilia dell'atteso giorno della festa.
9: Ci occupiamo del monitoraggio della salute dei serpenti che poi verranno utilizzati per il rito di San Domenico, appunto.
8: 140.
0: E qui ogni anno, nei 2 giorni precedenti il rito, una squadra di veterinari e biologi analizzano i serpenti catturati dai serpari.
10: 29.
0: L'esemplare più grande oggi è stato quello portato da un bambino di 10 anni.
10: 1,69.
3: Sono alcuni parametri morfologici, appunto, il principale per un serpente è la lunghezza, apice del muso, cloaca, e poi cloaca coda, perché alle volte le code sono troncate, sono predazioni e altre cose, quindi non è un carattere univoco.
0: I serpari arrivano con i propri sacchetti e aspettano in fila le misure con il metro, il tampone in bocca, l'inserimento di un microchip con una siringa o cippatura.
3: Poi vengono cippati, si mette il microchip e questo ci consente di riconoscerli in maniera univoca e si può vedere di anno in anno se poi gli animali, sono, che ne so, per quanto riguarda le misure, sono cresciuti in lunghezza, in peso.
0: Martina e Alfredo, che anche per questo ha smesso, sono molto critici sulla cippatura perché dicono arrechi danni ai serpenti e snaturi il rito. Ma secondo erpetologi come Ernesto Filippi, i timori per i serpenti sono immotivati.
3: Proprio ieri o stamattina, no, non mi ricordo, ieri abbiamo ricatturato un animale dopo 9 anni, quindi cippato 9 anni fa, cresciuto, in buona stato di salute, è la dimostrazione, no, che cippatura è innocua.
0: Ma alla fine la diffidenza rimane, almeno per qualcuno. Martina, ad esempio, evita di venire di persona a portare i serpenti qui e li ha lasciati a un amico che li porta al posto suo.
2: Guarda, io quando trovo i serpenti che tipo hanno una ciste, un taglio, io prima di portarli agli erpetologi vedo se riesco a curarli io con le erbe.
0: In questo momento sta preparando il vestito tradizionale che si indossa per la festa. Domani, dice, qui ci saranno 25-30.000 persone.
2: La mattina di San Domenico c'è tutta l'autostrada bloccata. Io da qua vedo lì tutte macchine bloccate, che è bellissimo. Mi sveglio molto presto, tendenzialmente verso le 7 tendo ad uscire di casa. Scendo al bar con i serpenti principalmente nella sacchetta, perché non mi va di stressarli da subito. Poi se sento il bisogno di toccarli, perché lo senti proprio, dici, sai che giochiamo insieme prima che vediamo la gente. Stai un po' con me, ti faccio capire che è tutto ok.
0: È il 1° maggio Sono le 8:27 e in paese ci sono già un migliaio di persone.
2: Inizialmente appena arrivo a Covullo al bivio inizio. Quindi inizio a tirarle fuori, me le metto addosso, inizio a vedere i primi urli della gente, i primi così, e quindi inizio subito.
11: Grazie.
2: È velenoso? No signora, non è velenoso, vuole toccare? Venga, venga, la testa gliela tengo io se ha paura. Si crea quella situazione di sicurezza alla persona.

0: Siamo nella chiesa dove si trova la statua del santo.
1: Questa è la reliquia con all'interno il molare lasciato qui da San Domenico. San Domenico perché lasciò il dente qui? Perché San Domenico quando arrivò qui fece numerosi miracoli e guarigioni. Poi prima di andare via, proseguì verso Sora, però prima di andare via la popolazione di Coculo, dopo aver ricevuto questi miracoli, queste guarigioni, gli propose, chiesero a San Domenico di lasciare qui un oggetto. Però San Domenico, vivendo in povertà, non aveva niente da lasciare e lui fece questo miracolo, si strappò un molare e lo lasciò qui.
0: Dice una credenza che in questa chiesa è possibile trovare protezione dal mal di denti, tirando per 3 volte con la bocca una catena a cui è appesa una campanella. E oggi, prima ancora che inizi la messa, che poi darà avvio alla processione, c'è una fila abbastanza lunga.
1: San Domenico viene portato fuori per la processione, però prima di iniziare la processione San Domenico viene adagiato, poggiato a terra davanti alla chiesa e i serpari effettuano appunto la vestizione, vestono nel vero senso della parola San Domenico con i serpenti. La specie che va messa sul santo è esclusivamente il cervone, in paese la chiamiamo la serpe bianca. È un esemplare assolutamente tranquillo, non aggressivo, tantomeno velenoso, però allo stesso tempo è l'esemplare europeo più grande, raggiunge mediamente i 180 centimetri.
0: Intorno alle 11 la piazza è stracolma.
2: Ma è inutile che spingete, si chiama, non si può.
3: Andate indietro pure là sotto, grazie, che sennò qua stiamo come le sardine, per favore.
0: Sull'uscio della chiesa ci sono i carabinieri con i pennacchi, ci sono i gonfaloni del comune, è venuto anche un vescovo e la messa viene diffusa fuori con delle casse.
4: In generale, proprio quando te la vivi, vedi che comunque durante la festa ci sono delle contraddizioni, perché comunque per la chiesa il serpente è il male, serpente, mela, eccetera, eccetera. Però se ci pensi, io sto a mettere il serpente su un santo, però come funziona? Che io il serpente non lo posso entrare in chiesa. Cioè San Domenico lo fanno prima uscire dalla chiesa, ai piedi della chiesa si mettono i serpenti e quando rientra ai piedi della chiesa si levano i serpenti. Ecco perché è sacro profano.
0: Quando la messa finisce avviene tutto in pochi minuti. La statua di San Domenico viene portata fuori. I serpenti vengono sistemati sulla sua figura scura e si attorcigliano attorno cercando calore, poi viene rialzata. La maggior parte dei serpari non segue la processione, sono in giro per il paese a mostrare i serpenti, quelli che non sono sul santo, alle persone venute da fuori.
4: Durante la festa vedi dei bambini che non hanno mai visto serpenti che li prendono.
0: Nei prossimi giorni dovranno rimettere i serpenti in libertà, riportando ogni esemplare nel posto esatto in cui è stato catturato.
4: E nel momento in cui alla persona fai capire che il serpente sente che hai paura, è bellissimo perché la persona si rilassa e il serpente si immobilizza. È bellissimo vederlo. Che poi, cioè veramente, le persone, magari io rincontro la stessa persona durante il giorno e lì per lì la mattina non mi si avvicina neanche... se io tengo la testa gli do la coda e a fine della serata proprio di casa. Capisci? È quella la magia.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Bourbon Street. Colori e suoni dal jazz contemporaneo.
2: Bentrovati da Corrado Antonini. Molti anni fa, un giornalista chiese a Thelonious Monk quale musica gli piacesse ascoltare e Monk rispose: "Amo tutta la musica". Il giornalista, insoddisfatto della risposta soltanto a caccia di uscite sensazionali, insistette: "Anche la musica country?". E Monk, come sempre serafico e imperscrutabile: "Quale parte di ciò che ho appena detto non hai capito?". L'uscita di Monk è spesso citata da Michael Balzeri, in arte Flea, bassista del gruppo rock dei Red Hot Chili Peppers, il quale è nato, prima ancora che come musicista punk, come cornettista jazz. Questo amore o fantasma di gioventù è tornato ad affacciarsi di recente, al punto che Flea ha pubblicato da poco un brano jazz accompagnato da alcuni dei migliori solisti jazz in circolazione. Un brano che dovrebbe annunciare un nuovo disco in uscita il prossimo anno, si intitola A Plea, il brano, una supplica, ed è un accorato appello a sedare gli animi, con un esplicito riferimento al clima, diciamo così, conflittuale, di tensione, se non proprio di guerra civile, che si respira oggi negli Stati Uniti. L'odio è ovunque, dice Flea nel brano, ma anche costruisci un ponte, è lì che risiede il coraggio. Il brano l'abbiamo già ascoltato qui su Rete 2, in particolare in K, ma mi sembrava doveroso presentarlo anche in questa sede. Flea non è un musicista jazz, non si ritiene tale, anche se ama il jazz alla follia, e in un'intervista rilasciata di recente ha confessato che sta suonando la cornetta tutti i giorni da qualche anno, ma i dubbi sulla propria idoneità non lo hanno mai abbandonato. Chi ha letto il suo memoir pubblicato qualche anno fa, Acid for the Children, acido per i bambini, non può non ricordare come il tema dell'idoneità sia per lui centrale. È un cruccio che incombe fin dalla giovinezza, qualcosa che racconta di un'insicurezza che, nonostante il successo, il riconoscimento e i traguardi artistici raggiunti, non sembra abbandonarlo. E quindi ecco sempre affacciarsi il dubbio sulla propria idoneità in quanto essere umano, in quanto padre, in quanto musicista, in quanto artista e ovviamente in quanto musicista di jazz. A me pare che l'esame di musicista di jazz sia stato superato, direi a pieni voti. Resta da vedere, o meglio da sentire, come suonerà il nuovo disco annunciato, se sarà tutto jazz o se Flea ci regalerà altre sorprese. Fatto sta che questo A Plea, dove Flea suona appunto la cornetta e recita un monologo molto sentito, è un gran bel brano jazz. Lo accompagnano, va detto, dei musicisti di valore come il chitarrista Jeff Parker, la contrabbassista Anna Butters, il batterista D'Antoni Parks, il percussionista Mauro Refosco, il flautista Ricky Washington e il trombonista Vikram Devastali. Una band a sogno in sostanza. Il brano, così come il disco tutto, fra qualche mese escono per Non Such. Questo per ora, appunto, il singolo A Plea, firmato Flea.

Flea aprì nuovo brano e nuovo indirizzo, potremmo dire, per il bassista dei Red Hot Chili Peppers, di cui appunto si annuncia il primo disco solista. Uscirà fra qualche mese per Nonesuch, ma non se ne conoscono ancora i dettagli. Tutto lascia appunto intendere che sarà un disco fortemente impregnato di jazz, ma è anche prevedibile, come questo brano già lasciava intendere, che i tanti anni passati a suonare il punk, il rock e il funk finiranno con l'insinuarsi anche nelle pieghe di questo disco. Lo attendiamo, come si suol dire, colmi di speranza. Un altro disco nuovo che vi vorrei segnalare oggi si intitola La Giostra. Lo

Fra mondi musicali diversi assume delle fattezze sorprendenti, senza per questo stravolgere quanto già sapevamo dei musicisti coinvolti nell'operazione. Guano Padano continua a suonare una musica atmosferica fatta di suggestioni, di evocazioni, di ampi e lenti spazi di meditazione, in questo caso appunto illuminati a tratti squarciati dalla tromba e dal flicorno di Enrico Rava. Una bellissima collaborazione, da cui avrei scelto di farvi ascoltare un esplicito omaggio all'universo sognante ma sempre in tensione di David Lynch, un brano dalle tinte direi friselliane che si intitola proprio e semplicemente Lynch.

Il trio Guano Padano ed Enrico Raven Lynch dal nuovo disco del quartetto intitolato La Giostra, cronaca di un concerto tenutosi a Forlì sul finire del 2024. Credo un evento unico, ma che avrebbe tutte le carte in regola per trasformarsi in una collaborazione meno episodica, ma questo ovviamente è soltanto l'auspicio di un singolo ascoltatore. Non meno interessante è un altro incontro avvenuto stavolta a New York fra un collettivo marocchino basato appunto a New York e chiamato Saa Gnawa e alcuni musicisti jazz di confine, diciamo così, come Donny McCaslin, Nels Klein o Gilad Exelman. Il disco eponimo è appena uscito, si tratta dell'esordio di questo gruppo di musicisti di origine marocchina, qualcosa che ricorda da vicino l'esperienza di un altro gruppo chiamato Innov Gnawa, attivo qualche anno fa. Il gruppo è diretto dal marocchino Malem Hassan Ben Jaffa e dall'americano Daniel Friedman, ai quali si aggiungono per questa incisione Amino Belyamani, già con gli Innov Gnawa e Dawn of Midi, David Lismi, pure lui già parte degli Innov Gnawa, Jason Lindner, lui sentito a fianco di David Bowie, e il percussionista brasiliano Guilherme Monteiro. E poi appunto ci sono degli ospiti illustri, la tradizione musicale del Maghreb che sposa le mille suggestioni di cui pullula un luogo come New York. Il jazz fatalmente c'entra, non fosse che per la presenza nel gruppo o in qualità di ospiti di musicisti che operano in quell'ambito. È il caso, ad esempio, del brano che chiude il lavoro, Nexha, dove spicca il sassofono di Donny McCaslin. Un gran bell'esempio di dialogo intelligente e creativo fra musicisti di tradizione diversa, ma accomunati dal desiderio di esplorare nuovi spazi di espressione e appunto di condivisione di un'avventura e di un sentire comune.

Saa gnawa, la tradizione musicale del Marocco e le istanze della musica sperimentale, o meglio di una possibile coniugazione della sperimentazione in musica, anno 2025. Saa gnawa e Donny McCaslin al sassofono, disco consigliato soprattutto a chi segue o è attratto dalle contaminazioni. Lo stesso tipo di discorso e di consiglio è da estendere anche al gruppo libanese Sanam, sentito l'estate scorsa in quel di Roveredo, ospite del Green Festival, il quale torna da par suo con un nuovo lavoro intitolato Sametu Sautan per la prestigiosa etichetta indipendente Constellation Records. Si tratta di un lavoro dai toni piuttosto scuri, quasi notturni, dove sempre emerge la bella e intensa voce della cantante Sandy Shamoun, che è un po' la perla rara di questo gruppo. Qui è la tradizione musicale araba che si sposa alla psichedelia, a certo rock sperimentale o post-rock se preferite, ma il tutto sempre all'insegna di un'intensità che è insieme poetica e liberatoria al massimo grado. Dire che il jazz, inteso nella sua accezione più classica, c'entra qualcosa è forse esagerato, ma come abbiamo visto grazie agli ascolti precedenti, le linee di demarcazione fra generi diversi si stanno facendo vie più sottili e difficili da definire. Mi sembra più interessante qui cogliere un'affinità di sentire, una comune visione di come sperimentare il fatto musicale che accomuna appunto musicisti di estrazione di provenienza geografica e culturale diversa. In questo senso il nuovo disco del sestetto libanese Sanam è molto vicino a quanto ci hanno offerto in precedenza Flea o il progetto Guano Padano con Enrico Rava, anche se non parte da premesse riconducibili direttamente al mondo del jazz. Ascoltare per credere, autotune compreso, in questa Abibun. Un caro saluto da Corrado Antonini.

geçti.

0: Rete 2.
1: Il radiogiornale.
2: Il Tribunale federale conferma il divieto di vendita di sigarette elettroniche monouso nel Vallese. A casa del 59enne presunto autore del femminicidio di Faido, che si è successivamente fatto esplodere a Leontica, c'era altro materiale esplosivo. L'Unione Europea sigla un partenariato con l'Ucraina. La final habla español, un solo idioma, all'ultimo atto di mondiale. La contesa sarà tra Argentina e Spagna. Ultimo radiogiornale di questo mercoledì ormai concluso. Buonanotte da Fabio Degli Antoni, per questo che anche il riassunto dei principali fatti del giorno. Un mercoledì 15 luglio 2026 contraddistinto da una decisione del Tribunale federale, ovvero sia quella di vietare la vendita di sigarette elettroniche monouso è permesso nel nostro paese. Un divieto cantonale non è infatti di principio contrario alle leggi federali, a dirlo in una sentenza di inizio mese pubblicata nella scorsa giornata il Tribunale federale che si è pronunciato sul ricorso valesano. Roberto Scolla.
3: Con un voto unanime di 121 deputati favorevoli e 2 astenuti, a fine 2024 il Gran Consiglio Vallesano aveva approvato una modifica della legge cantonale sulla salute, introducendo il divieto di vendita di sigarette elettroniche monouso. Contro questa decisione sono insorti, andando al Tribunale federale, l'Associazione del Commercio Svizzero di Tabacco, Philip Morris Switzerland e altri, affermando che queste norme contravvengono al diritto federale. Oggi la massima istanza giudiziaria nazionale ha pubblicato la sua decisione respingendo i ricorsi e dando così ragione al Parlamento vallesano. I giudici di Losanna rilevano come il Vallese abbia potuto legiferare legittimamente approfittando degli spazi legali lasciati inutilizzati dalle autorità federali in ambito di protezione dell'ambiente, di prodotti del tabacco, di accesso al mercato e libertà economica. La decisione sul caso vallesano è però solo un primo passo su questo argomento. Infatti, al Tribunale federale è già pendente un altro ricorso, sempre su questo tema, quello contro la decisione della Corte Costituzionale ginevrina di permettere il commercio di sigarette elettroniche monouso. Sarà ora interessante vedere come si pronuncerà il Tribunale federale, confermerà la validità del divieto di vendita o lo ribalterà. Al momento non lo si sa, ma è certo che la decisione farà discutere a livello nazionale.
2: 9 persone, tra cui un poliziotto sospettate di far parte di una rete di traffico d'armi che si riforniva in Svizzera e vendeva in tutta la Francia, sono state arrestate e incriminate alla fine di giugno. Lo ha annunciato la procura di Lille. Una retata del 23 giugno ha portato al fermo di 12 persone, 10 in Francia, 2 in Svizzera, con il coinvolgimento delle forze di polizia di 3 dipartimenti francesi, delle autorità elvetiche e di Europol. Leasing fraudolento, chiusa l'inchiesta Supercar, 39 persone a giudizio per aver usato una settantina di società fittizie per acquistare auto di lusso. Gli indagati ottenevano finanziamenti tramite società fittizie, poi le noleggiavano e le rivendevano all'estero. A Lugano invece si è tenuto processo al 38enne tunisino richiedente l'asilo che nell'agosto dello scorso anno ha ferito gravemente un altro detenuto. La particolarità del caso è legata al fatto che è avvenuto all'interno del carcere della Stampa. Umberto Gatti.
4: L'uomo è stato condannato a 6 anni di carcere e all'espulsione dalla Svizzera per un periodo di 15 anni. La Corte, presieduta dal giudice Paolo Bordoli, ha quasi totalmente accolto la tesi della Procura, condannando l'uomo per tentato omicidio intenzionale. Nella sua breve motivazione il giudice ha affermato che la possibilità di uccidere la vittima era stata in qualche modo accettata dall'imputato con il suo agire. Si è parlato di una persona con evidenti difficoltà, con una vita difficile e addirittura con possibili abusi subiti da parte della madre. Non si è entrati però maggiormente nei dettagli, anche se la perizia psichiatrica ha evidenziato un disturbo della personalità misto a tratti paranoidi e narcisistici con un medio-alto rischio di recidiva.
2: Adesso il dramma che si è consumato fra giovedì e venerdì nella scorsa settimana a Faido e poi a Leontica. La polizia cantonale ha dato qualche ragguaglio in più. Alemmel Chionda.
0: Come ci era stato indicato nella conferenza stampa della Polizia Cantonale Ticinese lunedì a Bellinzona, le operazioni di bonifica e di ricerca di esplosivo proseguono e ieri alle 11 di mattina hanno dato un primo risultato. Primo perché non si può escludere a questo stadio che vengano fatti altri ritrovamenti. Nascosto in un armadio nella casa di Leontica del presunto femminicida di Faido e poi suicida, quindi non nella casa deflagrata venerdì sera che era del fratello, gli specialisti dell'Istituto Forense di Zurigo con i pompieri di Acquarossa hanno rinvenuto altro esplosivo. Il comunicato di polizia non specifica né di che materiale si tratti né il quantitativo rinvenuto. Quel che si sa, sempre da informazione ufficiale, è che era privo del sistema di innesco. Ricordiamo che oltre al materiale usato per l'esplosione, sempre nell'abitazione saltata in aria, erano già stati trovati altri 2 chili, in questo caso pronti all'uso. Le operazioni, alle quali in via precauzionale partecipa anche Trevalli Soccorso, proseguiranno nei prossimi giorni per setacciare tutte le abitazioni e gli spazi in uso al 59enne. Intanto l'inchiesta per stabilire le circostanze dell'uccisione della donna 56enne, ex moglie dell'uomo, giovedì nel giardino del centro di riabilitazione di Faido e i successivi eventi di venerdì a Leontica, prosegue sotto la coordinazione della procuratrice pubblica Petra Canonica Alexakis.
2: Dall'estero, il Parlamento francese ha dato l'approvazione alla legge che istituisce il diritto all'assistenza al suicidio. Ciò consentirà ad alcuni pazienti affetti da gravi patologie di ottenere la somministrazione di una sostanza letale a determinate condizioni. In Ucraina, Kiev, oggi sono arrivati la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e alcuni capi di Stato e di Governo dell'Europa orientale e dei Balcani. Una visita che mira ad approfondire l'integrazione dell'industria militare tra i 27 e Kiev. Qui è stato annunciato un accordo sui droni che permetta di unire le tecnologie di punta sviluppate dall'Ucraina alle capacità industriali dell'UE. Ci aggiorna da Bruxelles il corrispondente Andrea Ostinelli.
5: La visita di Ursula von der Leyen in Ucraina, l'undicesima dall'inizio della guerra d'invasione russa, si concentra sul rafforzamento della cooperazione nella difesa, fra misure urgenti per proteggere i cieli ucraini dai continui attacchi russi con droni e missili e nuove iniziative per integrare le industrie rispettive.
6: Ukraine has in many ways.
5: L'Ucraina è passata in vari modi dall'essere un acquirente netto all'essere un fornitore netto di sicurezza per l'Europa e ciò comporta un nuovo modo di lavorare insieme, ha constatato la Presidente della Commissione europea annunciando l'accordo sui droni. Bruxelles e Kiev dunque intendono collaborare per lo sviluppo di capacità critiche, accrescere la produzione, unire gli sforzi nella ricerca e lo sviluppo di un settore che l'UE sta finanziando in modo cospicuo. Basti ricordare, oltre al prestito da 90 miliardi in 2 anni elargito dai 27, che l'Ucraina è stata pienamente associata al Fondo europeo per la difesa e al programma per l'industria europea della difesa. Questo accordo unirà l'ingegno ucraino alla dimensione industriale europea, ha riassunto von der Leyen. L'UE e l'Ucraina promuovono la produzione congiunta di droni e sistemi antidroni già entro la fine di quest'anno. Aumentare rapidamente la produzione e il dispiegamento degli armamenti è una necessità per contrastare i droni e missili russi, ma l'idea è anche di incentivare gli investimenti ed espandere la capacità dell'industria bellica, tanto in Ucraina quanto nell'UE, garantendo una prospettiva a lungo termine al settore.
2: Non si sblocca lo stallo sullo stretto marittimo di Hormuz, malgrado i nuovi pesanti raid americani nell'area. Trump ha riunito i vertici della sicurezza nazionale per valutare nuovi e pesanti attacchi contro obiettivi strategici in Iran, dai ponti alle centrali elettriche. Non escluso nemmeno un intervento di terra sull'isola di Kerch per prendere il controllo del principale terminal petrolifero iraniano. A Teheran spunta poi un nuovo murale raffigurante il presidente americano in una bara avvolto nella bandiera statunitense con la scritta «Uccideremo Trump». Intanto è in agenda lunedì la visita del premier israeliano Netanyahu alla Casa Bianca. La partita di semifinale dei mondiali di calcio e altro con Lorenzo Boscolo.
7: Argentina-Spagna è la finale dunque del campionato del mondo di calcio 2026. Ben ritrovati da Lorenzo Boscolo. Ad Atlanta ieri l'Argentina ha battuto 2-1 l'Inghilterra, 3 tiri in porta nel primo tempo, decisamente meglio la ripresa che si è aperta con l'occasione per Alvarez al secondo minuto con a Pickford che si è salvato, poi alla 55esimo traversone morbido dalla destra di Rogers con Gordon che ha sorpreso Molina realizzando l'1-0 con un tocco al volo. È entrata allora in cattedra l'Argentina, si è spenta letteralmente l'Inghilterra al 68esimo, testa di Gonzales, miracolo di Pickford, ancora protagonista al 74esimo sul colpo di testa di McAllister, meritato pareggio con il gran tiro scoccato dal limite all'85esimo di Fernandez e poi la rimonta che si è concretizzata al 92esimo dopo il palo di McAllister, altro assist di Messi per la testa vincente di Lautaro Martinez per il definitivo 2-1 e dunque l'Argentina sfiderà la Spagna domenica alle 21 nello stadio di New York. Nel tennis, partita interrotta dall'oscurità in perfetta parità 5-5 nel terzo e decisivo set tra Jerome Kim ed il greco Tsitsipas. In mattinata si ripartirà con questo secondo turno del torneo di stata. Infine per il ciclismo, con Tadej Pogacar sempre padrone, 3 minuti e 36 il suo vantaggio su Vingegaard nella generale. Ieri il Tour ha vissuto la volata incredibile del norvegese Soren Verenskjold. Oggi tappa mossa, vallonata, ma il finale dovrebbe essere per velocisti a Chalon-sur-Saône dopo 179 chilometri.
2: Non ci sono notizie di rilievo in questi primi minuti dopo mezzanotte, ormai giovedì 16 luglio. Meteo Svizzera ci fa sapere che in tutta la Confederazione è nuvoloso o piovoso, la giornata sarà poi abbastanza serena. Nel corso delle ore però nuvole in serata, possibili rovesci temporaleschi, al nord anche forti. Temperatura minima tra 16 e 20 gradi, massima 32. Un'occhiata all'evoluzione da sabato, abbastanza soleggiato. Al nord rovesci e temporali pomeridiani, al sud tendenza favonica. In attenuazione nella giornata di domenica. Attenzione, ricordo che a causa del tempo secco su tutto il versante sudalpino in Ticino, Moesano, Val Bregaglia e Val Poschiavo è in vigore il divieto di accendere fuochi all'aperto. RSI, la parola chiave per connettersi all'informazione che torna allo scoccar di ogni ora in diretta su Rete 1. Vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo una felice notte.
8: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Allora io, proprio io, consapevole del mio risveglio, come chi nella chiara corrente, consapevole della sua immagine, si rialza un tratto dallo specchio e torna in sé, e stupefatto trattiene il respiro, cullandosi nella sua luce. Come mi sono rialzata, non so, benché consapevole di me come ero prima e poi, fu soltanto il risveglio a dividermi, semplice varco nel muro che finora attraversavo, senza sapere che mi divideva da me stessa e non solo da me. Sì, mi sono rialzata, eppure tutto è come prima. Dalla collina scendono i muli, come ogni giorno, scivolando sotto la loro soma. Il mondo s'alza e s'abbassa ritmicamente allo splendore di case trasportate nell'azzurro dell'aria. Invano, invano, di lampade riaccese in attesa di stelle. Il peso che mi hai tolto lo saprò a poco, misurandolo dalla stanchezza di tante, tante lotte, quando da me vorrò trarre un soffio di quella semplice armonia che tu possiedi, senza sforzo e senza limite. Guarda in me, non senza sforzo, tu possedesti quel soffio, eppure so che non è sospeso nel vuoto il gravoso fardello che mi hai tolto e che nessuna bilancia può pesare o distinguere. Il peso fu indistinto, e indistinto è il sentirmi leggera, come leggera la fiamma che si inarca, lucente sopra il legno inaridito, e intorno a sé solleva l'ampio coperchio della notte.

La Impulse fu fondata a New York nel 1960 come divisione della ABC Paramount Records dal produttore Creed Taylor. Ma una parte consistente dei successi dell'etichetta furono merito del produttore e autore Bob Teal, successore di Taylor, e del tecnico del suono Rudy Van Gelder, già tra l'altro tra i protagonisti dei successi discografici della Blue Note. La Impulse Records, nota soprattutto per la sua attività negli anni 60 e 70, ha il merito di aver pubblicato la maggior parte dei dischi di John Coltrane, ma anche di annoverare tra le sue produzioni nomi altisonanti come Bill Evans, Ray Charles e Keith Jarrett. Uno dei libri più dettagliati e completi sulla storia della Impulse è stato scritto dal critico musicale Ashley Kahn nel 2006 e si intitola, parafrasando una vecchia filastrocca inglese, The House That Train Built, la casa costruita da Coltrane. Ma sarebbe stato forse più giusto titolarlo La casa costruita dai Coltrane, perché le produzioni della moglie di Coltrane, Alice, hanno avuto un ruolo altrettanto importante nella storia di questa etichetta discografica, anche se ovviamente l'impatto inarrivabile ed deflagrante per la grammatica jazz delle ricerche di John Coltrane non è in discussione. Tra le perle discografiche della Impulse Records c'è anche Journey in Sachidananda, registrato da Alice Coltrane nel 71 con la partecipazione del sassofonista Pharoah Sanders, già collaboratore del marito di Alice, John, nei dischi dell'ultima stagione di Train, quella più etnica e visionaria. Il grande John Coltrane era scomparso da poco più di 3 anni quando sua moglie Alice Coltrane, nata MacLeod, proseguiva nello sforzo di perpetuarne la memoria e seguirne le tracce. Non si trattava di esperimenti calligrafici, diciamo così, in stile, volti a ripercorrere e ricostruire la musica del grande sassofonista, ma di un vero e proprio anelito a cogliere l'essenza della carica spirituale tanto presente negli ultimi progetti del defunto marito e compagno. Il tutto unito ad una spiccata predilezione, ed è questo un tratto distintivo di Alice Coltrane, per gli aspetti più meditativi e inclini alla pratica dello yoga. Frutto di una seduta di incisione in studio con l'aggiunta di un brano dal vivo, l'album Journey in Sachidananda, il riferimento è al guru Swami Sachidananda di cui Alice era discepola, è uno dei risultati più convincenti. Circondata da musicisti fidati, alcuni dei quali, come dicevamo, a loro volta ex collaboratori di Coltrane, Alice si concentra sull'arpa, ma dirige e ispira anche Pharoah Sanders, a sua volta al solo sax soprano, Cecil McBee al contrabbasso e Rashed Ali alla batteria, con il contributo quanto mai indianeggiante di Tulsi alla tambura e di Majid Shabazz alle campane e al tamburello. Questa è anche la formazione di Stopover Bombay, che ora ascoltiamo, dove, oltre a esserci un riferimento esplicito all'India anche nel titolo, Alice Coltrane lascia l'arpa e si disimpegna al pianoforte.

Transcendence è un album di Alice Coltrane registrato in California nel maggio del 77 e pubblicato nello stesso anno dalla Sepia Tone Records. Nell'album ascoltiamo la Coltrane in una varietà di combinazioni strumentali, mentre in Radie Siam e Transcendence, la title track, la Coltrane appare all'arpa accompagnata da un ensemble d'archi. Vrindavana è una traccia solista di impianto chiaramente modale, dove Alice Coltrane appoggia la sua arpa sul beat di un tamburello che lei stessa sovraincide e sul suono agglomerante di uno dei più tipici strumenti indiani, la tampur.

Le tracce rimanenti sono tra i primi esempi del uso di inni devozionali indù da parte di Alice Coltrane, inni devozionali chiamati Bhajan, che presentano Alice Coltrane alle tastiere, organo e piano elettrico, affiancata dalle voci dei suoi allievi e delle sue allieve che battono le mani e suonano piccoli strumenti a percussioni. Questi canti sono molto interessanti perché cristallizzano le passioni devozionali della testimonianza gospel e della beatitudine indù in una sorta di sinergia davvero avvincente.

In Radha Krishna Nama Sankirtana, uscito sempre nel 1977 ma registrato un anno prima, c'è questa sorta di crossover devozionale tra il retaggio gospel e la musica indiana. Qualcuno ha notato che la maggior parte delle scintille di creatività dell'album arrivano quasi in sottofondo. Strani accordi che accompagnano i canti sanscriti, momenti fertili in cui la ripetizione di botta e risposta della musica indù inizia, diciamo così, a ingarbugliarsi con gli stralci di musica da chiesa afroamericana. Naturalmente c'è Alice Coltrane che dirige i suoi studenti e allo stesso tempo suona organo, piano elettrico, arpa e percussioni. Ascoltiamo un frammento per chiudere questa carrellata insieme alla Coltrane, intitolato semplicemente Hare Krishna.

0: In altre parole.
1: Ieri abbiamo parlato di come progettare il fresco, di come progettare città più fresche e più vivibili, e invece oggi partiamo da una notizia diversa che apparentemente distaccata, non c'entra niente con quella di ieri, invece è un fil rouge quello che stiamo seguendo. Nel Mendrisiotto continua il dibattito sul progetto Polume, progetto di potenziamento dell'autostrada A2 da Lugano a Mendrisio, con la creazione della terza corsia e in più generale, insomma, parliamo di come rendere più vivibile un territorio attraversato da grandi infrastrutture. C'è chi sostiene che servono nuove opere stradali accompagnate da interventi di riqualificazione e chi invece ritiene che la risposta stia soprattutto nel trasporto pubblico e in una diversa gestione della mobilità. Diamo subito il ben ritrovato buongiorno Marta Buoro.
2: Buongiorno.
1: Allora Marta Buoro, lei dice che questa discussione sul progetto ci obbliga a ripensare persino il significato della parola infrastruttura. In che senso?
2: Sì, quando sentiamo la parola infrastruttura quasi tutti pensiamo a una strada, un ponte, una ferrovia, ed è normalissimo, sono le infrastrutture che hanno costruito il Novecento. Durante il mio dottorato però mi sono resa conto che il problema non era progettare meglio una strada, era capire cosa significhi davvero la parola infrastruttura. Dal punto di vista etimologico deriva dal latino infrastruttura, composta da infra, che significa ciò che sta sotto, e struttura, cioè ciò che sostiene e organizza un insieme di elementi che funziona in relazione tra loro. E per molto tempo il significato è stato quasi letterale, infrastruttura è ciò che sta sotto e che normalmente non vediamo. Nel latino medievale il prefisso infra assume un altro significato, quello di collegamento, di paesaggio. Quindi un'infrastruttura non è soltanto ciò che sostiene, ma diventa anche ciò che mette in relazione, che connette, che rende possibile il funzionamento di un sistema. E a quel punto ho iniziato a chiedermi se un'infrastruttura è qualcosa che permette ad altro di funzionare. Qual è l'infrastruttura più grande di tutte? E la mia risposta è stata il paesaggio.
1: E questa però è un'affermazione che insomma ci spiazza un po'. E in che senso il paesaggio sarebbe un'infrastruttura? Scusi.
2: Mi sono posta esattamente la stessa domanda e ho capito che forse il problema allora non era ridefinire la parola infrastruttura, ma era ridefinire la parola paesaggio, perché anche le parole raccontano in fondo il modo in cui pensiamo il mondo. Per molti anni abbiamo identificato l'infrastruttura come qualcosa di tecnico, prettamente tecnico. Pensiamo, se parliamo di infrastruttura, pensiamo alla rete dell'acqua, alla rete elettrica, alle fognature, alla fibra ottica. Quasi non ci accorgiamo della loro presenza, ma basta che una di queste reti smetta di funzionare e improvvisamente si blocca la città. Quindi col tempo mi sono resa conto che questa definizione poteva essere estesa, perché un'infrastruttura non è soltanto un'opera, è una struttura appunto che tiene insieme relazioni. E quindi l'altra domanda che mi sono fatta è: qual è il sistema che tiene insieme acqua, suolo, vegetazione, biodiversità, mobilità, attività economiche e comunità? E ancora la risposta che mi sono data questa volta è la stessa, il paesaggio.
1: Eppure quando pensiamo e diciamo paesaggio, pensiamo soprattutto a qualcosa di bello da guardare. Penso a una parola tedesca, Landschaft, che è anche molto romantica. Si pensa subito a Caspar David Friedrich.
2: Esatto, allora Cristiana, partiamo da lì. È normale, perché per molto tempo abbiamo identificato il paesaggio con un panorama, una bella immagine, qualcosa da contemplare, e questa visione nasce soprattutto tra 700 e 800, quando il paesaggio diventa il grande soggetto della pittura, del cosiddetto pittoresco inglese. L'immagine ideale ce l'abbiamo tutti chiara in testa, era quella della campagna inglese con i prati ondulati, gli alberi isolati, i laghetti sinuosi, quelle prospettive che sembrano perfettamente naturali, e questo immaginario è quello che ha influenzato profondamente anche il modo in cui abbiamo progettato le città. Pensiamo a Central Park. Per tutti noi è il simbolo della natura nel cuore di New York. In realtà i progettisti Olmsted e Vaux non volevano ricreare la natura originaria di Manhattan, volevano costruire proprio quell'immagine romantica della campagna inglese che aveva conquistato l'Europa attraverso la pittura e i grandi giardini paesaggistici. però Manhattan era una cosa completamente diversa. Era un paesaggio di paludi, affioramenti rocciosi, cave, orti, piccoli villaggi. Esisteva anche una piccola comunità afroamericana proprio lì dove ora c'è il Central Park, si chiamava Seneca Village. Per trasformare quel territorio in quel paesaggio apparentemente così naturale e magnifico, fu necessario modellare il terreno, enormi spostamenti di terra, scavare laghi artificiali, piantare migliaia di alberi, cancellare interi insediamenti. Cioè, Central Park non riproduce la natura, rappresenta un'idea culturale di natura che è molto, molto diverso.
1: Allora, che cosa possiamo dire? Cosa significa paesaggio davvero?
2: Torniamo allora all'etimologia, cioè questa ci racconta una storia molto diversa. Noi usiamo oggi ancora la parola paesaggio come un sinonimo di panorama, ma all'origine la parola non significava questo. Torniamo a Landschaft o a landscape o a Landschaft, indicavano un territorio abitato, organizzato e costruito da una comunità. La radice Land indicava sì la terra, ma anche le persone che lo abitavano. Il suffisso Schaft, come ship in inglese, indicava un'associazione, una forma di appartenenza. E il verbo Schaffen significava dare forma, creare, anche in senso biblico della creazione. E nelle altre lingue latine ritroviamo un significato molto simile. La parola paesaggio, così come paesaje in spagnolo, paesaggio in portoghese, derivano dal latino pagus, che significa un distretto rurale, un territorio con confini riconoscibili e una propria identità. Quindi all'origine del paesaggio non era uno scenario, era un territorio, una comunità, un insieme di relazioni. Negli anni Ottanta questa intuizione viene formulata con grandissima chiarezza da John Brinkerhoff Jackson, che è uno storico che ha profondamente cambiato il modo contemporaneo di leggere il paesaggio, è tra i primi studiosi a spostare lo sguardo dal paesaggio come immagine e a pensare al paesaggio come sistema di relazioni, ha influenzato intere generazioni di architetti, paesaggisti, urbanisti. E in uno dei suoi libri scrive una frase che io considero ancora uno dei capisaldi del pensiero contemporaneo sul paesaggio. Dice: il paesaggio non è un elemento naturale dell'ambiente, ma uno spazio costruito che costituisce l'infrastruttura della nostra esistenza collettiva. La prima volta che l'ho letta ho avuto la sensazione che finalmente stesse dando il nome a quello che stavo cercando. Cioè, con questa affermazione, improvvisamente il paesaggio smette di essere soltanto lo sfondo della nostra vita quotidiana, ma diventa il sistema che la sostiene.
1: Ma quindi, insomma, noi abbiamo usato la parola paesaggio fino adesso in modo sbagliato.
2: Non direi sbagliato, ma incompleto, sì. Se per secoli abbiamo privilegiato soprattutto la dimensione estetica del paesaggio, oggi, senza perdere quella, stiamo scoprendo la sua dimensione strutturale e questo cambia anche il modo di progettare. Cioè, non ci chiediamo più soltanto se un luogo sia bello e come renderlo bello esteticamente, ma ci chiediamo come funziona, come circola l'acqua, come si muovono le persone, come convivono con biodiversità, agricoltura, mobilità, spazio pubblico. Ieri abbiamo parlato della Spagna, a proposito dei rifugi climatici di Barcellona. Rimaniamo in Spagna perché uno dei progetti che meglio racconta questo cambiamento è Madrid Rio. Per quasi 40 anni il fiume Manzanares era stato separato dalla città dall'autostrada M30 che correva lungo le sue rive trasformandolo in una barriera e dividendo quartieri che per secoli erano stati connessi dal fiume. Quando Madrid decide di intervenire, non realizza semplicemente un nuovo parco, riorganizza il rapporto tra le infrastrutture. La mobilità veloce viene interrata e in superficie ritrovano spazio, fiume, vegetazione, percorsi pedonali, ciclabili, piazze, ponti, la vita quotidiana. Quindi nasce un grande parco lineare di oltre 10 chilometri che ricuce 5 quartieri della città, restituisce il fiume ai cittadini e avvia un importante processo di rinaturalizzazione. E un dettaglio fondamentale che mi ha sempre colpito è che ancora prima di disegnare il progetto, il gruppo ripercorre tutto il fiume dalla sorgente fino alla confluenza, perché avevano capito che quei 6 chilometri nel centro di Madrid non potevano essere progettati senza comprendere l'intero sistema di cui facevano parte. E quindi questo è l'aspetto più interessante. Madrid Rio non nasce per essere un parco, ma per cambiare il ruolo della città. Prima era l'autostrada a organizzare lo spazio urbano. Oggi è il paesaggio, quindi la connessione veloce passa sottoterra, in superficie tornano a incontrarsi le persone, l'acqua, la vegetazione, i quartieri. L'infrastruttura non scompare, ma cambia il posto nella gerarchia della città. E alla fine credo che questo è il modo di valutare oggi i progetti di questo tipo, non solo quanto costano, ma quanto valore restituiscono nel tempo.
1: E quindi lei...
2: Madre Brio anche dimostra che non è una strada, solo una strada, ma ogni infrastruttura modifica il paesaggio che attraversa. È quello che diceva prima con la notizia di Tokyo, fondamentalmente.
1: E quindi lei ci sta dicendo che una strada, chiudendo un minuto, quindi lei ci sta dicendo che una strada può essere anche un progetto di paesaggio, proprio abbiamo pochi secondi.
2: Esatto, perché la strada non è solo una strada, è il modo come, in cui le persone si muovono, e quindi quando decidiamo se fare una strada decidiamo come funzionerà il territorio nei decenni successivi. E se ripenso alla notizia da cui siamo partiti, allora il dibattito sul Polumè non riguarda soltanto una nuova infrastruttura, ma riguarda il paesaggio che quell'infrastruttura contribuirà a costruire. Quindi non è tanto disegnando il verde o mitigando gli effetti di un'opera già decisa che si fa questa progettazione, ma è utilizzando il paesaggio per leggere il funzionamento del territorio prima ancora di stabilire quale sia la soluzione per il progetto più adatto.
1: Marta Buoro, grazie, è stato il nostro terzo appuntamento insieme, ci sentiamo domattina alle 8:18, buona giornata, a domani.
2: Grazie, altrettanto.

0: Rete 2 informa. Un dato di fatto e una trasmissione serale. K, la cultura che non ti aspetti, alle 17. Modem, alle 18.30. Le ultime notizie dell'attualità, alle 19. Rete 2 informa. Da lunedì a venerdì, dalle 17.
1: Rete 2.